0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. In apertura, i 205 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana intorno alle 4 Donald Trump parlerà alla nazione. Intanto a New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci, la corrispondente.
2: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti e nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50 velieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante, capitano di vascello Nicasio Fa. A bordo di una delle navi americane c'era il vicepresidente J.D. Vance, mentre a Washington è atteso per questa sera il discorso del presidente Trump, dopo che la parata militare è stata cancellata per il gran caldo. Trump ha annunciato il più grande comizio di tutti i tempi. Ieri, al Monte Rushmore, in South Dakota, il presidente ha detto che l'identità americana è sotto attacco e ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. Da nave Vespucci, Laura Pepe, GR1.
1: E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito anche alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, ma intanto poco fa raid di Mosca su Zaporizhzhia, colpito un palazzo, si temono morti e feriti. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca, dopo il vertice della NATO in Turchia, mentre Israele continua a bombardare Gaza, 16 le vittime negli ultimi due giorni, raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia, altrettanti i feriti. E dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti-Ra dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma, le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e il figlio dell'ayatollah non parteciperà però ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i pasdaran invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. E veniamo alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
3: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
4: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
4: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
3: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da malore, probabilmente un infarto. Ed è stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti avevano preso il controllo di una sezione del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di sorveglianza. Risolutivo l'intervento del gruppo operativo della polizia penitenziaria. Alla base della protesta i disagi provocati da un fulmine che ha fatto saltare la centralina telefonica, impedendo i contatti con le famiglie. Carburanti scaduto il taglio delle accise, il prezzo è rialzo sulle strade stradali e autostrade, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro, con 3-6 attesi con ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. E parliamo del meteo, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda risalita dal Nord Africa farà aumentare di nuovo le temperature, l'AFA si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne in Sicilia e in Sardegna. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé, ai quarti incontrerà il Marocco che ha battuto per 3-0 il Canada, stasera gli altri ottavi, Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori, sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani, e oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Sulla Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell, l'italiano vince anche lo sprint per il pilota di Mercedes, il primo successo nel format breve del sabato. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Il Papa a Lampedusa, Leone XIV si è inginocchiato in preghiera sulle tombe dei migranti. Accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa a una responsabilità epocale e invocato gesti di umanità. Sentiamo le sue parole.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Negli Stati Uniti, in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza, poco fa annullato per maltempo il principale evento previsto a Washington, evacuato il pubblico dal National Mall per rischio temporale a poche ore di distanza dal discorso di Trump, che nel suo intervento di alcune ore fa dal Monte Rushmore aveva lanciato un appello per difendere l'identità americana. Intanto a Teheran sono iniziati i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Nella notte diversi raid di Mosca su Zaporizhzhia ha colpito un palazzo. L'OPEC verso l'aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo in rialzo sulla rete stradale e autostradale, l'incremento di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 a 1,82, il gasolio da 1,88 a 1,89 centesimi al litro. La cronaca, Milano, è grave: un 55enne colpito con diverse coltellate in strada. L'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar.
4: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui due cittadini egiziani che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk, Azzam.
5: Figlio, la padre sta bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
4: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
2: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. A Scalea, in Calabria, un 21enne del Camerun è stato trovato morto in mare. Si trovava nella località in vacanza con un gruppo di disabili di cui era l'accompagnatore. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tuffato in acqua e poi si sarebbe sentito male. È solo un'ipotesi, le indagini sono in corso. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, vanno avanti le indagini dei carabinieri.
0: Il reato per il quale si procede è furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri, visto il potenziale devastante del fentanyl, sono subito entrate nel vivo con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il meteo, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa, farà aumentare le temperature, si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. I mondiali di calcio, la Francia vince contro il Paraguay 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé e vola ai quarti, dove incontrerà il Marocco, che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera agli altri ottavi Brasile e Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis, a Wimbledon avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner, che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Come per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con i festeggiamenti per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington nella notte italiana, ha annullato anche il momento principale, l'evento al National Mall per il rischio di violenti temporali. Il presidente Trump ha però annunciato che terrà il suo discorso ad ogni costo. Ieri intanto dal Monte Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, rilanciando la linea dura sull'immigrazione e parlando di identità a rischio. E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata da Trump e il presidente russo Putin di un'ora e mezza, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il capo della Casa Bianca sarebbe ancora una volta offerto per trovare una soluzione alla guerra tra Kiev e Mosca. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico col tycoon, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra, ma nella notte raid di Mosca su Zaporizhia colpito un palazzo. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca dopo il vertice della NATO in Turchia, mentre Israele continua a bombardare Gaza. 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia. E dovrebbero invece riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti-Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Khamenei iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano è il figlio dell'Ayatollah, non parteciperà ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i Pasdaran invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele.
3: Siamo qui per dirgli addio, ma sicuramente lo vendicheremo. Dopo più di 4 mesi, Teheran può finalmente piangere la morte di Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone hanno dato inizio ai funerali dell'ex guida suprema, uccisa in un raid nel primo giorno di guerra. Le esequie dureranno fino al 9 luglio, quando è stata svelata la bara. Molti hanno pianto e intonato poi cori contro Stati Uniti e Israele. Assente il successore, il figlio Mojtaba, ma è apparso in pubblico dopo l'elezione. Secondo il New York Times, vorrebbe partecipare alla sepoltura a Mashhad, ma finora il permesso gli sarebbe stato negato per motivi di sicurezza. Presenti invece gli alleati del regime degli Ayatollah, come l'ex presidente russo Medvedev, che ritiene estremamente difficile un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti. Ma intanto, come rivela l'Arabia, l'11 luglio in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E veniamo alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha raggiunto la porta d'Europa. Nella messa allo Stadio Arena, davanti a 4.000 fedeli, Prevost ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare. E torniamo in Italia con la politica. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità per la terza volta segretario generale della UIL al termine del 19° congresso nazionale che si è svolto a Padova. Sentiamo le sue parole.
4: La UIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiano non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
2: L'OPEC è verso aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. Intanto in Italia è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. La cronaca tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è scasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da malore, probabilmente un infarto. Ed è stato bloccato ai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. E veniamo al meteo, solo una tregua in questo fine settimana, poi torna il caldo su tutta la penisola. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda e risalita al Nord Africa, farà infatti aumentare di nuovo le temperature. A luglio probabile alternanza di periodi caldi e molto caldi. Le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
0: Sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno. Faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose, sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio. Dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti nelle zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato a Mbappé, e ai quarti incontrerà il Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi: Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Coboli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Per la Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell. L'italiano vince anche la sprint per il pilota di Mercedes, il primo successo nel format breve del sabato. E per il ciclismo, ricordiamo, ieri è iniziata l'edizione numero 113 del Tour de France. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, terrò il discorso a ogni costo nonostante le condizioni meteo avverse. Così Donald Trump, dopo il rinvio della cerimonia del 4 luglio nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza. L'evento principale è stato infatti temporaneamente annullato per maltempo e le decine di migliaia di persone che affollavano il National Mall di Washington sono state evacuate. L'intervento di Trump è ora atteso proprio in questi minuti alle 5 italiane. Intanto a Teheran sono in corso i funerali della durata di 6 giorni dell'ex guida suprema Ali Khamenei sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Il Papa a Lampedusa, Leone XIV, si è inginocchiato in preghiera sulle tombe dei migranti. Accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa a una responsabilità epocale e invocato gesti di umanità. Sentiamo le sue parole.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Nella notte diversi raid di Mosca su Zaporizhzhia, colpiti un palazzo, un parcheggio e diverse infrastrutture. L'OPEC verso l'aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri hanno comunicato che si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89. La cronaca, a Milano è grave, un 55enne colpito con diverse coltellate in strada. L'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar.
4: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui 2 cittadini che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk, Azam.
5: Figlio, la padre, stavo prendendo il caffè. Sì. Venuto questa qua, dietro, col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
4: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto, da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
2: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. A Scalea, in provincia di Cosenza, un 21enne del Camerun è stato trovato morto in mare. Si trovava nella località l'atleta calabrese in vacanza con un gruppo di disabili di cui era l'accompagnatore. Forse un malore dopo un tuffo, ma è solo un'ipotesi, le indagini sono in corso. Conclusa la prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
0: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%. Ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
6: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
0: Ecco, lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
7: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
6: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
0: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
6: Sui vestiti siamo su un 20.
0: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno. Lorenzo Opice, GR1.
2: Il meteo, temperature in aumento per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di massa di aria calda dal Nord Africa. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. Sport, mondiali di calcio, la Francia vince contro il Paraguay 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé e vola ai quarti, dove incontrerà il Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi, Brasile e Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis, a Wimbledon avanti Cobolli e Jasmin Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con i festeggiamenti per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Poco fa ha iniziato a parlare il presidente Trump dopo che nella notte italiana era stato annullato l'evento principale al National Mall per rischio di violenti temporali. Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti sono un paese ora più libero e più sicuro. Ma sentiamolo.
3: Per due secoli e mezzo gli americani, i repubblicani, hanno raggiunto i più grandi successi della storia dell'umanità. E questo paese è la terra della libertà e la bandiera che sventola sopra di noi rappresenta gli uomini più eccezionali, la nazione più incredibile che sia mai esistita sulla faccia della terra. E adesso siamo in una situazione migliore di quanto non ci siamo mai trovati prima.
2: In occasione della festa dell'indipendenza, telefonata tra Trump e il presidente Putin di una ora e mezza, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il capo della Casa Bianca si sarebbe ancora una volta offerto per trovare una soluzione alla guerra tra Kiev e Mosca. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico col tycoon, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Nella notte raid di Mosca su Zaporizhzhia ha colpiti palazzi e diverse infrastrutture. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca dopo il vertice della NATO in Turchia, mentre Israele continua a bombardare Gaza. 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia. E dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti e Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Khamenei iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e figlio dell'Ayatollah non parteciperà però ai funerali per motivi di sicurezza, mentre Pasdaran invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
4: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
5: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
5: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
4: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: L'OPEC verso aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. E tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. È stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ora ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. E veniamo al meteo, solo una tregua in questo fine settimana, poi tornerà il caldo su tutta la penisola. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda risalita dal Nord Africa, farà infatti aumentare di nuovo le temperature a luglio. Probabile alternanza di periodi caldi a molto caldi. Ma sentiamo le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
0: Sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno. Faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose, sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio. Dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti nelle zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé, ai quarti incontra il Marocco che invece ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi, Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Coboli e Jasmine e Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell, l'italiano vince anche la sprint. Per il pilota di Mercedes è il primo successo nel forte a breve del sabato. Ed è tutto, prossime edizioni, ve lo ricordo, alle 6, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
1: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Le braccia al cielo, la grande fatica.
13: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
14: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
15: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

fiori, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Il tempo sui nostri mari sarà decisamente stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino, grazie al consolidarsi dell'alta pressione che ha allontanato anche le ultime nubi presenti al meridione.
1: E quali saranno gli effetti dei venti sul mare?
2: La ventilazione sarà ancora moderata al meridione, dove quindi i mari rimarranno generalmente mossi, addirittura localmente molto mosso lo Ionio, mentre la ventilazione diverrà debole al centro e al nord, e qui i mari tenderanno a divenire poco mossi.
1: E in ultimo, cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni?
2: Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione, quindi il sole splenderà su tutti i nostri mari, i venti andranno gradualmente attenuandosi e con questi anche il moto ondoso.
1: Bene, ringraziamo il tenente colonnello Petrucci per essere stato con noi e per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. A Washington è cominciato poco fa, dopo il rinvio dovuto al maltempo, l'atteso comizio di Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense.
4: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
3: Tra gli applausi della folla, il presidente ha affermato che il paese è più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima. Gli americani, ha aggiunto, non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, tornando a definire gli avversari comunisti, come già fatto nel discorso della vigilia al Monte Rushmore. I funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati ieri a Teheran, che dureranno 6 giorni fino a giovedì 11 luglio, data in cui dovrebbero riprendere i negoziati in Pakistan tra Stati Uniti ed Iran. Centinaia di migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Il lutto popolare è la prova della grandezza del leader martire della rivoluzione, ha affermato il presidente Pezeshkian. La nuova guida suprema è figlio dell'ayatollah Mojtaba, non partecipa ai funerali per motivi di sicurezza. Intanto Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro gli Stati Uniti ed Israele. E siamo alla visita del Papa a Lampedusa. Leone XIV si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, ha varcato la porta d'Europa e al Moro Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco, che scelse proprio l'isola per il suo primo viaggio 13 anni fa. La messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice, che ha poi richiamato l'Europa ad una responsabilità epocale. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia.
5: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano.
3: E siamo alla cronaca. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 22enne italiano con origini gambiane che ieri mattina a Milano ha coltellato senza apparente motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar. La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. A bloccare l'aggressione due persone che si trovavano in quel momento nel locale. Tra le ipotesi all'origine del gesto, problemi psichiatrici negati però dalla famiglia del ragazzo. Il caso del tifoso ferito alla testa prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino ha chiesto i domiciliari per un agente della polizia. Il servizio di Maurizio Licordari.
6: Il padre di Marco Basoccu ne era convinto sin dall'inizio. Non era stato un sasso lanciato dai tifosi avversari durante gli scontri del derby di Torino del 24 maggio scorso a mandare in coma suo figlio, ma un lacrimogeno della polizia. La conferma è arrivata dalla procura di Torino, che ha chiesto i domiciliari per un poliziotto del 5° reparto mobile accusato di lesioni personali aggravate. Per gli inquirenti avrebbe sparato lui quel lacrimogeno in maniera non conforme alle modalità previste, incurante delle possibili gravissime conseguenze. Gli investigatori della squadra mobile hanno scandagliato ogni fotogramma delle immagini di droni e telecamere di sorveglianza, decisive come le testimonianze raccolte tra i presenti quel giorno, compresi i colleghi dell'agente indagato. A colpire il tifoso bianconero sarebbe stato l'involucro in acciaio del lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo con traiettoria orizzontale e non con quella campanile prevista dalle direttive. Basoccu, salvo solo grazie a una delicata operazione di rimozione della calotta cranica all'ospedale Molinette, è tornato a casa 3 settimane fa. La procura di Torino parla oggi di un quadro indiziario grave. Ieri, per l'agente indagato, l'interrogatorio preventivo, il GIP che lo ha ascoltato si è riservato la decisione.
3: A Roma è caccia ai responsabili del furto dall'ospedale israelitico di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico utilizzato anche per produrre una potente e pericolosissima droga. Verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti. Una ventina le persone che avevano potenzialmente l'accesso. Ascoltati alcuni dipendenti. C'è poi un altro elemento poco chiaro. Quanto risulta, la denuncia è stata fatta 2 giorni dopo un primo furto. Al via da oggi una serie di scioperi nel trasporto aereo dalla mezzanotte per 24 ore in corso. Una stensione dal lavoro del personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Dalle 23 di questa sera fino al 10 luglio stop alla circolazione dei treni sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Il meteo oggi, giornata tipicamente estiva, soleggiata, con qualche rovescio pomeridiano possibile sulle Alpi orientali e in generale sui rilievi, con temperature in rialzo per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa. L'afa si avvertirà soprattutto sulle pianure del nord, nel Foggiano, in Sicilia e in Sardegna, dove si raggiungeranno picchi di 34-35 gradi. Siamo allo sport, in primo piano Formula 1, tennis e calcio con gli ottavi del mondiale.
0: Alla Francia basta ancora Mbappé per superare il Paraguay. Il rigore decisivo del capitano dei Galletti, per lui sono 7 ora le reti al mondiale, arriva al 70esimo. Fino a quel momento i sudamericani erano riusciti ad imbrigliare i solisti di Deschamps. Nei quarti la Francia sfiderà il Marocco, che ha superato 3-0 il Canada. Tutti nella ripresa i gol nordafricani, doppio Unai e Raimi in pieno recupero. Stasera alle 22 si gioca Brasile-Norvegia, seguita alle 2 di notte da Messico-Inghilterra. Formula 1 a Silverstone sfreccia la Mercedes di Antonelli. Kimi vince la gara sprint e conquista la pole position davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Semaforo verde alle 16. Tennis a Wimbledon. Nel tardo pomeriggio tornerà in campo Jannik Sinner per affrontare negli ottavi il giapponese Mochizuki. Ieri le vittorie di Cobolli in 5 set su Kachanov e Jasmin Paolini contro Saccari, eliminati dal torneo londinese Berrettini e Sonego. Ciclismo, è di Vingegaard la prima maglia gialla del Tour de France. Con il suo team il danese si è imposto nella crono a squadre di Barcellona. Francesco Albanese, GR1.
3: Le 6:06, ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cantare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione, quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
1: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e Elisa Baglieri. Nei Vangeli, quali sono i numeri che contano? Quelli delle grandi masse che attorniano Gesù oppure quello del piccolo gregge in cui si vive la fraternità e la comunione col Signore?
1: E la domanda che si pone e che pone a tutti noi il pastore Salvatore Manzi della Chiesa Libera di Casalnuovo presso Napoli nella predicazione che ha curato per noi oggi.
2: Dopo la predicazione la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
3: Signore, Padre nostro, chiami rivelare le tue meraviglie a ciò che è piccolo e nascosto agli occhi del mondo. Ti preghiamo oggi, placa il rumore dei nostri pensieri e l'ansia delle nostre scadenze. Liberaci dal desiderio di apparire e dalla tentazione di misurare la nostra fede con i criteri del successo umano. Apri i nostri cuori alla presenza dello Spirito, affinché la tua parola non sia solo un suono che passa, un feed che scorre, ma un seme che mette radici. Fa che oggi la tua voce risuoni chiara per rassicurare ogni cuore stanco. Accogli questa nostra richiesta per i meriti di Gesù, nostro pastore. Amen.

0: Leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo 12, il versetto 32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il regno.
1: C'è una strana attrazione nella Bibbia per tutto ciò che è nascosto, piccolo, quasi invisibile. È un criterio divino che attraversa i secoli, ben prima dei Vangeli. Nel Primo Testamento, quando il profeta Elia cerca la presenza del Signore, si aspetta di trovarlo in manifestazioni grandiose, nel vento impetuoso, nel terremoto, nel fuoco. Ma Dio si rivela solo dopo, in un sussurro dolce e sommesso. Questo filo invisibile unisce il silenzio del profeta all'insegnamento di Gesù. Le cose più grandi nel regno di Dio iniziano sempre nel segreto, lontano dai riflettori della storia. Un granello di senape, un pizzico di lievito nascosto nella farina, una nascita nella notte di una periferia dell'impero. È come se Dio avesse bisogno del silenzio e della piccolezza per agire in profondità. Gesù non rassicura i suoi promettendo che diventeranno una potenza, che conquisteranno il consenso delle masse. Al contrario, custodisce la loro fragilità. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. È vero che nei Vangeli Gesù è spesso circondato da folle immense. Uomini e donne accorrono da ogni parte per ascoltarlo, per essere guariti. Eppure, la folla non rappresenta mai il traguardo della sua missione. Gesù non misura la verità attraverso i numeri, né considera il consenso la prova che Dio è all'opera. Quando guarda le masse, ne ha compassione, perché erano come pecore senza pastore. Dietro l'entusiasmo collettivo, Gesù scorge sempre persone concrete. Si ferma sotto l'albero di Zaccheo, che vuole incontrare il Signore. Interrompe la calca per cercare la donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue. Ascolta il grido di Bartimeo, il cieco che cerca guarigione, mentre la folla cerca di farlo tacere. E la folla stringe, spinge, acclama. Per Dio invece non esistono categorie o statistiche, ma singole esistenze da raggiungere. Il piccolo gregge è il luogo dove questa relazione diventa possibile. Non si sta insieme per contarsi o sentirsi forti, ma perché si è ascoltata la stessa voce e si è stati raggiunti dallo sguardo misericordioso di Cristo. C'è un momento in cui questa distanza tra la logica della folla e quella del regno emerge con forza, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Mentre la città si prepara ad accoglierlo, Gesù dà ai discepoli un'istruzione sorprendentemente precisa. Trovare un poledro d'asino legato, sul quale non è mai salito nessuno, e condurglielo. Poi aggiunge, scioglietelo. Che contrasto incredibile. La folla vive l'ebbrezza del grande evento e Gesù si concentra sui dettagli. Possono sembrare insignificanti un villaggio, un animale legato, persino le parole esatte da dire ai proprietari. Quel puledro, mai sottoposto al giogo umano, appartiene simbolicamente a Dio. Il primo a salirvi non è un conquistatore, ma il re della pace. Eppure, prima ancora di servirlo, deve essere liberato. Scioglietelo. Forse è ciò che accade anche a noi. Prima di essere inviati, dobbiamo essere sciolti, liberati dalla ricerca del consenso, dall'illusione che la forza del Vangelo dipenda dai grandi numeri. La stessa folla che grida «Osanna, Osanna!» pochi giorni dopo griderà «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Gesù lo sa, per questo affida il regno non all'entusiasmo della massa, ma alla fedeltà del Padre e alla costanza del piccolo gregge. Il sociologo Marshall McLuhan osservava che la tecnologia tende a ricreare una folla globale. Anche oggi il cristianesimo è chiamato a custodire la persona contro il potere assorbente della massa. Viviamo in un tempo che ci spinge a omologarci, a misurare tutto con la visibilità e il consenso. E purtroppo, a volte, rischiamo di applicare questa logica anche alla fede. Ma dietro la ricerca dei grandi palcoscenici si nasconde spesso un rischio ancora più profondo, quello di far diventare la fede, ancora una volta nella storia, uno strumento di dominio. Lo vediamo nei fenomeni religiosi che cercano l'accesso alle stanze del potere politico, dove il messaggio di Cristo viene cavalcato per costruire un cristianesimo identitario, territoriale e talvolta fanatico, quando l'obiettivo diventa conquistare la massa o influenzare i centri del potere. Il messaggio a quel punto smette di liberare e inizia a controllare.

Siamo tentati di guardare alle nostre chiese con criteri mondani. Quanti siamo? Quanto pesiamo? Quanto riusciamo ad attrarre? Deponiamo questa mentalità. Le nostre comunità non offrono prestigio o potere, ma condividono il peso e la gioia della fraternità. Allora, se oggi ti senti fragile, se la tua comunità ti sembra piccola, dimenticata o invisibile agli occhi del mondo, non guardarla con i criteri del successo umano. Ascolta invece il sussurro liberatorio di Gesù. Non temere, piccolo gregge.

0: Signore Dio, ti ringraziamo perché non ci chiedi di essere forti, ma di essere fedeli. Ti preghiamo per le nostre comunità, per ogni credente che oggi si sente solo, fragile o invisibile. Ricorda a ciascuna e a ciascuno di noi che siamo custoditi nella tua mano. Signore, scioglici dai legami dell'orgoglio e dalla paura del giudizio degli altri. Donaci la gioia di appartenere al tuo piccolo gregge, la pazienza di camminare insieme e il coraggio di essere testimoni di pace in un mondo così frammentato. Custodiscici nel tuo amore, fino al giorno in cui ci riunirai nel tuo regno. A te, che puoi fare infinitamente al di là di quanto domandiamo o pensiamo, sia la gloria in Cristo Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Salvatore Manzi. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Adriano Lippi. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: A Lampedusa la Federazione Evangelica saluta Papa Leone XIV.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Tra gli enti e associazioni che ieri sabato 4 luglio hanno incontrato Papa Leone a Lampedusa c'era anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. La visita di Leone XIV a Lampedusa ha ribadito l'opzione dell'accoglienza per chi fugge da guerre, persecuzione e fame, esprimendo sostegno a chi si adopera a questo scopo, ha dichiarato il professor Daniele Garrone, presidente della Federazione Evangelica, presente sull'isola insieme a Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti degli evangelici italiani. La nostra Federazione, ha spiegato Bernardini, è stabilmente presente a Lampedusa dal 2014 con un osservatorio sulle migrazioni. Proprio su quest'isola è nata l'idea dei corridoi umanitari, progetto ecumenico che condividiamo con la Chiesa Cattolica e altre realtà della società civile. Sulla visita del Papa, Bernardini ha commentato: è stato un momento importante di condivisione ecumenica della responsabilità di accogliere e dimostrare

0: Che approda in Europa un altro sguardo. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese tra i firmatari di una dichiarazione congiunta sull'uso dell'intelligenza artificiale in contesti di guerra. Nonostante le affermazioni dei loro sostenitori, secondo cui gli strumenti di intelligenza artificiale stanno rendendo la guerra più efficace, precisa o umana, le applicazioni reali indicano che l'intelligenza artificiale sta in realtà facilitando metodi di guerra più violenti, disumanizzanti e distruttivi, si legge nel documento. Per questo la dichiarazione chiede che tutti i sistemi di intelligenza artificiale siano progettati, sviluppati e distribuiti in modo da non causare violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. L'emergere di sistemi d'arma autonomi in grado di operare senza un controllo umano significativo è una delle questioni morali più difficili tra le tante che circondano l'impatto crescente dell'intelligenza artificiale nel nostro mondo e nelle nostre società, ha dichiarato Peter Prove, direttore per gli affari internazionali del Consiglio Ecumenico delle Chiese, dando voce a una preoccupazione condivisa da tutti i firmatari del documento, tra cui Amnesty International, Stop Killer Robots Campaign e Donne per la Pace. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio si svolgerà a Torre Pellice, nelle valli valdesi del Piemonte, il festival Una Torre di Libri, che propone anche quest'anno un fitto calendario di incontri. Tra questi il concerto Miles Supreme del quintetto di Emanuele Cisi per celebrare il centenario di John Coltrane e Miles Davis. Durante la manifestazione verrà inoltre conferita la cittadinanza onoraria di Torre Pellice ad Anna Foa, voce tra le più autorevoli sui temi della memoria e delle minoranze. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a identità e impegno civile tra storia valdese, fotografia e il ricordo di Piero Gobetti nel centenario della morte. Il programma completo è disponibile sul sito unatorredilibri.it.
1: Infine, un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3, all'orario estivo delle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Pray for Me Argentina. Ascoltiamo la presentazione.
2: In Argentina, come in altre parti dell'America Latina, il rapporto tra religione e politica sta cambiando rapidamente. Da un lato cresce l'influenza di settori evangelici vicini ai governi conservatori e alle nuove destre. Dall'altro esistono comunità cristiane che continuano a leggere il Vangelo a partire dai diritti umani, dalla giustizia sociale e dalla difesa dei più fragili. Che cosa significa oggi essere una chiesa in un paese attraversato da una profonda crisi economica e sociale? E quale rapporto dovrebbe avere la fede con il potere politico?
1: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 alle 8. Prima replica nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 all'1 e 10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 all'1 e 10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.
3: Essere Chiesa Insieme.
4: A cura di Paolo Naso.

tempo di guerre e di fondamentalismi è rassicurante l'immagine che nei giorni scorsi ci è arrivata dalla Pacis di Roma, dove gli esponenti delle principali comunità religiose presenti in Italia si sono incontrati per sottoscrivere un patto di collaborazione ed impegno per promuovere la coesione sociale. Il fatto che successivamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia ricevuto i firmatari è un ulteriore elemento positivo, a conferma del nuovo pluralismo religioso che ormai anche in Italia si è affermato. Questo risultato è la tappa ad un ancora traguardo finale di un lungo processo storico e politico che in quest'anno, 2026, facciamo bene a ricordare. Come è stato solennemente affermato nei giorni scorsi, infatti, 80 anni fa si celebrò il referendum istituzionale e si svolsero le prime elezioni democratiche dopo il ventennio della dittatura fascista, finalizzate a comporre l'Assemblea Costituente, un corpo politico di uomini e di donne al quale il popolo affidava il compito di scrivere la Costituzione di uno Stato democratico e antifascista. In quel fondamentale passaggio storico, gli evangelici si mossero tempestivamente, diffondendo un manifesto in cui si chiedeva che la nuova Costituzione affermasse, cito, l'imparzialità dello Stato, non confessionale, libero da ogni ingerenza ecclesiastica, alla parità dei culti e alla eguaglianza dei cittadini indipendentemente dal culto professato, si affermava, consegue la libera attività delle chiese, la laicità della scuola pubblica e la libertà dell'insegnamento religioso privato. Gli evangelici italiani, in altre parole, chiedevano una svolta radicale riguardo al tema della libertà religiosa delle varie comunità di fede, a quel tempo soprattutto ebrei, evangelici ed ortodossi. Ma su questa materia l'eredità del regime fascista era pesante. Da una parte il concordato del 1929 aveva confermato la formulazione dello Statuto Albertino che affermava che la religione cattolica, apostolica e romana era la sola religione dello Stato. E dall'altro, la legge sui culti ammessi aveva posto le altre comunità di fede sotto il controllo del Ministero dell'Interno. L'Assemblea Costituente doveva quindi decidere come riformulare il tema della libertà religiosa nel nuovo quadro democratico. La posizione evangelica di fronte all'Assemblea fu ben interpretata dal giurista valdese Giorgio Peirò. Si deve a lui una puntuale ricostruzione delle sofferenze determinate dalla condizione giuridica degli evangelici italiani nel quadro delle norme di epoca fascista e una serie di proposte che arrivarono direttamente ai gruppi parlamentari. Fu una grande testimonianza che intrecciava valori politici liberali e coscienza dell'identità protestante. La ricostruisce puntualmente un saggio della giurista Ilaria Valenzi, dedicato proprio alla figura di Peirò e al ruolo che ebbe nel percorso che nel 1984 portò il Parlamento ad approvare la prima intesa tra una confessione religiosa, l'Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, e lo Stato. Il libro della Valenzi descrive con rigore e vivacità l'azione di un giurista che si sforzò di tradurre nel linguaggio delle norme e degli ordinamenti costituzionali il sentimento e la teologia della comunità evangelica. Se il principio cardine, allora rivendicato da Peirò e dagli evangelici italiani, era la libertà della Chiesa di predicare e testimoniare la propria fede senza vincoli o interferenze, adesso si associava un'idea forte della laicità dello Stato. Le cose non andarono esattamente come si sperava. L'ipoteca confessionale cattolica sulla neonata Repubblica era molto forte e anche molti settori dei partiti laici e di sinistra cedettero alle pressioni di chi chiedeva la semplice conferma del concordato del 1929. Il compromesso fu la creazione di un altro strumento di regolazione dei rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose. Le intese, infatti previste dall'articolo 8 della Costituzione. L'immagine dell'Ara Pacis, in cui un cardinale è affiancato a un rabbino e a un pastore evangelico, un seguace buddista accanto a un vescovo ortodosso, un maestro di yoga vicino a un musulmano e a un sikh con il suo vistoso turbante, è il frutto di quella stagione politica che si aprì con l'Assemblea Costituente, giustamente rievocata nei giorni scorsi.
80 anni dopo, il frutto della libertà religiosa non è ancora giunto alla sua piena maturazione. Alcune importanti comunità di fede non sono ancora tutelate giuridicamente e non dispongono di un'intesa, e la vecchia legge fascista sui culti ammessi, sia pure variamente emendata, è ancora in vigore. Ma l'Italia delle religioni è più avanti, è più realistica di quella della politica, e la foto ha molti colori di uomini e donne di fede che firmano un patto per la coesione sociale. È un bel modo di ricordare la lunga storia della lotta per la libertà religiosa in Italia.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'America non diventerà mai un paese comunista. Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza. Siamo la nazione più potente del mondo. Migranti, l'Europa ha una responsabilità epocale. Il monito del Papa da Lampedusa. Leone si inginocchia sulle tombe dei morti in mare e scopre una targa intitolata a Bergoglio. Milano, in gravissime condizioni, l'uomo di 55 anni accoltellato senza motivo per strada da un 22enne. Il giovane è stato arrestato. Sinner e Antonelli, l'Italia spera nei suoi assi per una domenica di vittorie in terra inglese. Calcio è sempre Mbappé. Francia avanti grazie al suo capitano. Nei quarti la sfida col Marocco che ha eliminato il Canada. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Negli Stati Uniti le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Nella prima mattinata italiana l'atteso discorso del presidente americano da Washington, più breve del previsto, dopo un rinvio per maltempo. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Fuochi d'artificio e musica al Lincoln Memorial di Washington, da cui Trump ha consegnato agli americani il discorso che celebra i 250 anni dell'indipendenza. I fulmini non vi hanno fermato, ha scherzato alludendo al rinvio del discorso per il maltempo. Il sogno americano è tornato, l'America è tornata ed è più forte che mai. Il saluto del presidente alla folla che inneggiava gli Stati Uniti, discorso a tutto campo, quello di Trump, il secondo delle celebrazioni dopo quello al Monte Rushmore, presente, passato, futuro del paese. La nostra ascesa a nazione più potente del mondo non è stata un caso, ha affermato ancora Trump. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato e sconfitto Venezuela e Iran, ha ribadito il presidente americano, che ha parlato anche di elezioni e del suo disegno di legge che prevede l'obbligo di documento di identità ai seggi e l'eliminazione del voto per posta, salvo rari casi. E poi lo spazio, molto presto andremo su Marte, ha detto ancora il leader della Casa Bianca, che è tornato a parlare di comunismo. L'America non sarà mai comunista.
3: Prosegue in Iran il lungo rito funebre per l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nel primo giorno di bombardamenti israeliani e statunitensi. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. Domani previsto l'inizio della lunga processione verso i santuari sciiti più importanti della regione. Giovedì la sepoltura. Non dovrebbe partecipare per ragioni di sicurezza l'attuale guida suprema Mojtaba, figlio del defunto. Fermi per lutto i negoziati con gli Stati Uniti, che dovrebbero riprendere proprio giovedì 11 luglio a riti conclusi. E siamo alla visita del Papa a Lampedusa. Leone XIV si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, di decisioni prese e decisioni mancate. Ha varcato la Porta d'Europa e al Molo Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco, che scelse l'isola per il suo primo viaggio 13 anni fa. La messa nello stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Il ricordo è per chi ha perso la vita, vittima di decisioni prese e decisioni mancate, ha detto il pontefice, che ha poi richiamato l'Europa ad una responsabilità epocale.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: Maggioranza e opposizione condividono apprezzamento per le parole di Leone, pur dividendosi sulla loro interpretazione.
6: Il governo Meloni è riuscito ad attirare l'attenzione dell'Europa sul tema delle migrazioni, spiega Mantovano da Lampedusa dopo aver seguito la messa del Papa. Nessuna contraddizione dunque tra le politiche italiane e le parole del pontefice, che in ogni caso non si commentano. La Lega apprezza il passaggio di Leone XIV sull'aiuto allo sviluppo dei paesi d'origine dei migranti, ma ribadisce il problema della sicurezza. Nicola Molteni.
7: Nessuna tolleranza per scafisti e trafficanti, carcere fino a 30 anni per chi porta nel nostro paese criminalità e delinquenza.
6: Il ministro Piantedosi sottolinea il calo degli sbarchi. Sulla sicurezza Meloni ha fallito, replica il vannacciano Ziello, mentre dall'opposizione è un coro di accuse di ipocrisia e di furbesca misinterpretazione delle parole del Papa. Che faccia tosta, esclama Fratoianni, Verdi Sinistra.
0: L'immigrazione è un grande fenomeno strutturale che non può essere governato con risposte emergenziali fondate su xenofobia e sulla cultura del respingimento.
6: Ci sono anche le critiche per le politiche economiche. A margine del congresso della UIL, la Demos Schlein afferma: incredibile che in un paese con crisi industriale e stipendi bassissimi l'unica priorità della maggioranza sia la legge elettorale. Noemi Giunta, GR1.
3: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità per la terza volta segretario generale della UIL al termine del 19° congresso nazionale che si è svolto a Padova. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
8: La UIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiano non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
3: La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio il ragazzo 22enne che ha aggredito ieri mattina a Milano un 55enne accoltellandolo alle spalle davanti ad un bar. La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni al Niguarda. A bloccare l'assalto, due egiziani che si trovavano nel locale.
9: Sbatteri il figlio, seduto qua. Neanche una parola, ho cominciato a coltellare il figlio. L'ho preso io il coltello, l'ho portato giù, siamo seduti sopra lui quando è arrivata la polizia.
10: È gravissimo in ospedale, il 55enne italiano aggredito a Milano e nessuno sa il perché di tanta furia. 20 coltellate da un ragazzo di 22 anni che stava passando davanti al bar in zona San Siro, dove l'uomo faceva colazione con l'anziano padre.
11: Diceva qualcosa?
9: Non anche una parola.
12: Era tutto agitato, era fuori posto di testa, si vedeva.
10: Sono due muratori egiziani a bloccare l'aggressore. Lo tengono fermo fino all'arrivo della polizia. Consolano il padre dell'accoltellato.
9: Cercato calmare il fatto, ha detto: non ti preoccupare, però un padre.
10: Il 22enne Lamin Saidilli, nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani, è stato arrestato per tentato omicidio. Abiti neri, cappuccio sulla testa. Ha vissuto per una decina di anni in Inghilterra e a Milano da qualche giorno. Nel portafoglio gli sono stati trovati dei messaggi motivazionali. La procura vuole accertare se fosse in cura. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
3: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente del reparto mobile che durante i disordini dell'ultimo derby della Mole avrebbe colpito con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu, ferendolo alla testa. Secondo i PM fu lanciato in maniera non conforme alle modalità previste e il poliziotto fu incurante delle possibili gravi conseguenze. L'incredulità dello stesso Basoccu al TG3, sentiamo.
13: L'incidente non è dovuto a degli scontri che sono avvenuti tra tifosi o tra tifosi e la polizia, ma è avvenuto, non so neanche le motivazioni. Abbiamo la certezza che chi è responsabile, che mi ha causato questo danno, è un agente della polizia, e quindi da cittadino, da tifoso, è una notizia abbastanza preoccupante. La cosa forse più importante sarebbe capire i motivi reali che l'hanno spinto a fare questo gesto qua.
3: A Roma è caccia ai responsabili del furto dall'ospedale israelitico di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico utilizzato anche per produrre una potente e pericolosissima droga. Verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti. Una ventina le persone che avevano potenzialmente l'accesso, ascoltati alcuni dipendenti. C'è poi un altro elemento poco chiaro: quanto risulta, la denuncia è stata fatta 2 giorni dopo il primo furto. E sarà una domenica a rischio spostamenti per chi viaggia in aereo o treno. Dalle 23 di questa sera fino al 10 luglio stoppa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per lavori, con rallentamenti in tutta Italia, mentre sono già in corso varie agitazioni nel comparto aereo.
14: 20 scioperi nel solo mese di luglio. Tanti se ne contano sul sito del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiungono disagi per i cantieri lungo la rete ferroviaria. Oggi tocca al comparto aereo. Si fermano per 24 ore piloti ed assistenti di volo di EasyJet, ma anche il personale dei servizi a terra e i controllori di volo di Malpensa. Una mobilitazione indetta da Cub Trasporti. Scioperi anche a Roma e a Catania, sempre per l'handling. I disagi continueranno per una serie di agitazioni operazioni dal 6 al 12 luglio, con effetti sui trasporti urbani e interurbani. Altra protesta che potrebbe creare problemi ai viaggiatori estivi è quella dei traghetti della Caronte Tourist in programma il 18 luglio. Il 22 tocca invece alle grandi navi veloci. Infine i treni. Dalle ore 23 di oggi alle ore 4 di venerdì 10 luglio, sul nodo di Firenze verrà smontato il vecchio ponte alpino che ha 140 anni e di conseguenza i treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario. Gelsomina Testa, GR1.
3: In questo weekend di luglio e di spostamenti è ancora bel tempo sull'Italia, anche se l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre e dell'aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
11: Giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno, faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose, sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio e dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti per zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
3: Dicevamo degli spostamenti, per chi va al mare e indossa il costume, oggi si celebra un compleanno importante, il bikini compie infatti 80 anni, da indumento scandaloso ad icona di stile e simbolo della libertà femminile. Attualmente è il costume da bagno più usato, ma quando fu lanciato il 5 luglio del 1946 fu una rivoluzione. Ascoltiamo la professoressa Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
15: Il bikini fin dalla sua origine nasce con un intento dirompente, rivoluzionario, il suo nome addirittura si rifà al nome di un atollo dell'Oceano Pacifico utilizzato per alcuni test atomici. Siamo nell'anno 1946, in Italia si conquistò il diritto al suffragio universale, quindi un periodo di grandi cambiamenti nella direzione dell'emancipazione della figura femminile, che passa anche dalla possibilità di coprirsi meno utilizzando questo capo destinato a fare storia.
3: Siamo allo sport, da Sinner ad Antonelli ci aspetta una domenica a forti tinte azzurre. Ai mondiali di calcio la Francia avanza grazie alla sua stella.
16: Mbappé risponde a Messi e la Francia vola ai quarti di finale. Basta un rigore del capitano per superare il Paraguay. Il penalty del madridista arriva al 70esimo. Per lui, come per l'argentino, sono 7 le reti al mondiale. La Francia sfiderà ora il Marocco, che ha superato 3-0 il Canada. Tutti nella ripresa, i gol nordafricani. Doppio Unai e Raimi in pieno recupero. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Formula 1 a Silverstone sfreccia la Mercedes di Antonelli. Kimi vince la gara sprint e conquista la pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Semaforo verde alle 16. Tennis a Wimbledon nel tardo pomeriggio tornerà in campo Sinner, che affronta negli ottavi il giapponese Mochizuki, 23 anni, 151 al mondo, al primo confronto con l'italiano. Ieri le vittorie di Cobolli in 5 set su Kachanov e Jasmine Paolini contro Saccari, eliminati dal torneo londinese Berrettini e Sonego. Ciclismo è di Vingegaard, la prima maglia gialla del Tour de France. Il danese si è imposto nella crono a squadre inaugurale di Barcellona. Francesco Albanese, GR1.
3: Quando guardavamo avanti con ottimismo, un'epoca di fiducia nel progresso che gli artisti tradussero rinnovando oggetti, visioni, materiali. Tutto questo in Futurama, nostalgia di futuro, al MAN di Nuoro fino al 15 novembre.
17: Una mostra che per raccontare una nostalgia di futuro parte da un entusiasmo. La curatrice Chiara Gatti.
18: Entusiasmo per tutto ciò che poteva garantire un futuro migliore. Tutto comincia con la fiera newyorkese del 1939, Futurama, organizzata dalla General Motors, dove si immaginava un futuro migliore per tutti. Per cui nuove tecnologie, servizi, comfort, la domotica, una moda spaziale e anche sogni cosmici che poi sono stati reiterati nel secondo dopoguerra con il boom economico e la corsa allo spazio.
17: Oggi siamo il futuro di allora, ma quello che si è realizzato è ben diverso da quell'entusiasmo.
18: Ci ha delusi, purtroppo, il futuro. Siamo precipitati in un presente così drammatico che non sappiamo più da che parte voltarci.
17: E allora con questa mostra volgiamo lo sguardo con nostalgia a quegli anni di entusiasmo per il futuro.
18: Quando tutto sembrava davvero possibile, non solo un'utopia, per cui ecco allora le galassie di Lucio Fontana, gli abiti in alluminio della Germana Marucelli o Barbarella alla conquista dello spazio.
17: Federico Pietranera, GR1.
3: La notte da record di Ultimo a Tor Vergata, il concerto con 250.000 spettatori. Il cantautore è il nuovo re dei live italiani. Arrivato salito in elicottero, ultimo si è inchinato davanti al suo pubblico di fedelissimi, più della metà arrivati da fuori Roma. A lui i complimenti di Vasco Rossi, che deteneva il primato di biglietti venduti. Largo ai giovani, ha scritto, ti voglio bene Nicolò, e poi ci ritroveremo come le star. Siamo nella storia, dice con orgoglio e gratitudine ultimo, diventato il primo. Sono le 7:14, ora le diamo voci dal mondo. Tra i temi di oggi la crescita e le contraddizioni dell'India, paese emergente, le nuove rotte commerciali verso l'Europa al di là di Hormuz, con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
19: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da
25: Iperceramica.
26: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
27: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. India, un paese emergente, le sue contraddizioni, le nuove rotte commerciali verso l'Europa. Ma mentre il resto del mondo brucia, in molti si chiedono l'India da che parte sta. E allora vi presento la nostra ospite, Claudia Astarita, ricercatrice all'Istituto Sciences Po di Parigi. Buongiorno Claudia Astarita.
28: Buongiorno, buongiorno a tutti.
27: Ed è qui accanto a me Claudia Stamerra, che è appena tornata da una trasferta in India. Buongiorno Claudia.
29: Buongiorno.
27: E allora io partirei proprio da te, perché tu hai raccolto anche alcune voci dall'India, però prima di ascoltarle vorremmo ascoltare le tue di impressioni, perché l'India, lo sappiamo, è un paese emergente, cresce a ritmo elevato, ma è anche piena di contraddizioni. Allora tu che cosa hai visto in questi giorni?
29: Ecco, diciamo che è un'India veramente in pieno mutamento, quella che si osserva andandoci in questo periodo, almeno a Nuova Delhi e a Ahmedabad, che è una città ad ovest del paese, sta sul Mar Arabico, dove sono stata io. Un paese di crescita ma anche di grandissimi contrasti, quindi ci sono grattacieli enormi, alti, che non sfigurano con quelli di città europee come per esempio Francoforte e Londra, quartieri estremamente lussuosi, automobili belle, sfavillanti, ma anche zone dove si vedono ancora persone in stato di indigenza, per esempio ai bordi delle strade. È una povertà assoluta che in ogni caso, secondo la Banca Mondiale, è diminuita negli ultimi anni, ma che comunque c'è. E poi ci sono automobili giapponesi e coreane, marchi che circolano anche da noi, accanto ad elementi del mondo proprio rurale. Ci sono le immancabili mucche che girano indisturbate, ma anche capre, scimmie, le galline nei mercati. E sulla tangenziale noi abbiamo incontrato anche due cammelli regolarmente montati da due signori che proseguivano alla nostra sinistra proprio in mezzo alle auto. E poi ci sono mercati rionali, coloratissimi, alcuni ricchi di stoffe pregiate e altri invece molto poveri, dove si vendono veramente pochissime cose. Poi negozi d'oro, grandi alberghi, gioielli e ancora per esempio banchettini dove ci sono persone che davvero insomma vendono poca frutta, per esempio. Insomma è un paese a diverse facce, molto affascinante, e facce che sono molto contrastanti tra loro.
27: Certo, tra l'altro sappiamo che in India sono state abolite da tempo le caste, però poi di fatto, diciamo, esiste una differenza, come dire, sociale, non chiamiamole caste, chiamiamole in altra maniera. Quindi tu hai visto anche una certa povertà ai bordi delle strade, o magari strade incomplete, non...
29: Sì, stanno facendo tantissimi lavori, stanno costruendo tanto, nuovi palazzi, stanno costruendo nuove strutture, quindi è chiaro che insomma si incontrano anche delle zone che sono molto polverose, per esempio, e poi ci sono oggettivamente ancora, diciamo, delle persone che si vede che vivono in uno stato di povertà, che però sono di meno, diciamo, rispetto al passato, secondo gli ultimi rilevamenti.
27: Quindi, diciamo, ci sono dei segnali positivi, però restano tutte queste contraddizioni. E allora grazie Claudia Stamerra, intanto buon lavoro.
29: Grazie.
27: Vengo all'altra Claudia Starita, che invece ci ascolta da Parigi, è in collegamento da Parigi, perché questa crescita e queste contraddizioni sono un po', diciamo, la cifra stilistica, diciamo, dell'India attuale. È così?
0: Esattamente, l'India è sempre stata così, l'India è terra di contraddizioni in tutti i campi e lo vediamo ancora oggi, come se non riuscisse a uscire da un sistema in cui, a prescindere dai miglioramenti, dalle innovazioni, dalle ristrutturazioni, dalle riforme, resta uno zoccolo duro di arretratezza e povertà che rimane, diciamo, dominante nella società. Questo è proprio un tratto caratteristico del paese.
27: E quella storia delle caste, diciamo, abolite, ma fino a un certo punto, lei che ne pensa, insomma?
0: Ma il punto esatto è che in una società che si è talmente radicata su come dire, specifici metodi di funzionamento e di inquadramento proprio delle singole persone, non è possibile con un tratto di penna eliminare le caste e a quel punto immaginare che ci sia più rispetto tra i vari gruppi. In più, eliminare le caste non significa automaticamente garantire un'istruzione di base di buon livello, garantire poi un ingresso nel mercato del lavoro che sia soddisfacente. Io guardavo un po' di statistiche recenti, cioè il 60% dei giovani diplomati non trova lavoro, ma al di là di questo un quarto della popolazione non sa ancora leggere e scrivere in maniera autonoma per potersi poi mettere nel mercato del lavoro. Quindi se noi diciamo che un quarto della popolazione ancora non ha nemmeno un'istruzione di base, ma di base intendo di livello elementare, e anche quelli che riescono poi a completare gli studi di vario livello non trovano lavoro, ecco, secondo me è chiaro come ci sia una difficoltà,
27: certo,
0: a trovare la riforma giusta e poi farla fruttare nei fatti, per non parlare poi della differenza anche tra uomini e donne, perché il tasso di partecipazione al mercato del lavoro è sul 75% degli uomini e 25% delle donne. Anche questo secondo me dà il valore dell'arretratezza della società indiana ancora oggi.
27: Certo, non possiamo neanche pretendere che i cambiamenti siano così repentini. Teniamo pure presente che questo è un paese davvero giovane, intendo dire che l'età media, se non sbaglio, è meno di 30 anni, vero?
0: Sì, infatti sono molto giovani, ma voglio dire,
27: questo è un dato positivo, perché la capacità di cambiamento dei giovani è maggiore di quella
1: diciamo, della mia generazione, ecco.
0: Quello sicuramente, però secondo me l'India, che è talmente grande, talmente variegata nei vari, appunto, livelli di sviluppo, nei vari stati che la compongono, avrebbe davvero bisogno di un governo centralizzato che stato per stato riesce a trovare delle politiche, a trovare non solo le politiche ma poi anche i fondi per metterle in pratica, per implementarle, per cercare di affrontare i problemi più basilari. Ma anche lì, se no, per quello l'India resta il paese delle contraddizioni. Se noi guardiamo che cosa ha fatto Narendra Modi negli ultimi 10 anni, l'economia non cresceva più e adesso cresce a livello delle stime. Le ultime stime per l'anno prossimo sono del 6-7%. C'è stato comunque c'era pochissima fiducia a investire in India, un quadro poco chiaro, eccetera. E le banche erano molto in difficoltà perché diversi milionari erano finiti in bancarotta, quindi questo aveva indebolito le banche. Oggi la fiducia c'è, gli investimenti arrivano, il sistema bancario è solido. Parlavamo di infrastrutture e di lavori, ma hanno effettivamente triplicato negli ultimi 10 anni la costruzione di infrastrutture, solo che non basta mai, perché appunto l'India è troppo grande, troppo arretrata. E di conseguenza ci vorrebbero, ho letto alcune stime che dicono che se la Cina oggi rimanesse ferma dov'è, a livello di capacità manifatturiera, l'India, con il trend di positivo comunque di riforme che sta seguendo, potrebbe arrivare allo stesso livello della Cina di oggi nel 2060.
1: Ecco.
0: Quindi, voglio dire,
1: certo, c'è da lavorare, ci vuole tempo, esatto. Però insomma,
0: e quindi per
1: ci vuole per tutti, senz'altro. Allora, andiamo un po' a questo aspetto, diciamo, geopolitico dell'India. L'India è preoccupata, come del resto molti paesi, per la chiusura dello stretto di Hormuz. Lo ha detto in più occasioni il premier Modi e lo ha sostenuto anche il ministro degli esteri indiano che ascoltiamo. Si chiama Subrahmanyam Jaishankar. Sentiamo.
2: Hormuz is a problem. Even now it's not normal. We have huge
4: Hormuz è un problema. Non è normale che al momento il nostro paese sia così dipendente dallo stretto, dove la situazione non è ancora stabile. A proposito del futuro, certamente c'è bisogno di un forte impegno affinché la situazione si normalizzi e ad oggi non sappiamo veramente che cosa accadrà. Per noi Hormuz è una via acque internazionale che deve essere attraversata liberamente. Ora però, a causa del conflitto nel Golfo, l'India dovrà cercare altre connessioni per assicurare il suo scambio commerciale via mare anche con l'Europa. Pensiamo per esempio all'IMEC, un corridoio alternativo che potrebbe collegare il nostro paese attraverso il Medio Oriente, con rotte che passano per il sud della penisola arabica.
2: So I would say the case for IMEC is stronger.
1: Ecco, parleremo del corridoio IMEC più tardi nella seconda parte, ma adesso mi concentrerei proprio sulle preoccupazioni per lo stretto di Hormuz e sui rapporti, diciamo, anche con l'Iran. Tra l'altro una delegazione indiana, non il premier Modi, ha partecipato ieri ai funerali di Khamenei. Allora, che cosa c'è in ballo con l'Iran? Quali relazioni, Claudia Astarita?
0: Allora, secondo me il problema dello stretto di Hormuz va messo proprio in un panorama geopolitico regionale che per l'India diventa sempre più problematico. Al di là dei problemi che stiamo vivendo tutti, ovvero del blocco di uno stretto chiave che ha portato non solo l'India ma l'intera comunità internazionale a rendersi conto che delle alternative vanno trovate, perché oggi nulla è più certo, sicuro, nessuna situazione può rimanere stabile nel lungo periodo. Questo è quello che gli equilibri mondiali attuali dimostrano, ma questo problema per l'India è ancora più difficile da affrontare. Perché? Perché l'India ha fatto di questo multilateralismo aperto, ovvero della possibilità di continuare a dialogare, a parlare con tutti i paesi che le interessano, la linea chiave della sua politica estera. estera, quindi non ne può perdere nemmeno uno, e la conflittualità che si è aperta a causa della crisi con l'Iran mette l'India nella posizione di essere spinta da questo o quest'altro partner a schierarsi in una maniera più rigida, cosa che invece il paese non si può permettere di fare. Quindi se è vero che da un lato l'India adesso sta cercando corridoi alternativi che passino dal Medio Oriente, che cerchino collegamenti, che cerchino risorse altrove per non essere dipendente da Hormuz, quello che abbiamo visto è che però alcune navi indiane sono state tra le poche che sono state autorizzate a continuare a passare dal canale di Hormuz, tant'è che la stampa indiana ha insistito tanto sul fatto che la politica di successo, essere il successo di Narendra Modi, ha permesso all'India come alla Cina, anche questo veniva sottolineato dalla stampa indiana, di soffrire meno degli altri e di cercare delle alternative prima che la situazione diventasse tragica, omettendo però che le alternative sono state cercate in Russia. E di conseguenza questo ha creato nuovi attriti con gli altri partner della regione.
1: Ecco, è molto interessante quello che lei ha detto sul multilateralismo aperto, cioè di un'India che non si vuole schierare per mantenere i piedi in più staffe. Lo ricordiamo, l'India è seduta poi di fatto su più tavoli, fa parte del Quad, il quadrilatero con Stati Uniti, Giappone, Australia, e ha la presidenza dei BRICS, dove siedono la Cina, la Russia e anche altri paesi, tra cui l'Iran. Dialoga un po' con tutti, anche con l'Europa, come vedremo. Prima però di chiederle un giudizio su questa strategia, lei in qualche modo lo ha già detto, veniamo un po' alle relazioni con la Russia e al quanto si è schierata o non schierata nel contesto della guerra russo-ucraina. Allora sentiamo ancora cosa ha detto il ministro degli esteri Jai Shankar a questo proposito.
2: On Russia Ukraine, I want to be very very clear with all of you. We have not taken the side of anyone.
4: Sulla guerra tra Russia e Ucraina voglio essere molto chiaro, non abbiamo deciso di sostenere nessuno dei due paesi belligeranti, non vendiamo assolutamente armi a nessuna delle due parti, non sosteniamo attivamente la causa di nessuno dei due paesi e nemmeno contrastiamo chi vuole invece supportare l'uno o l'altro. Il nostro governo è contrario all'uso della forza e crediamo che l'unica risposta sia la diplomazia.
2: We believe diplomacy is the answer. We do see today that Europe stands for something. Europe.
4: A Nuova Delhi sappiamo che l'Europa ha una linea ben specifica e degli interessi che noi rispettiamo, ma non per questo dobbiamo cambiare posizione se vogliamo essere amici.
2: Then I will say I have a lot of issues. Please change your position. There has to be space for diplomacy because it is very rare.
4: Ci deve essere spazio per la diplomazia e non parlo in particolare del conflitto tra Russia e Ucraina. Nel mondo ci sono diversi conflitti che hanno bisogno di essere risolti, come quello che si sta consumando nel Golfo Persico. Di fatto il problema è di quale diplomazia stiamo parlando. I conflitti non possono essere risolti con la forza, perché è evidente che ciascun paese in quel caso vorrà prevalere. Ritengo invece che sia necessario comprendere realisticamente i limiti dell'uso della forza e le conseguenze che una guerra può produrre sul resto del mondo. E il mio primo ministro, Narendra Modi, è stato uno dei pochi a manifestare a Putin di essere in disaccordo con l'uso delle armi.
1: Ecco, è ineccepibile il discorso, diciamo, del ministro Jai Shankar e quindi di Narendra Modi, cioè che la risposta non sono le armi ma la diplomazia. Tutti d'accordo, sicuramente, però... diciamo, ci spieghi un pochino nei rapporti con la Russia se ci sono anche lì degli interessi in ballo.
0: Ma gli interessi ovviamente ci sono, va ricordato che Modi però ha cercato, direi un anno, un anno e mezzo fa, di proporsi come mediatore di questa crisi, fallendo, perché fino ad oggi tutti quelli che hanno provato a trovare delle soluzioni per il conflitto russo-ucraino hanno fallito. Il rapporto con la Russia è sempre stato molto profondo. Tant'è che, voglio dire, la Russia è sempre stato il principale fornitore di materie prime, ma anche di armamenti all'India. Quindi, ed è una relazione che è solida, va avanti da decenni, non è mai stata messa in discussione da nessun governo, a prescindere dal colore, parlo di governo indiano ovviamente, e che continuerà ad esistere, perché abbiamo visto con la crisi di Hormuz quello che l'India ha fatto è stato aumentare di nuovo le forniture di risorse energetiche dalla Russia. E una cosa che un'altra iniziativa che è molto meno pubblicizzata è quella di andare ad aiutare la Russia a esplorare le terre rare che sono in Siberia. Quindi voglio dire, la facciata
1: in che senso aiutare? In che senso?
0: Aiutare con degli accordi di cooperazione per fornire tecnologie, per fornire uomini, per fornire finanziamenti, per andare a sfruttare questo territorio che pare essere molto promettente dal punto di vista dell'estrazione delle terre rare. Quindi la Russia, anche la Russia si è rivolta all'India, e l'India ha accettato la possibilità di fare da protagonista, diciamo, in questo tipo di iniziativa. Poi resta tutto da vedere se ha effettivamente le capacità, il know-how necessari per, e anche le risorse necessarie per portare avanti questa iniziativa. Ma ad ogni modo questo mostra che i due paesi si parlano, e si parlano regolarmente, e non smetteranno di farlo. Abbiamo citato i BRICS prima, anche all'interno dei BRICS la Russia e l'India sono particolarmente vicini, perché soprattutto a partire dal 2024, quando i BRICS sono diventati un gruppo non più di 5 paesi, ma di una decina di paesi, i cui ultimi arrivati sono stati tutti direttamente o indirettamente invitati e scelti dalla Cina, allora la Russia e l'India si ritrovano insieme a cercare di contenere l'incremento della posizione dell'influenza cinese all'interno di questo gruppo.
1: Dobbiamo a questo punto fare riferimento alle difficili relazioni con il Pakistan, questo vicino di casa, un confine carico di armi, di tensioni, di un conflitto che c'è stato l'anno scorso aperto. Insomma, perché queste tensioni col Pakistan? Che ruolo ha il Pakistan?
0: Il Pakistan resta il nemico numero uno dell'India, ed è a causa di questa tensione ormai atavica tra l'India e il Pakistan che tutto il subcontinente non riesce a trovare pace, non riesce a trovare strade di cooperazione nemmeno sul fronte regionale, perché questi due paesi si contrastano a vicenda da sempre. Quello che è preoccupante però, sempre in questa situazione in cui si perde stabilità e ci sono schieramenti che chiedono, diciamo, ai vari partner, con paesi importanti come Stati Uniti e Cina, che chiedono ai loro partner di essere più duri e di schierarsi in maniera più unilaterale con i loro interessi. Ecco, questo ha peggiorato l'equilibrio tra India e Pakistan. Perché? Perché il Pakistan è diventato prima un alleato chiave per la Cina, e non più solo sul fronte economico, ma il Pakistan è oggi il paese che permette alla Cina di testare tutti i suoi armamenti, cosa che la Cina non fa, perché la Cina non fa conflitti in maniera autonoma, ma utilizza paesi terzi, questa è la tecnica che hanno trovato, per vedere effettivamente come queste nuove armi cinesi si comportano sul campo. Questo ha dato al Pakistan margini di manovra più importanti, cui si associa il fatto che, per evitare che il Pakistan si avvicini troppo alla Cina, anche gli Stati Uniti oggi danno più peso al Pakistan, e gli Stati Uniti hanno, così come la Cina, isolato un po' l'India. Quindi diciamo che l'India si ritrova non solo col suo nemico storico da confrontare e con un confine che, appunto, sì, è sempre stato in tensione, ma oggi abbiamo sempre più fenomeni di tensioni calde piuttosto che fredde, ma con un nemico che è anche spalleggiato sia dalla Cina sia dagli Stati Uniti, e questo rende necessario guardare altrove per cercare di controbilanciare le cose.
1: Ecco, siamo quasi in chiusura di questa prima parte, ma un'ultima domanda vorrei fargliela, perché questa strategia di stare con i piedi in più scarpe, ritrovandosi magari poi nei guai, come lei ha appena detto, con un Pakistan che è, come dire, tra Cina e Stati Uniti, in pratica è un paese chiave, e il punto è che l'India poi ne resta isolata. Ma allora, questa strategia quanto paga, secondo lei?
0: Ma secondo me fino a qualche anno fa poteva portare a qualche vantaggio, perché comunque eravamo in una situazione di stabilità relativa e di conseguenza avere un paese in grado di comunicare con tutte le nazioni della zona poteva risultare un vantaggio. Oggi invece questa strategia si è trasformata in un boomerang, perché appunto i paesi come la Cina, paesi come gli Stati Uniti chiedono degli schieramenti più netti. L'India non può permettersi di schierarsi con qualcuno perché, come ha ricordato anche lei prima, si trova geograficamente al centro di una regione molto complicata in cui gli equilibri sono molto diversificati e di conseguenza sta facendo una riflessione su come uscire da questa trappola, però le strade sono poche e credo che sia proprio per questo che l'India sempre di più guarda all'Europa e quindi guarda fuori dalla regione
1: e lo vedremo
0: anche all'Australia.
1: E lo vedremo tra poco. Chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, linea a Onda Verde, a fra poco.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da...
25: Iperceramica.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico in progressivo aumento su strade ed autostrade, si attendono flussi intensi dal pomeriggio, sera di oggi alla mattina di domani per i rientri prevalentemente dai litorali. Ricordiamo che i cantieri sono interrotti durante i fine settimana sulla rete autostradale e che vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti la domenica dalle 7 alle 22. Sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa tra Borgo Fornari, Pieve ed il casello di Roncoscrivia in A7 in entrambe le direzioni. Il traffico è già intenso sulla A14 tra l'allacciamento con la 1 e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Code a tratti si registrano in A1 tra Modena Nord e l'allacciamento alla A14 direzione Bologna. Prudenza per una perdita di carico in A1 tra Orte e Magliano Sabina direzione Roma. Altra perdita di carico in A14 tra Foggia e San Severo direzione Pescara. Viene ancora segnalato un incidente avvenuto questa mattina presto in A16 tra Grotta Minarda e Vallata, coinvolte entrambe le direzioni di e Marcia, ed in A30 code per un incidente tra l'allacciamento all'A16 e Palma Campagna direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Renè Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Bentornati a Voci dal Mondo, ancora un buongiorno da Alba Arcuri e ancora con noi Claudia Astarita, ricercatrice Sciences Po di Parigi. L'India, l'Europa, l'Italia, di questo ci occupiamo in questa seconda parte di Voci dal Mondo. Nel 2023, durante il G20 a Nuova Delhi, nasce un memorandum d'intesa per creare il corridoio IMEC. Ne abbiamo parlato nella prima parte, abbiamo fatto solo un accenno. Si tratta di una via commerciale dall'India all'Europa passando per il Medio Oriente. Erano sicuramente altri tempi, però il memorandum è ancora in essere. E ce ne parla Francesco Maria Talò, inviato speciale per l'Italia per il corridoio IMEC. Ovviamente non è questa la voce di Talò, ma è la sigla. Claudia Astarita, in attesa che mandiamo in onda questa intervista a Talò, le chiederei: questo corridoio, a suo parere, è un aspetto che può risolvere le relazioni tra Europa e India?
3: Allora, secondo me il progetto è un progetto interessante, è un progetto che dovrebbe, a mio avviso, essere portato avanti. I miei dubbi stanno nei tempi di realizzazione e quindi nel fatto che si ragioni oggi su possibili soluzioni a problemi che sono già abbastanza pronunciati e che i tempi di realizzazione, di implementazione delle soluzioni in genere appaiono come lunghissimi. Quindi il riavvicinamento tra Europa e India è certamente molto utile, però ci vorrebbe più pragmatismo.

0: tra l'India certo. E i suoi competitori sarà ancora più elevato.
1: Questa dei tempi sicuramente è un aspetto che diciamo sicuramente anche con Maria Talò abbiamo valutato, ma intanto cerchiamo di capire che cos'è esattamente questo corridoio IMEC. Dicevamo, Francesco Maria Talò è l'inviato speciale per l'Italia per il corridoio IMEC.
2: È un'iniziativa che è nata nel settembre del 2023, sono passati circa 3 anni, ma in fondo era un'altra epoca. Allora si guardava con speranza alla possibilità di una ricomposizione del quadro medio orientale, un po' sulla scia degli accordi di Abramo. Si sperava in una normalizzazione tra l'Arabia Saudita ed Israele e c'era un'esigenza. Questa esigenza rimane ed è quella di differenziare, cioè di cercare nuove rotte, nuovi interlocutori per i traffici e i commerci internazionali. Il 90% si svolge per vie marittime. Questo per l'Italia è importantissimo. L'Italia è diventato da qualche mese il quarto paese esportatore del mondo, quindi abbiamo un grande interesse alla connettività, alle rotte che ci collegano con il resto del mondo. L'idea è quella di collegare l'India attraverso il Medio Oriente con l'Europa. A questo aggiungiamo un aspetto, diciamo, di questi ultimi mesi, cioè la prospettiva dell'attuazione degli accordi di libero scambio tra l'Unione Europea e l'India. E questo vuol dire che ci sarà bisogno di maggiori infrastrutture, porti, linee di connettività intermodale, cioè sia marittima che terrestre, nave, ferrovia o strada, collegamenti anche digitali, i cavi che trasportano i dati e naturalmente l'energia, che lo vediamo, è sempre fondamentale.
1: 3 anni fa il mondo era completamente diverso. Adesso, con la crisi nello stretto di Hormuz, che non è di rapida soluzione, che cosa ne sarà di questo corridoio?
2: E l'iniziativa si dimostra ancora più necessaria, perché la parola d'ordine, l'esigenza è differenziare. Quindi io intanto direi dovremmo un po' cambiare l'approccio di questo IMEC, che piuttosto che un corridoio lo considererei una rete.
1: Per esempio, quali alternative?
2: Piuttosto che entrare nel Golfo, si può raggiungere l'Oman, che non è stato uno dei paesi all'inizio firmatari del memorandum che ha dato via all'iniziativa. Ricordiamoci sempre il canale di Suez, quindi allargare questa iniziativa non limitandosi a India, Medio Oriente ed Europa, ma includendo l'Africa, almeno l'Egitto e l'Africa orientale.
1: Gli Stati Uniti sono compresi all'interno di questo corridoio e di questo quindi accordo, ma in un momento in cui le relazioni con l'amministrazione Trump non sono certo facili, che cosa succederà? Non c'è il rischio che venga compromessa questa iniziativa?
2: No, perché vedo che c'è un interesse generale degli americani, così come degli europei e naturalmente dell'India e dei paesi del Medio Oriente, ad andare avanti. Naturalmente viviamo in un'era di grande incertezza, instabilità, e proprio per questo serve differenziare.
1: Ecco, se la parola d'ordine è differenziare, avrebbe ragione l'India, diciamo, a dire che bisogna stare con i piedi in più staffe, e sicuramente questo è vero, a parte i tempi. Ma gli Stati Uniti e l'India, gli Stati Uniti e il resto del mondo, in questo momento lei come vede la situazione?
0: Ma io credo che rispetto agli Stati Uniti oggi ci sia un'enorme cautela, perché gli Stati Uniti hanno completamente stravolto la loro relazione con tutti i partner nel mondo. Donald Trump non è chiaro come presidente in sé, porta avanti, lui dice, l'interesse degli Stati Uniti, non sempre però le sue azioni, come dire, confermano questo orientamento. Fatto sta che cerca di imporre condizioni favorevoli ai suoi partner in qualunque contesto. L'India in questo momento si trova estremamente marginalizzata, perché non solo, al di là delle sanzioni, l'export dell'India verso gli Stati Uniti è dimezzato e gli Stati Uniti sono il paese principale, diciamo, di esportazione per l'India. È vero che l'economia indiana continua a essere trainata soprattutto dalla domanda interna, però diciamo che il partner commerciale principale restano gli Stati Uniti. E giusto per dare un ordine di grandezza di questa differenza, il contributo dell'export americano

0: italiano alla crescita indiana è passato dal 2,5% dell'anno scorso all'1,5% di quest'anno, quindi voglio dire un impatto comunque significativo sull'economia indiana. Il punto è chi può, perché questa è una domanda che si pone anche la Cina da anni, chi può rimpiazzare il mercato statunitense? L'Europa. Perché l'Europa è l'unica regione al mondo che ha, come dire, esigenze, capacità di assorbimento simili a quelle degli Stati Uniti. Ecco perché c'è tutta questa attenzione verso l'Europa. E chi sono i partner principali dell'India in Europa? La Germania, la Francia e l'Italia. E ecco, quindi da qui, come dire, il tentativo di cercare di rafforzare le relazioni con questi paesi, e lo vediamo benissimo perché Modi dà molta attenzione a questi tre paesi che sono un po' la via d'uscita,
1: certo,
0: dall'incubo attuale indiano. Modi ha accettato la settimana scorsa l'invito di Emmanuel Macron a venire in Francia per partecipare comunque al G7, gruppo di cui non fa parte. Macron aveva già espresso il suo desiderio di invitare le grandi potenze emergenti al G7. L'India è l'unico paese che ha risposto in maniera favorevole. Ma perché? Perché aveva bisogno di un momento di incontro con leader che gli interessano particolarmente, oltre agli Stati Uniti, quelli europei.
1: E certamente anche in un momento di, come dire, di rapporti ondivaghi con gli Stati Uniti, sebbene noi restiamo comunque alleati degli Stati Uniti, però i dazi ci sono, forse rivolgersi, diciamo, altrove, per esempio all'India, può essere una soluzione. E allora veniamo proprio ai rapporti con l'Europa ma anche con l'Italia. Tra l'altro sapete che un mese fa c'era stata anche la visita del premier indiano Modi a Roma, che ha incontrato appunto anche Giorgia Meloni, ma con l'Europa si è creato di fatto un nuovo legame, perché dopo quasi 20 anni, lo scorso gennaio, si sono concluse le trattative per un accordo di libero scambio tra India e Unione Europea. Lo accennava anche prima l'ambasciatore Talò, mancano ora alcuni passaggi formali, non ve li sto a descrivere, sicuramente, diciamo, nei prossimi mesi è prevista la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento europeo, c'è voluto tempo, però è un traguardo. E allora ascoltiamo questa intervista all'ambasciatore italiano a Nuova Delhi, Antonio Bartoli.
2: Cambia moltissimo perché si liberalizza la quasi totalità dei settori. Ed è un cambio di prospettiva importante, e lo è tanto più per un paese come l'Italia, che è un paese di piccole e medie imprese, quindi come tali più scoraggiate da barriere all'entrata. Quindi questo favorirà il nostro export in settori peraltro vitali, quali i macchinari, le componenti auto. Chiaro che la filiera importantissima che abbiamo in Italia sta soffrendo della riduzione della produzione, la chimica, la farmaceutica, ma anche settori tradizionali quali la pasta, l'olio e il vino. Pensiamo che adesso una bottiglia di vino esportata qui c'è il 150% di dazio, e arriverà invece al regime a essere il 20%.
1: Le relazioni fra Italia e l'India si sono via via consolidate, e in particolare negli ultimi 20 anni, a parte qualche momento di crisi. Come sono allo stato attuale?
2: Abbiamo fatto un enorme salto. India e Italia si parlano, diciamo, da 2000 anni, perché Roma commerciava con l'India ai tempi di Augusto. È chiaro che abbiamo avuto dei periodi di rapporti più freddi, ricorderete tutti il caso famoso dei Marò, ma da alcuni anni, soprattutto al 2023, abbiamo stabilito, come altri paesi avevano da tempo, una partnership strategica. Sembrano etichette diplomatici, ma vuol dire che i due paesi si riconoscono un'ancora maggiore importanza e strategicità. Ci siamo dati dei traguardi, per esempio nell'arco del quinquennio, quindi entro il 29, di arrivare a 20 miliardi di euro di interscambio. Abbiamo deciso di creare un centro italiano sull'innovazione in India. Abbiamo deciso di fare un anno della cultura e del turismo l'anno prossimo, quindi con un calendario fitto di mostre, attività, ma anche sui materiali critici, sulla mobilità degli infermieri, sulla collaborazione in campo agricolo, sulla collaborazione tra porti. Adesso ci sarà il nuovo corridoio che ripercorre quello che c'era ai tempi di Roma antica.
1: India e Italia appartengono a due culture diverse, ma dal punto di vista dello scambio interculturale, a che punto siamo?
2: Siamo paesi diversi, ma anche molto simili. Abbiamo appena inaugurato una bellissima mostra sulla maternità, portando per la prima volta Botticelli con una Madonna e bambino e mettendolo insieme alle divinità indiane, le Ariti, e alle sculture preromane degli Etruschi.
1: L'India nello scacchiere internazionale è presente su più tavoli, dialoga con Russia e Iran, ma anche con gli Stati Uniti, con l'Europa. E allora l'India da che parte sta?
2: Dalla parte sua, cioè dalla parte del suo interesse nazionale, perché le parole chiave per capire l'India sono autonomia strategica e multiallineamento.
1: Ecco, multiallineamento. Secondo lei queste iniziative, quella di libero scambio con l'Europa, ma anche l'accordo, diciamo, con l'Italia, secondo lei sono iniziative che riescono a scongiurare la politica dei dazi dell'amministrazione Trump?
0: Allora, secondo me sono delle ottime iniziative nel tempo presente, ovvero ritrovandosi isolate un po' sia dagli Stati Uniti sia da questa difficoltà di approfondire il commercio con la Cina, è ideale che India e Europa si avvicinino e quindi creino un sistema forte, competitivo per il loro interscambio. Però, ripeto, è un accordo che può funzionare nel tempo presente, che non guarda al futuro, perché sia l'Europa sia l'India sono comunque in difficoltà per tutto quello che riguarda l'upgrade tecnologico, semiconduttore, intelligenza artificiale, batterie di ultima generazione, auto elettriche. Devono assolutamente rendersi conto che o accettano investimenti per diventare più autonome anche nei settori di domani, oppure lo sforzo grande, utile che hanno fatto oggi scadrà nel brevissimo periodo.
1: Senta, ma l'India però si sta organizzando sui semiconduttori.
0: L'India si sta organizzando in tutti questi settori, però le capacità tecnologiche di base non permettono di competere con quello, con i livelli ottenuti in tutte queste nuove tecnologie, sia raggiunti sia negli Stati Uniti sia in Cina. Quindi è come se avessimo sia un'organizzazione ma di livello 1 quando i competitor sono già arrivati al livello 5.
1: E quindi in sostanza bisognerà rivolgersi nuovamente alla Cina, è così?
0: Io credo che come si stanno organizzando gli Stati Uniti, ovvero cercando di accogliere investimenti cinesi per poi cercare di copiare le tecnologie che loro hanno sviluppato e integrarle nel loro sistema avanzato,
1: può funzionare.
0: Che anche l'Europa e l'India facciano la stessa cosa. Sì.
1: Grazie Claudia Starita, ricercatrice Sciences Po di Parigi, grazie al tecnico Massimo Vasciaveo e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Linea al GR1 delle 8. Un saluto da Alba Arcuri.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 3, 2, 1.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: I 250 anni degli Stati Uniti, Trump, siamo il paese più ricco, forte e sicuro come mai prima, non vogliamo i comunisti. Il discorso dopo uno stop per il maltempo. Sostegno all'Ucraina, spese militari, Giorgia Meloni prepara il vertice NATO di Ankara, al summit Roma porterà l'indicazione del 2,8% del PIL per la difesa. Papa Leone si inginocchia sulle tombe dei migranti, il pontefice a Lampedusa, i morti in mare vittime di decisioni mancate e calcoli criminali, l'Europa chiamata responsabilità epocale. Le parole di Prevost e la politica, la maggioranza, nessuna contraddizione con l'azione di governo, le opposizioni, interpretazione furba ed ipocrita del suo pensiero. Il lungo addio dell'Iran a Khamenei, in centinaia di migliaia gli rendono omaggio, assente per motivi di sicurezza il figlio Mojtaba, attuale guida suprema. Pochi centimetri di tessuto che hanno rivoluzionato costume e costumi. Compie 80 anni il bikini, strumento di emancipazione femminile, intramontabile icona di stile. Il nuovo ultimo re dei live italiani a Tor Vergata, concerto con 250.000 fan, i complimenti di Vasco Rossi, largo ai giovani e poi ci ritroveremo come le star. Formula 1 e tennis, l'Inghilterra si colora d'azzurro, Wimbledon, Jannik Sinner e Mochizuki negli ottavi, sull'erba di Londra avanzano Cobolli e Paolini, a Silverstone Antonelli in pole position, dietro di lui le due Ferrari. I mondiali di calcio, Mbappé trascina la Francia ai quarti, suo il rigore decisivo contro il Paraguay, sarà sfida con il Marocco che ha eliminato il Canada. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Negli Stati Uniti le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Nella prima mattinata italiana a Washington l'atteso discorso di Trump è stato più breve del previsto dopo un rinvio per maltempo. La corrispondente.
2: Donald Trump sale sul palco mano nella mano con la First Lady Melania con un'ora e mezza di ritardo. Dopo il grande caldo che ha portato all'annullamento della parata militare, le minacce di violenti temporali hanno costretto a chiudere per un po' il National Mall, dove molte persone erano in attesa da ore. I temporali portano fortuna, io ci sarò ad ogni costo, aveva assicurato Trump su Truth. Il nostro paese è più forte, libero, ricco, sicuro. Sicuro e orgoglioso come mai prima, dice Trump, che celebra le vittorie su Iran e Venezuela. Li abbiamo annientati, sottolinea, mentre sul fronte interno torna ad attaccare quelli che definisce comunisti. Non hanno alcuna possibilità, non vogliamo i comunisti nel nostro paese, assicura Trump, che riceve l'applauso più grande quando ricorda il diritto di portare le armi previsto dal secondo emendamento. Il presidente, che aveva annunciato un discorso molto lungo, lo conclude in meno di 40 minuti prima di lasciare spazio ai fuochi d'artificio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E proprio nelle ore della festa dell'indipendenza statunitense Trump ha parlato al telefono con il presidente russo Putin. I due leader hanno discusso di Ucraina. Secondo il Cremlino, il capo della Casa Bianca avrebbe ribadito la sua disponibilità a lavorare per la fine della guerra. Poco prima Trump aveva discusso del conflitto anche con l'ucraino Zelensky, che ha confermato i colloqui continueranno nei prossimi giorni in occasione del vertice della NATO in Turchia. Vertice NATO al quale parteciperà anche Giorgia Meloni.

0: Meloni. In studio Lucio Bondi.
1: Se ad Ankara martedì e mercoledì Giorgia Meloni ribaderà il sostegno del nostro paese a Kiev, un sostegno che si concentra soprattutto sulla fornitura di generatori per scuole e ospedali. Quanto al capitolo delle spese militari, il governo è pronto a un aumento fino al 2,8% del PIL, concentrandosi però su investimenti nella sicurezza interna. Non sarà facile arrivare al 5% chiesto da Trump, commenta in un'intervista al Corriere il ministro Tommaso Foti. Sembra una richiesta sproporzionata, ma c'è la necessità di rafforzare la componente europea dell'alleanza. Una scelta contestata dalle opposizioni. Si investe in armi invece che in scuola e sanità, accusano 5 Stelle e AVS, temi su cui anche per la segretaria PD Elly Schlein dovrebbe concentrarsi il governo.
2: Calo della produzione industriale da 3 anni consecutivi, gli stipendi tra i più bassi d'Europa. È incredibile che l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
0: E restiamo sull'economia. Carburanti più cari, scaduto infatti il taglio delle accise, secondo i dati forniti dal MIMIT, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro, avvicinandosi alla soglia dei 2 euro al litro. Il maggior costo per un pieno sarà di 3,05 euro, calcolano le associazioni dei consumatori. Carburanti e non solo per chi si metterà in viaggio. Possibili disagi per chi si sposta con treni ed aerei. Dalle 23 di questa sera fino al 10 luglio viene fermata per manutenzione la circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze, con rallentamenti in tutta Italia, mentre sono già in corso varie agitazioni nel comparto aereo.
3: Tra scioperi e cantieri per turisti e pendolari si profila un luglio caldissimo. Tra locali e nazionali sul sito del Ministero dei Trasporti se ne contano circa una ventina. Oggi tocca al comparto aereo. Si fermano per 24 ore piloti ed assistenti di volo di EasyJet, ma anche il personale dei servizi a terra e i controllori di volo di Malpensa. Una mobilitazione indetta da Cub Trasporti. Scioperi anche a Roma e a Catania, sempre per l'handling. I disagi continueranno per una serie di agitazioni dal 6 al 12 luglio, con effetti sui trasporti urbani e interurbani. Altra protesta che potrebbe creare problemi ai viaggiatori estivi è quella dei traghetti della Caronte Tourist, in programma il 18 luglio. Il 22 tocca invece alle grandi navi veloci. Infine i treni. Dalle ore 23 di oggi alle ore 4 di venerdì 10 luglio, sul nodo di Firenze verrà smontato il vecchio ponte alpino che ha 140 anni e di conseguenza i treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le 8 e 6 minuti, parliamo ora della visita pastorale di Leone XIV a Lampedusa, breve ma significativa, durante la quale il pontefice ha lanciato un monito forte all'Europa sui migranti. L'inviata.
4: Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, per un mondo più umano. Leone XIV abbraccia gli abitanti dell'isola. Il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Visita Lampo sulle orme di Francesco, nel cimitero dei senza nome. Prevost prega sulle tombe dei migranti, varca da solo la porta d'Europa, raggiunge la scogliera, di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Da questo estremo lembo d'Europa si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo denuncia:
5: i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate,
4: vittime del disinteresse per il bene comune e della corruzione nei luoghi di provenienza, di un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, della paura che alimenta pregiudizi e disprezzo e dei
5: calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda Papa Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
0: E in serata il pontefice ha cenato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede per omaggiare la festa del 4 luglio, un evento mai accaduto e simbolico che arriva dopo gli attacchi di Trump al Papa degli ultimi mesi. Il Papa ha dunque spronato l'Europa ad affrontare la crisi dei migranti, lo abbiamo sentito, Europa che con i suoi vertici istituzionali non ha commentato le parole del pontefice, che invece hanno animato il confronto tra le forze politiche. Qui in studio con me ancora Lucio Bondi.
1: Il Papa non si commenta, si ascolta, ha detto Alfredo Mantovano, che a Lampedusa ha assistito alla messa. Si ascolta però, ha aggiunto il sottosegretario, ricordando cos'era l'isola 3 anni fa. Sentiamo le sue parole.
6: L'attenzione dell'Europa fu attirata qui proprio da Giorgia Meloni quando accompagnò a Lampedusa Ursula von der Leyen. Certamente oggi l'attenzione dell'Europa è maggiore.
1: Mantovano ha messo l'accento anche su un altro punto, il calo degli sbarchi irregolari, che significa, ha detto, morti e sofferenze in meno. Dalla Lega, apprezzamento per il passaggio in cui Prevost ha chiesto di lavorare per lo sviluppo dei paesi d'origine, così che nessuno, scrivono da Via Bellerio, sia costretto a emigrare. Una interpretazione che le opposizioni definiscono ipocrita e furba. Per il PD le parole del Papa sono distanti anni luce dalla direttiva rimpatri e dai centri in Albania. La maggioranza finge di ascoltare il pontefice, dicono i 5 Stelle, per poi tornare alla disumanità. Politiche quelle del governo che Nicola Fratoianni AVS definisce fondate su xenofobia e cultura del respingimento.
0: In Iran, ora, dove proseguono le cerimonie funebri per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa dai raid statunitensi e israeliani alla fine di febbraio, fermi per lutto anche i negoziati di pace con gli Stati Uniti, che dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan. L'inviata della RAI.
7: Secondo giorno di una cerimonia in cui nulla è lasciato al caso. Un lutto di Stato che è test di tenuta interna e continuità nell'influenza regionale. La protesta silenziosa degli assenti, dalle cerimonie allestite alla grande moschea di Teheran, del resto nessun numero ufficiale la restituirà. È qui che stamane uno degli speaker dagli altoparlanti ha evocato l'uccisione del presidente americano Trump, ultimo segnale di uno scontro ai vertici del potere iraniano sulla scelta di Teheran di negoziare con Washington che l'assenza dai funerali del padre del successore Mojtaba Khamenei non ricompone. Così è il New York Times a rivelare che il presidente Pezeshkian sarebbe arrivato persino a minacciare le dimissioni con Khamenei figlio se l'Iran non si fosse seduto a quel tavolo. Finora i pragmatici, tra cui è anche lo speaker del Parlamento Ghalibaf, hanno avuto la meglio, ma lo scontro su chi abbia l'autorità di interpretare il volere della guida suprema in Iran è già cominciato. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
0: Le 8:11, la cronaca a Milano: in pericolo di vita l'uomo aggredito alle spalle a coltellate da un ragazzo che lo ha preso di mira a caso.
8: Stavano facendo colazione in un bar, zona San Siro, Milano, un uomo di 55 anni e suo padre, quando Lamin, 22 anni, ha estratto una lama di 7 cm e ha colpito il 55enne con 20 fendenti alla schiena e all'addome. Portato in codice rosso al Niguarda, è molto grave. Gli avventori del locale, che hanno assistito all'aggressione, hanno tolto l'arma al ragazzo, lo hanno bloccato a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Tra loro due cittadini egiziani, Sobiretsk, Azam.
9: E c'è il figlio, la padre, sta bevendo il caffè, parlava tranquillo, sì. Venite questa qua e dietro col coltello, cominciate a coltellare senza motivo, non ho neanche parlato, abbiamo preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
8: La motivazione dell'aggressione ancora non è chiara, una delle ipotesi è che il giovane abbia problemi psichiatrici. Il ragazzo è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani, avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito, si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso categoricamente precedenti di natura psichiatrica. Il giovane è stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio. Elena Paba, GR1.
0: L'inchiesta sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. In corso le verifiche su registri ed accessi all'armadietto degli stupefacenti da cui è stato sottratto in due fasi il potente analgesico in una quantità idonea a confezionare 20.000 dosi.
10: Il potenziale del fentanyl è devastante. Le indagini dei carabinieri sono quindi subito entrate nel vivo, con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Al momento non ci sarebbero indagati, ma certo chi ha sottratto il fentanyl lo ha fatto sapendo di cosa si trattava. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente del reparto mobile accusato di aver colpito con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo Marco Basocco, tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole. Secondo i PM fu lanciato in maniera non conforme alle modalità previste e il poliziotto fu incurante delle possibili gravi conseguenze. Ancora non capisco perché lo ha fatto, dice lo stesso Basocco. Ascoltiamo le sue parole.
11: L'incidente non è dovuto a degli scontri che sono avvenuti tra tifosi o tra tifosi e la polizia, ma è avvenuto, non so neanche le motivazioni. Abbiamo la certezza che chi è responsabile, chi mi ha causato questo danno, è un agente della polizia, e quindi da cittadino, da tifoso, è una notizia abbastanza preoccupante. La cosa forse più importante sarebbe capire i motivi reali che l'hanno spinto a fare questo gesto qua.
0: Il meteo. In questo primo weekend di luglio ancora bel tempo sull'Italia, temperature in rialzo. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali, Aeronautica Militare.
12: Cielo in prevalenza sereno, temperature nei valori massimi in lieve aumento per oggi al centro-nord, con punte tra i 33 e i 35 gradi localmente in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, sulle isole maggiori e sull'Alta Puglia. Per i prossimi giorni un aumento dell'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica.
0: Le 8 e 15 minuti su Rai Radio 1. Nel Regno Unito ora nuove tensioni nella famiglia reale a pochi giorni dall'annunciata visita d'Inghilterra di Harry, secondogenito di Re Carlo, la corrispondente da Londra.
13: Il principe Harry non sarà accompagnato da Meghan e dai due figli nella visita nel Regno Unito. È l'ultimo aggiornamento sul braccio di ferro che va avanti da mesi tra i Sussex e Buckingham Palace. La notizia arriva dopo la conferma di Londra. Alla moglie e ai bambini di Harry non verrebbe fornita la scorta di polizia pagata dai contribuenti, sottolineano seccamente i tabloid. La saga reale appassiona i media. L'ultimo incontro tra Harry e Carlo III, un tè di 50 minuti a Clarence House lo scorso settembre, ha riaperto un dialogo diretto tra padre e figlio, complicato in passato e in realtà anche oggi dall'intermediazione della corte. Il re, che continua le terapie anticancro, spera di poter riabbracciare i nipotini che non vede da 4 anni. Una possibilità c'è ancora. Archie e Lilibet potrebbero raggiungere Harry quando sarà a Birmingham per promuovere i giochi Invictus. Le trattative vanno avanti a porte chiuse, questioni private, taglia corto il palazzo, ma gli amici dei Windsor sono ottimisti. La visita di Harry è un'altra tappa nel riavvicinamento che padre e figlio entrambi desiderano. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Tempo di estate e di vacanze. Per chi va al mare e indossa il costume, oggi si celebra un compleanno importante. Il bikini compie 80 anni. Da indumento scandaloso ad icona di stile, simbolo della libertà femminile. Attualmente è il costume da bagno più usato, ma quando fu lanciato il 5 luglio del 1946 fu una rivoluzione. A Saint-Tropez.
14: Il suo ideatore, il francese Louis Réard, lo chiamò così, bikini, dal nome di un atollo nelle isole Marshall dove erano stati condotti test atomici. L'effetto doveva essere esplosivo e dirompente e così fu, tanto che nel giorno della presentazione nessuna modella professionista fu disposta ad indossarlo. Era il 5 luglio del 1946, Eleonora Chiais, sociologa della moda.
15: Appena un mese prima in Italia si conquistò il diritto al suffragio universale, quindi un periodo di grandi cambiamenti nella direzione dell'emancipazione della figura femminile, che passa anche dalla possibilità di coprirsi meno utilizzando questo capo destinato a fare storia.
14: Una storia racchiusa in pochi centimetri di tessuto che hanno accompagnato la libertà delle donne. Nel 1947 Lucia Bosea, Miss Italia, sfoggia il costume a due pezzi, che negli anni 50 viene bandito nel nostro e in altri paesi, con tanto di controlli sulle spiagge e multe alle ragazze più audaci. Ma i tempi cambiano e a far cadere i tabù e i divieti è il cinema. I bikini di Brigitte Bardot e di Ursula Andress conquistano il mondo. Daniele Morgera, GR1.
0: E a proposito di emancipazione femminile e rivoluzione del costume, una per l'Italia è legata ad un indimenticabile ombelico.
16: Mi piaci. Mi piaci.
0: il 5° anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. La fondazione a lei intitolata, voluta dal figlio adottivo dell'artista Gianluca Pelloni Bulzoni, ha voluto ricordarla con un video musicale realizzato insieme ad un coro, Le Dolci Note, una delle realtà patrocinate dalla fondazione. Siamo nella storia. A Roma Ultimo si inchina ai suoi 250.000 fan nella notte dei record. Vasco Rossi gli cede lo scettro di re dei live. Largo ai Giovani scrive Ti voglio bene e lui, con le sue canzoni dal 2017 a oggi, due mai eseguite dal vivo, racconta la sua favola per sempre.
16: Dal parchetto di San Basilio, dove ha cominciato a scrivere le prime canzoni, ai 150.000 metri quadrati di Tor Vergata. Prima l'ha sorvolata con l'elicottero e, atterrato dietro al palco, ha atteso il tramonto per cominciare con una dedica alla sua città. Una folla oceanica, si diceva dei grandi raduni degli anni 60 e 70. Ora questa immagine è associata a Ultimo. Sui social i complimenti di Cesare Cremonini e di Vasco Rossi, che sembra rivolgergli anche un invito. E poi ci troveremo come le star, tra il pubblico anche il conduttore di Sanremo Giovani Gianluca Gazzoli.
17: A me fa particolarmente impressione perché ho vissuto il suo primo concerto della vita con qualche centinaia di persone in un locale a Milano. Essere davanti a tutto questo è incredibile.
16: 40 canzoni, tra cui L'Eternità, duetto con l'unico ospite della serata, Fabrizio Moro. La chiusura come sempre con Sogni appesi, ma anche questa volta Ultimo è riuscito a realizzarli. Da Tor Vergata, Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Spettacolo nello spettacolo, il pubblico di Ultimo numeroso e fedele, che ha affrontato viaggi e attese pur di esserci e che ha invaso un'area gigantesca con le prime file distanti centinaia di metri dalle ultime.
18: Cantato dalla prima all'ultima canzone della scaletta che Ultimo aveva preparato per il suo popolo, quello che ha attraversato l'Italia, ha polverizzato i biglietti in 3 ore un anno prima di questa notte.
19: Super fan io.
20: E a me la cosa che piace è che è molto umile.
21: Unico.
22: Emozioni, tante emozioni.
23: Questo è il quinto che mi faccio.
24: Mi sono sempre ritrovata nei testi delle canzoni.
25: Cioè, ho fatto le stesse scuole medie da lui.
26: Ci è riuscito.
27: Noi siamo felici comunque per lui.
18: Un concerto che ha cambiato molto molte cose, è stato nuove regole di sicurezza, un nuovo enorme spazio per la capitale, 90 i milioni di indotto calcolato per la città, oltre il 60% di quel pubblico è arrivato dal resto d'Italia, esperienza che diventerà memoria per ognuno di quei 250.000. E non importa se magari hai visto tutto da un maxi schermo, lo spettacolo ieri notte era anche quello sotto il palco. A Mauti, GR1.
0: Le 8:21, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti. Colomba Sampalmieri al microfono, una buona domenica, buon ascolto, linea alla pagina sportiva.
28: GR1 Sport.
29: In studio Francesco Albanese, tra poco spazio a Formula 1 e tennis per una domenica di sport nella quale gli italiani si annunciano protagonisti in terra inglese. Non c'è invece il nostro azzurro ai mondiali di calcio, dove ancora una volta a sventolare è il tricolore francese, l'inviato.
30: Mbappé a segno, 7° centro in questo mondiale, la Francia che vince passa ai quarti col Paraguay. Sembrerebbe tutto scontato e già scritto, ma la partita ha raccontato ben altro nell'afa di Filadelfia e nella colorata cornice del giorno dell'indipendenza. La quotatissima Francia dai mille talenti sbatte contro i sudamericani barricati dietro, come ampiamente previsto, tant'è che il più pericoloso des Bleus è il romanista Coné, con 2 tiri da fuori, fino a 3/4 di gara, quando l'ingresso in campo di Doué rompe l'inerzia. È lui a procurarsi il rigore che il capitano dei record Mbappé realizza. Albiroja costretta ad uscire dal guscio e a lasciare spazi per le folate transalpine, ma l'eroe del mondiale Orlando Gill para tutto e si prende anche il premio di migliore in campo di una gara scorbutica, come ammette il CT Deschamps.
31: Qualità offensiva ce l'abbiamo, c'ho dei profili diversi, quelli che hanno un po' più la velocità per la profondità, altri che hanno il dribbling e tutte le squadre davanti a un blocco difensivo così basso diventa più complicato.
30: Per la Francia ora c'è il Marocco, per il Paraguay il biglietto di ritorno a casa insieme alla certezza di aver dato il massimo. Philadelphia, Diego Carmignani, GR1.
29: E come sentivate sarà il Marocco ad affrontare la Francia ai quarti? Sentiamo l'inviato.
1: Il Marocco avanza prepotentemente, anche se il 3-0 è troppo severo per il Canada, meglio nel primo tempo, pure pericoloso ma ingenuo, specie con gli ultimi due gol subiti. Il Marocco parte piano ma cresce nella ripresa. Protagonista Azedim Unai, che segna due gol su assist, prima di Hakimi, poi di Brahim Diaz, il centrocampista del Girona, votato ovviamente migliore in campo.
2: Il mio sentimento è di orgoglio. Oggi è stata una partita molto difficile. Abbiamo visto l'avversario dare tutto per metterci in difficoltà. Nel primo tempo non eravamo al 100%, ma nel secondo tempo abbiamo visto tutti i ragazzi dare il massimo. Il popolo intero è con noi. Siamo orgogliosi di finire la partita così. Vediamo il nostro popolo intero fuori che festeggia e, se Dio vuole, andremo il più lontano possibile in questa competizione.
1: L'ultimo gol in pieno recupero di Raimi, ancora assist di Brahim Diaz. Raimi in campo per Saibari, uscito nel primo tempo per un problema muscolare. L'infortunio rende meno perfetto la giornata del Marocco. Il Canada è il primo dei tre paesi ospitanti a lasciare il mondiale. Houston, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
29: Il programma degli ottavi del mondiale prosegue alle 22 con Brasile-Norvegia, alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Siamo alla Formula 1, alle 16 a Silverstone. Antonelli e le Ferrari scatteranno davanti a tutti. L'inviato.
3: Nella culla del motorsport, che più British non si può, la prima fila a Silverstone parla italiano, letteralmente, perché in pole c'è Kimi Antonelli, leader del mondiale che torna a partire davanti a tutti, e di fianco a lui scatterà una Ferrari, quella di Leclerc, l'una emblema del tricolore, guidata da un pilota che l'italiano lo parla perfettamente. Qualifica da urlo a Silverstone con Kimi, che dopo il successo nella sprint race si prende anche la pole.
4: È stata una giornata davvero bella, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto col team. Ovviamente c'è ancora la gara da fare e sarà importante finire il lavoro.
3: Alle spalle dei due Hamilton, terzo con l'altra rossa, e Russell solo quarto con l'altra Mercedes, una seconda fila tutta British. In gara la musica potrebbe cambiare, ma la Ferrari, fin qui sorpresa del weekend, con Leclerc è pronta a dare battaglia.
5: Penso che in termini di macchine in gara fatichiamo un po' di più della Mercedes, però sì, ho cambiato un po' di cose e vanno nella giusta direzione, quindi spero che lo posso far vedere.
3: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
29: E restiamo in Inghilterra, ci spostiamo di un centinaio di chilometri più a sud per arrivare sui prati verdi di Wimbledon, dove oggi tornerà in campo Jannik Sinner in un torneo nel quale avanzano anche Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
6: Una partita bellissima, circa 4 ore di battaglia. Flavio Cobolli si conferma il gladiatore e, dopo aver ceduto 0-6 il primo set in appena 18 minuti, è stato capace di rimontare e battere al quinto il russo Karen Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Per il secondo anno consecutivo Cobolli agli ottavi a Wimbledon. Domani, lunedì, affronterà la quinta testa di serie, un avversario da prendere con le molle, l'australiano Alex de Minaur. Vince Cobolli, vince bene 6-1, 6-2 due contro la greca Saccari, anche Jasmine Paolini, anche per lei ottavi di finale contro la sorpresissima, la mancina filippina Iela, che ha battuto la svionte che campionessa in carica. Una sconfitta che brucia per Matteo Berrettini, rimonta 2-7 di svantaggio al bulgaro Dimitrov, che vince 6-3 al quinto, battuto 7-6 al quarto dall'americano Taylor Fritz. Lorenzo Sonego, e oggi nel tardo pomeriggio tornerà in campo Jannik Sinner. Emilio Mancuso, GR1.
29: Atletica leggera a Eugene, negli Stati Uniti Larissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri, la misura fatta registrare da Iapichino, un centimetro in più del primato detenuto fino ad ora da sua madre Fiona May. In chiusura il ciclismo, il Tour de France ha la sua prima maglia gialla.
7: Il primo round lo vince Vingegaard, il danese, tirato a lucido, dimostra che il Giro d'Italia non ha lasciato scorie, vince la prima tappa di Barcellona e indossa la prima maglia gialla di questa edizione della Grand Boucle, con 12 secondi di vantaggio sul grande rivale Tadej Pogacar. Gara contro il tempo a squadre mascherata da crono individuale, vince il team di chi ci mette meno a completare i 19 km del tracciato, si arriva sul Montjuïc, 800 metri al 7% di pendenza. Vingegaard e i suoi compagni partono subito forte, sono i migliori a tutti e tre gli intermedi, poi Jonas va da solo e fa meglio addirittura di uno specialista come il nostro Filippo Ganna, che chiude dietro al danese a 8 secondi di distanza. Poggi e la sua UAE sono sempre indietro e a nulla serve il forcing finale dello sloveno. Oggi ancora Catalogna, da Tarragona a Barcellona, 168 km con triplice scalata alla Montjuïc nel circuito finale. Cristiano Piccinelli, GR1.
29: Ed è tutto per lo sport.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.30, apriamo in Veneto, in A27, Mestre Belluno, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, prudenza alla guida per la segnalazione di vento forte. In Liguria in A10, tra Albisola e Celle Ligure verso Ventimiglia, presenti invece code per un veicolo fermo. Ci spostiamo in Emilia Romagna, in A14, Bologna-Ancona, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, si registrano code a tratti per traffico intenso. Andiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montapolo in Valdarno e l'allacciamento per Pisa in direzione Livorno, il traffico è rallentato per i flussi intensi. In A14 Pescara-Bari tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari, attenzione per la presenza di uno pneumatico sulla carreggiata. Ora andiamo in Campania, in A30 Caserta-Salerno, tra l'allacciamento con la A16 e Palma Campania verso Salerno si registra un incidente. E chiudiamo con la segnalazione di un altro incidente in Campania, in A3 Napoli Salerno, tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
21: Tempo previsto sull'Italia oggi domenica 5 luglio. Nella giornata odierna continuerà a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Sarà soleggiato sulle regioni centrali a parte residui e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui e addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, mentre il cielo sarà sereno sul resto del meridione. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, sarà localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Fuochi d'artificio e musica a Washington, l'evento clou delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza statunitense.
4: Good evening, America.
3: È durato una quarantina di minuti il discorso di Donald Trump, il secondo dopo quello al Monte Rushmore, tra passato, presente e futuro del paese. La nostra ascesa, nazione più potente del mondo, non è stata un caso, ha detto, il paese più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima. L'America non sarà mai comunista, ha concluso. In Iran, secondo giorno del rito funebre per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, nel primo giorno di bombardamenti israeliani e statunitensi. Migliaia gli iraniani che rendono omaggio al feretro dell'Ayatollah, presenti alla preghiera anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, attuale guida suprema, assente probabilmente per ragioni di sicurezza. Le esequie si concluderanno giovedì con la sepoltura, fermi per il lutto i negoziati con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere l'11 luglio. A Milano, in condizioni gravissime, l'uomo di 55 anni accoltellato senza motivo per strada davanti a un bar da un ragazzo di 22 anni, poi arrestato per tentato omicidio. È stato bloccato da due egiziani che si trovavano nel locale.
5: Padre e il figlio è seduto qua. Neanche una parola, ho cominciato a coltellare il figlio. L'ho preso io il coltello, l'ho portato giù, siamo seduti sopra lui quando è arrivata la polizia.
6: È gravissimo in ospedale, il 55enne italiano aggredito a Milano e nessuno sa il perché di tanta furia. 20 coltellate da un ragazzo di 22 anni che stava passando davanti al bar in zona San Siro, dove l'uomo faceva colazione con l'anziano padre.
7: Diceva qualcosa?
5: Non anche una parola.
8: Era tutto agitato, era fuori posto di testa, si vedeva.
6: Sono due muratori egiziani a bloccare l'aggressore. Lo tengono fermo fino all'arrivo della polizia. Consolano il padre dell'accoltellato.
5: Cercato di calmare, fatto il sudore, ha detto non ti preoccupare, però un padre.
6: Il 22enne Lamin Saidilli, nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani, è stato arrestato per tentato omicidio. Abiti neri, cappuccio sulla testa. Ha vissuto per una decina di anni in Inghilterra e a Milano da qualche giorno. Nel portafoglio gli sono stati trovati dei messaggi motivazionali. La procura vuole accertare se fosse in cura. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
3: A Roma caccia ai responsabili del furto in due fasi dall'ospedale israelitico di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico utilizzato anche per produrre la cosiddetta droga degli zombie. Verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti. Una ventina le persone che avevano potenzialmente l'accesso, ascoltati alcuni dipendenti. C'è poi un altro elemento poco chiaro, a quanto risulta la denuncia è stata fatta due giorni dopo il primo furto. Trasporti al via una serie di scioperi dalla mezzanotte per 24 ore in corso, una tensione dal lavoro del personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Dalle 23 di questa sera sino al 10 luglio stop alla circolazione dei treni sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Scaduto il taglio delle accise, torna a salire il costo dei carburanti. Secondo i dati forniti dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. Secondo le associazioni dei consumatori, il maggior costo per un pieno sarà di 3,05 euro. Tra le mete preferite di chi si metterà in viaggio in queste giornate calde, le località in montagna, le Dolomiti, assediate, corrono ai ripari, scattano le multe contro chi non è rispettoso del territorio.
9: Infradito sui ghiacciai, rave in alta quota, selfie che bloccano l'elisoccorso. Sono innumerevoli ormai gli episodi di turismo selvaggio, o per meglio dire cafone nella definizione più popolare e condivisa. Il tema però, oltre alla maleducazione, ha anche a che fare coi numeri. Nel 2025 sono stati 1.118.000 i visitatori nel distretto delle montagne bellunesi, in aumento dell'11% sull'anno precedente. Un rinnovato richiamo della montagna, che spesso però si accompagna con l'assoluta assenza delle più basilari regole di buon senso. Ma ora Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina hanno detto basta, stipulando un accordo che prevede l'utilizzo delle pattuglie della Polizia Provinciale come sentinelle, a presidiare un territorio tanto prezioso quanto vulnerabile. Gli agenti entreranno in servizio già dalla prossima settimana, con 10 turni straordinari ordinari mensili fino a settembre, pronti se necessario ad applicare il pugno duro con contravvenzioni immediate. Un accordo triennale che ha tirato subito l'attenzione dei vicini e che la provincia intende ora estendere ad altre località del bellunese. Mauro Zanda, GR1.
3: A Grosseto, la due giorni degli assoluti di atletica paralimpica. Ieri esordio ai campionati sulla pista dei 100 metri per Bebe Viograndis, già campionessa di scherma e paralimpiadi mondiali ed europei. Un'ottima prova, a 3 decimi dal record nazionale. Bello gareggiare senza preoccuparsi del risultato, aveva detto qualche giorno fa l'atleta che ha dovuto lasciare la scherma per problemi fisici. Usare le gambe per me è una novità assoluta, ha sottolineato Bebe. Nessun obiettivo dichiarato per la sua nuova vita sportiva al momento, mi diverto e imparo dagli altri, vediamo cosa arriva, ha detto. Rai Radio 1, le 9:05, ora c'è Coast to Coast, buon ascolto.
0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist, memoria, identità, esistenza, con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
7: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 1 Coast to Coast.
11: Buona domenica da Marcellino Mariucci, Radio 1 Coast to Coast oggi si trova in Abruzzo, che rappresenta l'equilibrio perfetto tra mare e montagna. Si tratta della regione più verde d'Europa ed è un titolo non a caso, ma è un titolo che si è giustamente guadagnato l'Abruzzo, grazie ai suoi 3 parchi. Quali sono i 3 parchi? Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale della Maiella.

0: Dove mi trovo esattamente? A Sulmona, in provincia dell'Aquila, nel cuore dell'Abruzzo. Sulmona ha un nome che, secondo gli antichi scrittori, tra i quali guarda caso Ovidio, e Silio Italico, sarebbe ricollegabile alla distruzione di Troia. Perché? Perché deriverebbe da Solimo, in greco antico Solimos, che era uno dei compagni di Enea. Sulmona è adagiata esattamente al centro della Valle Peligna, chiamata anche Conca di Sulmona, che è un vasto altopiano pianeggiante che in età preistorica era occupato da un grande lago. Per questo motivo il terreno circostante è particolarmente fertile. Ma forse non tutti sanno, o lo sanno, ma lo hanno dimenticato, che Sulmona, l'abbiamo studiato a scuola, ha dato i natali nel 43 a.C. al grande poeta latino Publio Ovidio Nasone, autore delle celebre Metamorfosi. Mentre molti di noi, di voi, io per primo, ricorderanno Sulmona perché è stata il set di un film interamente girato qui. Sto parlando di Parenti Serpenti, il capolavoro firmato dal grande Mario Monicelli, che non avrebbe potuto trovare titolo migliore. Sulmona comunque è soprattutto famosa per una sacra rappresentazione drammatico-popolare della Pasqua ed è un rito medievale unico al mondo. Pensate, la Madonna che scappa. Che succede? Che la domenica di Pasqua, ogni domenica di Pasqua, nella piazza principale di Sulmona, che è Piazza Garibaldi, la statua della Madonna, vestita a lutto, portata a spalle dai confrati, all'improvviso, vedendo la statua del Cristo risorto, i portatori cosa fanno? Iniziano una vera e propria frenetica corsa di 300 metri, che non sono pochi con la statua sulle spalle. Durante questa corsa, il manto nero cade, rivelando un vestito verde splendente, mentre si alzano in volo le colombe. Se la corsa avviene senza intoppi, se tutto va bene e soprattutto il manto si sgancia perfettamente, la tradizione contadina vi legge un auspicio di buon raccolto. Per entrare nel vivo però di questa sacra rappresentazione, per capire bene il senso e come avviene, meglio ascoltarlo dalle parole di Don Ramon Peralta, che è il cappellano della confraternita di Santa Maria di Loreto in Sulmona. Buongiorno Don Ramon Peralta, buona domenica.
1: Grazie, buongiorno anche a voi, a tutti gli ascoltatori, e grazie di questa opportunità. La sacra rappresentazione della Madonna che scappa in piazza ha la sua radice nella identità di Maria per noi cattolici, ovvero è essenziale la nostra devozione alla Madre di Dio. È lei che ci prende per mano e ci accompagna per incontrare Gesù Cristo. E questa è la manifestazione, perché giustamente i portatori della statua, che sono quattro nostri confratelli che appartengono al gruppo dei sagrestani d'onore, corrono verso il Cristo risorto e in loro tutti noi corriamo con loro per incontrare Gesù Cristo risorto.
0: Come vengono sorteggiati questi sagrestani d'onore?
1: Sempre durante tutto l'anno pastorale, proprio già dal mese d'aprile, immediatamente dopo la Pasqua, si inizia un percorso formativo che ce l'ho io e questi incontri formativi, e non solo, per tutto il gruppo dei sagrestani d'onore.
0: Ecco.
1: Loro formano le quadriglie, che sono quattro portatori, più o meno, tenendo conto l'altezza, tenendo in
0: il
1: conto
0: peso,
1: anche l'età,
0: la forza muscolare.
1: È tutto si tiene in conto. E poi mercoledì di Pasqua noi andiamo alla chiesa di Santa Lucia, che è anche un luogo di culto della confraternita.
0: Sì.
1: E lì si estrae, diciamo, dopo aver fatto un saluto, dopo che il priore e anche il segretario della confraternita, come anche il capo dei sagrestani d'onore, ecco, introducono l'evento e si sorteggia.
0: Però scusi, prima di fare la manifestazione di Pasqua faranno delle prove, non con la statua vera della Madonna, per vedere anche come portarla,
1: no,
0: come correre, no? C'è questa corsa di 300 metri.
1: Sì. Dopo che si è fatto il sorteggio, diciamo,
0: sì,
1: allora ci sta un giorno preciso durante la Settimana Santa, che proprio dentro la chiesa di Santa Maria della Tomba, che è la chiesa parrocchiale, che è grande, le persone che sono stati sorteggiate fanno le prove,
0: ecco.
1: Fanno le prove, portando la statua per vedere, diciamo, l'altezza, la posizione, dove chi è più o meno destro o sinistro. Sono la parte tecnica che il capo dei sagrestani tiene in conto, e non solo, perché giustamente la segreteria della confraternita, ovvero nella persona del segretario, tiene conto di tutto questo per che la corsa si svolga nel massimo precisa possibile.
0: Certo,
1: ecco,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Sono gli imprevisti che possono capitare.
0: È ecco. Chiaro, sempre l'imprevisto all'angolo. Allora io la volevo ringraziare, quindi noi siamo in tanti, saremo in tanti, io per primo, che la prossima Pasqua verremo a Piazza Garibaldi, la piazza principale di Sulmona, per assistere a questa bellissima manifestazione. Io la ringrazio, Don Ramon Peralta, le auguro una buona domenica.
1: Sono io e nella mia persona anche il priore e tutti i confratelli di ringraziare a voi, e saremo così onorati di avervi con noi la prossima Pasqua, non solo per salutarci, sino per vivere questa emozionante manifestazione che è la identità di tutta Sulmona. Grazie ancora e buona domenica a voi.
0: Grazie tante, buona domenica.

0: Adesso vi faccio una domanda. Avete mai sentito parlare della Transiberiana Sulmona? No? E si tratta infatti di un treno storico, la Transiberiana d'Italia, che parte proprio da Sulmona per un suggestivo percorso di 128 chilometri attraverso il Parco Nazionale della Maiella e l'Alto Molise per raggiungere come tappa finale Isernia. Però, meglio per i dettagli di questo fantastico viaggio retro, bello d'estate, forse secondo me più d'inverno, più suggestivo, ma è un parere personale, dicevo ascoltare cosa ne pensa l'ospite che ho al telefono. Allora, buongiorno al dottor Claudio Colaizzo, che è il responsabile progetto turistico Ferrovia dei Parchi. Dottore, ho detto esattamente Transiberiana d'Italia?
1: Grazie intanto per questo gentilissimo invito, un saluto a tutti. Sì, ha detto bene, un nome sicuramente un po' impegnativo ed evocativo, però ci fa capire come nell'Appennino tra Abruzzo e Molise c'è una tratta ferroviaria che attraversa degli altipiani, ma in senso affettivo la chiamiamo ancora la piccola Transiberiana d'Italia.
0: Ma quando è secondo lei più, comunque sì, è sempre un viaggio intrigante, interessante, è più emozionante d'estate o d'inverno? A me per esempio piace di più l'inverno e la neve.
1: Allora io dico sempre che bisogna venire 4 volte, perché qui diciamo che le stagioni si percepiscono ancora molto distintamente grazie proprio allo spettacolo che offre la natura incontaminata, quindi dai colori bellissimi dell'autunno, che a mio avviso è la stagione più bella, più caratteristica. Chiaro, poi gli scenari invernali ricoperti di neve, ammantati di bianco, sono bellissimi, ma sono belle anche molto la primavera, perché anche lì c'è un'esplosione di colori della natura che si risveglia, e il periodo che viviamo adesso, l'estate, perché la classica stagione spensierata all'aria aperta in cui il viaggiatore zaino e spalla, bici, scarponi, si diverte un po' anche, diciamo, tra paesi, valli, montagne, quindi si tocca tutto tondo il territorio.
0: Dottore, qual è il percorso esatto? Da dove parte e dove arriva questa Transiberiana?
1: Allora, il capolinea storico è Sulmona, proprio al centro dell'Abruzzo, che è un vero e proprio crocevia ferroviario da fine Ottocento, proprio nella parte esattamente centrale dell'Abruzzo. Da Sulmona cosa fa la linea? Si inerpica letteralmente in montagna. Pensate che per i primi 50 chilometri praticamente non c'è un solo metro di pianura, si sale da circa 300 metri, si arriva quasi a 1300,
0: però
1: è una bellissima ascesa che attraversa e si aggrappa letteralmente ai fianchi del Parco Nazionale della Maiella per poi arrivare sugli altipiani maggiori toccando le località di Palena, Rivisondoli, Pesco Costanzo e Roccaraso, e poi scende verso la Val di Sangro, Castel di Sangro, verso il Molise, toccando anche il Parco Nazionale d'Abruzzo e altre aree protette che si trovano nella provincia di Isernia e Molise, di straordinaria bellezza.
0: Quindi sui vostri 3 meravigliosi parchi nazionali, 2 diciamo vengono attraversati in pieno, quindi è molto molto bello.
1: Esattamente, sì, esatto.
0: Che dire, poi la parte di Sulmona è talmente bella e talmente ricca, come ascolterà, altre cose che racconto, curiosità che lei ben conosce, ma senza togliere nulla ad altre città, ad altre zone, l'Abruzzo è tutto bello, siete fortunatissimi sia d'estate che d'inverno. Poi si incontreranno anche, immagino, a fauna, animali, le aquile lì, ok, la fanno da padroni, magari anche qualche lupo dal treno si riesce a vedere.
1: È capitato. Sì, lupo, avvistare un lupo è sempre una grande emozione, perché è un animale che non si fa vedere molto facilmente, è un animale chiaramente un predatore, quindi ha degli istinti che sfuggono alle aspettative dell'uomo, e quindi quando lo incontri è veramente una grande emozione.
0: Dottore, io la ringrazio moltissimo e spero che chi ha ascoltato come me venga a fare questa esperienza, che è veramente bella. Oltretutto siamo fortunati, perché per chi come me vive a Roma, l'Abruzzo è vicinissimo, però anche da altre parti d'Italia possono allungare i viaggi conoscendo questa regione, questo polmone verde della nostra bella Italia. Io la ringrazio.
1: Sì,
0: le auguro una buona domenica, grazie per il tempo che mi ha dedicato, perché so che lei è sempre molto impegnato in organizzazioni, giusto?
1: Siamo in preparazione della partenza, infatti, sì, è stato veramente un piacere, vi aspettiamo sulla Ferrovia dei Parchi.
0: Senz'altro, una buona giornata, buona domenica, arrivederci.
1: Grazie anche a voi, arrivederci. Che cosa?

0: Prima parlavo dei tre parchi. Uno di questi tre, il Parco Nazionale della Maiella, la Montagna Madre, così chiamata dagli abruzzesi perché legata al culto arcaico della dea Maia, è formata da un imponente blocco calcareo compatto che ha oltre 30 vette che superano i 2000 metri, dominato interamente dal Monte Amaro, che di metri ne misura appena 2793. Ma non è soltanto questo per cui è nota. È nota anche come montagna sacra per il silenzio e la forte spiritualità. Infatti, tra i suoi canyon, le pareti di roccia, sono nascosti degli eremi spettacolari come quello di San Bartolomeo in Leggio e l'eremo di Santo Spirito a Maiella. A 1460 metri di altezza sorge il Nido dell'Aquila, il castello tra le nuvole, che è uno dei castelli più alti d'Italia ed Europa, ed è stato inserito dalla prestigiosa rivista National Geographic nella lista dei 15 castelli più belli al mondo. Dove vi ho portato? A Rocca Calascio. Data la sua posizione strategica, gode di una visibilità a 360 gradi che era molto utile, in altri tempi, per il controllo dell'intero territorio, tant'è che in epoca medievale comunicava con le altre torri della regione tramite segnali di fumo di giorno e fuochi di notte. L'importanza di questa sua estetica drammatica ha affascinato, ha stregato i registi internazionali. Perché? Perché qui sono stati girati diversi film. È stato il set principale del film fantasy Lady Hawk nel 1985. La storia narra che per la maledizione di un monaco, questi due innamorati, Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer, non potessero mai incontrarsi. Perché? Perché di giorno la bella Michelle Pfeiffer veniva tramutata, trasformata in falco, mentre Rutger Hauer era un cavaliere. Di notte Michelle Pfeiffer tornava una bellissima donna e il cavaliere diventava un lupo. Le riprese però non finiscono qui, perché ci sono state anche quelle del bellissimo Nome della Rosa di Umberto Eco nel 1986 con un grande Sean Connery, per terminare in anni più recenti con The American nel 2010, dove Clooney era sia regista che interprete. Insomma, è inutile continuare, basta concludere dicendo che questo Abruzzo piace a Hollywood. Grazie alle antiche chiese, ai palazzi signorili, alle mura di cinta che custodiscono opere architettoniche di origine romana, Sulmona è una città che per il suo ampio patrimonio monumentale costruito in diversi stili è stata a lungo conosciuta come Siena degli Abruzzi. E ora il consueto appuntamento con il FAI, con Giorgia Allegretti e il suo ospite.
1: A pochi chilometri da Sulmona, arroccato sulle pendici rocciose del Monte Morrone, a circa 600 metri di altitudine, si trova l'eremo di Sant'Onofrio al Morrone, uno dei luoghi più spirituali d'Abruzzo, il più importante rifugio del Papa Eremita Celestino V. Parliamo di una storia antica che non vuole essere dimenticata, come ci spiega Franca Leone, capo delegazione FAI di Sulmona.
2: L'eremo è importante soprattutto perché qui nel 1294 il re di Napoli Carlo d'Angiò, insieme al suo corteo di delegati, raggiunsero Celestino V, Pietro Angelerio da Morrone, per condurlo all'Aquila, dove lo aspettava la nomina a Papa Celestino V. La cosa curiosa è che il Papa non volle salire sulla carrozza reale, ma preferì seguire il corteo sulla mula.
1: Ci sono tradizioni legate a questo luogo?
2: Questo luogo è importante per gli abitanti della Valle Peligna e del centro Abruzzo, poiché per via della santità di Celestino V, nella grotta primigena in cui l'eremita viveva, si effettuano i riti dello strofinamento sulle pareti rocciose, quale metodo curativo contro le malattie reumatiche. E c'è anche lo stillicidio dell'acqua delle rocce che viene raccolta e portata a casa. Celestino era un pranoterapeuta e quindi il suo tocco portava alla guarigione per chi credeva.
1: Dottoressa Leone, l'Eremo è stato vincitore nel 2020 della classifica Italia sopra i 600 metri. Come ha ottenuto questo riconoscimento?
2: È stato ottenuto grazie all'attivazione della delegazione FAI di Sulmona e del comitato e custodi dell'Eremo di Celestino V. Attraverso un grande lavoro di raccolta voti siamo riusciti a raccogliere 22.500 voti circa, che hanno portato appunto l'Eremo ad essere uno dei primi 9 luoghi del cuore in Italia tra migliaia di beni proposti e il vincitore della classifica. Quest'anno la delegazione FAI di Sulmona invita a votare chi segue i luoghi del cuore per il monastero di Santa Chiara, parlatorio delle monache, un luogo che ha subito delle crepe per via del terremoto del 2009 e da quella data è inagibile. È un luogo che potrà essere utilizzato come sala studio, come sala convegni, ed era importante perché qui le sole di clausura ricevevano i familiari, gli amici, e soprattutto perché in questo monastero nel 1400 circa le suore iniziarono la lavorazione artistica dei confetti che rende importante Sulmona, famosa Sulmona in tutto il mondo.
0: Su queste suggestioni ci fermiamo qualche minuto. Mi raccomando, restate sintonizzati su Radio 1. Torniamo tra poco con una dolce sorpresa di Sulmona.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
2: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
12: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
13: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
14: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Rai Play Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
16: Meteo Radio.
17: Tempo previsto sull'Italia oggi domenica 5 luglio. Nella giornata odierna continuerà a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Sarà soleggiato sulle regioni centrali a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, mentre il cielo sarà sereno sul resto del meridione. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, sarà localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Radio 1 Coast to Coast.
18: Bentrovati a Radio 1 Coast to Coast. Eccoci di nuovo al microfono, sempre Marcellino Mariucci, per parlare, vi dicevo prima, dell'aspetto più dolce dell'Abruzzo. So che avete capito, perché Sulmona è famosa a livello mondiale per i suoi confetti, la cui produzione ufficialmente nasce nel XV secolo, cioè non ieri, e precisamente tra il 1492 e il 1493, ma dove? All'interno del monastero di Santa Chiara, proprio qui a Sulmona. I confetti sono tanti, di tanti tipi, con la mandorla, col cioccolato, con la frutta, ma la classificazione dei confetti si divide in base alla tipologia del nucleo interno, appunto l'anima, e ai diversi metodi di lavorazione artigianale. Questo è importante, molto importante. Come ad esempio i famosi confetti leggeri, come una farfalla, che sono prodotti da un'antichissima e premiata fabbrica di confetti, come ci racconta la titolare, signora Maria Rapone.
19: I nostri confetti hanno come simbolo la farfalla, perché sono molto leggeri, hanno una cura particolare nella confettatura e usiamo prodotti di primissima qualità. Non abbiamo creme, abbiamo tutti prodotti naturali, nel senso che noi produciamo confetti con la frutta, e lei troverà in ogni confetto pezzi di frutta tipo uva, ciliegia. Sono tutti prodotti, non creme, ma sono frutte disidratate che noi utilizziamo per la nostra confettatura.
18: Quindi voi avete questa segreto, questa ricetta, penso che sia unica, assolutamente siete voi che l'avete creata ed inventata.
19: Certo.
18: Quando nasce questa vostra fabbrica? Perché io ho detto antichissima, ma da quanti anni?
19: Quando... Noi risaliamo ai primi dell'Ottocento. Il fondatore è stato un mio antenato, il quale nome era Gianmarco Giuseppe. Infatti i primi confettieri a Sulmona sono stati Gianmarco, e guardate caso, io dopo tanti anni ho sposato un Gianmarco. Quindi
18: tutto continua,
19: tutto torna, tutto prosegue. Infatti i miei figli sono Gianmarco, ci siamo sempre dedicati a questa attività. I miei figli sono alla decima generazione.
18: A Cipicchia, quindi diciamo che è una cosa, è un impero importantissimo, per fortuna riusciamo ancora.
19: Ma sempre a livello artigianale,
18: Certo.
19: Non abbiamo mai voluto confondere la nostra artigianità con l'industria.
18: Ci mancherebbe altro.
19: Sono cose differenti.
18: Io la volevo ringraziare perché so che lei gentilmente ci ha concesso questa telefonata, ma il suo tempo è super impegnato per organizzare tantissimi eventi. Quindi
19: questo è un periodo molto particolare, ringraziando il buon Dio, e siamo in pochi a lavorare, tutti in famiglia.
18: Perfetto, allora io non le rubo altro tempo, la faccio tornare alla sua famiglia, la ringrazio.
19: Quando vuole la invito a passare nel nostro negozio e così degusterà i nostri confetti.
18: La ringrazio ancora, le auguro una buona giornata e
19: grazie,
18: soprattutto buon lavoro. Grazie signora, grazie tante.

ci spostiamo appena 10 minuti da Sulmona, non possiamo non fare una visita a Pacentro, uno dei più bei borghi d'Italia, ok? Ma oltre a essere dominato dal castello Caldora, che è famoso nel mondo, perché è famoso nel mondo? Oltre al castello, perché agli inizi del Novecento partirono proprio qui, da Pacentro, i nonni della pop star Madonna. Un'altra cosa invece molto importante, per cui bisogna venire a Pacentro proprio nel mese di settembre, è assistere alla corsa degli zingari. Di che si tratta? I giovani del paese corrono a piedi nudi, avete capito bene, a piedi nudi, giù per i crinali della montagna della Maiella fino alla chiesa del paese, arrivando, immaginate bene, con i piedi feriti, è una maniera carina, con i piedi distrutti, ma fieri di aver dimostrato il proprio coraggio. What?

E sempre a pochissimi chilometri da Sulmona, un'altra chicca è Corfinio, l'antica Corfinium, perché qui, nel 91 a.C., i popoli italici, insorti contro Roma, la scelsero come loro capitale e coniarono, per la prima volta nella storia, una moneta con la scritta Italia. Cittadino onorario di Sulmona, l'abbiamo detto all'inizio, è il poeta latino Ovidio. E sempre a proposito di Ovidio, sembrerebbe che il cittadino più illustre di Sulmona fosse affascinato anche dalla stregoneria, dalla magia. Infatti esiste una leggenda secondo la quale Ovidio ordinò a una schiera di demoni di costruire la sua dimora in una notte. Chiunque provasse a spiare i lavori sarebbe stato istantaneamente trasformato in albero o in uccello. E la leggenda continua narrando che sotto le rovine della villa, purtroppo crollata a causa di una frana, sia sepolto un immenso tesoro accumulato dal poeta grazie alle sue magie. E durante gli anni tutti i cavatesori che hanno cercato questo bottino non sono riusciti a trovarlo, questo è chiaro. Ma la leggenda non finisce qui, perché la leggenda dice che ogni anno a mezzanotte della vigilia della Santissima Annunziata, il fantasma di Ovidio appaia su una carrozza d'oro trainata da 4 cavalli proprio per fare la guardia e soprattutto spaventare chiunque continui a scavare per cercare il tesoro. Il nostro viaggio a Sulmona si chiude qui, tra le ombre eleganti dell'acquedotto medievale e il profumo dolce dello zucchero che riempie le strade del centro. Lasciamo questa terra protetta dalla Maiella con in bocca il sapore unico dei suoi celebri confetti e nel cuore l'eco intramontabile dei versi di Ovidio. Sulmona non è solo una tappa, ma un invito a rallentare e a riscoprire la bellezza autentica dell'Abruzzo. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgia Allegretti in redazione, da Cecilia Mosetti in regia, da Francesco Pantaleo all'assistenza tecnica, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Radio 1 Coast to Coast vi dà appuntamento a domenica prossima alla stessa ora. E se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Negli Stati Uniti le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Nella prima mattinata italiana a Washington il discorso del presidente Trump già rinviato per il maltempo.
2: Dal Lincoln Memorial di Washington il presidente Trump ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un discorso alla nazione. I fulmini non vi hanno fermato, ha scherzato a proposito del rinvio dell'evento per il maltempo. Il sogno americano è tornato, l'America è più forte che mai. Il saluto del leader della Casa Bianca alla folla di connazionali che inneggiava agli Stati Uniti tra musica e fuochi d'artificio. Discorso a tutto campo quello di Trump, il secondo delle celebrazioni dopo quello al Monte Rushmore, presente, passato e futuro del paese, dal primo volo dei fratelli Wright a quello sulla Luna. La nostra ascesa a nazione più potente del mondo non è stata un caso, ha affermato ancora Trump. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato e abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, ha ribadito, tornando a ripetere che l'America non sarà mai comunista. E prima delle celebrazioni il leader della Casa Bianca ha avuto colloqui con Putin e Zelensky, tema la guerra in Ucraina, al centro del vertice NATO, al via, dopodomani ad Ankara. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Iran, il lungo rito funebre per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nel primo giorno dei bombardamenti israeliani e statunitensi. Cominciate ieri, le esequie della guida suprema si concluderanno giovedì con la sepoltura. Gli iraniani che rendono omaggio al feretro dell'Ayatollah, presenti alla preghiera anche tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, suo successore, assente probabilmente per ragioni di sicurezza. Fermi per il lutto i negoziati con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere in Pakistan l'11 luglio. La politica, in vista del voto sulla legge elettorale, appello trasversale contro le preferenze di 5 deputate. Facciamo sì che le nuove regole favoriscano l'elezione di più donne, scrivono in una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella, AVS, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la rappresentanza femminile. Con le regole attuali, aggiungono, le donne sono invece il 34% degli eletti. La cronaca: ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente cospargendola di gasolio mentre era in casa a Ivrea, in provincia di Torino. L'uomo, 47 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Provvidenziale l'intervento di un amico della coppia presente nell'abitazione che ha bloccato l'aggressore, che aveva già in mano un accendino, fino all'arrivo dei carabinieri. Pauroso incidente stradale ad Arezzo, due macchine si sono scontrate e una si è ribaltata in seguito all'impatto. Quattro i feriti, tra cui una bambina. Il più grave è un ventenne, elitrasportato all'ospedale Careggi di Firenze. Trasporti, al via una serie di scioperi, dalla mezzanotte per 24 ore è in corso un'astensione dal lavoro del personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Dalle 23 di stasera fino al 10 luglio stop alla circolazione dei treni sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Il meteo in questo primo weekend di luglio, ancora bel tempo sull'Italia e temperature in rialzo. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali, Aeronautica Militare.
3: Cielo in prevalenza sereno, temperature nei valori massimi in lieve aumento per oggi al centro-nord, con punte tra i 33 e i 35 gradi localmente in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, sulle isole maggiori e sull'Alta Puglia. Per i prossimi giorni un aumento dell'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica.
1: Tempo di bagni al mare e oggi si celebra un compleanno importante. Il bikini compie 80 anni, da indumento scandaloso a icona di stile, simbolo della libertà femminile. Attualmente è il costume da bagno più usato. Quando fu lanciato, il 5 luglio del 1946, fu una rivoluzione. Sentiamo Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
4: Il bikini, fin dalla sua origine, nasce con un intento dirompente, rivoluzionario. Il suo nome addirittura si rifà al nome di un atollo dell'Oceano Pacifico utilizzato per alcuni test atomici. Siamo nell'anno 1946, in Italia si conquistò il diritto al suffragio universale, quindi un periodo di grandi cambiamenti nella direzione dell'emancipazione della figura femminile, che passa anche dalla possibilità di coprirsi meno utilizzando questo capo destinato a fare storia.
1: E a proposito di emancipazione femminile e rivoluzione del costume, una per l'Italia è legata a un indimenticabile ombelico.
0: Mi piaci.
1: Oggi ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. La fondazione a lei intitolata, voluta dal figlio adottivo dell'artista Gianluca Pelloni Bolzoni, l'ha ricordata con un video musicale realizzato insieme a un coro, Le Dolci Note, una delle realtà patrocinate dalla fondazione. La notte da record di Ultimo a Roma, Tor Vergata, il concerto con 250.000 spettatori e il cantautore è il nuovo re dei live italiani. Arrivato in elicottero, Ultimo si è inchinato davanti al suo pubblico di fedelissimi, più della metà arrivati da fuori Roma. A lui i complimenti di Vasco Rossi, che deteneva il primato di biglietti venduti. Largo ai giovani, ha scritto, ti voglio bene Niccolò, e poi ci ritroveremo come le star. Siamo nella storia, dice con orgoglio e gratitudine Ultimo, diventato il primo. E la linea va alla musica di Radio 1.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.29, apriamo in A11 in Toscana tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso Firenze, dove si registrano 5 km di coda a seguito di un incidente. Il tratto precedentemente chiuso è ora riaperto e la circolazione defluisce sulla corsia di sorpasso. Sempre in A11 per lo stesso motivo, tra Pistoia e Chiesino Uzzanese in direzione Pisa si segnalano 3 km di coda. Andiamo ora in Liguria, in A10 tra l'allacciamento con la A6 e Spotorno in direzione Ventimiglia, il traffico è rallentato per il recupero di mezzi. In A14 sul tratto Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, presenti invece code per il traffico intenso. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, attenzione per una perdita di carico in galleria. Infine chiudiamo in A29 in Sicilia tra Palermo e Mondello verso Mazara del Vallo, dove si registrano code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: La finestra su San Pietro.
8: Buongiorno e benvenuti, buona domenica da Antonio Scoppettuolo in studio con il nostro amico caro Don Walter Inzero, sacerdote, teologo, oltre che giornalista. Buongiorno Don Walter.
9: Buongiorno a te Antonio e a tutti i nostri radioascoltatori.
8: Allora, puntata ricca, nel senso che le cose da dire sono davvero tante. Intanto seguiremo poi la messa alle 11 dall'abbazia di Pomposa in Codigoro, in provincia di Ferrara. Poi chiaramente, come di consueto, l'Angelus del Papa, un Angelus, l'ultimo Angelus a Piazza San Pietro, perché poi il Papa si trasferirà a Castel Gandolfo per un periodo di lavoro e di riposo. E poi chiaramente oggi non possiamo non parlare dell'importante viaggio, dell'importante visita pastorale del Pontefice ieri a Lampedusa, dove ha lanciato un forte appello per l'accoglienza, ha invitato l'Europa a fare la propria parte. E poi la notizia della settimana è lo scisma Lefebvriano, quindi ragioneremo, parleremo anche di questo. Ma come di consueto è il momento del punto di Antonio Spadaro.
10: Ieri Papa Leone è andato a Lampedusa. Lo ha fatto il 4 luglio, la festa nazionale degli Stati Uniti, il giorno in cui l'America celebra la propria indipendenza, la nascita di una nazione e dei suoi confini. Un papa americano, il primo della storia, proprio in quel giorno ha scelto di non celebrare tutto questo, ma di stare sulla soglia ferita del Mediterraneo. E questo è già una dichiarazione. Ufficialmente quel 4 luglio si incastra in un calendario ordinario di visite pastorali tra Pavia il 20 giugno, Assisi il 6 agosto, ma è proprio questa apparente ordinarietà a rendere il segno più eloquente, perché il 4 luglio è la liturgia civile dell'indipendenza e Leone in quello stesso giorno ha celebrato la festa dell'interdipendenza tra i popoli. Lampedusa è il luogo dove la logica del confine produce tombe, l'isola dove il mare che dovrebbe unire le sponde è diventato frontiera, troppe volte sepolcro. Andare lì in quel giorno significa rovesciare il senso della parola indipendenza, non l'autosufficienza di una nazione che si chiude, ma la liberazione dall'indifferenza. E il rinnovarsi 13 anni dopo della domanda che Francesco pose nel suo primo viaggio, l'8 luglio 2013, dov'è tuo fratello? Leone si colloca deliberatamente in quella scia, per questo al molo Favarolo ha benedetto la targa che intitola quel molo proprio a Papa Francesco, dopo l'omaggio floreale sulle tombe del cimitero e la sosta alla Porta d'Europa. A quell'eredità aggiunge il suo accento personale. Questo viaggio arriva mentre gli Stati Uniti hanno fatto della chiusura delle porte ai migranti una bandiera, e un Papa americano lo sa fin troppo bene. La sua non è una polemica frontale, Leone non punta il dito, il suo è un contrappunto. Ricorda che la dignità che Dio dà a ogni persona viene prima del conflitto, fine, e che una pace inseguita con le armi come condizione per affermare il proprio dominio, come ha detto, è soltanto una contraffazione della pace. Ecco perché quella data, 4 luglio, non è neutra. Su quella soglia di mare la parola indipendenza ha cambiato nome, si è chiamata in maniera più semplice e rivoluzionaria fraternità.
8: Allora, Don Walter, la visita a Lampedusa nella ricorrenza della festa nazionale statunitense, dell'indipendenza statunitense, ieri il Papa, ieri sera, ha partecipato ad una cena presso l'ambasciata statunitense, presso la Santa Sede, proprio ieri sera. Che significato ha il viaggio di Leone XIV a 13 anni da quello di Francesco?
9: È un messaggio in via di continuità con Francesco, e il Papa ha tenuto a ribadire che continua ad accompagnare, a sostenere e a incoraggiare gli abitanti di Lampedusa e la chiesa a Lampedusa che accoglie. Mi ha colpito, Antonio, perché è arrivato lì e ha detto: non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia. Quindi non aggiungere alle tante parole, no, che vengono dette su questa questione così divisiva, anche controversa, no? Ma lui ha detto: qui questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, e quindi i gesti che devono esprimere un'umanità. Abbiamo bisogno di un mondo più umano, quindi è ritornato su questo. Mi ha colpito anche la sua partecipazione, no? Questo l'abbraccio e la preghiera, poi soprattutto la preghiera sulle tombe. Spesso sono tombe che non hanno un nome, di persone che hanno perso la vita, e quindi la vicinanza e l'incoraggiamento a una popolazione che sta facendo dell'accoglienza veramente la propria cifra.
8: Marco Politi, buongiorno.
11: Buongiorno.
8: Marco Politi, vaticanista di lungo corso. Allora, sei d'accordo? È stato un viaggio simbolico, insomma, da una forte carica simbolica.
11: Ma io trovo questo viaggio è stato molto importante proprio per il modo con cui Papa Leone lancia i suoi segnali. E devo dire che evidentemente il Papa è nutrito del Vangelo e della formazione religiosa, ma al tempo stesso sono parole estremamente laiche, estremamente concrete, rivolte ai governi, e in questo caso Leone ha voluto anche dare una sveglia all'Unione Europea. Ha ricordato già sulla scia di Papa Francesco che questo problema è un problema epocale, che le vittime che noi dobbiamo registrare, drammatiche in tutti questi anni, sono vittime di decisioni prese e di decisioni mancate. Quante volte abbiamo visto anche questi litigi all'interno dell'Unione Europea su come accogliere o se accogliere i migranti? E poi ha ripetuto che è necessaria una vera e propria strategia per l'integrazione, e allo stesso anche un'azione per far sì che queste masse possano anche vivere e crescere nei propri paesi di origine, cosa che già altri papi, anche prima di Francesco, avevano detto, sia Papa Ratzinger sia Papa Giovanni Paolo II.
8: Sì. Allora lo chiedo ad entrambi, a Don Walter Inzero e poi a Marco Politi. È giusto quello che diceva Politi, cioè sono parole estremamente anche concrete, no? Quando ha detto all'Europa, insomma, l'Europa si svegli, l'Europa organizza organizzi, governi questo problema, che non è un'emergenza ma è una fase, siamo in una fase strutturale ormai.
9: Sì, ha proprio ribadito che l'Europa ha una responsabilità epocale, quindi i morti, le vittime sono frutto di decisioni mancate. Ma rispetto a questo poi il Papa ha anche insistito, vedendo i frutti dell'accoglienza che su questa piccola isola si manifestano, parlando del miracolo della compassione, quindi facendo riferimento al Vangelo, quindi di questo samaritano che ebbe compassione, disse: la rivoluzione interiore appunto nasce da proprio da questo amore di chi riesce a farsi prossimo. Allora mi è piaciuta un'espressione che ha usato ieri il Papa, diceva che l'amore si è organizzato, quindi l'amore e la compassione non è qualcosa così di improvvisato, bisogna anche costruirlo, ed è quello che penso Lampedusa ci sta testimoniando da diversi anni.
8: Marco Politi, l'Europa è all'altezza della situazione oppure no?
11: No, direi che in questo momento l'Europa non è all'altezza della situazione, soprattutto perché non c'è un dibattito all'altezza delle parole che ha detto il Papa, non c'è un dibattito nei governi, non
8: ma
11: c'è
8: ormai
11: un dibattito.
8: È più di un decennio che
11: Assolutamente, è più di un decennio, e possiamo anche tornare più indietro. Io rivedevo un messaggio di Ratzinger per la giornata dei migranti, in cui diceva: non si tratta solo di un problema di assistenza, bisogna lavorare per l'integrazione, per i pieni diritti di cittadinanza di chi arriva, per la piena partecipazione ai diritti e ai doveri. Noi avevamo in Italia il cardinale Martini che sottolineava proprio questo nesso fra i diritti e i doveri, ma questo implica una strategia e un lavoro politico, un lavoro istituzionale che in realtà non viene fatto.
8: Esatto, io voglio insistere su questo punto, perché il Papa, come dicevate, mi è sembrato molto molto concreto anche nelle soluzioni. Ha detto: per la posizione geografica, per l'assetto istituzionale, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così come nessuno sia costretto a emigrare. Quindi, cioè, qua il Papa sta dando, sta offrendo una prospettiva.
9: Sì, e lo fa partendo anche da un riferimento teologico, perché ha insistito sulla prossimità di Cristo e ha ribadito: prossimi ci si fa, non si nasce prossimi, no? In qualche modo, prossimi si diventa. E questa è la sfida per l'Europa, è la sfida che affronta ogni giorno Lampedusa, ma l'abbiamo visto anche il Papa ne ha parlato alle Canarie, quando ha detto: esatto, la dignità umana non ha passaporto.
8: Marco Politi, in un momento in cui molti governi comunque privilegiano la sicurezza e il controllo delle frontiere, insomma, il Papa propone una visione che va in una direzione diversa, oppure no?
11: No, ma io direi che la sicurezza è un problema, è una questione di tutela dei cittadini, è giustissimo occuparsi della sicurezza, anche del controllo delle frontiere. Quello che non è accettabile, lo ricorda sempre Papa Leone in questi giorni, in tante occasioni, in questi mesi, è di creare un clima di odio, un clima di paura, un clima di disprezzo per l'altro. Anche rivolgendosi agli Stati Uniti, quando l'altro giorno gli hanno dato la medaglia della libertà, e questa è stata anche una piccola novità, vedere un Papa che porta indosso la medaglia datagli da un altro paese. Beh, il Papa ha ricordato che poi i migranti sono quelli che aiutano lo sviluppo di un paese. L'America è stata plasmata dall'arrivo dei migranti, di gente di origini, di religioni diverse, origini diverse, lingue diverse. Quindi il Papa da questo punto di vista ricorda quello che gli aizzatori di odio non vogliono ricordare, cioè tutto il contributo che poi viene dato da migliaia e migliaia, decine di migliaia, poi centinaia di migliaia di persone che lavorano onestamente, che pagano le tasse e che sono poi felici di sentirsi italiani, come noi. Magari non gli danno la cittadinanza ai giovani, ma noi li vediamo poi quando parlano in romano, quando parlano in napoletano o in lombardo, perché sono pienamente integrati. Quindi questa cosa va ricordata. E vorrei anche sottolineare un elemento che ha detto sempre molto chiaro e, ripeto, laico, detto da Papa Leone nel suo discorso rivolto agli americani, che serve moderazione in questo momento, rispetto delle opinioni altrui e lavorare per la causa della pace e della riconciliazione, ha detto Leone, in patria e all'estero.
9: Sì, e poi Leone ha anche insistito sulla cultura dell'accoglienza, parlando agli abitanti di Lampedusa, dicendo: voi avete sì una vocazione turistica e purtroppo per alcuni sembra quasi che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente.
8: Anche questo è stato un invito molto, molto, molto forte, sì, molto forte. Cioè, il Papa scardina i luoghi comuni, no? Scardina,
9: sì,
8: anche
9: e lo
8: i
9: fa
8: comuni.
9: Con un tono così fermo, ma allo stesso tempo si vede che quello che interessa a Papa Leone è sempre costruire un dialogo e far sì che si possa stabilire una fraternità e una unità, una comunione.
8: Allora, rimani con noi, Marco, perché voglio proporvi una riflessione sui migranti, le guerre, sul dolore del mondo, del cardinal Pier Battista Pizzaballa, che è il patriarca latino di Gerusalemme. La sua prima lettera pastorale si intitola «Tornarono a Gerusalemme con grande gioia». L'ho intervistato. Tornarono a Gerusalemme con grande gioia, è il titolo della sua lettera pastorale. In che senso Gerusalemme è chiamata a guarire il mondo dalle sue ferite?
12: Si usa l'immagine della città, non, della città di Gerusalemme, come immagine appunto di quella che è la vocazione della Chiesa, che deve dire una parola di guarigione, cioè una parola che nasce dal Vangelo, nasce dal perdono, quindi, e soprattutto in questo contesto così polarizzato.

0: curare la radice, l'origine di quel dolore è una delle missioni della Chiesa.
1: E alla luce del conflitto, cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
0: Non dobbiamo confondere l'idea di pace con una soluzione politica che non è prossima, data la situazione. Ma la pace anche non è solo un'attesa che qualcosa accada, ma adoperarsi perché nel proprio contesto si creano occasioni di pace. La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile. Questa situazione ha causato talmente tanto dolore, talmente tanti sentimenti di rifiuto o di sfiducia che richiederà tantissimo tempo e tanto lavoro e tanto impegno.
1: In che senso sta reggendo la tregua?
0: Parzialmente regge, nel senso che non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più perché la gente vive in condizioni miserrime, come ho detto.
1: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
0: Beh, diciamo che le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza, la società civile no, mi sembra che sia stata molto presente, ho notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
1: Lei quindi dice che la società civile è molto più avanti dei governi?
0: Vedo che è radicato ormai nella coscienza civile il senso della dignità, del rispetto dei diritti, della vita, di linee rosse che non si devono superare, mentre le istituzioni hanno dimostrato di essere molto deboli, molto incapaci di affrontare adeguatamente questa situazione.
1: Ma quali analogie ci sono e quali differenze ci sono tra la condizione dei migranti, quella degli sfollati?
0: Il dramma dei migranti, gli sfollati a Gaza, in tante altre parti del Medio Oriente, in Libano, in tante altre parti, anche in Israele, per carità, sono frutto di diseguaglianze sociali, civili, economiche, di ingiustizie e di violenza, di guerra, di logica della forza che pagano sempre i più piccoli e i deboli. Ecco, quello che vediamo nel Mediterraneo è il risultato di tutto questo.
1: Marco Politi.
2: Ma le parole del cardinale Pizzaballa sono sempre parole di grande equilibrio, di verità e anche indirizzate proprio a creare condizioni di pace partendo dal basso. Purtroppo sulla scena internazionale vediamo che l'attenzione in questo momento è calamitata sulle questioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz, l'Ucraina, il Libano, anche ancora un poco Gaza, ma è del tutto ignorata la situazione in Cisgiordania. Nell'arco degli ultimi 2 anni i coloni ebrei hanno ammazzato più di 1000 persone, più di 200 bambini, e distruggono case, distruggono mandrie, distruggono uliveti. L'altro giorno si è verificata un'aggressione di coloni ad un gruppo di persone che stavano sotterrando un loro defunto e sono arrivati questi coloni dicendo: non lo potete sottare qua, andate via, andate più in là. Cioè c'è una serie di pogrom violenti sistematica da 2 anni, e rispetto a questo, per esempio, visto che parlavamo dell'Unione Europea, l'Unione Europea dovrebbe fare sentire la sua voce e prendere delle misure nei confronti del governo israeliano.
3: Parole profetiche quelle del cardinale Pizzaballa, che parla di guarigione e perdono, e diceva la guarigione è la capacità di non fermarsi al dolore, cioè di andare oltre, no? È quello che sta facendo e che è la missione della Chiesa. E poi diceva ancora che la pace non è solo un'attesa di una realtà lontana, quasi scoraggiati, no? Dinanzi al fatto che dall'alto il tentativo di costruire la pace è fallito, allora costruiamola dal basso, no? Mi ha colpito questo aspetto, perché possiamo fare tutti la nostra parte per quanto ci è concesso, quindi delle nostre relazioni, iniziando a seminare pace e a costruire la pace.
1: La speranza, Marco, è quella che ci possa essere una convivenza pacifica, o quella che è la posizione poi anche detta da tanto tempo dalla Santa Sede: due popoli, due stati, no?
2: Perché, certamente, quel,
1: perché il, certamente. Come dire, il carico di dolore è terribile da entrambe le parti, no? da parte israeliana, da parte palestinese, insomma, con chiaramente lo ricordiamo anche quello.

0: che è successo ad ottobre.
1: Io ricorderei anche le parole del Presidente Mattarella, cioè qui prima ancora va tenuto presente che la guarigione è la guarigione da un cancro che c'è da decenni, e cioè l'oppressione del popolo palestinese e poi tutte le vicende di guerre, di terrorismo, di massacri che si sono innestati. Però la guarigione significa dare libertà al popolo palestinese, e mi sono piaciute le parole del Presidente Mattarella qualche mese fa, quando disse: così come gli israeliani hanno il loro focolare, anche i palestinesi hanno diritto al loro focolare, cioè a uno Stato.
0: Certo, no, no, e appunto l'augurio è che si possa arrivare ad una, la speranza è che si possa arrivare ad una ricomposizione. Volevo chiedere a Don Walter Insero un'altra cosa. Forse, come dire, la posizione di Papa Francesco sui migranti nel corso degli anni forse è stata un po' equivocata, forse Papa Francesco non è stato capito fino in fondo su questa...
2: Sì, credo che sia stato equivocato, frainteso e anche molto strumentalizzato su questo tema, perché ovviamente lui lo ha ribadito più volte. Io sostengo questi temi perché sono al cuore del Vangelo, perché i poveri sono al centro dell'insegnamento di Gesù e non per una lettura ideologica. E allora Papa Leone continua nella stessa prospettiva, presenta sempre l'elemento cristologico, come ha fatto, no? Ribadendo: non vengo qui a fare discorsi, non aggiungo altre parole, parole solenni, ma vengo qui per incoraggiare, esprimere la mia vicinanza e dire alla denuncia di Francesco sulla globalizzazione dell'indifferenza, presento quella che è la via della compassione, della vicinanza, del farsi prossimi. Quindi vedo in questo una continuità, anche se nello stile credo che Papa Leone, per Papa Leone è più difficile essere frainteso, perché per il suo linguaggio e per come si pone, credo che però arriva con grande forza anche questo, questa, quando si è salito sugli scogli e abbiamo visto lo zucchetto volare via, questo sguardo verso l'Europa, verso il mare, erano veramente gesti, immagini più forti delle sue parole.
0: Marco Politi.
1: Ah, certamente, Papa Leone in fondo ha il temperamento del tessitore, direi, cioè di chi vuole ricomporre, di chi vuole riconciliare, e al tempo stesso però usa parole estremamente chiare. Proprio a Lampedusa parlava di nuovo nella linea di Papa Francesco, che denunciava l'indifferenza globale, parlava Leone di disinteresse per il bene comune, corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizi e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui. Sono tutte parole di estrema chiarezza, che quindi hanno un risvolto politico per le istituzioni italiane, per le istituzioni europee, per le istituzioni mondiali, ma anche, come ricordava prima Don Walter, sono un appello al singolo, perché il farsi prossimo comincia anche dal basso, nella propria città, nel proprio quartiere, nel proprio municipio. Ecco, e già Papa Wojtyla ricordava, a proposito dei migranti e dei clandestini, la condizione del Lazzaro. Ecco, io credo che ognuno di noi, a seconda del proprio temperamento, a seconda anche delle proprie inclinazioni sociali, può dare un contributo perché Lazzaro non sia più Lazzaro, ma un cittadino a pieno diritto, pienamente integrato.
0: Volevo tornare su quest'ultima cosa che hai detto, proprio Papa Leone come tessitore, Papa Leone come tessitore di dialogo, di incontro, lo ha detto più volte, l'appello all'Europa, l'ha detto all'indomani, o meglio, insomma, lo ha detto parlando della guerra in Ucraina, appellandosi, no, lo ricorderete, appellandosi appunto alla Russia, al popolo ucraino, ha condannato all'indomani del 7 ottobre del massacro di Hamas, chiaramente ha condannato quello che è accaduto, e quindi ha detto ridurre l'odio, tornare a dialogare. Questa può essere una speranza per i prossimi anni, che ci sia davvero una ricomposizione posizione nel panorama geopolitico. Cioè, come dire, la diplomazia della Santa Sede è un punto importante, Marco.
1: Sì, ritengo che la Santa Sede, proprio con queste parole di Leone, come in altri momenti di altri papi, Giovanni Paolo II, Francesco, ha una grossa autorità a livello internazionale e direi specialmente anche nel sud del mondo, nel sud globale, di quegli stati che vorrebbero che il multilateralismo tornasse a funzionare e che appunto il mondo non fosse diviso in zone di influenza fra 3-4 capi bastone che hanno l'arma atomica, ma ci fosse di nuovo un'attenzione al multilateralismo, alla ricerca delle vie diplomatiche, come ha detto anche il Papa Leone nella sua enciclica Magnifica Humanitas, e anche di nuovo allo sviluppo di tutti i paesi, cioè non soltanto a privilegiare quelli che sono avanti, i grandi padroni dell'economia, i grandi padroni delle tecnologie, ma a uno sviluppo globale. Lì c'è ormai la dottrina della Chiesa che da oltre mezzo secolo è chiarissima su questa linea, se non vogliamo tornare indietro ai tempi di Leone XIII, ma nell'ultimo mezzo secolo, da Paolo VI a oggi, c'è stata sempre un'attenzione proprio ad uno sviluppo di tutto il pianeta, che d'altra parte servirebbe anche per riequilibrare quelle che sono le migrazioni di gente disperata, come ha detto una volta il cardinale Parolin alle Nazioni Unite. Questa è gente che non si muove per vivere meglio, ma semplicemente già per vivere, per sopravvivere.
2: Mm-hmm. Infatti ieri il Papa ha detto nell'omelia che il vero benessere si verifica quando l'economia è giusta e fraterna, quindi quando l'economia lascia spazio alla cura per il creato e all'amicizia sociale, in modo tale da fare in modo che questo mondo sia più umano. E questo ci fa pensare alle tanti inviti di Papa Francesco contro un'economia che esclude, un'economia che uccide, quindi invece un'economia a misura d'uomo, un'economia che non specula sull'uomo, sulla pelle dei poveri, perché questo accade, non sfrutta le disgrazie altrui, ma che possa essere veramente un'economia che sia alla misura dell'uomo.
0: Marco, questo è ben presente, cioè, come dire, una forte continuità tra i due pontificati, mettere al centro i poveri, no? gli
1: esiliati,
0: coloro che
1: vengono
0: scartati, no?
1: Indubbiamente c'è da questo punto di vista una forte continuità ed è positivo, e questa forte continuità è stata proprio voluta dai cardinali elettori che hanno scelto il successore di Francesco. Una maggioranza che non voleva tornare indietro, che voleva andare avanti, naturalmente superando anche le tensioni all'interno della Chiesa, le polarizzazioni, ma che voleva andare avanti soprattutto in questo rapporto della Chiesa con il mondo, sul tema della fraternità sociale, sul tema dell'attenzione al creato e sul tema della pace.
0: Va bene.
1: Ed è stato indicativo, appunto, Leone, quando si è presentato, ha detto che lui voleva una pace disarmata e disarmante.
0: Allora, grazie a Marco Politi per essere stato con noi, grazie a Don Walter Insero, che poi ritroveremo. Adesso seguiamo la messa dall'abbazia di Pomposa in Codigoro, in provincia di Ferrara.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E la pace oggi raggiunga anche tutti i telespettatori della RAI che ci seguono in questa domenica in cui vogliamo, in questa basilica, ricordare i 1000 anni della sua consacrazione. Da Pomposa venga oggi un messaggio di pace, pace nelle nostre famiglie, pace nel mondo. E iniziamo questa celebrazione chiedendo il perdono e la misericordia di Dio. E insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete, se invece mediante lo Spirito farete morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, sono passati 1000 anni da quando i monaci benedettini, guidati da San Guido, hanno consacrato al Signore questa chiesa, casa del popolo di Dio, costruita accanto al monastero. Lodiamo il Signore per questi 1000 anni di preghiera e lavoro, tra terra e acqua, facendo nostre le parole di Gesù nella pagina evangelica di Matteo, una preghiera di lode del Figlio al Padre. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Al tempo stesso, la preghiera di Gesù, che è un invito alla contemplazione, come primo momento fondamentale della vita di fede, si conclude con una chiamata a tutti, anche a noi, a seguire il Signore per trovare ristoro, soprattutto i piccoli, chi è povero, in difficoltà e soffre. Pomposa, nei 1000 anni della sua vita di fede fino ad oggi, per tutti è stato un luogo di preghiera, di contemplazione e di azione, per seguire il Signore. Il motto benedettino Ora et Labora, dall'insula pomposiana ha trasformato le valli e le paludi, dove il poeta Dante si ammalò di malaria, in prati rigogliosi, in vigneti, ma anche ha conservato molte opere classiche e religiose, grazie al lavoro di tanti monaci, guidati dalla preghiera e dal canto, che trova in questo monastero la nascita delle note, inventate dal monaco Guido, che trasformeranno il canto gregoriano e la musica. La preghiera, la contemplazione, in questo monastero si arricchiscono così della musica che accompagna il canto delle ore. E la preghiera accompagna anche il lavoro, che non è solo fatica fisica, ma anche impegno intellettuale e sociale. San Guido, abate di Pomposa, volle questo monastero come un'isola non separata dal mondo, ma che assumesse il mondo, entrasse in simpatia con il mondo, per usare un'espressione cara a San Paolo VI, a partire dai territori vicini, con lo sguardo della contemplazione e dell'azione culturale, sociale ed economica. Pomposa è anche un luogo di pace, dono di Dio, come ci ha ricordato la pagina del profeta Zaccaria, segno della salvezza messianica. Per questo la pace diventa impegno per il cristiano nel mondo presente, oltre che sguardo alla vita eterna. La duplice prospettiva storica ed escatologica della pace ci ricorda la necessità di camminare nella pace, di essere costruttori e artigiani di pace oggi, opponendoci ad ogni forma di violenza e di guerra, mai giusta, come ci ha ripetuto più volte Papa Leone, scegliendo i segni concreti della beatitudine, l'umiltà, la miltezza, la pace e il dialogo, ma anche per prepararci all'incontro con Dio nella sua casa, che è casa di pace. La pace è un segno dei tempi. Anche Paolo sottolinea la dimensione storica della pace, che è un tratto dell'azione dello Spirito dentro di noi, in controtendenza rispetto alle opere del corpo, perché vince la prepotenza, l'individualismo, la ricerca del profitto fine a se stesso e l'egoismo. Al tempo stesso Paolo sottolinea la dimensione escatologica della pace come segno della vita eterna. La pace in noi nasce dalla disponibilità di farsi abitare dallo Spirito. Pomposa è stato e continua ad essere un luogo dove sono state sperimentate esperienze di preghiera,
di solidarietà come l'emporio solidale e di prossimità. L'altro è sempre al centro della preghiera e dell'incontro per costruire cammini di pace e di solidarietà. Si rinnovano così le parole della regola di San Benedetto, che invitano, usando le parole del Salmo 33, a cercare per seguire la pace e a considerare il forestiero un ospite da curare e accompagnare, come Cristo in persona, si legge nella regola di San Benedetto. Cari fratelli e sorelle, i 1000 anni di fede, cultura e vita sociale dell'Abbazia di Pomposa riportino la passione di San Guido nel nostro Delta e la spiritualità di San Pier Damiani, che celebrava nell'inno a Maria Assunta, patrona di questa chiesa abbaziale, l'acqua dei fiumi e le tempeste del mare che il tramonto celebra, il levar del sole saluta. In conclusione, facciamo nostre le parole di Papa Leone che chiudono l'enciclica Magnifica Humanitas. Nella costruzione del progetto della civiltà dell'amore, ci ricorda il Papa, siamo chiamati ad assumere un ruolo attivo, senza rifugiarci nello spiritualismo o nei nostri piccoli mondi. Dobbiamo essere fedeli alla verità, investire nell'educazione, curare le relazioni, amare la giustizia e la pace. Da 1000 anni questo progetto della civiltà dell'amore, guidato dalle immagini trecentesche dell'Historia Salutis, che avvolgono la navata centrale di questa chiesa, è stato percorso in questo angolo di terra ferrarese, che ancora oggi, grazie all'impegno apostolico di fratelli e sorelle ricostruttori nella preghiera, si nutre di contemplazione e di azione.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uniti come membra di uno stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera e invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa in Ferrara Comacchio, sia un popolo in attento ascolto della parola di Dio e diffonda il Vangelo della gioia e della pace. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone e tutti i vescovi, siano pastori che mai si stanchino di additare le alte vie della santità, di cercare i lontani e annunciare a tutti la misericordia di Dio. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che governano le nazioni, come l'imperatore Enrico III, che si lasciò ispirare dalla santità dell'abate Guido, siano ricolmi di spirito di giustizia e misericordia, e tutti i popoli possano conoscere la vera pace. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le famiglie e i giovani di questo vicariato dedicato a San Guido, abate di Pomposa, pratichino con generosità l'accoglienza, riconoscendo Cristo nei piccoli, nei poveri, negli stranieri. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che attraversano momenti difficili a causa della mancanza di salute, di lavoro, di casa, di cibo, non si sentano abbandonati, ma trovino nella comunità fratelli e sorelle capaci di attenzione e di cura. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che ci concedi la gioia di sostare in questa Tua casa a 1000 anni dalla sua consacrazione, per cantare la lode del tuo nome e attingere la forza del tuo amore, illumina con il tuo spirito la nostra vita e rendici testimoni della speranza evangelica. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giancarlo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Guido Abate, San Benedetto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: La pace. Fuori il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. È una benedizione alla preghiera evangelica che ripetiamo davanti a Gesù e Eucaristia, una preghiera che facciamo nostra in un colloquio intimo, a cuore aperto con Dio, in un vero dialogo d'amore. Eh sì, perché l'amore ci scopre, ci rivela senza paura per quello che siamo. L'amore svela il volto, lo libera dalle maschere, perché non giudica, ma accoglie. L'amore rivela il mistero di Dio e illumina anche i nostri misteri, abbattendo quelle distanze che talvolta riteniamo invalicabili. Davanti all'Eucaristia comprendiamo che essere piccoli non significa essere insignificanti, ma lasciarsi amare. Riconoscere di avere bisogno, rinunciare alla presunzione di poter fare tutto da soli. È così che il Signore ci apre all'altro, senza paura di chiedere aiuto e consolazione, senza timore di offrire a nostra volta sostegno

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Chiediamo la benedizione del Signore per tutti noi che abbiamo partecipato a questa Eucaristia, per tutte le nostre famiglie, per la nostra Chiesa di Ferrara Comacchio, per tutti i telespettatori che hanno seguito attraverso la RAI questa Eucaristia. Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
0: Amen.

0: Ecco, benvenuti alla Finestra su San Pietro. Abbiamo seguito la celebrazione dall'abbazia di Pomposa in Codigoro, in provincia di Ferrara. E ora parliamo del Festival Integrale dell'Ecologia di Monte Fiascone nel Lazio, nato dall'intuizione di Monsignor Fabio Fabbene come prosecuzione dei principi espressi nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Il festival propone 4 giornate di incontri, dibattiti. L'ha intervistato Ilaria Menta.
1: Il festival è nato sulla scia dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, perché questo è un territorio di meravigliosa bellezza che spazia veramente a 360 gradi, dal lago al mare ai monti, e quindi mi sembrava il luogo adatto per riflettere ogni anno sulla ecologia integrale.
2: Qual è il tema del festival di quest'anno?
1: Ma il tema di quest'anno però del festival è ispirato alle parole del profeta Isaia: anche il deserto fiorirà. E ci stiamo confrontando sui deserti del nostro tempo, e come segno di speranza ci sarà appunto la fioritura

0: soprattutto con la grazia di Dio possiamo cambiare, come ci esorta anche Papa Leone, la realtà attuale e farla fiorire.
1: Questo pomeriggio la messa per la pace.
0: Gli organizzatori del festival hanno voluto raccogliere l'appello che qualche mese fa ha fatto il cardinale segretario di Stato Parolin nel sostenere il Papa nella sua azione di pace. Lo vediamo tutti, lo ascoltiamo sempre, fin dall'inizio del suo pontificato, e la messa sarà presieduta nella cattedrale di Montefiascone proprio dal cardinale Pietro Parolin.
2: Allora, diamo il benvenuto alla professoressa Simona Segoloni, teologa. Buongiorno. Pronto? Pronto? Forse c'è qualche problema, Don Walter. I problemi sono all'ordine del giorno, ma
3: Beh, quando siamo in diretta
2: ovunque.
3: questo può
2: No,
3: succedere.
2: non qui, dico ovunque. Beh,
3: Eh
2: no,
3: sì, ma
2: allora
3: si affrontano, dai,
2: si
3: si affrontano
2: affrontano
3: e si
2: e
3: risolvono.
2: si risolvono sempre. Allora, il Festival Integrale, voglio partire da questo. È stata una grande intuizione quella di Papa Francesco.
3: Sì, ed è stato il primo pronunciamento della Chiesa su questioni ambientali, quindi ricordiamo tutti come la Laudato Si' abbia aperto una riflessione, direi anche una provocazione su questi temi, rendendo tutti più sensibili alle questioni legate alla nostra casa comune. Quindi non possiamo lasciare un pianeta peggiore di come l'abbiamo trovato. Purtroppo questo è l'andazzo, dobbiamo invertire la tendenza. E lo stesso Papa Leone si situa in questa prospettiva perché ha voluto, e lo sappiamo, rendere più green anche il Vaticano, quindi con un grosso investimento che permetterà di usufruire e produrre energia elettrica dai pannelli solari, quindi
2: Che qui vicino a Valle Galeria, se non sbaglio,
3: esatto, dove
2: dovrebbe
3: c'è una
2: sorgere.
3: sede anche delle antenne della Radio
2: Esatto.
3: Vaticana, proprio lì, e anche c'è tutto un lavoro che sta facendo anche al Borgo Laudato Si' a Castel Gandolfo, quindi un impegno concreto, perché non si tratta solo di affrontare le questioni come si fa, permettimi di dire, anche in politica, no? Si affrontano delle tematiche, ma poi è difficile realizzarle concretamente perché si rischia di non avere consenso su questi temi. E invece provvedere in concreto e far sì che anche nelle nostre scelte si possa operare per il rispetto della nostra casa comune.
2: Allora, buongiorno Simona Segoloni, buongiorno professoressa, teologa.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, una domanda stavamo discutendo dell'ecologia e quindi, come dire, del grande valore profetico che ha avuto l'enciclica Laudato Si' di Francesco. Una domanda sul viaggio invece di Leone. È un pontificato che si trova in continuità con quello di Francesco rispetto ai migranti. Che cosa ha notato?
4: Beh, questo viaggio di ieri è stato assolutamente in continuità, non soltanto per il luogo, diciamo così, no? Perché questo è evidente, Papa Francesco ha iniziato proprio andando a Lampedusa, ma per l'atteggiamento, per le parole dette, per i gesti compiuti, quindi la visita al cimitero, l'attraversamento della porta, il contatto appunto con i migranti e poi questa omelia che di fatto ha richiamato, no, all'importanza delle azioni e delle responsabilità e delle decisioni, non soltanto quelle prese, ma anche quelle non prese che determinano poi la vita o la morte delle persone. In questo mi sembra estremamente, diciamo, in continuità, ma perché si tratta, insomma, di declinare il Vangelo concretamente nell'oggi e nelle tragedie, insomma, che contempliamo, ecco. Quindi direi proprio di sì, in continuità forte.
2: E questo entra, come dire, nell'ecologia integrale che abbraccia la cura del creato, il rispetto del creato, ma anche la cura di tutti, la cura dei più piccoli.
4: Sì, certamente, questo Papa Francesco in Laudato Si' di fatto ha disegnato un paradigma diciamo, economico e di relazioni sociali che determina degli scarti e delle vittime. Fra questi scarti e queste vittime stanno l'ambiente, ovviamente, che viene messo sul tappeto continuamente, ma stanno anche tutti i poveri, stanno tutti quelli che sono svantaggiati per un qualche motivo, compresi ovviamente chi migra in queste condizioni, compresi quelli che hanno meno diritti degli altri, per motivi razziali, per motivi appunto di censo o anche per discriminazioni di altro tipo, di genere o di altra qualsiasi realtà. Questo paradigma fa parte dell'ecologia.

0: ci aiuta a comprendere che vuol dire un'ecologia integrale, cioè non dobbiamo lasciare nessuno sul tappeto, non dobbiamo scartare nessuno, costruire sistemi che permettano a tutti di vivere, e mi pare che questo venga ripreso anche nell'enciclica Magnifica Humanitas, anche se diversamente, no? In alcuni passaggi, insomma, questo è un richiamo necessario.
1: Allora, rimanga con noi, perché adesso do la linea ai colleghi del GR e poi di nuovo qui in studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR 1.
4: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Poche ore fa a Washington l'atteso discorso di Donald Trump per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, più breve rispetto al previsto anche per il caldo e l'allerta meteo sulla capitale americana. Dal presidente è arrivata un'esaltazione della storia americana e dei risultati della sua amministrazione. Il paese è forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima, ha sostenuto il tycoon, che è tornato a scagliarsi contro quelli che ha definito comunisti. A seguire un'ora e mezza di telefonata con Putin sulla guerra russo-ucraina. E sempre sull'Ucraina, Zelensky ha annunciato che al vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio incontrerà Trump. Almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco a Coney Island a New York stanotte durante uno spettacolo pirotecnico. Una delle vittime è in condizioni critiche. La polizia ha ritrovato sul luogo del delitto un'arma da fuoco, ma non ci sono stati arresti. Arrestato invece per tentato omicidio un uomo che ha tentato di dare fuoco alla compagna ivrea nell'abitazione della coppia, dove si trovava un loro amico che ha evitato la tragedia. Al culmine di una lite, un 47enne moldavo ha cosparso la donna di gasolio per darle fuoco. L'amico si è frapposto bloccando l'aggressore prima che usasse l'accendino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da oggi al 10 luglio, per lavori al nodo ferroviario di Firenze, allungamento delle percorrenze dei treni fino a 3 ore, ad esempio, per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Disagi anche per i trasporti aerei. Oggi si fermano piloti ed assistenti di volo di EasyJet e il personale dell'ENAV di Milano Malpensa. Scioperi anche degli addetti alla sicurezza degli aeroporti di Roma e Catania. E infine sport, Formula 1 alle 16, il Gran Premio d'Inghilterra in pole position Kimi Antonelli. Tennis a Wimbledon, Sinner in campo alle 18 contro il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, dopo la Francia che ieri si è qualificata ai quarti battendo 1-0 il Paraguay. Oggi sfida tra Brasile e Norvegia, calcio d'inizio alle 22 italiane in New Jersey. E per ora è tutto con l'informazione.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, volevo chiedere alla professoressa Simona Segoloni e a Don Walter Inzero un commento sull'altra notizia importante della settimana, che è stata la dichiarazione, insomma, di scisma, no? La scomunica, l'atto di sentenze nei confronti dei lefebvriani.
2: Beh, è una notizia dolorosa, perché è un atto scismatico. Il Papa ha rivolto diversi appelli e quindi ha cercato un dialogo, ha cercato fino alla fine, no, di evitare questa lacerazione di cui veramente soffriamo. Immagino proprio come da agostiniano Papa Leone è chiamato a tessere la comunione, a essere principio di unità e garante di unione nella Chiesa, penso che ne soffra molto anche lui.
1: Segoloni.
3: Ma io direi che questo, ovviamente, come è già stato detto, è un atto doloroso a cui il Papa ha dovuto far fronte come era necessario. Poi devo dire la verità, sinceramente, io quando guardo la vita della Chiesa e le fatiche che la Chiesa fa, soffro un po' di più per altri tipi di scismi silenziosi, cioè i nostri giovani che non riescono più a capirci o a capire alcune categorie, molte donne che se ne vanno perché non si sentono, diciamo, riconosciute. Cioè, capisco la gravità e mi addolora, anche a me mi rendo conto, ma insomma, secondo me abbiamo anche altre urgenze da tenere sul tappeto, e capisco il Papa che ha dovuto coinvolgersi, ma immagino che anche lui abbia nel cuore preoccupazioni, appunto, di queste fughe, diciamo così, silenziose e dolorose, non perché si fanno scelte contro una ricomprensione della tradizione cristiana o contro una lettura del Vangelo che sia adeguata ai tempi di oggi o contro un'alleanza, diciamo così, con le persone, gli uomini e le donne di oggi, ma invece quegli scismi che sono fatti perché non si riesce più a comprendere la vitalità, la bellezza proprio della fede cristiana, quelli silenziosi e sotterranei.
1: Io però le faccio un'altra domanda sullo scisma lefebvriano. Ho capito, però le faccio un'altra domanda. E qual è il ruolo? Allora, uno dei principali, il principale, l'elemento principale è la questione della liturgia, quindi della tradizione, sì, il rifiuto del Vaticano, certo, II, eccetera, eccetera, no? Cioè, sì. Qual è il ruolo della tradizione all'interno della Chiesa? Perché diventa una cosa così, sì, divisiva?
3: Sì, allora, diciamo che la tradizione della Chiesa significa, per citare proprio il Vaticano II, che ci aiuta in questo a dare una prospettiva più ampia, in De Verbum molto chiaramente ci viene detto, recuperando quello che sono le fonti proprio della nostra tradizione, quindi la scrittura, i padri, tutta la storia della spiritualità. Ecco,
1: spieghiamolo a chi ascolta in maniera,
3: sì,
1: semplice.
3: Sì, certamente. Ci viene detto che la tradizione della Chiesa è tutto ciò che la Chiesa vive. E questa cioè è qualcosa di vivo, di vitale, è come la fede cristiana si esprime in pratiche, in riti, in parole, in dottrine. Ora, tutto questo è vivo come una pianta che continuamente muta, che continuamente rigetta, diciamo così, nuovi rami e ne perde alcuni, ed è un organismo che muta continuamente proprio perché è vitale, non perché tradisce quello che c'era precedentemente, proprio perché lo tramanda, quindi non lo tradisce ma lo tramanda, e lo tramanda in modo vitale. Lungo la storia della Chiesa io credo che ci sia proprio un fraintendimento intellettuale qui su che cosa è la tradizione, poi quali sono le motivazioni lo sanno loro, diciamo così, però c'è proprio un fraintendimento intellettuale. La tradizione non è un deposito morto con delle regole determinate che si passano di padre in figlio come si passa, che ne so, il gioiello di famiglia ereditato dalla nonna. Ma la tradizione invece è proprio un'esperienza viva del Vangelo che viene trasmessa continuamente con linguaggi nuovi, in contesti nuovi, dentro problemi nuovi, con gesti rituali nuovi. Nella tradizione della Chiesa basta conoscere un minimo di storia, anche poca, e sappiamo che abbiamo innovato continuamente i riti, abbiamo innovato continuamente le dottrine, abbiamo innovato continuamente le pratiche, le forme. Cioè, questo proprio perché siamo una realtà viva, solo i morti non cambiano niente. Ecco.
2: Sì, è la storia della Chiesa, professoressa, è vero, la storia della Chiesa è una storia di riforme, quindi riforme nella Chiesa, è necessario che questa riforma avvenga, venga portata avanti. Io credo che una delle difficoltà principali, al di là della liturgia, più che la forma in latino, è proprio la visione di Chiesa che emerge dal Vaticano II, questa è la difficoltà, quindi... ed è quello del Vaticano II è una riforma nella continuità.
1: Allora, grazie a Simona Segoloni, ci risentiamo. È uscito il Papa, si è aperta la finestra su San Pietro.
4: Fratelli e sorelle, Buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesi che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
5: Et concepit Spiritus Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
6: nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
6: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est,
6: et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
6: iniebiciamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine.
6: Et lux perpetua luce ateis.
4: Requiescant in pace.
6: Amen.
4: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
4: Sed nomen Domini benedictum.
6: Et hoc nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dou boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Saluto alcuni gruppi polacchi. I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia. Il coro di bambini dell'arcidiocesi di Łódź, accompagnato dal vescovo ausiliare. Il gruppo della diocesi di Legnica. Saluto i giovani di Bellagio e la corale Jubileum di Augusta in Sicilia con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.
1: Allora, Don Walter, un Angelus che è stato, come dire, anche un appello a credere in Cristo. In Cristo, ha detto il Papa, che è la nostra speranza anche sotto il flagello della guerra. Ritornano i temi, come dire, dell'attualità, no?
2: Sì, sì, anche partendo, no, una bella meditazione del Vangelo di oggi, Matteo 11, 25, 30, quindi Gesù che esulta nello spirito e dice: Signore, ti rendo grazie perché hai rivelato queste cose ai piccoli. E i piccoli sono coloro che si fidano di Dio, mentre i sapienti e i dotti sono coloro che sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo.
1: E poi un'altra cosa volevo segnalare, ma che abbiamo ascoltato insieme: il Papa ha detto vicino agli operai del Vangelo, cioè parlando, come dire, fanno eco le famose parole di Ratzinger, no?
2: Sì,
1: quando disse: sono un umile lavoratore nella vigna del Signore.
2: Sì, e lo diceva in questo caso quando ha citato la recente beatificazione di un sacerdote in Vietnam, che è stato ucciso in odio alla fede, quindi ha parlato di tutti coloro che ancora oggi, operai del Vangelo, subiscono persecuzioni. Purtroppo sono tanti, anche troppi, coloro che, perché cristiani, subiscono discriminazioni e persecuzioni. E poi bisogna anche notare che il Papa, dopo aver fatto riferimento ai pellegrini provenienti dal Venezuela, ecco, ha ribadito che prega, lo ha detto in spagnolo, prega e chiedendo a Dio di sostenere il popolo venezuelano che soffre per il terremoto. Quindi una vicinanza che il Papa ha già espresso e che continua a far presente, perché ecco, in questi momenti in cui tutto traballa, no, anche la fede viene messa alla prova, pregare per coloro che vivono una prova di questo tipo, perché possano non perdere la fiducia nel Signore e nella sua provvidenza.
1: E c'è anche questo richiamo alla speranza: la croce non è simbolo di sconfitta, ha detto, ma di liberazione.
2: Sì, infatti dice questo, anche la croce può essere leggera perché è Cristo che la porta con noi.
1: Grazie a Don Walter Inzero, grazie a tutti gli ospiti, saluto in regia Alex Messina, al mixer Massimo Vasciaveo e Stefano Velli, grazie a tutti voi per averci seguito e appuntamento a domenica prossima con la finestra su San Pietro da Antonio Scoppettuolo.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Danni ingenti al Parco del Pineto dopo l'incendio che ieri ha divorato alberi e arbusti. Solo dopo ore il rogo è stato spento. Le indagini non escludono l'origine dolosa. Proseguono le indagini sul furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico. Domani al via l'ispezione della regione. Siamo nella storia. Ultimo affida ai social il commento sul concerto di Tor Vergata. La capitale regge bene anche l'organizzazione di questo evento. Nasce il modello Roma. Buona domenica e bentrovati al giornale Radio del Lazio. Dunque, decine di ettari in fumo sulla collina di Monte Mario a Roma e tanta paura ieri pomeriggio con le fiamme che hanno lambito le case. Cominciata la conta dei danni e inquirenti al lavoro per stabilire l'origine del rogo che sarebbe partito da due diversi punti.
2: La scena è desolante, una vasta distesa bruciata, nera per qualche decina di ettari, una ferita all'interno di uno dei più grandi polmoni verdi della città. I danni fatti dall'incendio di ieri pomeriggio al Parco Regionale Urbano del Pineto sono ingenti. Qua e là qualche albero si è salvato, il bosco per fortuna è rimasto intatto. Almeno due i punti da cui sono partite le fiamme, prima a nord-ovest all'altezza della Pineta Secchietti e poi più a sud verso Valle Aurelia, da dove il fuoco si è esteso velocemente per un'ampia area. Per buona parte della giornata una densa colonna di fumo è stata ben visibile in gran parte della città. Le fiamme hanno lambito anche alcune aree residenziali e la fuliggine è stata trasportata dal vento fino alle strade del centro storico. Ci sono volute diverse ore ai vigili del fuoco per spengere le fiamme con il supporto di diversi elicotteri e dei volontari della protezione civile. È importante anche il ruolo svolto dai cittadini che sono stati i primi a dare l'allarme. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma è stato necessario evacuare un centro sportivo in via Stampini e controllare la situazione delle suore di un convento in piazza Giureconsulti, in salvo anche una colonia felina. Sulla natura dell'incendio, doloso o colposo, indagano ora i carabinieri. L'ultimo grande rogo che aveva devastato il parco è del luglio del 2022. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Continuano le indagini sul maxifurto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Tra le ipotesi di reato potrebbe aggiungersi l'omessa custodia delle fiale.
3: All'ospedale israelitico di Roma sono attesi gli ispettori della regione Lazio dopo la scoperta dell'ammanco di 80 fiale di fentanyl. Seguiranno in settimana quelli del Ministero della Salute, mentre i carabinieri cercano di stringere il cerchio su chi possa aver messo le mani sulla chiave dell'armadietto blindato in cui il farmaco era custodito, che comunque era nella disponibilità di almeno 20 dipendenti. Evidenti sono apparse le lacune nella gestione della farmacia, priva di telecamere di sorveglianza sulla cassaforte e con i registri delle consegne non aggiornati, circostanze che potrebbero portare la procura ad aggiungere l'ipotesi di reato di omessa custodia o vigilanza a quelli di furto e spaccio di droga, per ora senza indagati. Resta poi un altro elemento da chiarire. Il furto sarebbe avvenuto in due diversi episodi, il primo lo scorso 22 giugno, ma la denuncia sarebbe stata fatta solo il 24, due giorni dopo, in occasione del secondo. Un ritardo che potrebbe segnalare l'esistenza di una pista interna all'ospedale, senza escludere la possibilità di un'azione su commissione. In ogni caso, chi si è impadronito del fentanyl usato nelle anestesie e 100 volte più potente della morfina, per gli inquirenti è qualcuno del mestiere che ha dimestichezza con i farmaci. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: È ricoverato da ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma il piccolo di un anno di Cori, in provincia di Latina, che si è ustionato rovesciandosi addosso il latte bollente. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe salito su una sedia riuscendo a raggiungere il bollitore sul piano della cucina. I genitori sono intervenuti immediatamente e hanno allertato il 118 che lo ha elitrasportato a Roma. Tragedia ieri sul pontile di Ostia, un giovane morto dopo essersi tuffato in mare. Il ragazzo ha urtato violentemente il capo riportando un violento trauma alla testa. Inutili i soccorsi. E proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, l'84enne scomparso nel lago di Vico. Sui social la moglie, la ministra Roccella, ringrazia per le manifestazioni d'affetto ricevute.
4: Un'ondata di affetto che in un momento per me così tragico e lacerante mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Con un messaggio affidato ai social, la ministra della famiglia Eugenia Roccella esprime gratitudine per le centinaia di manifestazioni di solidarietà ricevute da quando il marito è scomparso nelle acque del lago di Vico. A corredo del post una foto della coppia che nel marzo scorso ha festeggiato i 50 anni di matrimonio. Intanto da più di una settimana vanno avanti senza sosta, notte e giorno, le ricerche di Luigi Cavallari, inabissatosi nel bacino lacustre della Tuscia nel pomeriggio di sabato 23 giugno. Dell'84enne ancora nessuna traccia. Anche oggi, nelle operazioni coordinate dalla prefettura di Viterbo, sono impegnati i sommozzatori di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Gli operatori utilizzano strumentazione ad alta tecnologia, sonar, scanner e robot subacquei. La difficoltà di individuare con precisione il punto dove l'uomo si è inabissato, la scarsa visibilità e la bassa temperatura sul fondale rendono particolarmente difficile il lavoro delle squadre impegnate in acqua. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Il giorno dopo il concerto dei Record, 250.000 fan in delirio per lo show di Ultimo a Tor Vergata, la capitale supera la prova con qualche difficoltà nel deflusso della folla.
5: L'arrivo in elicottero, poi un coro di 250.000 persone saluta Ultimo nella spianata dell'Università di Tor Vergata. Concerto dei Record, con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, per ore lo hanno atteso. Un viaggio tra le note e le canzoni di una vita. Sul palco di 140 metri, la firma del cantautore di San Basilio, una passerella a forma di infinito. 3 ore di spettacolo senza sosta, con i successi di sempre. Siamo nella storia, le parole di Ultimo ai suoi fan, una macchina organizzativa imponente, il metodo Roma l'ha definito il sindaco Gualtieri. E l'emozione rimane nel deflusso, con qualche rallentamento anche dato dai grandi numeri.
6: Certo, stupendo. Come un corso di sopravvivenza.
7: Pienissimo di gente, musica fantastica, Ultimo numero uno.
5: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Lo sport con il tennis, andiamo a Wimbledon dove Flavio Cobolli soffre ma conquista gli ottavi di finale, Matteo Berrettini sfiora l'impresa e perde in 5-7 contro Dimitrov.
8: Flavio esulta e conquista per il secondo anno consecutivo gli ottavi di finale, Matteo lotta ma viene eliminato uscendo dal centrale tra gli applausi a testa alta, gioia e amarezza per i due romani impegnati sull'erba londinese di Wimbledon. L'inizio di Cobolli lasciava presagire tutt'altro epilogo, il russo Kachanov chiude in appena 18 minuti il primo set con un sonoro 6-0, Flavio costretto a chiamare un medico il time out, non si lascia travolgere, aumenta l'aggressività e si aggiudica il secondo parziale al tie break, il romano non si scoraggia nemmeno quando perde il terzo set, poi completa la rimonta. Gli ultimi due parziali sono un monologo dell'azzurro che impone il proprio ritmo e travolge un Kachanov ormai incapace di contenere la sua intensità. Domani Flavio proverà a compiere un'altra impresa contro la testa di serie numero 5 del torneo, Alex De Minor. Finisce invece il sogno di Berrettini, Dimitrov lo elimina al quinto set dopo una battaglia lunga, intensa e combattuta. Matteo perde i primi due set, poi recupera e cede solo nel quinto e decisivo parziale. Alla fine a spuntarle la classe del 35enne bulgaro che sembra aver ritrovato lo smalto degli anni passati. Il cuore di Berrettini non basta, resta il rammarico di essersi svegliato troppo tardi, ma il romano dopo un buon Roland Garros ha trovato anche sull'erba i segnali che cercava, una fiducia ritrovata che dovrà confermare nei prossimi appuntamenti del circuito, perché questo Berrettini può giocarsela contro chiunque. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Pallanuoto femminile, serata amara per la SIS Roma che in finale scudetto perde contro la favorita Catania, ma a Ostia le ragazze di coach Capanna hanno dato del filo da torcere alle siciliane.
9: Ancora una sconfitta in finale, ancora contro la maledizione Catania. È una serata amarissima quella che vive al centro federale di Ostia, la SIS Roma. Le ragazze di coach Capanna perdono 13-10 contro le grandi favorite siciliane che festeggiano il 26esimo titolo. In gara 3 in casa le giallorosse iniziano bene, lottano e grazie ai gol di Sciappe alla capitana Cocchiere chiudono sul 5-3 la prima metà di gara. Ma nel terzo quarto esce fuori il mix di qualità ed esperienza letale di Catania. 7 gol in un tempo con Marletta scatenata e autrice di una tripletta. Roma però non molla, Cocchiere, la doppietta di Zaplatina riportano le capitoline fino almeno uno nell'ultima frazione, ma Catania torna a segnare e chiude sul 13-10 con Sevenic. 7° scudetto consecutivo per loro. Siamo stati troppo emotivi, il commento a fine gara di coach Marco Capanna, sentiamolo.
10: Diciamo che non c'è scoraggiamento, ma c'è la giusta tristezza che poi chi ha voglia di continuare la deve tramutare in lavoro intelligente e convinzione.
9: Una sconfitta che servirà, l'anno prossimo si torna in vasca per vincere in Italia e fare bene in Champions. Il presidente della SIS Roma, Flavio Giustolisi.
11: Si riparte come siamo ripartiti l'anno scorso, con lo stesso spirito e la stessa voglia. La squadra per la prossima stagione l'abbiamo allestita al 90%, sarà una squadra competitiva che ci vuole vincere lo scudetto.
9: Da Ostia, Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Sono le 12:24 minuti e 35 secondi. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Mariella Anziano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Fernando Conti. Da Mauro Scanu, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona domenica.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Radio 1 Musica

0: come on, come on. Show them.
1: Radio 1 Musica. Senti come suona bene.

0: Radio 1. La storia della musica è passata da qui.
1: Punti. Qua. 1996. DJ Jazz e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Ore 13.
3: GR1.
4: Stati Uniti più ricchi e più forti che mai. Il discorso di Trump per la festa dell'indipendenza. Non vogliamo comunisti. Lunga telefonata con Putin. Tra i temi la guerra in Ucraina. In settimana incontro con Zelensky. Il lungo addio. In Iran in milioni per il secondo giorno dei funerali di Khamenei. Il paese allo stremo per la crisi economica aggravata dalla guerra. Vacanze italiane. Italia prima in Europa nelle prenotazioni, batte Germania e Francia, lo dicono i dati del Ministero del Turismo. Partenze al via con disagi per i lavori sull'alta velocità e scioperi nel settore aereo. Ultimo è primo. Il cantautore romano batte il record con i 250.000 spettatori di Tor Vergata. I complimenti dei colleghi, da Laura Pausini a Cesare Cremonini. Calcio, mondiali, Francia, Marocco e il primo quarto di finale. Stasera il Brasile di Ancelotti sfida la Norvegia. Speranze azzurre e tennis nel tardo pomeriggio, Sinner in campo per gli ottavi di Wimbledon. Formula 1 alle 11 il via Silverstone con Antonelli in pole davanti alle due Ferrari. Giorgio Schiavoni in studio. Gli Stati Uniti d'America hanno celebrato i 250 anni dall'indipendenza con l'atteso intervento del presidente Trump.
5: In una Washington rovente, il discorso di Trump per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti è stato rinviato di mezz'ora per un'allerta meteo. Quando sale sul palco, però, il presidente parla a tutto campo. Il paese, sottolinea, è forte, ricco, libero, sicuro e orgoglioso, come mai prima d'ora. Tutto il mondo deve sapere che l'America non lascerà che nessuno porti via la sua democrazia e, come già nel discorso di ieri, agita lo spettro del comunismo. Non vogliamo comunisti nel nostro paese. Poi il tycoon sottolinea ancora una volta la supremazia americana. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato e abbiamo sconfitto il Venezuela e l'Iran. A margine del discorso, l'impressionante spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio lanciati da 10 siti diversi. A Coney Island, Brooklyn, durante i festeggiamenti, 8 feriti in una sparatoria, tra loro anche 4 bambini, il più piccolo di soli 6 anni. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Trump e la guerra in Ucraina. Il presidente americano ha sentito al telefono Zelensky, che dovrebbe incontrarlo ad Ankara nel vertice NATO, e ha avuto una lunga conversazione anche con Putin, la corrispondente da Mosca.
6: Una telefonata professionale e costruttiva, così il Cremlino commenta la conversazione tra Putin e Trump avvenuta su iniziativa degli Stati Uniti e durata un'ora e 25 minuti. Putin ha fatto gli auguri per l'anniversario dell'indipendenza americana, rinnovando il suo invito a Trump a recarsi a Mosca. Nella 14ª telefonata di quest'ultimo anno tra i due presidenti si è fatto il punto sull'Ucraina in vista del vertice NATO di Ankara della settimana prossima, nel quale, ha promesso Trump, si occuperà della soluzione del conflitto, che si augura possa avvenire presto. Disponibile a facilitare i negoziati, Trump ha ribadito che i suoi inviati Witkoff e Kushner sono pronti a tornare a Mosca. Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina dicendo che in Europa, secondo lui, si ha una visione sbagliata. Intanto i droni di Kiev arrivano sempre più in profondità in territorio russo. Dopo il massiccio attacco di ieri a San Pietroburgo, la scorsa notte sono stati abbattuti 71 droni ucraini, nel mirino anche la Crimea, dove c'è stato un morto e due feriti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: Il summit NATO di Ankara è stato pensato perché tutto funzioni. Quello che farà Trump lo vedremo, ma i rapporti con gli Stati Uniti sono ottimi, lo ha affermato il ministro della difesa Crosetto. Gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte, ha aggiunto Crosetto, che poi sulle spese militari ha precisato: mai pensato che siano alternative a quelle per sanità, cultura e spesa sociale, ma garantiscono la democrazia e consentono a tutti di vivere in pace. E se si fa parte di un'alleanza, ha concluso, se ne devono rispettare le regole. A Teheran, secondo giorno di funerali di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi israelo-statunitensi, presenti anche i figli della guida suprema, ma non Mojtaba, il successore. L'inviata.
3: Pregano davanti alla sua bara tre dei figli di Ali Khamenei. Mostafa, Meisam, Massoud si asciugano le lacrime con le kefiah che hanno al collo. Ma a far notizia è l'assenza di Mojtaba, il figlio e successore dell'Ayatollah ucciso nel primo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un'assenza che pesa, che si riverbera sullo scontro, ora non più trattenuto sullo sfondo, tra il campo dei pragmatici, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf e quello degli irriducibili ai vertici del potere, riguardo alla trattativa con l'America di Trump. Mojtaba avrebbe manifestato il desiderio di presenziare almeno all'inumazione del padre la settimana prossima a Mashhad, ma l'intelligence ha risposto con una fumata nera. Israele ripete di averlo nel mirino, un potere che non appare però favorisce le faide. La settimana scorsa la TV di Stato ha interrotto a metà un'intervista in cui Ghalibaf stava spiegando i contenuti dell'accordo con Washington, proprio mentre viene resa nota la data delle nuove trattative, l'11 luglio prossimo tra la Svizzera o il Pakistan. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
4: Mentre i negoziati tra Washington e Teheran sono fermi, il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir annulla il suo viaggio negli Stati Uniti, secondo i media di Tel Aviv per il timore di essere incriminato dopo le denunce delle organizzazioni umanitarie nei suoi confronti. Sul fronte delle trattative per Gaza sembra intanto muoversi qualcosa, ma non tacciono le armi. La corrispondente.
7: I raid sulla striscia di Gaza sono quasi quotidiani, mentre Israele e Hamas continuano ad accusarsi reciprocamente di violazione del cessate il fuoco. L'ultimo attacco ha provocato 3 morti. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso 2 comandanti di Hamas nella striscia. Tutto questo mentre continuano le demolizioni programmate, in particolare nella zona di Rafah, proprio quella dove, secondo il Board of Peace, si sta pianificando di creare delle zone umanitarie. Alcune fonti parlano di un viaggio imminente di una delegazione di Hamas al Cairo per incontrare Mykolaj Mladenov, che coordina il Board of Peace disegnato dal presidente americano Trump. Intanto è stato lanciato l'allarme da alcune organizzazioni umanitarie per le condizioni di Hussam Abu Safia, il medico pediatra dell'ospedale Kamal Radwan nel nord di Gaza. Aveva denunciato più volte le condizioni terribili in cui erano i più piccoli, catturato a fine 2024 e in detenzione amministrativa. All'ultimo incontro con il suo legale, solo 3 giorni fa, è apparso con ferite alla testa, teme di morire in carcere. Per Israele avrebbe permesso a Hamas di operare nella sua struttura ospedaliera. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
4: Per Papa Leone, ultimo Angelus da Piazza San Pietro prima del periodo di riposo e lavoro a Castel Gandolfo, dove si recherà nel pomeriggio. Ieri sera il pontefice si è recato nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede in occasione della festa dell'indipendenza. Oggi è tornato a pregare per quanti sono stati colpiti dal sisma in Venezuela. Ricordo nelle mie preghiere le vittime del popolo venezuelano, ha detto Leone XIV, che il Signore lo sostenga in questo momento tanto difficile. Rai Radio 1 alle 13:07, la cronaca, con il furto delle 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Ancora da chiarire il funzionamento della custodia del farmaco, procedure, registri e controlli.
8: Molte ombre pesano sulla vicenda del Fentatest, il rischio di registri dei farmaci non aggiornati, la denuncia arrivata 2 giorni dopo il primo furto, una ventina di persone che avrebbero avuto la disponibilità della chiave per aprire l'armadietto blindato con lo stupefacente e ancora l'assenza in quell'area di telecamere di sorveglianza. Situazioni molto diverse da quanto previsto nei protocolli per la custodia dell'anestetico. Sulla vicenda la Procura di Roma ha avviato un indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma, insieme ai NAS, ha eseguito una lunga ispezione nella struttura. Appare comunque improbabile che le fiale possano essere recuperate. Il fentanyl potrebbe essere già stato venduto illegalmente, forse sul dark web. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
9: L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi.
8: Simona Decina, GR1.
4: Arrestato per tentato omicidio un uomo che ha tentato di dare fuoco alla compagna, è successo a Ivrea nell'abitazione della coppia, dove si trovava un loro amico che ha evitato la tragedia. Al culmine di una lite, il 47enne moldavo ha cosparso la donna di gasolio per darle fuoco. L'amico si è frapposto bloccando l'aggressore prima che azionasse l'accendino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e quanto ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato, il 22enne che ieri ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'uomo, con il capo coperto, ha aggredito la vittima alle spalle con un coltello, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il 55enne, in condizioni stabili, è sedato e la prognosi resta riservata. Turismo, si profila un'altra stagione da record per l'Italia, previsioni estive, primi bilanci molto positivi.
10: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo dell'estate 2026. Secondo le elaborazioni del Ministero del Turismo, il tasso di prenotazione attraverso le agenzie di viaggio online supera per il nostro paese il 51%, quota superiore a competitor come Spagna e Francia. Per il ministro Gianmarco Mazzi, l'Italia mantiene così il primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo. Ancora una volta a fare la differenza saranno soprattutto, ma non solo, i turisti stranieri. Nonostante le crisi geopolitiche, la crescita della domanda internazionale verso l'Italia è testimoniata anche dall'aumento del 26% rispetto all'anno scorso delle ricerche di voli aerei. Previsione a parte, anche i primi bilanci sono positivi. Secondo i dati del Viminale, infatti, nel primo semestre 2026 si registra una crescita annua complessiva degli arrivi pari al 4,4%. Per quanto riguarda la componente italiana, l'aumento è di quasi il 2%. L'incremento dall'estero invece sfiora il 6,5% rispetto al 2025. Fabio Comini, GR1.
4: Ma le vacanze sono iniziate con qualche disagio tra cantieri ferroviari e scioperi nel trasporto aereo. I viaggiatori dovranno fare i conti con ritardi, cancellazioni e tempi di percorrenza più lunghi.
11: Sul fronte ferroviario i maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino da oggi fino al 10 luglio impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete, attivi circa 1300 cantieri previsti dal PNRR. A complicare il quadro c'è poi lo sciopero del comparto aereo. Oggi prevista la mobilitazione del personale aeroportuale e lavoratori di diverse compagnie per il rinnovo del contratto. Ripercussioni si possono avere negli scali di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Ciampino e Catania. A rischio anche numerosi voli EasyJet. Per chi parte, in sostanza, il consiglio è uno solo: controllare fino all'ultimo lo stato del mezzo di locomozione scelto e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Lorenzo Opice, GR1.
4: Scaduto l'altro ieri il taglio delle imposte sui carburanti, 6 centesimi tra accise e IVA, sono gradualmente in rialzo i prezzi al distributore. In autostrada in particolare il prezzo medio del gasolio è tornato sopra i 2 euro al litro, mentre per la benzina siamo a 1,93 euro. Anche sulla normale rete stradale i prezzi medi sono cresciuti in 2 giorni di circa 4 centesimi. E l'OPEC Plus, che riunisce i principali paesi esportatori di petrolio, ha annunciato un ulteriore aumento della produzione di 188.000 barili di greggio al giorno dal 2 agosto. Obesità infantile. Il Cile ha invertito la tendenza grazie ad una legge che si è rivelata un successo. Sentiamo.
12: Fino a pochi anni fa il Cile deteneva un record poco lusinghiero, il paese con il tasso di obesità infantile più alto al mondo. Da qui la decisione di varare una normativa molto severa in materia che, come conferma in questi giorni la rivista Lancet, sta dando i suoi frutti. Le misure principali sono 3: etichette di allerta a forma di ottagono nero sui cibi ricchi di zuccheri, grassi e sale, divieto assoluto di vendere tali prodotti nelle scuole e infine restrizioni sulle pubblicità rivolte ai più piccoli. A 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, il rischio di sovrappeso è calato sia per i maschi che per le femmine. Quindi invertire la tendenza si può, ma qual è la situazione nel nostro paese? Il professor Silvio Buscemi è presidente della Società Italiana Obesità.
13: La situazione è sicuramente non paragonabile, però è chiaro che noi non stiamo messi benissimo. In particolare al sud abbiamo esigenza di approcciare il problema, perché stiamo parlando della generazione che costituirà gli adulti del futuro.
12: Federico Mello, GR1.
4: Non smettete mai di credere alle favole. Così ultimo ha chiuso lo show evento a Roma, una serata di grandi emozioni dall'arrivo in elicottero ai fuochi d'artificio finali fino ai complimenti dei colleghi.
14: Davanti a me, ultimo!
15: Beati gli
14: gli ultimi. Nel day after del concerto a Tor Vergata, che ha stracciato ogni record con i 250.000 presenti, tante le reazioni sui social. Il primo a incoronarlo non poteva che essere Vasco Rossi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, ha commentato, riferendosi ai suoi 230.000 fan al Modena Park nel 2017. Ti voglio bene Nicolò, ha aggiunto il rocker di Zocca, che ha postato una foto di loro due abbracciati. Quando gli ultimi sono i primi bisogna festeggiare con orgoglio, specialmente quando se lo meritano come te, ha scritto Laura Pausini. E poi il cuoricino di Blanco accanto alla frase siamo nella storia, scritta a caldo stanotte dallo stesso ultimo, bravo Nick di Olli. Più articolato il messaggio di Cesare Cremonini, che accanto a complimenti Nick definisce il collega ultimo erede di una Roma che fu sala parto di canzoni eterne. Ma soprattutto ci sono loro, gli ultimi, quelli che a Tor Vergata c'erano, ma anche quelli che non hanno potuto esserci, i tanti che si riconoscono nelle parole del cantautore romano, nei sogni, nelle paure, che si sentono parte, finalmente capiti, come in una grande famiglia. Claudia Faiens, GR1.
4: La reunion degli Oasis, proprio un anno fa, è stato l'evento del 2025 per la musica e ora viene documentata in un film. In Don't Look Back in Anger, che uscirà nei cinema il 10 settembre, le prime interviste congiunte di Noel e Liam Gallagher da più di 20 anni. Ma il film ci racconta anche prove, backstage e concerti seguendo il tour mondiale. Si rincorrono intanto voci sui live del 2027, con un tour che potrebbe toccare Roma e una decina di date a Manchester, luogo natale degli Oasis. La pagina sportiva in studio, Luca Cesaretti.
15: Buongiorno, partiamo dal calcio con il mondiale perché sono iniziati gli ottavi di finale. Nella notte italiana la Francia, grazie a un rigore di Mbappé, è riuscita a sfondare il muro del Paraguay, che per 70 minuti era riuscito a imbrigliare l'attacco stellare dei Galletti. A fine partita il CT francese Didier Deschamps spiega le difficoltà al microfono del nostro inviato Diego Carmignani.
16: Difficile perché c'è una difesa a 5 più 4 che difendono su 25 metri, però non voglio criticare il Paraguay, eh. Ogni equipo può fare quello che vuole. Certo, dipende dopo, la qualità offensiva ce l'abbiamo. Tutte le squadre davanti a un blocco difensivo così basso diventa più complicato. E avendo meno intensità, un po' troppo tempo nei passaggi, nella costruzione del gioco, loro difendono a 0-0, continuano di difendere, poi c'è un'aggressività, poi falli fischiati, non fischiati, e così. E certo, per tutti gli attaccanti, quando c'è un po' più di spazio, quando un difensore viene e si ferma a un metro, è più simpatico, è più facile, però...
15: Francia che ai quarti sfiderà il Marocco, che ieri ha battuto 3-0 i padroni di casa del Canada. Oggi altri due ottavi, nella notte alle 2 Messico-Inghilterra, ma il big match è quello che si giocherà alle 22 a New York, Brasile-Norvegia. Scoglio tutt'altro che semplice per i verdeoro di Carlo Ancelotti, di cui ha parlato così l'ex centrocampista brasiliano Dunga, campione del mondo nel 94, proprio negli Stati Uniti. Sentiamo.
17: Ancelotti ha lavorato sempre in grandi squadre, con grandi campioni, no? Tutti stanno parlando di Ancelotti con il giocatore, con il campo. Questo lo sappiamo, la capacità di Ancelotti. Però credo che la grande vittoria di Ancelotti è che ha riuscito a calmare la politica del Brasile, della confederazione. E então, con il giornalista ha riuscito a avere più tranquillità di lavorare.
15: Intanto in Italia è ufficiale la cessione di Dumfries al Real Madrid. Il terzino olandese lascia l'Inter dopo 5 stagioni. Ma questa domenica di sport sarà ricchissima e non solo di calcio. Alle 16 a Silverstone il via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. L'inviato.
18: A casa loro, disse una volta Vettel dopo aver vinto con la Ferrari a Silverstone, a casa loro la prima fila oggi sarà un tripudio tricolore. In pole infatti c'è Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, a fianco a lui Leclerc con la Ferrari, una bella prima fila, una gara che si annuncia appassionante perché sulla carta è vero che la Mercedes pare superiore, ma non di molto, e le temperature più basse di oggi potrebbero rimescolare le carte. Antonelli è comunque fiducioso.
19: Beh, devo dire che col passo gara si è messi bene, però ovviamente sarà importante massimizzare il risultato e finire il lavoro.
18: Alle spalle di Leclerc l'altra Ferrari di Hamilton, terza, davanti a Russell, il compagno rivale di Antonelli nella corsa al titolo. Un Leclerc ritrovato, finalmente.
20: Vedere che il lavoro viene premiato fa piacere. È stata una buona qualifica, ma io voglio essere al top della mia forma da adesso fino a sempre.
18: E dalla gara di Formula 3 una prima bella notizia al tricolore. Matteo De Palo, romano del team Trident, italiano anch'esso, vince per la prima volta in carriera.
21: L'ultimo giro di partenza di Spiegare è stato molto emozionante, adrenalina a mille, però siamo riusciti lo stesso ad ottenere questo bellissimo risultato.
18: E domani un'altra gara importantissima, la maturità.
21: Esatto, domani mattina a scuola per la maturità, un altro traguardo da raggiungere, ancora più speciale dopo aver vinto a Silverstone.
18: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
15: Sempre in Inghilterra, ma a Londra, anche il tennis. Wimbledon inizia ad entrare nel vivo nel tardo pomeriggio. Tornerà in campo Jannik Sinner.
22: Si entra nel vivo, si entra nella seconda settimana. Jannik Sinner è sempre sul centrale, parte con i favori del pronostico contro Shintaro Mochizuki, ma dovrà stare attento contro il giapponese, 151esimo in classifica, vero, ma capace di superare con disinvoltura le qualificazioni e soprattutto eliminare un giocatore molto accreditato come lo spagnolo Rafa Odar, anche se non a suo agio su queste superfici. In palio ai quarti di finale, Sinner chiuderà il programma sul centrale, che sarà aperto tra poco alle 14.30 italiane da Novak Djokovic, 24 volte campione slam, contro il russo Roman Safiullin. E in mezzo, visto che parliamo di numeri 1, la sfida al femminile tra la numero 1 di oggi, la bielorussa Arina Zabalenka, e la numero 1 di ieri, la giapponese Naomi Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
15: Ciclismo, oggi seconda tappa del Tour de France dopo la cronosquadra di ieri che ha vestito di giallo il danese Vingegaard con 8 secondi sul nostro Pippo Ganna. Oggi 169 km da Tarragona a Barcellona. Attenzione allo strappo del Montjuïc da scalare 3 volte, di cui l'ultima nei pressi del traguardo. In chiusura l'atletica, grande Italian Diamond League a Eugene in Oregon. La rissa Iapichino ha strappato dopo 28 anni il record italiano del lungo a mamma Fiona May, saltando 7,12, un centimetro in più del vecchio primato. Bene anche Leonardo Fabbri, che vince nel peso con 22,74, miglior prestazione mondiale stagionale. Con lo sport è tutto.
23: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Nicola Tedeschini, regia Jacopo Teodoro e Alessandro Pazienza, da Giorgio Schiavoni. Buon proseguimento d'ascolto.
24: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
25: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
27: Onda Verde, viaggiare informati.
28: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 13:22 minuti, andiamo in A23 Palma Nova Tarvisio. Al momento si segnalano 3 km di code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A9 Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. In A7 Milano Genova si segnalano code e traffico intenso allo svincolo Serra Valle Scrivia in uscita in direzione di Genova. Andiamo ora in A26 Genova, Gravellona, Toce, nel tratto tra l'allacciamento per la 10 e Masone si registrano 2 km di code in direzione di Gravellona, Toce. Sulla dorsale adriatica in A14, sul tratto Bologna-Ancona, code e traffico intenso, siamo tra Bologna, San Lazzaro e Forlì in direzione di Ancona. In chiusura andiamo in Autosole, sul tratto Firenze-Roma, code e traffico intenso tra Magliano-Sabina e Orte in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 14.28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
0: Tempo previsto sull'Italia oggi domenica 5 luglio. Nella giornata odierna continuerà a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Sarà soleggiato sulle regioni centrali a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, mentre il cielo sarà sereno sul resto del meridione. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, sarà localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Domenica Sport.
14: Ore 14 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Buona domenica, sperando che lo sia altrettanto per tutti voi e poi anche, perché no, per lo sport italiano impegnato su vari fronti questo fine settimana. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con lavoro di preparazione affidato ad Andrea Bocce e Andrea Pistorio, alla parte tecnica. Un saluto a e da Massimo Vasciaveo, 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Attenzione rivolta anzitutto alla Formula 1 con il Gran Premio d'Inghilterra, semaforo verde alle ore 16 questo pomeriggio. Se Silverstone avrà oggi riflessi più auri che argentei, dai, mettiamola così, per l'Italia, e magari diventerà anche Goldstone per un pomeriggio per noi, chissà. Beh, ce lo racconterà in diretta naturalmente Emanuel Codignoni. Buona domenica.
15: Buona domenica a te e a tutti quelli che ci ascoltano, e speriamo che diventi una Goldstone, una pepita d'oro veramente questa domenica qui a Silverstone, che in questo momento sta iniziando in una maniera molto inconsueta, molto particolare. Davanti ai miei occhi sono schierate delle macchinine elettriche piccoline, tipo autoscontri, ma disegnate con la Lego, riprodotte con tutti quanti i colori delle varie scuderie, e tutti quanti i piloti sono saliti e faranno il tradizionale giro di pista, anziché sul camion come di consueto, su queste macchinine per andare a salutare il pubblico. Una specie di giro di pista di prova è stato fatto anche da Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, e da Mohammed Bin Sulayem, che è il presidente della federazione. Un qualcosa di inconsueto che ha generato anche qualche polemica nei giorni scorsi, ma più che altro per questioni di sponsorizzazione che altro. Maniera per alleggerire un fine settimana importante, cruciale, crocevia se vogliamo, anche per il campionato del mondo di Formula 1, perché in pole position quest'oggi c'è Kimi Antonelli, che non vince da due gare. Ieri ha fatto il miglior tempo, pensate, un italiano non partiva in pole position a Silverstone dal 1953, 73 anni fa, e in prima fila a fianco a lui ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, dunque una prima fila che parla letteralmente italiano a casa loro, come disse una volta Sebastian Vettel dopo aver vinto a Silverstone con la Ferrari. E allora le voci di questi due ragazzi ve li facciamo ascoltare assolutamente, a partire proprio da Kimi Antonelli, che ieri è stato il più bravo.
0: Diciamo che l'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo giro con le gomme usate, ho cercato di prendere un attimo il ritmo, soprattutto anche dopo la sprint race. Però il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi. Quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
15: In vista della gara, anche sulla base di quello che si è visto nella sprint, le Ferrari saranno una minaccia?
0: Sì, perché intanto sono in due, poi inizio gara lui si andava molto forte, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo, poi cercare di almeno uscire dalla zona overtake, però non sarà facile e soprattutto se ci sarà così tanto vento.
15: Tu sei il più giovane di tutti, Kimi, questa è Silverstone, la culla del motorsport. Che emozione è andare così forte nel tracciato dove sostanzialmente si è fatta la storia di questo sport?
0: È stata una giornata davvero bella, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto col team. Ovviamente c'è ancora la gara da fare e sarà importante finire il lavoro.
15: E sul passo come siete messi in ottica gara?
0: Beh, devo dire che col passo gara siamo messi bene, però ovviamente sarà importante massimizzare il risultato e fare tutte le cose correttamente.
15: Queste le parole di Kimi Antonelli, il passo gara di queste macchinine elettriche Lego che sono appena partite, tra l'altro sembra essere decisamente inferiore rispetto alle Formula 1, ma dicevamo in prima fila a fianco a Kimi partirà un ritrovato Charles Leclerc dopo fine settimana complicati. Ascoltiamo allora anche il Monegasco.
8: Ho cambiato piccole cose, ma cose importanti. Una cosa un po' più, però non posso dire quello. Però ho cambiato una cosa un po' di più. Ero abbastanza fiducioso che quello andrebbe nella giusta direzione, anche perché si guarda i dati, si impara, si prova a capire in quale direzione dobbiamo andare. Avevo due soluzioni dopo gli ultimi weekend. Una è copiare il stile di guida di Lewis, che sicuramente funziona con queste macchine. La seconda è provare a tenere il mio stile di guida, quello che funzionava fino a Miami, e provare ad adattare la macchina al mio stile di guida. Sono andato per quella seconda opzione che è funzionata molto bene, però bisogna anche stare attento perché è solo una qualifica. Voglio confermare questo feeling positivo in gara, dopo per tutto il resto della stagione.
15: Hai detto che avete cambiato tanto e questo ha portato a dei risultati per quello che riguarda il tuo feeling. Voglio chiederti cosa significa per te da pilota ritrovare questo tipo di fiducia, considerato che per un pilota la fiducia è tutto.
8: Tanto, perché c'è tantissimo lavoro dietro le quinte e con i miei ingegneri abbiamo lavorato tantissimo, e vedere che il lavoro viene premiato fa piacere, perché sono stati weekend dove ho lavorato tantissimo, dove abbiamo cambiato tanto, le cose andavano nella giusta direzione, però ce ne mancava ancora parecchio rispetto al feeling che ho di solito andando in qualifica, andando in gara. Oggi l'ho ritrovato e sono molto contento. Adesso lo devo tenere perché non è scontato. È stata una buona qualifica, ma non è quello che voglio. Io voglio essere al top della mia forma da adesso fino a sempre. Quindi, però ancora una volta, ho fatto un grande lavoro con la squadra. Cioè, abbiamo fatto un grande lavoro. Sono contento che è stata una qualifica positiva.
15: Siete arrivati un po' a fare spenti a Silverstone, siete stati fino a questo momento la sorpresa. Rilanciamo. Ti chiedo, si può vincere la gara?
8: Farò di tutto per quello, però penso che in termini di macchine in gara fatichiamo un po' di più della Mercedes, però sì, ho cambiato un po' di cose e vanno nella giusta direzione, quindi spero che lo posso far vedere.
15: Queste le parole di Charles Leclerc, visivamente anche dal punto di vista dell'umore più allegro rispetto alle ultime uscite. Prima fila Antonelli Leclerc, seconda fila Hamilton, Ferrari, e gli urletti che sentivate in sottofondo era quando si stava avvicinando Lewis Hamilton ieri alle interviste, e George Russell che è quarto ed è secondo nel mondiale, è il rivale probabilmente principe di Kimi Antonelli nella lotta al mondiale. Quest'oggi può essere una giornata importante per i colori azzurri proprio per quello che riguarda Kimi Antonelli, per quello che riguarda la Ferrari. Lo è già stata però anche in Formula 3, perché a suo modo si è un po' scritta la storia. Il giovanissimo Matteo De Palo, 18 anni appena, romano, che corre per il team Trident, anch'esso italiano, ha conquistato la prima vittoria in carriera in Formula 3. Direi di ascoltare le sue parole, considerato che domani il ragazzo ha anche la maturità, e sulle sue parole, dandovi appuntamento alle 16 per il via del Gran Premio, linea allo studio.
12: Matteo, ma che emozione è stata vincere oggi la tua prima gara in Formula 3, peraltro su un circuito storico come Silverstone?
16: No, è stato bellissimo. Già da venerdì sapevamo che avevamo molta velocità, poi in qualifica non abbiamo massimizzato il risultato, abbiamo ottenuto solo una P5, e comunque un buon risultato, ma con la velocità che avevamo dovevamo stare secondo me in prima fila con Freddy. Poi ieri bellissima gara da P8 nella reverse grid, siamo riusciti ad arrivare quarti, stavo per ottenere quasi il secondo all'ultimo giro, ma un piccolo contatto con un altro pilota non me l'ha fatto ottenere. Però oggi, partendo dalla quinta posizione, sono riuscito a prendere la leadership della gara dopo pochi giri e poi ho dovuto solo gestire le gomme, gestire la gara, e l'ultimo giro di partenza di safety car è stato molto emozionante, adrenalina a mille, però siamo riusciti lo stesso ad ottenere questo bellissimo risultato, la vittoria qua. Grandissimi ringraziamenti a Trident per tutto il lavoro che hanno fatto e credere in me, e anche alla famiglia McLaren. Faccio parte di un pazzesco e bellissimo gruppo che mi aiutano moltissimo e mi supportano tanto, quindi farlo con loro è ancora più bello. Qua a Silverstone, che poi è anche la loro gara di casa.
12: Senti, l'inizio della stagione era stato abbastanza complicato, quanto è importante invece, diciamo, averla svoltata anche dal punto di vista dei risultati?
16: Sì, abbiamo faticato un po', abbiamo avuto tanti problemi tecnici fuori dal mio e del controllo del team, e non potevamo farci nulla, che ci ha fatto buttare il risultato quasi a tutte le gare tranne Monaco. Quindi noi sapevamo che la velocità comunque c'era, perché in gara recuperavamo molto, la velocità era molto buona, ma non si riusciva semplicemente a ottenere per pura sfortuna, e quindi era difficile continuare a credere così tanto in noi stessi, che era il lavoro giusto. Qua è stata la dimostrazione.
12: E domani un'altra gara importantissima, la maturità.
16: Esatto, domani mattina a scuola per la maturità, un altro traguardo da raggiungere, però ancora più speciale dopo aver vinto a Silverstone, arrivare domani a scuola da vincitore del GP di Silverstone.
12: A questo punto dovrei portare anche la coppa, no?
16: Dai, sì, semmai sì.
12: Grazie.
16: Grazie mille.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alle 14:15 diamo naturalmente il benvenuto in trasmissione e parliamo ovviamente di scherma con Simone Mencarelli, campione d'Europa di spada. Qualche giorno fa, complimenti, seppur in ritardo.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Che voce squillante, evidentemente già quando siamo al momento dei sorteggi e della stretta di mano sentire insomma questa voce imperiosa sicuramente male non fa. Simone, davvero i complimenti di tutti. Anzitutto ti chiedo il perché della spada, è una curiosità mia personale, cioè come sei arrivato a quest'arma, direttamente o tramite altri passaggi a inizio carriera?
2: Ah, diciamo che sia mio padre che mio fratello già facevano scherma, quindi ho visto da loro, sono andato a vedere qualche gara, qualche allenamento appunto loro e ho ripreso quello che stavano facendo loro, ecco.
1: Siccome sono passate un po' di settimane, no, dal trionfo europeo di Antonin in Francia, forse questi giorni, proprio questi giorni direi, sono l'ideale per dare un valore oggettivo e magari anche più preciso a una vera e propria impresa, perché vince l'oro nella spada agli europei, il tutto da debuttante. Adesso ci si comincia a rendere conto di quello che hai fatto, no? Tu magari l'hai già elaborato in precedenza.
2: Sì, sì, assolutamente, ma devo dire che mi ha aiutato anche molto la premiazione sul momento lì, cantare l'inno sul podio, mi aveva già fatto realizzare cosa avessi fatto. Poi c'è stato qualche giorno per godermi appunto l'oro e poi siamo ripartiti già adesso con i ritiri con la nazionale per preparare il mondiale, quindi già si pensa a un altro obiettivo.
1: E ricordiamo le date a questo punto del mondiale, Simone.
2: Sì, sono il 23 luglio e il 26 l'individuale e poi c'è la gara squadra il 29.
1: E ve ne daremo conto in diretta naturalmente, perché Radio 1 Rai ha sempre, come dire, avuto un occhio particolare per la scherma e per i suoi grandi, davvero grandi protagonisti, come nel caso del neo campione europeo di spada Simone Mencarelli. Qual è la tua carriera? Non è lunghissima, ci auguriamo che lo sia appunto, ma fino al momento qual è stato, se c'è stato per carità, l'assalto indimenticabile, quello in cui ti sei sentito invincibile? Oggi questo avversario non mi può proprio scalfire.
2: Ma diciamo che ovviamente indimenticabile sono stati un po' tutti gli assalti fatti all'europeo, perché appunto è stata la gara, la competizione più importante per me, e quindi sicuramente non mi dimenticherò mai gli assalti di quella gara lì. Poi ce n'è stato uno in particolare che è stato il derby con l'altro italiano Santarelli. Perché appunto io lo reputo un atleta molto forte e averlo battuto mi ha dato consapevolezza che quel giorno ero veramente in forma, quindi probabilmente quello è stato l'assalto più importante e indimenticabile di tutti per me.
1: Ecco, quando c'è un derby, no? Questo ovviamente al di là della scherma del tuo sport, ma un po' in tutte le discipline sportive, scatta qualcosa. Ecco, sapere che comunque vi conoscete l'un l'altro, che avete tirato in allenamento chissà quante volte, tu come ti avvicini a questa sorta di testa a testa particolare, aggravata se vuoi dal fatto che si tratta anche di un derby vero e proprio per la supremazia nazionale?
2: Sì, diciamo che io cerco, visto che appunto come hai detto tu ci conosciamo molto bene, ogni volta che ci sono i derby io cerco di non dico di cambiare il mio modo di tirare, però di non ripetere sempre le stesse cose, quindi provo a fare cose nuove, a cambiare strategie ovviamente, cercare di fare quelle che l'avversario patisce, però appunto cercare di cambiare il più possibile così l'avversario si trova impreparato.
1: La tua famiglia è molto importante, no? Non si limita a starti dietro, come si dice in gergo, ma lavora con te. Lo hai accennato, papà Maurizio e non solo.
2: Sì, lavoro con appunto mio padre che è maestro, da qualche anno mi sta aiutando anche sempre con le lezioni mio fratello, perché anche lui è diventato maestro l'anno scorso, e poi c'è mia zia che mi segue per la preparazione atletica.
1: Insomma, è una bella azienda a conduzione familiare, diciamo così. È giusto parlare di vittorie, lo abbiamo fatto, abbiamo ricordato ancora una volta che Simone Mencarelli recentemente è arrivato a conquistare il titolo nella spada, titolo continentale, quindi europeo. Giusto quindi parlarne. Gratificanti, impagabili successi, quello che si vuole. Come si gestiscono invece le sconfitte, Simone?
2: Diciamo che è difficile perché non ci si deve buttare giù di morale, non si deve perdere la fiducia e questa cosa non è semplice, anche perché come in tutti gli sport, per sfortuna ci sono più sconfitte, cioè sì, per sfortuna ci sono più sconfitte che vittorie, quindi. Non è semplice, però io penso sempre appunto a mantenere la fiducia e cercare di lavorare sugli errori commessi, magari guardando qualche video o parlarne col maestro.
1: Quanto conta invece la testa, proprio nella spada, nella disciplina spada, lo studio, no? E si vede, si nota, si sente, se uno ovviamente lo percepisce anche via radio, proprio di quanta attesa ci sia per la stoccata vincente, per anticipare magari le mosse dell'avversario. È una sfida nella sfida.
2: Sì, secondo me la testa ha un ruolo fondamentale perché soprattutto nella spada dove si può colpire tutto il corpo, veramente bisogna limitare gli errori praticamente a zero. E quindi ci vuole tanta pazienza, che secondo me è la caratteristica fondamentale che uno schermidore deve avere, e appunto di cercare di toccare l'avversario, ma senza fretta, perché se no si commettono gli errori.
1: Simone, ci ha fatto piacere averti, seppur per qualche minuto con noi. Ti auguriamo ovviamente il meglio, ricordiamo l'appuntamento mondiale e ricordiamo che ancora una volta la scherma italiana ha il suo campione di riferimento. È stato ai nostri microfoni il neo campione europeo nella spada maschile, Simone Mencarelli. Buona estate e incrociamo le dita.
2: Grazie mille, buon'estate anche a tutti voi. Grazie.

0: 14:26, il programma anche a Wimbledon, tra poco in campo Djokovic contro il russo Safiulin e poi il canadese Ogier Aliassim opposto allo spagnolo Davidovic Fokina, Urkash contro Struff il tedesco e quindi intorno alle 18, ma non prima, Sinner che incrocerà le racchette con il giapponese Mochizuki. Ma è il momento di parlare di Tour de France, un primo aggiornamento dalla corsa in giallo, siamo sempre in Spagna, la partenza da Tarragona, l'arrivo nuovamente a Barcellona, credo nello stesso traguardo di ieri, o sbaglio? Cristiano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, confermo, sì, assolutamente, si arriva sostanzialmente sullo stesso arrivo di ieri, ma con una variazione, perché la salita del Montjuïc verrà presa dal lato più duro, per tre volte prima del traguardo ci sarà questa ascesa alla collina olimpica di Barcellona, e dunque un circuito finale da ripetere per tre volte prima di giungere sul traguardo sempre di Barcellona. Partenza da Tarragona, 168,5 km, con al momento davanti un gruppo formato da tre corridori: Molina della Caja Rural, Van den Broek della Team Picnic Postale, poi Engelhardt della Joico Alula. All'inseguimento di questo terzetto Weistroffer, corridore della Lotto Intermarché, poi a un minuto e mezzo insegue il gruppo della maglia gialla, che da ieri è sulle spalle di Jonas Vingegaard, che ha vinto la crono squadra, ha vinto la Bismarck Isa Bike, lui ha fatto il miglior tempo guadagnando 12 secondi su Tadej Pogacar, che invece indossa la maglia pois degli scalatori, si è preso il tempo della scalata finale, maglia verde sulle spalle di Egan Bernal, e questo invece dipendeva dal miglior tempo fatto registrare nella primo intermedio. Questa è la situazione al momento in un'altra giornata tutta catalana, poi da domani si procederà, diciamo, verso i Pirenei in un arrivo particolare, quello di oggi, perché l'abbiamo detto, tre salite al Montjuïc, prima un'altra salita quando saranno passati circa 90 km, 74 km del tracciato odierno, una salita non particolarmente difficile, un GPM di seconda categoria. Ma in questo traguardo, alla Volta a Catalunya, negli ultimi anni hanno vinto Roglic, Vingegaard, Pogacar e Remco Evenepoel, quindi chissà che anche quest'oggi non ci possa essere una sfida tra i big del Tour de France di quest'anno, del 2026. I distacchi, l'abbiamo detto, sono abbastanza minimi in questo in questa prima tappe. C'è anche Ayuso, che è quarto a 16 secondi, e Evenepoel a 19 secondi, e poi Ganna al momento è più vicino a Vingegaard. Ieri ha sognato la vittoria, ma invece Vingegaard, tirato al lucido, ha dimostrato che, insomma, se la cava e come contro il tempo.
0: E allora, grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, tra poco saremo nuovamente da lui a Londra, intanto tutto è pronto per salutare con un grande applauso l'ingresso in campo di Nole Djokovic, opposto negli ottavi di finale al russo Safiulin. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto, l'appuntamento ai colleghi di Onda Verde, poi sarà nuovamente Domenica Sport, tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
2: Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 14:31 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo in A23 Palmanova Tarvisio, 4 km di code tra Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizia Tarvisio in direzione della Torino Trieste. Ci spostiamo in A9 Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. In A26 Genova Gravellona Toce, al momento si segnala un chilometro di code a causa di un incidente Piemonte. Siamo tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. In A15 Parma La Spezia, traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. E ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14 Bologna Ancona, code, traffico intenso tra Forlì e Imola per chi viaggia verso Bologna. In chiusura andiamo in Sicilia in A29 Palermo Mazara del Vallo, code tra Palermo Mondello e zona industriale nord in direzione di Palermo. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: 3, 2, 1.
8: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Domenica Sport.
0: 14:33, la regia di Ombretta Conti, in redazione con noi questo pomeriggio c'è Andrea Boccia, mentre alla parte tecnica Daniele Di Noia ha dato il cambio a Massimo Vasciaveo. È il momento di ritornare sulle strade della Grand Boucle, ma non in Francia, bensì in Catalogna, quindi nord della Spagna, per questa tappa partita da Tarragona. Cristiano Piccinelli.
1: Al momento mancano 140 km alla traguardo finale. Il gruppetto di controattaccanti è stato riassorbito dal gruppo della maglia gialla di Jonas Vingegaard. Davanti restano in tre Molinar della Caja Rural, poi Van den Broek della Picnic Postal ed Englert, il campione tedesco della Jaico Alula, con un vantaggio di 3,5 minuti abbondanti sul resto del gruppo. Siamo nella fase iniziale, quella pianeggiante, dove ovviamente fino a questo momento la velocità è molto elevata, come di consueto accade al Tour de France. Le partenze sono sempre molto vivaci e pimpanti, ma il bello dovrà arrivare tra poco, quando insomma saranno già trascorsi diversi chilometri dei 168 totali, con il circuito finale, la tripla ascesa al Montjuïc, con finale sempre sul Colle Olimpico, quelle dei giochi del 1992. Chissà che oggi non si possa vedere già un scontro tra i due diarchi del Tour de France, ovvero Vingegaard e Pogacar, distanti in classifica generale soltanto 12 secondi.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: MGK, Girl Next Door, è il nostro prossimo ospite. Parliamo di calcio con Moreno Roggi. Buona domenica, Moreno.
2: Buona domenica a tutti.
1: Allora, ovviamente procuratore di lungo corso, a suo tempo, ma quello lo sanno ormai, Moreno, chi ha da una certa età in su, ma grande promessa del calcio italiano, una delle colonne difensive della Fiorentina e seppur per troppo poco anche della nazionale azzurra post mondiali di Monaco 1974. Ecco, analizzando un pochino a proposito di mondiali quello che sta avvenendo oltreoceano, quale squadra ti piace di più e quale può essere la sorpresa? Ormai i nomi si assottigliano, cosa prevedi per le prossime gare? Chi potrà arrivare in fondo, non dico alla finale, ma tra le prime quattro, Moreno?
2: Ma intanto la sorpresa fino adesso è stato Capoverde, sicuramente. La sorpresa, diciamo, da ora in avanti, ma già adesso, è sicuramente la Norvegia, che ha degli uomini veramente molto interessanti e che mai come quest'anno in questo campionato del mondo diventano l'outsider per le finali insieme alle grandi.
1: Quale squadra intanto della nostra Serie A ti sta intrigando di più per come sta conducendo la campagna di rafforzamento? Insomma, colpi veri se ne registrano pochi. Forse il più prestigioso è quello dell'attaccante portoghese che è stato acquistato dal Milan, no? Ma ovviamente non solo, perché molto si muove. Adesso si dice che i rossoneri siano anche su Ghila, il difensore centrale della Lazio. Cosa prevede Moreno Roggi?
2: Ma intanto credo che siamo un po' indietro a livello generale per quanto riguarda il calciomercato, perché molto secondo me si scatenerà con la fine del mondiale, dove si sono messi in evidenza, diciamo, dei giocatori molto molto interessanti anche in squadre che non sono delle squadre principali e hanno fatto vedere delle doti incredibili, e quindi si può presupporre che ogni squadra possa guardare a queste squadre per cercare di fare l'affare, di prendere giocatori tecnicamente validi che non sono molto conosciuti, tipo Cáceres del Paraguay, che è un terzino destro formidabile.
1: Gonzalo Ramos, appunto, due parole. Serve al Milan ormai come il pane da un bel po' di tempo, mesi per non dire anni, uno che la butti dentro con una certa regolarità. Può essere l'uomo giusto?
2: Sì, può essere l'uomo giusto, è un giocatore di livello, però credo che il Milan, prima di pensare ai giocatori, e deve pensare anche a darsi una struttura duratura, secondo me, e le proteste dei tifosi sono lì a spingere perché il Milan ritorni come struttura ad avere e a dare una continuità di risultati che per adesso non c'è.
1: Eh sì, una struttura dinamica, no? Capace anche tra le pieghe di quelle che sono le trattative del mercato di sapersi inserire, di saper come dire, portare a termine anche quelle che sono le chiare occasioni che una sessione del mercato comporta. Qual è invece la dimensione vera della Fiorentina e quella che tu ti aspetti dalla squadra di cui sei stato un baluardo difensivo a suo tempo?
2: Beh, con l'annata che è passata, diciamo, possiamo solo migliorare, naturalmente. Io sono molto fiducioso perché l'arrivo di Paratici, che è un uomo di grande esperienza e, diciamo, a livello di mercato ne mastica molto, sicuramente sta dando una struttura molto importante che dia peso e sia duratura nel tempo a tutto ciò che riguarda il settore tecnico. Il settore giovanile è messo molto bene perché già quest'anno ha vinto una Coppa Italia, quindi è una cosa molto, molto importante. C'è dei giovani interessanti che o rimarranno nella rosa o andranno a fare esperienza in giro nelle varie categorie. La rosa dell'anno scorso non era così male come ha fatto sembrare il risultato e il l'andamento del campionato. Mi spiace molto per Parisi, che con l'incidente ne avrà fino a dicembre, però con l'acquisto di Vieri, che è un centrale difensivo, e adesso con Torsved del Sassuolo, che credo che con la conoscenza di Grosso sia una garanzia, e sembra che stia seguendo anche sempre del Sassuolo e dell'Australia, abbiamo visto all'opera in questo campionato del mondo, Volpato. Io credo che con Ken, che ritornerà nei suoi cenci dell'anno precedente, quando ha spopolato a livello di gol, scegliendo fra i tantissimi che sono rientrati dai prestiti e quindi sono ancora in rosa, la Fiorentina possa avere una rosa e mettere su una formazione di tutto rispetto.
1: Moreno Roggi è con noi. Uno dei suoi grandi meriti a suo tempo è stato quello di sapersi reinventare. L'età era quella per essere protagonista in campo, un brutto infortunio lo ha messo KO all'inizio degli anni 80. Moreno Roggi ha avuto, a livello personale parlo, il grande merito di reinventarsi, no? E come andò il passaggio appunto da ormai ex calciatore alla procura a diventare rappresentante di chi ancora in campo ci andava?
2: Io ho fatto, appena smesso di giocare, ho fatto 5 anni il direttore sportivo, che mi ha permesso nelle categorie inferiori, che mi ha permesso di conoscere un altro mondo, perché quando smetti di giocare deve ricominciare da capo, non è che parti avvantaggiato, anzi può essere anche uno svantaggio, soprattutto quando parti nelle categorie inferiori. Poi c'è stato il mondiale nell'82 vinto dall'Italia, nell'84 ho deciso di smettere e di iniziare a fare il procuratore. Io sono stato uno dei primissimi, sicuramente il primo ex giocatore a farlo, è un dato di fatto. E inizialmente è stato più una necessità, perché avevo moglie e figli piccolini, non volevo più andare in giro, valigie, bauli, eccetera. Ho detto: mi metto fermo e cerco di fare qualcosa. E l'idea me l'ha data quando venne in Italia il Cristoforo Colombo, se vi ricordate, che scoprì l'America al contrario.
1: Sì, sì. Procuratore anche di Falcao, no?
2: Esatto, e portò alla Roma Falcao e lo fece guadagnare un sacco di soldi, magari in più di quelli che, come magari Bruno Conti, avevano vinto il campionato del mondo. E quindi lì mi venne un'idea, ho detto: ma insomma, se vengono questi stranieri e a rappresentare i giocatori, perché noi che siamo campioni del mondo non possiamo avere dei rappresentanti? Allora mi misi al telefono e sentì i miei ex compagni, che in quel momento erano in nazionale, mi misi al telefono con Di Gennaro, con Giovanni Galli, con Tancredi, e tutti mi dissero: dai, proviamo. E lì insomma sono partito, e dopo da lì sono stati 10 anni di veramente, veramente alla grande.
1: Ecco, il più grande rimpianto di Moreno Roggi procuratore, no? Qual è stato? Non lo so, una trattativa non andata in porto, un tuo assistito con cui ti sei lasciato male, oppure dal quale non ti aspettavi magari un passaggio di casacca? Che cosa è successo di particolare che ancora ricordi nel corso di questa lunga carriera?
2: Ma non ho dei ricordi negativi. Io ho fatto 30 anni il procuratore con un intervallo di 6 mesi alla Fiorentina come direttore sportivo, i primi 10 anni quindi alla grande, poi ho lasciato tutti i giocatori quando ero alla Fiorentina e ho dovuto ricominciare da capo di nuovo dopo questi 6 mesi, ma molti sono ritornati con me e ho avuto dei riscontri positivi grandissimi, che mi hanno gratificato anche moralmente. Sono stati rapporti buonissimi con tutti, perché io ho lasciato sempre la libertà di poter andare con chi volevano, cioè finché volevano stare con me ed essere assistiti da me, bene, se non volevano essere assistiti potevano andare con altri che erano ugualmente molto bravi, perché subito dopo hanno iniziato dei procuratori veramente molto molto molto forti, e quindi la concorrenza si è fatta più larga, ma c'era molto rispetto tra di noi, quindi fra i giocatori e i procuratori e fra i procuratori stessi, e quindi non ho avuto nessun tipo

scritto. Bene, sì, bene. Sì. Grazie davvero per aver trascorso qualche minuto insieme a noi, insieme ai nostri radioascoltatori. Quindi, in attesa che entri davvero nel vivo, speriamo, nella sessione estiva del calciomercato, ancora una buona domenica a Moreno Roggi.

0: 14:52 minuti insieme ad Amore e di Elisa ha preso il via la sfida valida per gli ottavi di finale sull'erba londinese di Wimbledon tra Djokovic e Safiulin. Ha subito breccato l'avversario, il serbo, però si trova costretto adesso ad annullare un vantaggio all'avversario che prova quindi subito il controbreak. Si sta giocando il secondo game dell'incontro. Intanto sono stati anche resi noti gli orari per gli ottavi di finale di domani, con Flavio Cobolli che affronterà l'australiano De Minaur alle 14. Poco dopo, alle 14:30 di domani, quindi lunedì, l'ottavo di finale del singolare femminile con la nostra Jasmine Paolini che è opposta alla filippina Yala. Tutto questo con inizio alle 14:30. Naturalmente noi parliamo di ora italiana, con ovviamente calcolo di un'ora all'indietro per chi ha bisogno di conoscere a che ora locale invece prenderà il via la sfida. Bene, a proposito di sfide, come procede la tappa, la seconda, la Tarragona-Barcellona, la Tour de France, 168 i chilometri in totali, e Cristiano Piccinelli ci raccontava di un avvio effervescente.
1: Sì, con anche una caduta subito nei primi chilometri che però non ha portato grandi conseguenze per coloro che sono finiti a terra. Mantengono il vantaggio che uscirà tra i 3 minuti e

0: mezzo e qualcosina di più, i tre davanti che lo ricordiamo sono Molinar della Caja Rural, Van de Broek della Picnic Postale ed Engelhardt della Jaico Alula, con il pinerello di Thomas Pidcock adesso a fare l'andatura, a cercare di limare il vantaggio dei tre battistrada. Siamo ancora nella fase pianeggiante della frazione, che però poi nel circuito finale prevede per ben tre volte l'ascesa al Montjuïc, che non è affatto una salita banale, perché si tratta comunque di un chilometro e 600 metri con una pendenza media del 9,3%, ma con punte anche in doppia cifra, che evidentemente, insomma, al terzo passaggio, che sarà poi a 2 chilometri dal traguardo, potrebbero consentire anche un'azione solitaria, non per guadagnare chissà quanto, ma per guadagnare magari la vittoria di tappa. Ricordiamo che al momento, visto che Mark Cavendish, che con 35 vittorie è il più vincente alla Tour di sempre, il secondo in attività è un certo Tadej Pogacar, che ha quota 21 tappe alla Tour de France, e chissà che non voglia provare a fare 22 e magari provare a prendersi la maglia gialla, che da ieri è sulle spalle di Jonas Vingegaard. Vento che soffia a 21 km orari sulla schiena dei corridori di questa tappa del Tour de France numero 2, che ha già visto un ritiro perché non è partito dopo la caduta di ieri nella cronosquadre, Clément Berthet della Groupama.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. E allora noi arriviamo in musica all'appuntamento con il GR1, con la musica di un grande gruppo. Risaliamo agli anni 80, i Simply Red con Money's Too Tight to Mention.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 15.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca. Palermo, un 53enne è stato ucciso a coltellate in un palazzo vicino al lungomare al culmine di una lite. In seguito uno dei due coinquilini della vittima, probabilmente l'assassino, si è barricato in casa, ha aperto i rubinetti del gas e minaccia di far esplodere l'edificio. Tutti gli altri abitanti dello stabile sono stati fatti uscire, sul posto uno specialista in negoziazioni, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento di Laymin Saidighi, il 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha coltellato un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La vittima dell'aggressione è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo i 20 fendenti ricevuti alla testa e all'addome. Il pubblico ministero ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. Tentato femminicidio in Piemonte, al culmine di un litigio un uomo ha cercato di dare fuoco alla compagna.
3: Tutto è avvenuto la scorsa notte in un appartamento a San Bernardo, una frazione di Ivrea nel Torinese. Il 47enne di nazionalità moldava, in preda agli effetti dell'alcol e dopo una violenta lite, ha cosparso il corpo della moglie di gasolio e ha cercato di darle fuoco. Aveva l'accendino già in mano quando è intervenuto un amico della coppia che era in casa e che è riuscito a frapporsi tra loro e poi a bloccare il braccio dell'aggressore. Nel frattempo la donna aveva chiamato i carabinieri, che sono intervenuti riuscendo a immobilizzarlo. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e quindi è stato trasferito in carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, un risultato che premia la bellezza della nostra nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Così sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ringrazia tutti gli operatori e aggiunge: il governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della nazione. Da Mosca nuove minacce all'Occidente. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, così il portavoce del Cremlino Pieskov in un'intervista, spiegando che la Polonia ha messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati a Kiev. Tuttavia, ricorda Pieskov, il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. In Ucraina, aggiunge, tutto è iniziato come un'operazione militare speciale, ma ora continua come una guerra, perché Germania, Francia, Olanda, Norvegia e purtroppo Stati Uniti sono alle spalle di Kiev. Iran a Teheran, secondo giorno della cerimonia di addio ad Ali Khamenei, in migliaia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti, rendono omaggio alla guida suprema. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà a Washington il presidente Trump il 13 luglio. E nell'intervento per i 250 anni dall'indipendenza, la situazione nella Repubblica Islamica è stata uno dei temi centrali toccati dal capo della Casa Bianca.
4: Presente, passato e futuro degli Stati Uniti nel discorso del presidente americano in occasione dei 250 anni dell'indipendenza. Più breve rispetto al previsto, l'intervento dal Lincoln Memorial di Washington è stato rinviato di mezz'ora per un'allerta meteo sulla capitale. Ha parlato a tutto campo Trump, tra storia americana e risultati della sua amministrazione. Il paese è forte, libero, ricco, sicuro, orgoglioso come mai prima, ha affermato il leader della Casa Bianca, che è tornato a scagliarsi contro quelli che ha definito comunisti, come già fatto nel precedente discorso al Monte Rushmore, e ha ribadito la supremazia americana. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato, abbiamo sconfitto il Venezuela e l'Iran, ha detto ancora Trump davanti ad un pubblico che inneggiava all'America. E intanto a Coney Island, Brooklyn, anche 4 bambini tra gli 8 feriti in una sparatoria durante i festeggiamenti. Claudia Stamerra, GR1.
2: Il 5 luglio 1966, esattamente 60 anni fa, nasceva WWF Italia, l'associazione che ha cambiato il rapporto degli italiani con l'ambiente, tra oasi, aree protette e le nuove sfide del cambiamento climatico.
5: All'inizio erano solo 3 uomini in barca, Fulco Pratesi, Mario Incisa e lo svizzero Luke Hoffman, 3 giovani pionieri che nell'estate del 66, una foto in bianco e nero custodita negli archivi dell'associazione li ritrae in quel periodo storico, erano in ricognizione sul lago di Burrata. Murano, in quella che da riserva di caccia sarebbe diventata la prima oasi del WWF, in un paese dove solo lo 0,6% del territorio era protetto. 60 anni dopo, quell'intuizione visionaria è diventata storia di un'associazione, WWF Italia, che ha condotto innumerevoli battaglie e cambiato pelle di decennio in decennio. Dalle prime lotte contro l'inquinamento industriale, la caccia e la speculazione edilizia, fino alla legge quadro sulle aree naturali protette, oggi oltre 100, vuol dire 30.000 ettari di territorio protetto in tutta la penisola. Negli anni 2000 il fronte della salvaguardia della natura si sposta sulla crisi climatica e porta all'inserimento nel 2022 della tutela dell'ambiente in Costituzione. L'anniversario di oggi è solo una tappa verso un obiettivo necessario, spiega Luciano Di Tizio, presidente WWF Italia.
0: Fare in modo che tutti noi si possa vivere in armonia con la natura.
5: Paola Guarnieri, GR1.
2: Ed è tutto, tra pochissimo ritorna Domenica Sport.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
4: Domenica Sport.
7: 15:06 dagli studi di Saxa Rubra, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Umbretta Conti, Andrea Boccia in redazione con noi. Adesso c'è Alessandro Campanella alla console, c'è anche il punteggio da aggiornare relativamente all'ottavo di finale di Wimbledon, quello che sta vedendo da qualche minuto in campo Djokovic e il Safiulin con il break adesso a favore di Safiulin, che ha strappato il servizio a Djokovic, conduce 4-2 nel primo parziale, a seguire poi Ogier Aliassim, Davidovic Fokina, Urkaš Struff e poi non prima delle 18 in campo Sinner opposto al giapponese Mochizuki. Per ciò che riguarda il calcio, gli europei under 19, Italia in campo alle 17 opposta all'Ucraina. E a proposito del calcio, il tabellone mondiale vede già un accoppiamento per ciò che concerne i quarti di finale. Il 9 luglio alle 22 ora italiana si affronteranno a Boston Francia e Marocco, invece in serata ve la trasmetteremo ovviamente in diretta da New York Brasile Norvegia. Nel corso della notte italiana alle 2 in campo allo stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa, i tricolor messicani opposti all'Inghilterra. Questo è il programma odierno, programma odierno che a ore, diciamo così, pomeridiane prevede sia la Formula 1 a partire dalle 16 con il Gran Premio d'Inghilterra che il ciclismo. La seconda tappa del Tour de France e proprio a seguire l'andamento della Tarragona-Barcellona andiamo con Cristiano Piccinelli.
8: 110 km al traguardo finale per i tre battistrada che sono i due olandesi Molenaar e Van der Broek e il tedesco campione di Germania Engelhardt. Mantengono sempre questo vantaggio di circa 3 minuti e mezzo sul gruppo della maglia gialla di Jonas Vingegaard in una fase pianeggiata lungo il Mediterraneo da Tarragona a Barcellona, la tappa di oggi con poi il circuito all'interno della città catalana. Molenaar, che è olandese, corre però per una formazione spagnola, la Caja Rural, che torna al Tour dopo 37 anni di assenza e che però in Catalogna vive ormai da diversi anni e quindi evidentemente possiamo dire che corre un po' sulle strade di casa nonostante la nazionalità ovviamente olandese. Davanti nel gruppo della maglia gialla insegue sempre, fa il ritmo la Pinarello di Thomas Pidcock, ma anche la UAE di Tadej Pogacar, ieri battuto nel primo round tra i due grandi di questo Tour de France da Jonas Vingegaard, ha pagato 12 secondi il campione sloveno, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France.

0: Travis con Gaslight ci ha accompagnato fino alle ore 15:12. Parliamo di un rientro, quello dell'Ascoli nel campionato di Serie B, e lo facciamo con una colonna, perlomeno da calciatore è stato così, ma vale molto di più l'appello di oggi, perché ai nostri microfoni c'è Beppe Iachini, che chiaramente da ascolano e da bianconero può essere considerato veramente un simbolo della città e della squadra cara a suo tempo a Costantino Rozzi. Grazie, buona domenica Beppe, per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie anche a voi, anche a te. Ciao.
0: Ciao. Vado dritto per dritto. Ti senti davvero un simbolo oggi dell'Ascoli, nonostante siano passati 40 anni da quando le vostre strade si sono separate?
1: Ma non lo so, questo lo diranno i posteri. Io,
0: ma a te per strada
1: mia,
0: cosa ti dicono? Tutto. Al bar per
1: sì,
0: strada?
1: Vabbè, certo, mi ricordano sempre con affetto, ma sempre mi hanno accompagnato poi nella carriera successiva, prima da calzatore e poi ecco, da allenatore. Io ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Ascoli, poi sono arrivato in prima squadra, ho esordito con Carletto Mazzone a 17 anni, poi ecco, sono diventato in poco tempo, a 21 anni facevo il capitano, insomma, in Serie A, ecco, questa è la storia. E quindi diciamo che quando sono andato via, poi, perché poi è chiaro, l'Ascoli doveva sorreggersi anche sulle cessioni, no? di alcuni calciatori per andare avanti e mantenere la squadra in Serie A, sono stato venduto, ecco, ho lasciato la squadra da capitano in Serie A, e questo è un ricordo che rimane indelebile, è rimasto per sempre, mi rimarrà per sempre, insomma, sicuramente. È chiaro, ero molto giovane, ma questo era un po' il percorso che si poteva fare qui, però è chiaro che ho sempre seguito con affetto la squadra, anche se ha avuto vicissitudini, la Serie A purtroppo, insomma, non è stata più un qualcosa che ha rivisto nel tempo, ma ecco, è riuscita a mantenersi in Serie B tantissimi anni, qualche apparizione in Lega Pro, però va bene, il calcio è anche cambiato, quindi l'importante è che l'Ascoli tenga una sua dimensione, la sua storia, quella resta, rimane con i personaggi importanti che ha avuto. Insomma, ci sono stati grandi allenatori, grandi calciatori, sono passati da qui, e Bosco, il Castagne, insomma, ripeto, insomma, Mazzone, che ha fatto la storia insieme a Costantino Rozzi, quindi voglio dire, una storia che resta, e i ricordi rimarranno sempre.
0: Ecco, si parla di Ascoli e ovviamente il pensiero va anzitutto a lui, a Costantino Rozzi.
1: Beh sì, è stato il presidente che ha voluto fortemente che la squadra potesse avere un percorso importante nel calcio italiano, perché poi dalla Serie C è stata portata in Serie A, e quindi facendo anche un buon calcio, scegliendo diversi allenatori che si sono susseguiti, ma insomma, ripeto, poi l'uomo che un po' è stato il simbolo di questa cavalcata è Carletto Mazzone, insomma, il mister che ha tracciato insieme a Costantino Rozzi un percorso vincente che ha portato l'Ascoli poi a mantenersi in questa categoria, a mantenersi nella categoria più alta, nella Serie A, e poi nel tempo, ecco, a tracciare un percorso per, fino ad oggi, insomma, hanno dato la storia a questa città e al calcio in questa città.

0: calcio è veramente un basso sociale, è uno sport di massa sia come partecipazione sia come interesse. È un elemento proprio di polarizzazione dove tutte le classi sociali sono interessate, tutte, sia nel calcio non c'è distinzione tra intellettuali oppure analfabeti, tra imprenditori e operai, che magari c'è una, prima della partita c'è una conflittualità sindacale e poi nella partita siamo tutti d'accordo anche in questo caso a gridare viva Ascoli.
1: Immaginiamo Beppe Iachini, quanti anni avevi? Una decina al momento della prima promozione in Serie A dell'Ascoli. Cantare questo inno per le vie della tua Ascoli. Quando hai conosciuto per la prima volta Costantino Rozzi, Beppe?
2: Me la prima volta quando ero l'istruttore giovanile, praticamente vinsi un premio che ero giovanissimo, 13 anni, avevo forse 14 anni e lui insomma, ecco, poi incontrò i giovanissimi diciamo di quell'epoca allo stadio e quindi lì fu il primo momento che insomma lo conobbi, ecco, però poi dopo ci siamo ritrovati qualche anno dopo ovviamente in maniera più sostanziosa, perché poi ecco sono arrivato alla prima squadra 16 anni, 17 anni ho fatto l'esordio in Serie A, quindi poi dopo sempre con la prima squadra e sono arrivato insomma, ripeto, a 21 anni, a 22 anni, avere, a 21 anni avere la fascia da capitano e avere l'onore e il piacere da scolare, da tifoso, che da piccolino andava allo stadio con suo papà a vedere la squadra e a seguirla, avere il piacere e l'onore insomma di poter giocare in Serie A e salvare, contribuire con i miei compagni e con tutto il gruppo a salvare insomma la squadra per restare in Serie A, e questa è stata insomma una grandissima soddisfazione insomma andare via da capitano e aver lasciato la squadra in Serie A è sicuramente stato motivo di grande soddisfazione e orgoglio.
1: A Beppe Iachini è capitato mai nel corso della sua carriera, non più da calciatore, ma quella di allenatore, questa tua attuale, sì, di essere vicino a firmare con l'Ascoli, cioè di tornare ma a sedere sulla panchina che fu, tra gli altri, lo hai ricordato, di Carletto Mazzone. È successo?
2: Ma diciamo di no, non si sono verificati questi presupposti, perché poi la mia carriera prima da calciatore e poi da allenatore insomma si sono vissute epoche, magari situazioni, ecco, in quei momenti diversi, perché io allenavo magari da calciatore no, ma da allenatore, ecco, ci sono stati anni in cui l'Ascoli magari ha avuto delle vicissitudini, no? Anche nel suo percorso. Io nel frattempo allenavo in Serie A, avevo vinto 4 campionati di Serie B, quindi poi ovviamente allenavo in Serie A e magari in quel momento l'Ascoli non stava vivendo magari un momento, ecco, di è stata in Lega Pro, è stata in B, insomma, però ecco, l'ho sempre seguita con affetto, insomma, questo sicuramente, ma non ci sono stati poi presupposti perché questo si verificasse.
1: Ha detto Beppe Iachini: io l'Ascoli l'ho sempre seguita con affetto, ricalcando, non sapendo, le parole che sono state di Carletto Mazzone, che ha creato un connubio vincente proprio con Costantino Rozzi.
3: La prima cosa che farò dentro i spogliatoi di tutti gli stadi italiani sarà che cosa avrà fatto l'Ascoli, e ogni qualvolta questa squadra avrà raggiunto dei successi io sarò molto felice, perché sarò sempre il tifoso numero uno di questa squadra.
4: Un vecchio rapace alla Mazzoni, guarda, un lupo vanaro quest'anno, questo che si mangerà tutto.
5: Cozzabella, oggi non si scherza, sa da vinci. Presidente, minimo, io gli dicevo, allora lui era contento.
1: Ecco, il folklore di Mazzone è conosciuto dappertutto. Tu che l'hai avuto tecnico, Beppe Iachini, però era un allenatore anche valido, moderno, posso dire. Voglio dire, è un allenatore che comunque ha cambiato il calcio italiano. E questo va detto e va ricordato, perché poi vedi, passa un'immagine che è solo quella del simpaticone, che ci sta, bravissimo, per carità, bravissimo. Però c'era tanto altro, Beppe.
2: No, ma scherziamo, insomma, sicuramente un allenatore modernissimo, un allenatore preparatissimo a livello tattico, tanti magari possono vederlo come un allenatore solo grintoso, no? La sua fama o di allenatore, no, ecco, che aveva sicuramente, dava alle sue squadre sicuramente un'impronta caratteriale importante, ma anche a livello tattico, il possesso palla, il fatto di la dinamica tattica, la preparazione alla partita, insomma, un allenatore moderno, ecco, sicuramente, che ha lasciato, ha avuto tanti figli ex suoi giocatori che poi sono diventati allenatori, è stato un maestro per tanti, quindi sicuramente ha lasciato una traccia indelebile nel calcio italiano, e sicuramente non ha avuto diciamo un riscontro poi per quello che avrebbe meritato, no? Sul piano della riconoscenza tecnica e tattica, per quanto era bravo, ecco, e quindi perché magari il suo modo di far calcio all'esterno era visto più come, ripeto, un allenatore magari forse caratteriale, e purtroppo oggi nel calcio hanno sempre dato, nel calcio non oggi, magari delle etichette, no? E lui invece era preparatissimo su tutti gli aspetti tattico, della preparazione della partita, psicologico, insomma le sue battute restano sicuramente famose, ma quelle erano tutte battute poi che portarono tanti calciatori a saper rendere, a saper fare, insomma, un grande percorso anche tecnico per la loro carriera, quindi di valorizzazione.
1: Erano funzionali, diciamo, alla causa. Prima di salutarci, Beppe Iachini, che campionato ti aspetti dal tuo Ascoli?
2: Ma sicuramente l'Ascoli innanzitutto ha vinto un campionato meritandolo sul campo, perché sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, il programma, il progetto della società che ha costruito una squadra, insomma, molto competitiva per la categoria, perché poi se andiamo a vedere è vero che magari sicuramente gli 11 che andavano in campo, giocatori sicuramente che hanno dimostrato di essere molto bravi, ma poi anche chi subentrava, quindi la rosa che è stata costruita era importante. Quando vinci un campionato anche quelli che giocano meno e quando entrano sono determinanti, è molto importante, quindi per questo ovviamente l'Ascoli parte già con un'ossatura ben definita, e quindi penso che possa dalla Serie C alla Serie B la differenza non è abissale, ecco, quindi l'Ascoli secondo me può fare un ottimo campionato anche in Serie B, però nello stesso tempo, anche perché poi invece dalla Serie B alla Serie A ci sono delle categorie di differenza, insomma, sul piano tecnico, sul piano della categoria, la A è un altro campionato rispetto alla B, però detto questo, fra la C e la B io penso che l'Ascoli, per quello che ha fatto, che ha costruito e come ha gettato le basi, possa fare la sua figura.
1: Così parlò Beppe Iachini, noi lo ringraziamo per essere stato con noi, anche per questo tuffo nel passato insieme ai grandi che altrettanto grande hanno fatto l'Ascoli. Grazie Beppe.
2: Grazie a te, un abbraccio, buon lavoro. Ciao.

0: Alle 15:28 insieme a Maggie Reilly, la voce è la sua, il progetto musicale firmato Mike Caulfield con l'alternativa, la diatriba a volte mai risolta definitivamente, è un brano che si è ispirato e si è realizzato compiutamente come omaggio a John Lennon che cessava di vivere per mano di uno squilibrato nel dicembre del 1980, oppure la fonte di ispirazione era il film Il Mago Houdini, qualcuno di voi lo ricorderà, quello in cui Tony Curtis cercava di contattare appunto il celebre mago dall'aldilà. Insomma, resterà un punto interrogativo, se vogliamo per certi versi anche affascinante, a livello musicale è un brano sicuramente moderno, al di là del fatto che siano passati 43 anni, era il 1983 quando venne pubblicato. A proposito di pubblicazioni, Cristiano Piccinelli, come sta andando l'esposizione dei candidati al successo di tappa e magari a seconda del gioco ovviamente dei secondi alla nuova maglia gialla, che per il momento coincide col vincitore della maglia rosa, cioè con Jonas Vingegaard.
1: Eh sì, è proprio lui il danese ad essere il leader della classifica generale, ovviamente i distacchi in questo momento ridottissimi, mancano meno di 100 km alla traguardo, 93,8 per la precisione, sempre con i tre lì davanti, Molinar, Van de Broek ed Engelhardt, però il loro vantaggio si è ridotto, siamo adesso a 2,41, complice il forcing che sta facendo ormai da diversi chilometri la Pinarello, la formazione di Tom Pidcock, anche perché questo finale con questa rampa prima del traguardo, 2 chilometri dal traguardo, è abbastanza congeniale alle caratteristiche del corridore britannico, che insomma è uno specialista di queste corse che hanno queste rampe brevi ma intense, tipo Strade Bianche, vinte proprio da Pidcock, e dunque potrebbe essere un chiaro segnale della volontà da parte della Pinarello di andare a centrare il successo di tappa. E questo aiuta però anche la UAE, perché io credo insomma che Tadej Pogacar abbia mal digerito lo schiaffo patito ieri da Jonas Vingegaard, e allora magari oggi ci potrebbe essere, per così dire, una risposta al danese. Vedremo se effettivamente sarà così o se sarà concesso spazio a qualcun altro nel finale della seconda frazione del Tour de France, che arriva come ieri a Barcellona.
0: Grazie per il momento, Cristiano. Intanto break e contro break, primo set combattutissimo tra Russo Safiulin e Nole Djokovic. Safiulin conduce 6-5 ma servizio a disposizione di Djokovic, che è riuscito con un contro break appunto a impedire la conquista del parziale alla sua avversario. 6-5 a favore di Safiulin, ma andrà tra pochissimo alla battuta per rimanere nel set e per accedere al tie break proprio Djokovic. Ricordiamo che tra poco saranno in campo Gérard Yassim contro Davidovic Fokina, poi Urkacz contro Struff e non prima delle 16 il nostro Jannik Sinner opposto al giapponese Mochizuki. Passiamo ai mondiali degli Stati Uniti, le storie che Nico Forletta ci propone, i mondiali di calcio ovviamente senza l'Italia e noi, nonostante sia iniziata la fase a eliminazione diretta, o magari proprio per questo motivo la comunità italiana negli Stati Uniti ancora non si dà pace per l'assenza degli azzurri. Proprio Nico Forletta ne ha parlato con Don Luigi Portarulo, primo sacerdote italiano ordinato parroco al St. Patrick, la cattedrale di New York, grande appassionato di sport.
2: Don Luigi Portarulo, parroco della cattedrale di St. Patrick, di San Patrizio a New York, un incarico importante perché è il primo sacerdote italiano a guidare la comunità cattolica a New York. Da quant'è che lei è lì?
3: Io sono arrivato qui nel dicembre del 2022, ero alla chiesa di Our Lady of Pompeii, poi mi hanno chiesto di andare a St. Patrick's Cathedral o St. Patrick, adesso abbiamo una grande comunità italiana cattolica che è punto di riferimento per tutti gli italiani che vivono a New York. È un piacere essere qui ad accogliere, essere a disposizione per gli italiani ma anche per tutta la comunità americana qui a New York.
2: Certo è storica, no, la sua presenza, perché l'abbiamo detto, il primo sacerdote italiano a guidare la comunità sì. cattolica a New York. Ci racconta com'è andata?
3: Io ero arrivato da Valley of Pompeii, appunto mi avevano chiesto di venire qui, non conoscevo l'inglese, non conoscevo New York, l'America, nulla di tutto questo, e poi ho visto che qui c'era veramente un grande bisogno per le persone di essere insieme. Allora, prima di venire qui in Vaticano, ho imparato da Papa Francesco un po' a cercare di andare incontro alle persone. Lui diceva sempre che dobbiamo essere una chiesa in uscita che va incontro alle persone, quindi ho iniziato ad andare a conoscere un po' le persone nei posti dove loro lavoravano, vedevano lo sport, nei club e così, e quindi ho conosciuto tanti italiani, tante giovani, tante persone che poi stanno ritornando in chiesa, anche perché vedono nella chiesa un punto di riferimento importante.
2: Don Luigi, lei viene da un paesino vicino a Matera, vero?
3: Esatto, Bernalda.
2: E è giovanissimo, quanti anni ha?
3: Ho appena compiuto 39 anni e sono sacerdote da 14 anni.
2: C'è una lingua che è universale, Don Luigi. L'ha citato lei prima, en passant, lo sport.
3: Assolutamente, assolutamente. Lo sport è una delle cose che veramente unisce. Proprio anche il motto, adesso stiamo celebrando i mondiali di calcio, il motto appunto della FIFA è quello: lo sport unisce il mondo. Ed è proprio così. Io ho appena finito di organizzare poco tempo fa un grandissimo evento con le Legends italiane, organizzato insieme alla FIFA, proprio per portare qui tante Legends, per dare un po' agli italiani e agli italoamericani la possibilità di vivere un po' questo momento per,
2: in assenza della
3: diciamo,
2: nazionale,
3: no? Il dolore, la sofferenza della mancanza dell'Italia ai mondiali, insomma.
2: Era molto attesa la presenza della nazionale azzurra. Ci sono rimasti male.
3: Era molto attesa, a maggior ragione perché i mondiali si giocavano in America per gli americani, per quegli italiani che vivono qui, insomma, avrebbero avuto una bellissima accoglienza, ma ecco, purtroppo non è andata così. Però abbiamo fatto questo grande evento e poi ecco, lo sport attraverso tante attività sportive noi riusciamo sempre a mantenere anche gli italiani ma gli italoamericani anche un po' uniti.
2: Lei è tifoso di una squadra di calcio?
3: Sì, tutti lo sanno, sono tifoso dell'Inter e spesso guardo le partite anche con l'Inter Club Manhattan che si riunisce lì da me, ma sono molto sportivo, nel senso che poi da quando ho conosciuto anche diversi calciatori, diverse squadre, veramente mi fa piacere comunque vedere qualsiasi altra partita.
2: Ama molto anche correre, mi risulta.
3: Sì, io giocavo a calcio prima, quando ero in Vaticano ero capitano della nazionale e della rappresentativa di calcio vaticana che avevamo in Vaticano, con cui facevamo charity match, quindi match di beneficenza. Poi dopo, venendo qui, ho visto che tutti correvano a New York eccetera, e quindi anche io adesso sono un runner e ho appena fatto quest'anno due maratone, la maratona di New York e la maratona del Big Sur in California. Adesso mi sto preparando a vivere un'altra maratona il 1 novembre, e qui a New York tutti corrono, occasione di fare tante mezze maratone, insomma sono veramente contento di poter vivere anche lo sport in questo modo.
2: Ci dice runner a New York, ci viene in mente Central Park, va a correre lì?
3: Assolutamente sì, San Patrick, come tutti sanno, chi è venuto a New York è molto vicino a Central Park, sono appena 9 blocchi, quindi spesso mi capita di andare a Central Park, di andare sull'Hudson River Park, e Central Park è veramente un bel posto dove poter correre, allenarsi e vivere in un'atmosfera unica.
2: Quest'anno 2026 a New York è accaduto qualcosa di epocale. I Knicks hanno vinto, incredibile a dirsi, sono tornati a vincere l'NBA dopo 53 anni. Lei l'ha vissuta dal di dentro. Qual è stata la sua sensazione?
3: Come dicevamo prima, lo sport unisce, e questo dopo 53 anni è stata una delle cose che ha unito tutta New York. È stato bello vedere nelle strade chiunque indossare ed esultare per la vittoria dei Knicks. Io stesso la domenica dopo il sabato in cui i Knicks hanno vinto la partita ho indossato questa maglia dei Knicks. Insomma, è un qualcosa che ha unito tutti ed è stato veramente un momento molto molto speciale e molto bello. Anche noi abbiamo l'onore di avere un italiano che è venuto peraltro a San Patrick, che viene spesso a San Patrick, che è Riccardo Fois, che è il vice allenatore e l'assistant coach dei Knicks, e quindi anche lui ci ha raccontato come dall'interno sia stato veramente bello vivere questa vittoria e far ritornare questa Coppa NBA a New York dopo 53 anni.

0: 15:41 minuti con Paolo Nutini, chiare origini italiane, ma è nato a Paisley in Scozia. Lo abbiamo ascoltato con Johnny Don't Be Hasty. Dalla Scozia qualche chilometro, io dico sempre così, sarebbe meglio dire qualche miglio, questa volta più a sud, dalle parti di Silverstone, e diamo spazio adesso agli avvenimenti in corso che stanno per essere, a cominciare dalla Formula 1, 1:30 per la presentazione del Gran Premio con Manuel Codignoni, di nuovo ben sintonizzato e buon lavoro.
1: Grazie Giovanni, rieccoci davanti ai nostri occhi, la griglia di partenza con le vetture che sono già schierate, pronte a darsi battaglia in questo circuito che ha fatto la storia della Formula 1, perché qui nel 1950 fu disputato il primo Gran Premio in assoluto nella storia del mondiale di Formula 1 e vinse un italiano, Nino Farina, al volante di una vettura italiana, l'Alfa Romeo. Quest'oggi rischia di scriversi la storia, perché in pole position c'è Kimi Antonelli, che potrebbe diventare il più giovane vincitore nella storia di Silverstone. In seconda posizione c'è una Ferrari, quella di Charles Leclerc, che guida la muta degli inseguitori, tallonata a sua volta dall'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, che apre la seconda fila in terza posizione. Al quarto posto c'è poi l'altra rossa, l'altra Mercedes, se vogliate scusare, quella di George Russell, per cui l'appuntamento casalingo, la gara di casa, diventa crocevia quasi del mondiale, perché dopo aver vinto a Spielberg adesso è tornato davanti Kimi Antonelli. A dividere i due ci sono 43 punti, c'è di mezzo anche la sprint conquistata da Antonelli, che gli ha permesso di guadagnare qualche altro punticino nei confronti del rivale inglese, e dunque in casa si gioca tanto se non tutto. Tantissimo pubblico, il pubblico da record delle grandi occasioni a Silverstone, pensate, complessivamente nel weekend 564.000 persone, più di 500.000 di persone sono arrivate in questo spicchio di Northamptonshire a vedersi la gara, una delle gare che negli anni sta diventando, oltre che diciamo più affascinanti, anche più glamour. C'è una platea di ospiti da parte di Formula 1 e delle varie squadre da far impallidire, ve ne cito uno su tutti, anche per l'amore personale che provo nei suoi confronti, Sir Brian May, il chitarrista di Queen, che è ospite della Ferrari e con la sua capigliatura bianca riccioluta con la divisa rossa fa tutta quanta la figura del mondo. Il via nel giro di formazione alle 16 ore italiane e sarà veramente uno spettacolo assoluto. A voi.
0: Grazie, noi ci spostiamo sulle strade del Tour de France, aggiornamento anche per Cristiano Piccinelli, la seconda tappa della Grand Boucle.
2: 82 km e mezzo al traguardo per i tre battistrada che sono, lo ricordiamo, Molenar della Caja Rural, Van de Broek della Picnic Postale ed Engelhardt della Jaico Alula. Hanno appena passato il traguardo volante che concede punti per la classifica maglie verde di Villa de Cans. Tra poco ci sarà la prima salita di giornata, la salita di Begues, sono 6 km al 6,5% di pendenza media. Il gruppo insegue a circa 2 minuti e mezzo, l'abbiamo detto in precedenza, Forcing della Pinarello, ma poco fa si è dovuto fermare per un rifornimento un po' problematico Tom Pidcock, che ha una gobba sulla schiena, sul collo, e ghiaccio per le temperature calde di queste giornate catalane, mentre Luciai ha bandito un'altra cosa che aiuterebbe, ovvero i calzini rinfrescanti, non sono stati
0: quelli
2: concessi.
0: No.
2: Quelli no, non ci saranno. Intanto 2,5 il vantaggio dei tre battistrada, 82 km alla conclusione sul traguardo di Barcellona.
0: Faremo un sondaggio con i nostri radioascoltatori per sapere, scherzo, se sono meno d'accordo. Non scherzo invece nel dirvi che Tommaso Paradiso in musica ci accompagna all'appuntamento con l'informazione, che naturalmente anticipiamo di qualche minuto per permettere poi la radiocronaca diretta della partenza del Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone. Naturalmente parliamo di Formula 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: R1.
3: Ad Elena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la cronaca. Momenti di tensione a Palermo, dove un uomo è stato ucciso a coltellate da un altro uomo che si è poi barricato in casa. In studio per gli aggiornamenti Simona Decina.
4: Sì, questa tragica vicenda è ancora in corso. Stamattina un uomo avrebbe ucciso un altro uomo, Francesco Spataro, di 53 anni, a coltellate, e si è poi barricato nella casa in un palazzo di via San Paolo, appunto a Palermo. In questo momento è barricato e minaccia di farsi saltare in aria con il gas. Sul posto naturalmente diverse pattuglie, carabinieri, vigili del fuoco e anche un negoziatore. Da quanto si è capito dalle prime ricostruzioni, questo avvenimento è accaduto in un B&B dove in tre stanze diverse vivevano tre uomini. La vittima, appunto Francesco Spadaro, sarebbe stata uccisa per futili motivi, forse per motivi legati al pagamento dell'affitto. Quando avremo maggiori notizie ovviamente vi informeremo. Sappiate che in questo momento sono ancora in corso le trattative con il presunto assassino.
3: Grazie Simona Decina. Un motociclista è morto questa mattina a Bussolengo in provincia di Verona dopo essersi scontrato con un'auto. Meno di 24 ore prima, sempre in provincia di Verona, aveva perso la vita un altro motociclista uscito di strada a Erbezzo. E sempre ieri in Veneto altri due incidenti sono costati la vita a tre persone, anche in questo caso tutti motociclisti, due nel Trevigiano e uno nel Padovano. Dall'estero, Iran, secondo giorno dei funerali solenni di Ali Khamenei a Teheran, che blinda i suoi cieli chiudendo lo spazio aereo per l'intera giornata di domani in concomitanza con il corteo funebre dell'Ayatollah.
5: Mentre continua la sfilata di migliaia di persone che sfidano il clima rovente per rendere omaggio all'ex guida suprema Ali Khamenei, tre dei suoi figli pregano davanti alla bara, ma a pesare è l'assenza di Mojtaba Khamenei, suo successore, che avrebbe espresso la volontà di partecipare almeno all'inumazione del padre la prossima settimana a Mashhad. L'intelligence non avrebbe però dato il via libera, temendo che Israele possa eliminarlo. Un'assenza, quella della nuova guida suprema, che si riverbera anche sullo scontro ormai evidente tra i pragmatici, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, e i falchi riguardo alla trattativa con gli Stati Uniti che ripartirà l'11 luglio. Per discutere di Iran, ma anche dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà Trump a Washington il 13 luglio. Il presidente americano, nel discorso per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, ha sottolineato ancora una volta che l'America ha sconfitto l'Iran, ma in Medio Oriente non c'è pace, i raid israeliani a Gaza continuano, l'ultimo attacco ha provocato tre morti, due erano comandanti di Hamas, secondo Tel Aviv, e proseguono le demolizioni programmate dallo Stato ebraico su quel che resta della striscia, mentre elicotteri e artiglieria israeliani oggi sono entrati in azione nel sud del Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Da oggi al 10 luglio per lavori al nodo ferroviario di Firenze, allungamento delle percorrenze dei treni fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Disagi anche per i trasporti aerei, si fermano i piloti assistenti di volo di EasyJet e il personale dell'ENAV di Milano Malpensa. Scioperi anche degli addetti alla sicurezza agli aeroporti di Roma e Catania. Stasera per il Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, va in scena in anteprima nazionale al Teatro Mercadante di Napoli i fratelli De Filippo, di e con Sergio Rubini, che noi abbiamo intervistato.
6: Volevo raccontare De Filippo come fossero una rock band, come fossero i Beatles, e dopo aver fatto il film ho sentito il bisogno di riportare questo racconto nell'alveo naturale che è appunto il teatro.
7: Sergio Rubini, sul palco interprete anche di Edoardo Scarpetta, racconta l'ascesa di un trio d'eccezione, quello dei fratelli De Filippo.
8: Ad arrivò giorno che hanno chiagnato pure Scarpetta.
9: Un grande attore.
7: Al centro di questa storia la famiglia come pratica teatrale, ma anche come tematica, come filo rosso.
6: Certamente la famiglia, anche come luogo della sofferenza. Non dimentichiamo che

0: De Filippo sono stati figli illegittimi del grande attore Edoardo Scarpetta. Quindi, quando si racconta la famiglia, ciò che viene fuori è il racconto di tutto ciò che prendiamo di buono dalla famiglia, ma anche tutte le ferite che in qualche modo può
1: A rubare la verità per strada, mie savie rende marcato.
2: Lei racconta anche il cambiamento profondo portato sulla scena dai De Filippo. A cosa si ispirarono?
0: Si ispirarono alla voglia di raccontare la realtà, la gente comune, di liberarsi della farsa e di raccontare anche le ferite della gente.
1: Ma volete capire o no che questa è una rivoluzione?
2: Paola D'Angelo, GR1.
3: Lo sport, tennis, fra circa 2 ore Jannik Sinner in campo a Wimbledon contro il giapponese Mochizuki. Ciclismo, il Tour de France resta in territorio catalano per la seconda tappa a Tarragona-Barcellona che è tuttora in corso. Formula 1, fra pochi minuti al via il Gran Premio d'Inghilterra in pole Kimi Antonelli davanti alle due Ferrari. Ed è tutto, la linea torna a Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto. Su Rai Radio 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Domenica Sport.
12: Programma che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione, c'è Alessandro Campanella alla console, quindi alla parte tecnica c'è Djokovic che a Wimbledon ha vinto al tie-break il primo set annullando anche l'opportunità per Safiulin nel corso del primo parziale di portarselo a casa, una grande rimonta che ha portato il campione serbo a conquistare poi nel gioco decisivo l'opportunità di mettersi in carniere. Il primo parziale 1-0 il conto dei set a favore di Djokovic che ha vinto anche il primo gioco del secondo set. Adesso al servizio c'è Safiulin, c'è adesso l'opportunità di ritornare sulle strade della Grand Boucle in Catalogna, lo ricordo anche oggi, arrivo a Barcellona, Cristiano Piccinelli.
13: Salita del Begues con il vantaggio dei tre battistrada Molinar, Van den Broek e De Engelhardt che si riduce, va sotto il minuto per il forcing soprattutto della UAE di Tadej Pogacar che sta imprimendo davvero una velocità impressionante al resto del gruppo. Insegue la Decathlon di Sexas, poi la Visma Lise Bike dell'attuale maglia gialla Jonas Vingegaard, staccati i velocissimi in particolare Deli e anche Fernando Gaviria della Carral. Mancano 75 km e 900 metri al traguardo, ma io credo insomma che Tadej Pogacar stia mostrando la propria volontà di andare a conquistare la seconda frazione di questa edizione del Tour.
12: E adesso il grande sport in diretta, una sorta di ping pong ovviamente tra l'automobilismo e il ciclismo. Seguiremo nei primi minuti ovviamente la partenza e le prime fasi ovviamente del Gran Premio d'Inghilterra con Manuel Codignoni, che poi darà la linea proprio a Cristiano Piccinelli. Il tutto, salvo degli aggiornamenti dallo studio per le altre discipline sportive, fino all'appuntamento delle 16:30 per sulle strade del Tour, ovviamente la nostra rubrica quotidiana dedicata proprio alla Gran Boucle. Adesso ricoinvolgiamo nuovamente Manuel Codignoni. Silverstone, tutto è pronto quasi, immagino, no?
14: È esattamente così, Giovanni, davanti ai nostri occhi i meccanici stanno abbandonando le piazzole dove sono piazzate.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Telefonata tra Trump e leader ucraino Zelensky. I due si dovrebbero incontrare al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ha parlato a lungo al telefono anche con Putin. Mosca minaccia la Polonia e avverte l'Europa. Non combattete al fianco di Kiev o sarà guerra vera.
4: L'operazione militare speciale in Ucraina si sta trasformando in una guerra vera perché i finanziatori occidentali stanno partecipando ai combattimenti al fianco di Kiev, a dichiararlo è Pieskov. Molte aziende in Polonia producono droni che attaccano le nostre forze armate. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, aggiunge il portavoce del Cremlino, ricordando che il Ministero della Difesa russo ha pubblicato una lista di queste imprese con la loro collocazione geografica in molti paesi europei. Dobbiamo rimanere vigili e preparati alle provocazioni di Kiev in vista del vertice NATO, conclude Pieskov. E il summit, che prenderà il via tra due giorni nella capitale della Turchia, Ankara, è stato uno dei temi centrali della telefonata di ieri, durata quasi un'ora e mezza, tra Putin e Trump. Il presidente americano, che dovrebbe incontrare Zelensky ad Ankara, ha promesso che si occuperà della soluzione del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Putin ha illustrato la situazione sul campo, insistendo sul fatto che in Europa, a suo parere, c'è una visione sbagliata del conflitto. Trump ha ribadito che i suoi inviati Witkoff e Kushner sono pronti a tornare a Mosca. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Iran a Teheran, secondo giorno della cerimonia di addio ad Ali Khamenei. In migliaia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti, rendono omaggio alla guida suprema uccisa in un raid israelo-americano il 28 febbraio scorso. Grande assente il figlio dell'Ayatollah e nuova guida suprema Mojtaba. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà a Washington il presidente Trump il 13 luglio. A Palermo si è arreso l'uomo che si era barricato in casa dopo aver ucciso un coinquilino, minacciando poi di far saltare in aria lo stabile. All'origine dell'omicidio ci sarebbe stata una lite condominiale. Il palazzo era stato evacuato e i tecnici avevano posto i sigilli alla conduttura del gas. Il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. L'assenza di telecamere e di videosorveglianza rende più complesso il lavoro degli investigatori.
5: All'ospedale israelitico di Roma sono attesi gli ispettori della regione Lazio dopo la scoperta dell'ammanco di 80 fiale di fentanyl. Seguiranno in settimana quelli del Ministero della Salute, mentre i carabinieri cercano di stringere il cerchio su chi possa aver messo le mani sulla chiave dell'armadietto blindato in cui il farmaco era custodito, che comunque era nella disponibilità di almeno 20 dipendenti. Evidenti sono apparse le lacune nella gestione della farmacia, priva di telecamere di sorveglianza sulla cassaforte e con i registri delle consegne non aggiornati, circostanze che potrebbero portare la procura ad aggiungere l'ipotesi di reato di omessa custodia o vigilanza a quelli di furto e spaccio di droga, per ora senza indagati. Resta poi un altro elemento da chiarire. Il furto sarebbe avvenuto in due diversi episodi, il primo lo scorso 22 giugno, ma la denuncia sarebbe stata fatta solo il 24, in occasione del secondo. Un ritardo che potrebbe segnalare l'esistenza di una pista interna all'ospedale, senza escludere la possibilità di un'azione su commissione. In ogni caso, chi si è impadronito del fentanyl, usato nelle anestesie e 100 volte più potente della morfina, per gli inquirenti è qualcuno del mestiere. Paola Cortese, GR1.
3: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento del 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha aggredito un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La vittima è ricoverata in gravissime condizioni dopo le 20 coltellate ricevute alla testa e all'addome. La procura ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. Siamo al meteo. Torna il caldo intenso sull'Italia con l'anticiclone subtropicale. Le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, con picchi di 39 gradi prima nelle regioni occidentali e poi anche sul versante adriatico e al sud. Disagi per chi viaggia. Tra cantieri ferroviari e scioperi nel trasporto aereo si fanno i conti con ritardi e cancellazioni. L'agitazione di 24 ore della compagnia low cost EasyJet coinvolge piloti e assistenti di volo e si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale. E da questa sera iniziano i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale nel nodo ferroviario di Firenze fino al 10 luglio. Possibili modifiche agli orari e ai percorsi di alcuni treni. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Gianluca Liberati in regia. Questa e altre edizioni del GR1 sono disponibili su Rai Play Sound. Linea ora a Domenica Sport. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...

0: Domenica Sport.
1: Sono ormai quasi le 18:07, vi parla e vi saluta ancora una volta in questo lungo pomeriggio sportivo Giovanni Scaramuzzino, con una trasmissione che ovviamente si avvale della collaborazione in regia di Ombretta Conti, redazione con noi di Andrea Boccia, con Alessandro Campanella che invece alla console cura la parte tecnica. Si sta giocando ancora la sfida non infinita, ma siamo diretti verso quella direzione, a Wimbledon, tra Djokovic e Safiulin. Il russo ha vinto il terzo set dopo che i primi due parziali per 7-6, 6-3 sono stati appannaggio del grande campione balcanico. Adesso serve per il match Djokovic, 5-3 a suo favore, 30-0, una battuta centrale, una respinta di rovescio direttamente in rete. C'è l'opportunità appunto per Nole Djokovic di passare il turno. Ancora, ripeto, la notizia che riguarda Sinner per il protrarsi sullo stesso terreno di gioco degli incontri precedenti, sarà in campo non prima delle 20. Intanto chiude con un grande tocco delizioso una demi-volée che ha mandato fuori giri il suo avversario. Passa il turno Nole Djokovic, che riesce quindi a arrivare ai quarti di finale. Djokovic ha superato quindi Safiulin con il seguente punteggio 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Intanto Ože Aliassim e Davidovic Fokina stanno disputando il secondo set. Il primo è stato vinto dallo spagnolo, che conduce 3-2 nel secondo parziale, ma al servizio c'è Ože Aliassim, 40 pari il punteggio. Si gioca anche la sfida tra Urkash e Struff, 4-1 Urkash nel primo set. Il servizio a disposizione di Struff. Passando al calcio, ripresa la sfida di Bangor City, siamo in Galles, europeo under 21. L'Ucraina continua a condurre sull'Italia per una rete a zero.

0: Ed eccoci in musica all'appuntamento delle 18:12 con l'editoria sportiva, diciamolo così. Italia d'oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi degli sport di squadra dal 1934 a oggi. È con noi Roberto Condio, il collega della stampa che saluto. Ciao Roberto, buona domenica.
1: Ciao Giovanni, altrettanto, grazie per l'invito.
0: E grazie a te anche, insomma, il piacere di parlare con chi il grande sport lo ha non solo vissuto da una vasca nella circostanza, ma anche a bordo vasca, perché ha vinto tutto, ha vinto bene, ha vinto dappertutto. È commissario tecnico della nazionale di pallanuoto maschile del Settebello, Sandro Campagna. Buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito. Buonasera Giovanni, buonasera al giornalista della stampa.
0: E beh, insomma, questa è un'opera che racchiude non solo i grandi sport. Ecco, io ritengo che la pallanuoto, per esempio, Roberto, parlo chiaro, lo sia. Poi probabilmente la colpa anche degli organi di informazione è di accorgersene solo ogni tanto, ma magari ne parleremo. Ecco, un secolo di successi, quasi, no? A partire dal 1934.
1: 34.
0: Esatto. Diciamo più o meno sono 100 anni.
1: 91 anni, 102 vittorie, 102 ori di squadra.
0: Oh, questi sono i numeri, e soprattutto sfogliando questo libro troverete delle tabelle interessantissime. Ecco, quando si dice la frase fatta, Roberto, i numeri che parlano da soli. Tra tutti questi successi che racconti, ce n'è uno a cui sei particolarmente legato, e perché?
1: Intanto, se permette, un saluto alla Campagna, anche perché lui fa parte di un altro Settebello personalissimo, visto che parliamo di questo libro, perché lui è tra i 7 italiani che sono riusciti a vincere sia da giocatore che poi da CT, da commissario tecnico, una di queste tre manifestazioni più importanti, europee, mondiali, olimpiadi. Quindi chapeau ulteriore, insomma, un altro Settebello. Per quanto riguarda la mia anche personalissima classifica, devo dirti che molto francamente, onestamente, forse i due ai quali sono più legato sono quelli che ho vissuto più di in prima persona, che sono il mondiale di pallavolo del 98, insomma, che a Tokyo, e il 2006 il mondiale di calcio a Berlino, anche perché io nasco come pallavolista e anche come grande appassionato di calcio. Dopodiché in questo libro figurano anche sport francamente molto di nicchia. Arriviamo a parlare anche della canoa polo, del flag football, ecco, insomma, quindi insomma
0: posso aggiungere come è giusto che sia, perché è proprio
1: come giusto che sia,
0: è proprio perché è lì che si trovano, secondo me, le pianticelle, anche i virgulti, forse, quelli che possono dare, se non altro, speranza allo sport italiano. Allora, Sandro Campagna, i numeri, per esempio, no? Ora è periodo di mondiali e ci si diverte un po' qua, un po' là a aggiornare sempre quelli relativi, non so, a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, manco a dirlo. Allora, tu hai disputato in nazionale quanto? Più di 400 partite da giocatore, sbaglio?
2: Sì, 409 da giocatore, ecco. Ne ho 530 da allenatore.
0: Ecco qua, allora, quasi 1000 partite in azzurro, cioè qui parliamo di numeri, no, ovviamente, Sandro, che non sono dei numeri, come dire, da uomo della strada qualunque, cioè qui si tratta di essere dei fuoriclasse, perché quando c'è la continuità di espressione, credo, Sandro, no? Si arriva a dire questo è una colonna portante, quest'uomo, in questo caso, del pallanuoto italiana. Volevo chiederti se tu ti senti tale e se prevedi, appunto, che nel futuro ci possa essere qualcuno, a te la posso fare questa domanda, per esempio a Cristiano Ronaldo no, perché direbbe un'altra domanda, otra pregunta direbbe, se, parlando in spagnolo, lui che ha militato tanto nel Real Madrid, se intravedi qualcuno che può avvicinarsi o superare questi numeri, ovviamente relativi alla pallanuoto.
2: Ma io non mi sento una colonna portante, sono una pedina abbastanza importante di un sistema. Non si vince per tanto tempo, adesso 91 anni di storia. Ecco, il Settebello ha iniziato a vincere nel 48 la prima medaglia d'oro olimpica, nel 47 già ha vinto una medaglia di bronzo, credo, agli europei, dopodiché ha continuato a vincere nel tempo, con alcune pause legittime, insomma, normali, fisiologiche, direi. però vuol dire che è un sistema che funziona, e quindi questo sistema io ne faccio parte, e ne faccio parte insieme a tutti i miei colleghi di allenatori, ai miei compagni di squadra quando abbiamo vinto nel 92 Barcellona, che è stata secondo me una delle pagine più belle dello sport di squadra, perché vincere in Spagna contro la Spagna davanti al Re a 15.000 spettatori, la finale che tutti si aspettavano vincesse la Spagna di Estiarte, insomma fu un capolavoro quello di tattica, di strategia. Esatto, con sei tempi supplementari. Quindi ecco, vuol dire che la pallanuoto produce, è frutto del lavoro delle grandi, delle società, di tutti gli allenatori, c'è un senso di appartenenza a questo sport di nicchia, ma che veramente amiamo con grande passione. E lasciatemi dire, il fatto che molte persone non è che ci vivono e ci campano per tutta la vita grazie alla pallanuoto, quindi forse lo facciamo anche con maggiore amore, con maggiore dedizione, perché non è soltanto frutto del denaro, ma è di un percorso che ci accompagna tutta la vita.
0: Ecco, prego.
2: Sì, e poi se tu mi dici che se ci può essere un mio erede, ci sarà sicuramente, perché comunque ci sono stati tantissimi grandi campioni che hanno fatto tante partite in nazionale. È vero che non è detto che un grande campione poi, se diventa allenatore, diventa un grande allenatore.
0: E qui volevo arrivare, Sandro. Prego.
2: Sì, io ho fatto questo percorso da allenatore, perché a un certo punto lo sentivo nella pancia, andai da Rudic, che è stato il mio maestro, insomma delle ultime medaglie d'oro clamorose del Settebello, e gli dissi: guarda, io voglio imparare, ero già diplomato ISEF, voglio imparare il mestiere. E lui mi ha fatto stare 2 anni da assistenza, poi mi ha dato un nazionale giovanile, ho fatto 3 anni di giovanili, e poi dopo 5 anni mi sono reso conto che potevo fare l'allenatore ad alto livello. Ecco, però non tutti hanno la pazienza di aspettare 5 anni a guadagnare di meno, a imparare, a studiare, e quindi se uno ha fretta di bruciare le tappe, probabilmente non raggiunge quel bagaglio necessario per poi poter gestire una nazionale importante.
0: Ecco,
1: in tempi moderni è stato soltanto Fefe De Giorgi, ricordiamolo, anche appunto, che ha fatto questo percorso.
0: Certo. Roberto ci porta sempre nella pallavolo e fa benissimo,
1: no,
0: perché comunque
1: indietro.
0: Senti,
1: tra l'altro sta giocando adesso, guarda, contro l'Argentino.
0: No, non ti distrarre, poi ne parliamo, poi l'aggiorneremo. Perché? Perché adesso, vedete, voi avete parlato giustamente di uno dei successi più spettacolari nella storia dello sport italiano. Barcellona oggi ha ospitato anche la seconda tappa del Tour de France, perché era partita ieri con una cronosquadra nel capoluogo della Catalogna. 34 anni fa ospitò le Olimpiadi, la radio le raccontò, la voce la ricorderete tutti, credo, quella di Alfredo Provenzani.
2: Alfredo Provenzani.
0: I secondi finali di quella sfida vinta dopo 6 supplementari contro la Spagna.
3: 9 a 8 dunque in favore dell'Italia, 24 secondi alla conclusione del sesto tempo supplementare, potrebbe essere anche la conclusione della partita. 18, 17 secondi, gli spagnoli ancora in avanti, attentissima la difesa italiana, ma attenzione, sta per partire il tiro. 10 secondi soltanto alla conclusione del sesto tempo supplementare, riconquista un pallone fino a porto, poi ancora in avanti per Estiarte, 5 secondi soltanto, pallone al centro. Il palo, 3 secondi, la palla conquistata dagli italiani, 3, è finita, l'Italia ha vinto il torneo olimpico di Barcellona.
0: Roberto, fai tu una domanda a Sandro.
1: Beh, insomma, guardi, tra l'altro mi viene in mente che c'è stata questa similitudine abbastanza pazzesca nel fatto che poi nel 2004 le donne, il Sette Rosa, vince allo stesso modo, con 2 tempi supplementari, in casa della Grecia, le Olimpiadi.
2: Vero.
1: Quindi, insomma, no, niente, in effetti a me è sempre colpito da sportivo appassionato, soprattutto delle varie, diciamo, questo grande slam che aveva fatto con la guida Ratko Rudic, dove lui è uno dei protagonisti più importanti. Quindi, cosa aveva lui, Rudic, di speciale, che poi dopo lui ha preso?
2: Ma guarda, ti racconto soltanto 2 episodi. La finale la preparò dal punto di vista della comunicazione, strategico, non ha fatto nulla di tattico. Adesso tutti gli allenatori pensano alla tattica, invece la psicologia che usò lui in quella finale fu strepitosa e ci consentì di vincere quella partita. E poi il collegiale successivo alla vittoria della medaglia d'oro olimpica, dove tutti appunto si potevano pensare di essere arrivati, disse una una frase che mi rimase impresso. Ha detto: siete entrati nella storia dello sport, se volete entrare nella leggenda dello sport italiano dobbiamo vincere un quadriennio consecutivo intero. E così fu, insomma. Quindi così fu, e quella squadra è stato veramente un dream team italiano.
1: Se permettete, un po' quello che sta dicendo Giulio Velasco, scusate se faccio parlare ancora di pallavolo. Giulio Velasco, le sue
0: Sandro,
1: ragazze.
0: Sandro, non riusciamo a venire. Dai, aggiornaci anche su Italia-Argentina a questo punto a Trento.
1: Guarda, io per mia fortuna sono in Normandia, quindi non vedo niente, non sto vedendo niente. Insomma, quindi.
2: No, ma hai ragione, Giulio e Ratko tra l'altro sono della stessa generazione, sono della stessa generazione, sono due allenatori che io reputo che insieme a Sacchi nel calcio abbiano siano stati da spartiacque da un'epoca ad un'altra, ognuno nel proprio sport.
0: Allora ve lo dico io, si gioca il primo set a Trento, è un'amichevole quella tra Italia e Argentina. Primo set, Italia 17, Argentina 13. Bene, Roberto, allora, a parte scherzi, io mi permetto di scherzare ovviamente, ma è ovvio che lo sport va trattato così, no? In maniera, come dire, spontanea, senza troppi giri di parole. Ecco, riuscire a fermare il tempo, io l'ho letto il tuo libro. A volte nello sport è possibile, no? Io credo che veramente chi leggerà questo libro sembra quasi che tutte queste imprese, perché tali sono state, si siano svolte ieri. Cosa voglio dire? C'è partecipazione, c'è passione. Ecco, e questo è importante che si trasmette. Le nuove generazioni, Roberto, noi abbiamo un'età ovviamente. Allora, come si avvicinano alle imprese italiane azzurre del passato?
1: Ma ti dice le nuove generazioni, io spero che si possano avvicinare anche magari dando un'occhiata alle pagine di questo libro. Io l'ho fatto mettendoci proprio tutta la passione, la competenza e l'entusiasmo, anche perché veramente a me, riguardando poi dopo il lavoro finito, anche a me è sembrato come se fosse un fil rouge che parte dal 34, dalla vittoria del calcio di Pozzo, di Regime, fino ad arrivare all'ultima vittoria del 2025, con un sacco di sport che francamente sui giornali sportivi ci hanno magari due linee, ecco, voglio dire, cioè si passa dal mondiale di calcio che porta in piazza milioni di tifosi a festeggiare a quelli del polo, della canoa polo, che magari lo sanno quella cerchia ristrettissima di appassionati, però tutti hanno in comune la grande passione, l'entusiasmo, il sacrificio, l'abnegazione e la maglia azzurra, che poi è quello che tiene uniti tutti questi sport, tutte queste nazionali, anche perché, a scanso di equivoci, qui non si parla per dire di staffette, si parla di sport di squadra, quindi sport che non si possono fare a livello individuale, quindi non c'è atletica, non c'è nuoto, non c'è tennis, non ci sono i successi a squadre della Coppa Davis, ma proprio la squadra che implica uno scontro diretto tra due nazionali, ecco, insomma. Quindi questo era un discorso di metodo che è stato fatto per scremare un po', perché sennò veniva fuori
0: un tomo enciclopedico, ovviamente.
1: Già questo penso che ce ne sia abbastanza, insomma, da leggere, soprattutto in questi giorni dove, insomma, dobbiamo sopportare il fatto che per la terza volta consecutiva noi al mondiale lo guardiamo dalla televisione, almeno uno legge un po' di vittorie delle nostre nazionali e magari si consola un po', ricorda i bei momenti vissuti nel passato non tanto recente oppure recentissimo, anche perché, se permetti solo un'ultima cosa Giovanni, la cosa che secondo me viene fuori, è importante da dire, è che da dopo il Covid adesso, cioè dal 2021 al 2025 diciamo, l'Italia è stata la nazione che ha vinto a livello di sport di squadra più titoli tra europei, mondiali e olimpiadi, quindi, ma anche la capacità di ripartire nonostante tutti i nostri problemi di impianti, di organizzazione, tutto quello che vuoi, però insomma abbiamo dato una grande prova, 18 titoli abbiamo conquistato dal 2021 a oggi.
0: E non sono pochi, e speriamo, caro Sandro Campagna, che anche la pallanuoto continui questa striscia, perché se ovviamente Roberto Condio, ricordo, autore di Italia d'Oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi degli sport di squadra dal 1934 a oggi, Ultrasport, c'è anche la prefazione del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ebbene... Lui è in Normandia, tu non sei dietro l'angolo perché insomma si viaggia verso la San Francisco, ecco, verso la Super Final World Cup che appunto dopo il 20, mi pare dal 22 al 26 di luglio in Australia vi vedrà protagonisti. Parlaci un po' di come vi avvicinate a questo appuntamento e poi ci salutiamo.
2: Sì, siamo arrivati ieri a San Francisco, facciamo tre amichevoli qua con gli Stati Uniti mercoledì, venerdì e domenica, poi ci trasferiamo a Los Angeles 3-4 giorni dove alloggeremo a UCLA, dove sarà la sede del Villaggio Olimpico, l'università americana di Los Angeles, e dopo ci trasferiamo a Sydney dove appunto dal 22 al 26 ci sarà la World Cup. E quindi noi questo anno, quest'estate, che sarà lunga perché poi con un gruppo un po' più giovane proseguiremo fino a settembre, fine giochi del Mediterraneo di Taranto, ne approfitto appunto per far crescere le nuove leghe, la nuova generazione, tutti i ventenni, ventunenni che possono ambire a poter entrare in squadra nell'ultimo biennio che è quello delle qualificazioni delle Olimpiadi, insomma, di Los Angeles. Quindi ci sarà il mondiale, ci sarà l'europeo, ci sarà il torneo di qualificazione olimpica, quindi ci sarà un biennio 27-28 bello, pieno, e cerchiamo di migliorare il nostro palmarès che è già abbastanza consistente, così da fare magari una seconda riedizione del libro.
0: E beh, come no, grazie davvero Sandro. Volevo dare intanto il finale del primo set nella sfida tra Italia e Argentina, quella di Trento. Non ci riesco perché sono 20-17 a favore degli azzurri, comunque più 3. Grazie davvero Roberto Condio, grazie a Sandro Campagna, uno dei grandi protagonisti di Italia d'Oro. Tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi, sport di squadra dal 34 a oggi. Grazie davvero a entrambi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 18:31, gli aggiornamenti su traffico e viabilità, andiamo subito in A4. Si sono formate code alla barriera di Milano Est verso Milano, sempre in A4 code un incidente tra lo svincolo di Peschiere e Sirmione verso Brescia. Andiamo in A1, code a tratti, traffico tra Parma e allacciamento Fiorenzuola verso Milano. Code per incidente invece in A7 tra Gropello e il raccordo Bereguardo Pavia verso Milano. In A12 traffico intenso, code a tratti tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova. Ci spostiamo in A1 Firenze Roma, anche qui traffico molto intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Siamo proprio verso Firenze in A14, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione della A1. Proprio in A1 chiudiamo, andando sulla Roma Napoli troviamo delle code allo svincolo Capua, siamo in entrata, riguarda in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
4: Il tempo in Europa. Si approfondisce il minimo di pressione sulla penisola scandinava. Piogge a tratti anche per l'Europa orientale, con tendenza però al miglioramento. Stabile la posizione dell'anticiclone che sta portando sole e caldo sull'Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Ancora elevate le temperature su Spagna, Portogallo e Francia. In rialzo anche per il nord-ovest del nostro paese. Ma partiamo da Barcellona, dove la settimana si apre con molto sole, ma con temperatura che rimarrà nella media stagionale, minima di 24 gradi e massima di 32. Ancora caldo invece a Bruxelles in Belgio, con la temperatura massima che raggiungerà i 29 gradi, con cielo sereno per l'intera giornata. Giornata grigia a Edimburgo in Scozia, dove al mattino potrà verificarsi qualche isolato rovescio, vento sostenuto da ovest con minima di 14 gradi e massima di 18. Cielo solo parzialmente nuvoloso ad Oslo in Norvegia, con alternanza di nubi e sole, temperatura compresa tra 13 gradi e 21 gradi. Giornata nuvolosa per Varsavia in Polonia, dove il cielo sarà a tratti coperto, minima di 15 gradi e massima di 21. Settimana che si apre all'insegna del soleggiamento diffuso a Bucarest in Romania, vento debole e temperatura stazionaria compresa tra 19 e 27 gradi. Giornata prettamente estiva ad Atene in Grecia, venti moderati settentrionali e temperatura che oscillerà tra 22 e 30 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Domenica Sport.
5: 18:34 minuti primi dagli studi di Saxa Rubra, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Ovviamente ci sono Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione e con Alessandro Campanella alla parte tecnica, quindi alla console. Aggiorniamo la situazione relativamente al calcio. 76 minuti, siamo a Bangor City nel Galles, la sfida valida per la prima fase degli europei under 19. Non riesce l'Italia a rimettersi in partita, conduce l'Ucraina per una rete a 0. Ripetiamo, mancano 14 minuti più recupero e la formazione dell'Ucraina, grazie al gol nel primo tempo, continua a condurre di misura sui nostri. Adesso giriamo pagina, ci arriviamo in musica perché parleremo di tennis, lo faremo con un grande e gradito ospite. Intanto a questo appuntamento ci arriviamo appunto con la voce di Daniele Silvestri, una giornata al mare.

0: Questa musica di Daniele Silvestri ci dà l'assist per salutare con davvero piacere, buona domenica, Diego Narciso. Ciao Diego.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Diego, parliamo di Wimbledon, ma non comincio da Sinner perché credo che, insomma, arrivare a 106 vittorie, a superare, come proprio mi ha fatto notare qualche secondo fa Andrea Boccia, al di là del vetro, superare Federer, 106 successi a Wimbledon e accesso ai quarti di finale per Nole Djokovic, insomma, sia qualcosa di strepitoso. Io non credo che siano numeri, questi proprio si parla di anni luce, insomma, di Parsec, dobbiamo dire, perché veramente bravissimo, ma ogni aggettivo, ogni superlativo rischia di essere riduttivo quasi, no? Nei confronti di certe vette che può raggiungere lo sport, il tuo tennis in particolare.
1: Ma guarda, io sono d'accordo con te, perché ovviamente si celebra qualcosa di secondo me eccezionale, cioè si celebra un giocatore che non è partito con questo genere di aspettative, no? Nel senso, è partito sicuramente come un grande talento e poteva fare bene, però non aveva i connotati o non aveva quelle stimmate del giocatore, diciamo, della classe infinita di Roger Federer, oppure della personalità, del fisico e della, se vogliamo, anche della combattività del gladiatore Rafa Nadal. Eppure questo ragazzo ha fatto qualcosa di incredibile, non solo è riuscito a vincere più slam degli altri due, mettendosi, se vogliamo, proprio di traverso nei loro confronti e volendo raggiungere questi risultati impressionanti, tra cui poi dopo su erba, cioè dove lui era un giocatore, ricordiamo, all'inizio, che non aveva nel servizio, nello slice, nella facilità del gioco di volo, quindi non aveva le sue caratteristiche principali, anzi tutto il contrario. Per cui è veramente qualcosa di fantastico, che ci fa capire quanto diciamo, lo sport, il tennis in particolare in questo momento, in questo caso, può essere diciamo, in qualche modo diciamo sinonimo di volere e che poi diventa potere, no? E quindi è qualcosa di unico che Novak Djokovic ha fatto nella storia, che rimarrà sempre chiaramente scolpito nella storia del tennis in tutti i tempi, insomma, che verranno.
0: Diego, insomma, parliamoci chiaro però, nel 1987, quando tu vincesti il torneo Juniores a Wimbledon, io lo ricordo, e quindi sì, avendo l'età per farlo, ora, niente di paragonabile a Sinner, no? Perché dobbiamo parlare anche ai più giovani, Diego, no? Però io ricordo che quell'impresa, tra l'altro mi pare che l'hai portata a termine senza lasciare un set agli avversari, io vado a memoria, ma è così, no? La finale, cioè il percorso che ti portò poi a battere Stoltenberg nella finale del torneo Juniores, cioè un percorso netto, quindi uno che sapeva vincere sull'erba, fu celebrata in Italia, perché comunque noi venivamo da dopo Panatta, dopo Barazzutti, ci mettiamo anche ovviamente dopo Bertolucci, Zugarelli, cioè i grandi della Coppa Davis del 76, erano stati anni, non dico bui, ma si aspettava, no, il nuovo campioncino in grado di poterci esaltare, e quel successo fu importantissimo. Ecco, tu a distanza di anni cosa ti è rimasto, come lo vivi, come lo racconti magari adesso ai più giovani?
1: Guarda, è complicato. Perché? Nel senso che avevo 17 anni e sicuramente quando si è così giovani, diciamo che essendo stato un ragazzo che aveva la fortuna, diciamo, ecco, come hai detto tu, di avere un po', diciamo, di vincere facilmente in quel momento, e di essere, cioè, prima di quel torneo su erba, per farti capire, su 6 tornei ne avevo vinti 3, una finale, 2 semifinali a livello mondiale, quindi praticamente su erba ero il giocatore nettamente più forte in quel momento, e c'erano comunque giocatori come Vanisevic, Courier, insomma tantissimi altri giocatori, Stoltenberg, come hai nominato tu, che poi hanno fatto la storia del tennis mondiale, quindi c'era tanta aspettativa, tantissima aspettativa. Io credo che allora nell'ultima, guarda, ti voglio fare il complimento più bello che ho avuto ultimamente dal presidente Angelo Binacchi, è stato che comunque io ero un giocatore di grandissimo talento, con la fortuna, diciamo, di essere diciamo, un po' predisposto a fare questo tipo di risultati, ma non avevo degli esempi davanti come gli anni che ho avuto nei confronti di Berrettini e come i ragazzi, per esempio, in questo momento hanno con Jannik Sinner. No, non c'era un punto di riferimento, non c'erano degli esempi giusti anche a livello federale, non c'erano praticamente, non c'era questo movimento così virtuoso e soprattutto con dei principi molto importanti, molto sani. Anzi, in quel momento c'era grande, diciamo,
0: C'era
1: grande
0: marasma,
1: pressione,
0: c'era
1: perché voleva.
0: marasma.
1: Sì,
0: Confusione, dai.
1: si voleva il campione e si faceva fatica a capire come. Ma adesso, al di fuori di me, ripeto, io spero che i ragazzi, e voglio dirlo a tutti i ragazzi, indipendentemente da tutto, ecco, possano sognare, perché è bellissimo sognare, e poi quando si gioca in quei palcoscenici è qualcosa diciamo, di unico e che rimane nel proprio, diciamo, ricordo per sempre, insomma.
0: Ecco, sono arrivati poi 5 titoli nel doppio. Insomma, Diego Narciso ha rappresentato, io credo, non solo in Coppa Davis, anche, però grazie anche alla Coppa Davis, un modo di identificazione, ovviamente da parte degli appassionati italiani nella nazionale e anche, ovviamente, a cascata nei vari tornei singolari. Però adesso, a proposito di doppio e a livello di politica sportiva internazionale, sembra ci sia quasi una constatazione che ci sia sempre meno attenzione verso il doppio. Tu che ne pensi? Dove si andrà? E perché secondo te il doppio non attira più? Qual è la causa principale?
1: Ma devo dirti che allora, ai miei tempi il doppio veniva giocato da McEnroe Fleming, da Forget-Lecomte, da, diciamo, Baker-Yellen, da Edberg e Jarryd. Cioè, stiamo parlando di un altro tipo di doppio, cioè un doppio dove io, insomma, giocavo, ripeto, con giocatori di questo calibro contro e a favore, e quindi ovviamente c'era un'attenzione diversa perché i giocatori lo giocavano. Kafelnikov nel 1990, che ha vinto Roland Garros, singolare doppio con Olowski, cioè quindi avevamo Wayne Ferreira, è stato un grandissimo giocatore, è stato numero uno del mondo, cioè abbiamo tutti i top ten, diciamo la maggior parte top 10, tranne alcuni, giocavano il doppio, perché era parte integrante, cioè della carriera di un giocatore, e quindi a tutti gli effetti, insomma, era così. Adesso, se guardiamo giocatori che lo praticano veramente, che giocano le migliori coppie, niente da togliere ai grandissimi giocatori che hanno però si sono specializzati, ecco, non giocano quasi più il singolare, quasi nessuno di loro. E questo è un peccato perché poi invece le emozioni che per esempio Bolelli e Vavassori ci fanno vivere in doppio, sono emozioni bellissime, cioè i tornei sono meravigliosi, le partite sono belle perché sono molto vive, molto comunque, diciamo, il talento bisogna averlo per giocare così a quel livello. Quindi mancano i nomi, ecco, mancano veramente i nomi. E per farlo l'ATP, secondo me, deve fare qualcosa, cioè deve mettere un qualcosa, un, non so, una, dico una banalità, ma una percentuale di punti della classifica che fai nel doppio possa entrare in quello di singolare. Cioè, bisogna far sì che comunque i ragazzi giochino di più il doppio, perché tra l'altro è bellissimo, si gioca in squadra e si vince e si perde con il tuo compagno, e diventa veramente anche molto molto formativo per i ragazzi, per l'unione, l'aggregazione, insomma, stare insieme, lottare per un obiettivo comune. Molto importante anche il doppio in generale per la crescita personale.
0: Che cosa pensa Diego Narciso dell'ennesimo ritorno di Serena Williams, poi problemi fisici, cioè il richiamo della foresta, no? Anche per lei, come succede in altri sport, il fatto di doversi misurare di nuovo, in questo caso, su un campo da tennis. Che idea hai a livello generale? Perché tu, io ricordo, hai smesso presto, intorno ai 30 anni, no, Diego?
1: Sì, 30 anni. Allora, ci sono due modi di smettere, no? C'è chi, come me, come altri, non ha voluto più fare, diciamo, competizione, perché in qualche modo, una volta finito, si è dedicato ad altro. Io personalmente ho, diciamo, imboccato una carriera manageriale e di allenatore, quindi ho fatto altro proprio per scelta, perché secondo me, ecco, io vivevo molto, diciamo, male il fatto che potessi, diciamo, non più essere competitivo, e appena ho visto che c'erano i ragazzi più giovani che andavano più veloce e io facevo fatica, a un certo punto ho capito che bisognava dare largo ai giovani e non mi sono un po' così tanto, se vogliamo, arrampicato sugli specchi. Altri giocatori invece adorano continuare a giocare, non possono smettere di competere e quell'adrenalina della competizione, devo dirti, è qualcosa che ad alcuni manca. E Serena l'ha detto, non mi capiterà mai più probabilmente di giocare a un torneo, diciamo, di avere quelle sensazioni e quelle emozioni uniche che un campo come Wimbledon ti dà. E devo dire che io per dire... La mia idea è stata quella che l'ho vissuta attraverso i miei giocatori, sia a livello manageriale che a livello, diciamo, di coaching, e oggi lo vivo con altre emozioni enormi, diverse. Mentre invece c'è chi vuole rimanere sempre protagonista. Ecco, io penso che lei sia una giocatrice infinita, la più grande probabilmente di tutti i tempi, e che quindi voleva vivere ancora una volta, quell'emozione che probabilmente non tornerà più.
0: Secondo te, dici un po', facci una previsione, l'iconico bianco, no? Questi completi che sopravvivono solo a Wimbledon, si vedranno ancora sull'erba londinese oppure anche questo aspetto iconico, io l'ho definito così, posso sbagliarmi, è destinato prima o poi a sparire?
1: No, io sono d'accordo con te, questo è iconico perché è un rispetto che noi tutti i giocatori abbiamo nei momenti in cui mettiamo piede dentro il, diciamo,

0: è sempre stata quella, che deve rimanere tale, anche perché alcune cose, il tennis è cambiato in tutte le sue forme, in tutte le, diciamo, le palline, le racchette. Adesso voglio dire anche i giudici di linea che rimangono ancora lì, ma solo a Wimbledon. Però in generale sta cambiando tutto ed è giusto che invece la tradizione comunque rimanga nel tempio del tennis, perché quello che se ne dica e se ne possa, diciamo, poi discutere, io credo che non ci sia un giocatore al mondo che non parli di Wimbledon come il tempio del tennis, dove diciamo tutto, dove tutto poi dopo si avvera, no? Stare lì tra i più grandi è quello che diciamo a tutti gli effetti ti fa sentire veramente parte della storia di quello sport.
1: Diego, è davvero un piacere andare avanti, lo faremo davvero per delle mezz'ore. L'ultima domanda, no, perché sai, si impara qualcosa ad ascoltarti. L'ultima mezz'ora ci riporta,
0: Ringrazio.
1: come è giusto che sia, all'attualità, no? In attesa che
0: Certo.
1: finisca la sfida, della Osaka, che è impegnata appunto sul centrale, Jannik Sinner aspetta di incrociare Shintaro Mochizuki, numero 151 delle classifiche mondiali. Molti di noi, la Osaka che è opposta alla Sabalenka, mi ero dimenticato di dire. Ebbene, che cosa ci puoi dire di questo giapponese, che è un modo di giocare particolare, da quanto solo intravisto, ti dico la verità, in questa prima fase di Wimbledon, Diego?
0: Sì, è un giocatore molto complicato, è un giocatore comunque che ecco, su campi veloci indoor gioca molto bene, è un giocatore che ha battuto anche Rafael Fodar nell'ultima proprio sfida, quindi si è aggiudicato il quarto turno battendo questo ragazzo che è un talento importante diciamo, del futuro del nostro tennis. È un giocatore che va preso con le pinze, perché è un giocatore che non è così tanto. Se vogliamo, non gioca un tennis lineare, no? Cambia spesso i tagli, gioca molto, molto vicino e quindi dà molto fastidio. E soprattutto da numero 158 fare quel risultato, arrivare ottavi di finale a Wimbledon, giocare al numero uno del mondo sul campo centrale, è qualcosa di per lui di. Diciamo di nuovo, ma allo stesso tempo anche di totalmente, vuoi dire, senza nessun tipo di responsabilità, no? Entra in campo molto sereno, ed entrerà in campo dando veramente il massimo. Credo che Jannik nell'ultima partita, dove diciamo, ha ripreso un pochino poi le sue sensazioni ha dimostrato contro Brooksby di essere diciamo, un pochino tornato come quello che avevamo visto fino a prima di Roland Garros e quindi sicuramente avrà i favori del pronostico senza dubbio, ma attenzione a questo giapponese che comunque ha fatto già un po' di scalpore e speriamo non riesca a farlo questa volta.
1: Grazie, grazie davvero a Diego Narciso, buona domenica.
0: Un caro saluto a tutti e viva il tennis!

0: 18:56, siamo quasi ai saluti. Saluta purtroppo l'Europeo, la nazionale italiana Under 19 che a Bangor City nel Galles è stata superata per 1-0, travolgente invece la Croazia 3-0 contro la Serbia, per cui l'Italia ha chiuso terza il girone ed è eliminata mercoledì 8 luglio la sfida contro la Danimarca per provare a conquistare la qualificazione al mondiale Under 20 in programma nel 2027. Adesso noi daremo la linea all'informazione. Dalle 20 vi ricordo tutto il mondiale minuto per minuto con anche la radiocronaca dell'incontro di pallacanestro Italia-Lituania. Ovviamente alle 22 andrà in onda anche la radiocronaca della sfida tra Brasile e Norvegia per un posto nei quarti di finale del mondiale. Da Giovanni Scaramuzzino, grazie per essere stati con noi, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione, Alessandro Campanella alla console e soprattutto a tutti voi per il cortese ascolto. Tutto questo con Sombra Potential, poi GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
7: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, il Cremlino avverte la Polonia, produce droni per l'Ucraina, rifletta sulla sua sicurezza dopo gli aiuti all'Occidente a Kiev. È una guerra vera. Paura a Palermo, 38enne uccide il coinquilino, si barrica in casa, apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo. Poco fa la resa dopo una lunga trattativa. Sentenza sessista e stereotipata. La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna il nostro paese in un caso di violenze ai danni di una donna. La vittima, battaglia vinta per tutte. Italia regina del turismo in Europa, davanti a Spagna e Francia per prenotazioni, meno cara della Grecia. Giorgia Meloni premiata bellezza, impegno e qualità dell'offerta. Cinema domani a Londra, la prima mondiale dell'Odissea di Christopher Nolan, la sua rilettura del viaggio di Ulisse in sala da noi dal 16 luglio. Milano aspetta i Foo Fighters, fan in delirio per l'unica tappa stasera del tour della band di Dave Grohl. Formula 1, trionfo Ferrari a Silverstone, Leclerc conquista il Gran Premio d'Inghilterra e intanto a Wimbledon Sinner contro il giapponese Mochizuki va a caccia dei quarti di finale. Mondiali di calcio continua il programma degli ottavi, stasera il Brasile di Ancelotti contro il tabù Norvegia. Buonasera da Francesca Giannini, la Russia torna a minacciare l'Europa, in particolare la Polonia, come ci riferisce da Mosca la corrispondente.
4: In attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione tra Russia e Occidente. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno a Kiev e in un'intervista televisiva il suo portavoce arriva a minacciare esplicitamente la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov. La nostra difesa ha già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. La Polonia, aggiunge, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Parole forti che non risparmiano il resto dell'Occidente, che secondo Peskov, finanziando e supportando l'Ucraina nei combattimenti, sta trasformando il conflitto in una guerra su larga scala. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia, smentendo le voci diffuse dagli Stati Uniti, si dice pronto a negoziare, ma i colloqui sono ormai in fase di stallo da mesi. La Russia auspica che Bruxelles non interferisca nei negoziati, ma si tiene pronta, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E al vertice NATO del 7-8 luglio si prepara anche Donald Trump dopo il discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. La corrispondente da New York.
5: Donald Trump è oggi nel suo club di golf in Virginia dopo un 4 luglio davvero speciale e non solo perché si celebravano i 250 anni dell'indipendenza americana. Il suo discorso, pronunciato molto tardi per l'allerta maltempo, è stato un misto di patriottismo e attacchi da campagna elettorale, in particolare contro gli avversari politici che Trump definisce comunisti e con la richiesta al Congresso dell'approvazione del Save America Act, una legge che renderebbe più difficile il voto. Trump tradisce gli ideali americani, sostiene il governatore democratico della California, Newsom. Il presidente intanto ha sentito sia Putin sia Zelensky alla vigilia del cruciale vertice della NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio, in cui Trump dunque tenta di riaprire il canale con Mosca. Ma in gioco c'è soprattutto la tenuta dell'Alleanza Atlantica. Secondo un sondaggio del Financial Times, il 53% degli elettori americani ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero rimanere dentro l'Alleanza, contro il 23%. Che si esprime a favore dell'uscita. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: In Iran, secondo giorno dei funerali dell'ayatollah Ali Khamenei. Tantissime le persone arrivate a Teheran per rendere l'ultimo omaggio all'ex guida suprema e si moltiplicano i propositi di vendetta verso Stati Uniti e Israele.
6: Sono migliaia le persone vestite a lutto che sfilano davanti alla bara, sfidando il clima rovente per rendere omaggio ad Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio da un raid israelo-americano all'inizio del conflitto. Tra la folla si sono raccolti nella preghiera collettiva per l'ex guida suprema iraniana anche tre dei suoi figli. Non c'era però il più importante, Mojtaba Khamenei, il successore di Ali. L'intelligence gli avrebbe impedito di presenziare a Teheran nel timore che Israele potesse tentare di eliminarlo. Mojtaba avrebbe avrebbe però espresso la volontà di partecipare almeno all'inumazione del padre la settimana prossima a Mashhad. Ma la sua assenza pesa in un momento di forti divisioni interne nel paese. La frangia più pragmatica e dialogante con l'esterno, che fa capo al presidente Pezeshkian e allo speaker del Parlamento Ghalibaf, è pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti al termine dei funerali l'11 luglio, probabilmente in Pakistan. E c'è poi la parte oltranzista dei Pasdaran, che promettono vendetta divina per la morte dell'Ayatollah, e a loro si unisce il coro di molti che in questi giorni piangono l'ex guida suprema. Valentina Isa, GR1.
3: C'è intanto una data per l'incontro tra Netanyahu e Trump a Washington, mentre continuano gli attacchi israeliani sia su Gaza sia in Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
2: A Gaza, in attacchi mirati, 3 persone sono state uccise. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso di mira 2 capi di Hamas. Le accuse reciproche tra Israele e il movimento che controlla ancora il 40% del territorio su chi infrange la tregua sono continue. Mentre si attendono novità su quella che sembra una missione imminente al Cairo di una delegazione di Hamas per provare a rimettere sul tavolo quel percorso di pace definito dal presidente americano Trump. E poi il sud del Libano, dove anche oggi c'è stato uno scontro. Contro Israele ha colpito con un drone combattenti di Hezbollah che avevano attaccato i militari. Il premier Netanyahu è tornato a parlare di Gaza, nessuna ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas, e poi sul Libano ha ribadito che Israele continua ad agire secondo le proprie valutazioni di sicurezza. Questo nonostante il memorandum firmato tra Stati Uniti e Iran che prevede la chiusura di tutti i fronti di guerra in Medio Oriente, in particolare quello libanese. Secondo quanto riporta la CNN, il premier israeliano tornerà presto a Washington, un nuovo viaggio il 13 luglio prossimo per parlare di Iran, di Libano e anche dei rapporti con l'Arabia Saudita. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Nell'ultimo Angelus prima del periodo di riposo a Castel Gandolfo, Leone XIV è tornato a pregare per la popolazione colpita dal sisma in Venezuela e a indicare Cristo come speranza dell'umanità nei periodi di guerra. Ascoltiamo le sue parole.
7: Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza.
3: Rai Radio 1, sono le 19:07. Ora la cronaca. A Palermo si è arreso l'uomo che, dopo aver ucciso a coltellate un 53enne, si era barricato in casa minacciando di far esplodere l'edificio aprendo il gas. Linea Giorgio Ruta.
8: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo, dove si era barricato questa mattina. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
9: Io ho semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo col sangue che zampillava. È crollato fuori noi.
8: Contro. Poi cosa hai fatto?
9: Ho chiamato il 118, sono sceso, abbiamo aspettato 40 minuti adesso l'ambulanza. Ho bloccato i carabinieri che passavano per caso e sono intervenuti loro poi.
8: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11:30, altri inquilini hanno sentito puzza di gas. Sentiamone uno.
10: Queste persone hanno avuto una colluttazione e dalla colluttazione purtroppo è stata accoltellata la vittima sul pianerottolo. Sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, perché appunto chi si era barricato all'interno ha minacciato una fuga di gas, quindi per far esplodere lo stabile.
8: Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il 22enne che ha accoltellato a Milano un 55enne che non conosceva. Mi sono divertito, ha detto.
11: È sceso in strada con l'intenzione di uccidere il primo facile bersaglio, lo si legge nella richiesta di convalida dell'arresto di Lamin Saidighi, che ieri mattina indossava un passamontagna e aveva un coltello con una lama di 21 centimetri. Sono questi gli elementi alla base dell'aggravante della premeditazione, mentre quella dei futili motivi è legata a ciò che ha detto mentre veniva manettato. Mi sono divertito. Appena esco, lo rifaccio. Nel video delle telecamere si vede il 22enne, nato in Italia da una famiglia originaria del Gambia, camminare con passo tranquillo con le mani in tasca. Arrivato davanti al bar in zona San Siro, estrae le mani dai pantaloni, punta la propria destra e aggredisce alle spalle il 55enne che stava parlando col padre. Almeno 10-12 coltellate di punta all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. L'aggressore è stato poi bloccato da 2 muratori egiziani. L'uomo aggredito è ancora in ospedale, stabile e sedato, con prognosi riservata. Il padre del ragazzo raggiunto da Francesco Perugini, si scusa e non sa darsi spiegazioni.
12: Voglio dire, mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così.
11: Da una settimana Lamin se n'era andato dalla casa della famiglia a Conegliano Veneto dopo una lite. Claudio Vigolo, GR1.
3: Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il kitesurfer italiano disperso dal 1 maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà però solo con l'esame del DNA. La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per il verdetto di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro, approccio sessista e stereotipato.
13: È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta l'approccio sessuale. Questa la motivazione con la quale un pubblico ministero donna della Procura di Benevento chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. La presenta nel 2021 a carico del suo ex compagno una cittadina francese, la quale contesta la decisione del giudice e si rivolge alla Corte europea per i diritti dell'uomo, che prende in esame il caso ed emette il suo verdetto. Italia condannata ad un risarcimento di 60.000 euro. Le osservazioni sessiste e stereotipate del pubblico ministero hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, si legge in una nota della Corte, che aggiunge: l'inchiesta contro il presunto abusatore non ha rispettato i requisiti di prontezza, accuratezza ed effettività richiesti dalla Convenzione per i diritti dell'uomo. Ho vinto una battaglia in nome di tutte le donne. Il commento della cittadina francese. Bruno Sokolovic, GR1.
3: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Lo sottolinea la Premier Giorgia Meloni parlando di un risultato che premia la bellezza del paese e il lavoro del settore. Secondo il Ministero del Turismo, il bel paese guida l'Europa per prenotazioni online davanti a Spagna e Francia.
14: Turismo in costante crescita in Italia. L'estate conferma la fase positiva già quantificata nei primi 6 mesi dell'anno, con un aumento delle presenze tra italiane e straniere del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Sono dati del Viminale. A beneficiare di questa spinta del turismo tutto il territorio e non solo le località classiche, comprese le città d'arte. Per l'estate il caldo non ferma gli arrivi nelle località marine, anche se il traino appunto da caldo e le Olimpiadi sta premiando l'arco alpino. L'Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo, sottolinea il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, un risultato specifica frutto di un costante lavoro di squadra. La Spagna sembra destinata a mantenere il primato di arrivi dopo i 36,8 milioni di presenze nella prima parte di quest'anno, ma l'Italia ha già conquistato la vetta delle prenotazioni online, 51,2%, staccando di oltre 10 punti i principali competitor, dalla Spagna stessa alla Francia. Paola Bonanni, GR1.
3: Meteo: da domani tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. Difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da questa sera e fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Disagi anche per i trasporti aerei, per lo sciopero oggi di 24 ore di piloti e assistenti di volo della compagnia low cost EasyJet e del personale dell'ENAV di Milano Malpensa. L'agitazione si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale. I dolci più amati del mondo. Secondo CNN Travel, l'Italia è solo al 7° posto.
11: La classifica CNN sui dolci ha un retrogusto amaro per l'Italia. Nessuno dei nostri celebrati dessert figura sul podio e a svettare è a sorpresa l'Argentina. Sono infatti gli alfajores a primeggiare, irresistibili biscotti di frolla all'amido di mais ripieni di dulce de leche, radici arabe ma oggi piena identità sudamericana. A seguire, in un podio vagamente globalista, l'Apfelstrudel austriaco e la baklava turca. E l'Italia? Bene i cannoli siciliani al 7° posto e il gelato, 20° sì, ma comunque considerato
15: considerato il numero uno tra i dessert da freezer. Francesco Elmi, maestro pasticcere.
16: Al primo posto l'alfajor, questo biscotto sudamericano argentino col dolce de leche. Sul podio abbiamo lo strudel di mele, dolce che si è fatto a regola d'arte, anche se veramente molto buono.
15: La delusione vera, semmai, è per il tiramisù, nel pieno di una passione globale travolgente, qui collocato in una malinconica 47esima piazza.
16: Non dà giustizia questo grandissimo dolce italiano che è veramente una prelibatezza e si trova in ogni angolo del mondo.
15: Mauro Zanda, GR1.
3: Cinema a Londra domani, la prima mondiale dell'Odissea di Christopher Nolan, uno dei film più attesi dell'anno, che in Italia vedremo dal 16 luglio. La corrispondente.
17: Mi riprenderò tutto.
18: Chris Nolan ci racconta la sua Odissea, film girato interamente con telecamere IMAX, commovente e spettacolare. Un regista cerca sempre qualcosa di nuovo, ci dice. Mi sono accorto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Girare in Italia, racconta Matt Damon, che nel film è Ulisse, è stata un'avventura di per sé. A Favignana, dove è stata ricostruita anche Itaca, racconta, le riprese erano in cima a una montagna, ogni giorno iniziava con una scarpinata a piedi di 40 minuti. Nel film Hathaway è Penelope, paziente, determinata, appassionata. Lei è un vulcano sotto la calma apparente, una donna che decide di aspettare per 20 anni il ritorno del suo amore, dice, è per forza una combattente. Cast stellare per il film che si annuncia il blockbuster dell'estate, Zendaya è la dea Atena, Tom Holland, da poco suo marito, e Telemaco, Samantha Morton, una spaventosa maga Circe, grandi effetti speciali girato tra Islanda, Scozia, Grecia e Sicilia. 3 ore di spettacolo assicurato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Musica grande attesa per l'unica tappa italiana dei Foo Fighters questa sera a Milano. La nostra inviata.
19: Hey everyone, it's been a while, but I'm happy to announce that Foo Fighters are coming back to bring you that 100% real raw.
20: Questo avevano promesso i Foo Fighters, di tornare, e lo hanno fatto con un nuovo disco, Your Favorite Toy, e con un nuovo tour. In Italia non suonavano dal 2018, da un caldissimo concerto fiorentino dove sul palco invitarono i Guns N' Roses. E anche oggi la temperatura è torrida, ma la cornice è diversa. La band di Dave Grohl suonerà sotto la luna della Maura al termine di una bollente giornata degli Heydays. Apertura affidata ad Idols e Fat Dog. Una vita che riparte chiudendo uno dei periodi più difficili nella storia del gruppo dalla scomparsa devastante del batterista Taylor Hawkins. Una certezza. I fan sono lì ad aspettarli.
21: Run and tell all of the angels. This could take all night.
22: Siamo in coda e attendiamo questo concerto storico.
23: Non vedo l'ora, sono qui da stamattina.
24: Sono venuta da Roma perché poi Dave Grohl è un pezzo di storia della musica dagli anni 90.
25: L'ho già visto nel 2018 a Firenze, è stato bellissimo, non vedo l'ora di vederli stasera.
20: Milano, Marcella Sullo, GR1.
3: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini.
26: Sì, buonasera, il programma è ricchissimo, dunque corriamo veloci partendo proprio dal nuovo trionfo della Ferrari che dopo il Gran Premio di Spagna a metà giugno con Lewis Hamilton conquista il podio più alto anche a Silverstone grazie all'altro pilota del cavallino rampante Charles Leclerc, ma per tutti i particolari sentiamo il nostro inviato in Inghilterra.
27: A casa loro, come disse una volta Vettel anche lui dopo una vittoria di rosso vestito, a Silverstone risuona l'inno di Mameli per la vittoria di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari torna al successo dopo tanto tempo e soprattutto dopo diversi weekend difficili. Approfitta Leclerc dei problemi tecnici di Antonelli che lo stava rincorrendo e vince una gara rocambolesca nel finale davanti a Russell e Hamilton, che scivola con l'altra Ferrari al terzo posto per via di una chiamata forse sbagliata del muretto dopo la safety car. Leclerc:
28: mamma mia, cioè, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto.
27: Antonelli finisce invece fuori dai punti, sfortunato per una rottura meccanica che lo fa precipitare indietro quando era in piena lotta per il successo. Resta al comando del mondiale ma con soli 25 punti su Russell, che gliene recupera fortunosamente 18, ma prova Kimi già a guardare avanti.
29: Oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, purtroppo deve andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti di prima.
27: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
26: E da Silverstone ci spostiamo di pochi chilometri più a sud, esattamente a Wimbledon, perché tra poco tornerà in scena anche Jannik Sinner a caccia dei quarti di finale nel torneo londinese, come ci racconta in diretta Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Sì, Jannik Sinner tra poco in campo contro il giapponese Mochizuki, però la giornata finora colorata da Novak Djokovic che ha battuto il russo Safiulin in 4 set, 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, 3 ore e 25 minuti. Quarti di finale per la nona volta consecutiva, 106 vittorie a Church Road, record assoluto, più uno rispetto a Roger Federer. Soltanto Martina Navratilova ha vinto più partite di lui sull'erba londinese. Dunque in attesa di Jannik Sinner quando terminerà il singolare femminile in corso sul centrale con Naomi Osaka 6-2 il primo sulla numero 1 Zabalenka in vantaggio 2-1 nel secondo set. Linea allo studio.
26: Entrano nel vivo anche i mondiali di calcio, questa sera altre due partite degli ottavi di finale, si comincia alle 22 ore italiane a New York con il Brasile di Ancelotti che sfiderà la Norvegia, autentica bestia nera per i verde oro. Nei quattro precedenti assoluti infatti si registrano due vittorie norvegesi e due pareggi. Sentiamo il nostro inviato nel New Jersey.
1: C'è un bel po' del nostro vissuto nell'intrigante incrocio Brasile-Norvegia di scena nel New Jersey. Holland e compagni rappresentano la potenza insormontabile che ci ha impedito l'accesso al mondiale per la via principale, mentre i verde oro, oltre ad essere la squadra che incarna il calcio, la squadra di tutti, hanno al timone Carlo Ancelotti. Non hanno subito fatto innamorare, anzi, ma i meriti del tecnico italiano sono riconosciuti e vanno oltre il campo, come dice ai nostri microfoni una leggenda del calcio brasiliano, nonché ex CT della Seleção, Dunga.
2: Ha lavorato sempre in grandi squadre, con grandi campioni, no? Tutti stanno parlando di Ancelotti con il giocatore, con il campo, lo sappiamo la capacità di Ancelotti, però credo che il grande vittoria di Ancelotti ha riuscito a calmare la politica del Brasile, della sconfederazione, con giornalista, più tranquillità di lavorare.
1: Le due squadre arrivano a questo incrocio dopo aver sudato con Giappone e Costa d'Avorio, rimontate 2-1, due pareggi e due sconfitte. Per il Brasile la Norvegia è un tabù. Non è un buon auspicio, visto che dopo il quinto titolo i verde-oro sono sempre usciti nei successivi sei mondiali nella fase eliminazione per mano di un'europea. New York, Diego Carmignani, GR1.
26: Su questa rete il pre-partita e la radiocronaca dell'incontro a partire dalle ore 20 in tutto il mondiale minuto per minuto. Alle 2 di notte poi allo stadio Azteca il fischio di inizio dell'altro ottavo Messico-Inghilterra. Intanto a Bangor in Galles la nostra nazionale under 19 è stata sconfitta 1-0 dall'Ucraina nell'europeo di categoria, eliminati dunque gli azzurrini che si giocavano l'accesso alle semifinali. Chiudiamo con il Tour de France per segnalare la vittoria del messicano Del Toro nella seconda tappa che si è chiusa oggi a Barcellona, sempre in giallo Vingegaard.
4: In attesa della sfida mondiale all'Inghilterra, il Messico torna a vincere al Tour de France a 36 anni dal trionfo di Alcalá grazie a Isaac Del Toro. Il corridore della UAE al debutto nella corsa francese vince la seconda frazione da Tarragona a Barcellona davanti al suo capitano Tadej Pogacar. Del Toro in realtà stava facendo il suo lavoro di gregario tirando lo spasmo per Poggi, rischiando anche la caduta per una sbandata, ma quando il capitano della UAE ha visto Vingegaard perdere contatto si è accontentato lasciando la scena al messicano. Vingegaard è sempre in giallo ma adesso con soli 6 secondi su Pogacar. Brutta giornata per Tiberi che perde poco meno di 6 minuti e dopo due tappe è praticamente già fuori classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci. In regia grazie a Gianluca Liberati e Jacopo Teodoro, da Francesca Giannini a tutti voi grazie dell'attenzione e buon ascolto su Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: La parola del Signore santifica il tempo degli uomini perché crea una comunione di vita e di azione tra Dio e gli uomini. Perciò l'ascolto della parola riguarda tutto l'anno, ogni giorno dell'anno e particolarmente la domenica, in cui si santifica la festa nel riposo e nell'ascolto del Signore. Celebriamo ora le domeniche del tempo ordinario, il cui ordine è segnato dall'Eucaristia settimanale e dalla proclamazione del Vangelo di Cristo. Ancora una volta, alcune pagine del Vangelo domenicale busseranno alle porte dei nostri cuori, docili e desiderosi. In questa quattordicesima domenica, Gesù si rivolge prima al Padre e poi a noi. Loda il Padre per la sua benevolenza, che gli fa aprire il mistero della vita divina ai piccoli. Noi siamo piccoli nel Figlio Gesù, che ci introduce nella sapienza di Dio. Poi si rivolge a noi e ci invita a riversare in Lui la nostra stanchezza e l'oppressione del cuore per trovare ristoro. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Il suo cuore mite e umile è una medicina per la stanchezza ed è una scuola di senso per la vita. Il ristoro consiste proprio nel trovare il senso della vita e l'orientamento del proprio comportamento. La dolcezza e la mitezza sono tenuti insieme dal giogo dell'amore, il grande comandamento che, volgendoci verso ogni uomo, ci fa riconoscere la presenza di Gesù, e ogni situazione diventa un peso leggero perché è alleggerita dall'amore e si rivela nella mitezza.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Per arrivare a New York bisogna passare per New York. Strano ma vero, è proprio così. Lo stadio che ospiterà la finale esattamente tra due settimane, domenica 19 luglio, apre i battenti per l'ultima volta, prima del grande appuntamento ovviamente, e lo fa per uno degli ottavi di finale più attesi e intriganti al MetLife, che per la precisione si trova nel New Jersey, la più titolata di sempre nella storia dei mondiali, contro una squadra che non è più un outsider, ma non è ancora una big, e ancora Vinicius contro Haaland, e poi il timoniere, il leader calmo Carlo Ancelotti a sfidare le impetuose onde della ormai celeberrima vogata nordica. Insomma, Brasile-Norvegia che comincerà però soltanto alle 22, ma noi apriamo i battenti già quando mancano 20 secondi allo scoccare delle 20 per l'appunto. Guido Ordone al microfono, vi salutiamo dai nostri studi di Dallas con Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi alla parte tecnica, e poi a Roma Alessandro Campanella, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione e Ombretta Conti in regia. Mancano ancora 2 ore al calcio d'inizio, ma noi partiamo prima per finalmente parlare di una nostra nazionale, non di calcio però, di basket. L'Italia è impegnata contro la sempre temibile Lituania nell'ultima gara di questa fase dei gironi di qualificazione ai prossimi mondiali, l'anno prossimo in Qatar. Entrambe sono già qualificate, ma la gara conta e come, e ci spiegherà tutto, oltre a raccontarci ovviamente la partita fino al termine, il nostro inviato a Bologna e voce soprattutto, ma non solo, della Palla Spicchi. Per questo Italia-Lituania, buonasera e ben trovato da Dallas al nostro Massimo Barchiesi. Ciao Massimo.
4: Ciao Guido, ben trovato a te e a tutti i nostri ascoltatori dalla Virtus Arena, la casa della Virtus Bologna, che questa sera ospita Italia-Lituania. Eh sì, una gara molto molto importante, Guido, perché l'Italia è in testa al girone D, si chiude la prima fase a gironi, l'Italia è già qualificata, però la cosa importante da sottolineare, mentre siamo già alla palla 2 perché si comincia la partita, i punti che l'Italia otterrà al termine di questa prima fase se li porterà nella seconda, ed è fondamentale questa sera cercare di battere la Lituania di Valančiūnas, che vince l'Italia la palla 2 perché la recupera Leonardo Candi dopo che l'aveva vinta proprio lo stesso Valančiūnas, quindi il primo possesso è azzurro. L'Italia in testa, come dicevo, con 8 punti, la Lituania segue a quota 6 insieme all'Islanda, che poco fa ha battuto 88-86 l'Islanda sul campo dell'Islanda, mentre i primi 2 punti sono di Amedeo Tessitori, 2-0 per l'Italia. E quindi considerando che all'andata l'Italia ha già battuto a Klaipeda la Lituania grazie al canestro vincente a 7 secondi dal termine di Nico Mannion, la vittoria 82-81, sarebbe davvero fondamentale mettersi la Lituania a distanza di 4 punti nella seconda fase, e va considerato che l'Italia poi incrocerà il gruppo di Turchia, Serbia e Bosnia, con la Turchia che è a punteggio pieno ed è quella diciamo più avanti, mentre domani Serbia e Bosnia si giocheranno il secondo posto nel girone. Nel frattempo c'è la Lituania in lunetta con Azulas Tubelis, uno dei giocatori estremamente temibili, reduce da una super prestazione contro la Gran Bretagna con 21 punti realizzati, segna il primo tiro libero e segna pure il secondo, e pareggia dunque la partita a quota 2. E quindi abbiamo un po' cercato di riassumere la situazione in una serata davvero importantissima per la nostra nazionale. Ricordiamo, si gioca per andare ai mondiali che si disputeranno il prossimo anno in Qatar, e dunque ci si gioca parecchio, ci si gioca davvero parecchio questa sera qui alla Virtus Arena, che non è gremitissima, d'altronde siamo in piena estate, fa un gran caldo. Tonut nel frattempo entrata, appoggio al tabellone, primi due per Stefano Tonut, che ha avuto pochissimo minutaggio con l'Olimpia Milano, ma che quando veste la maglia azzurra si trasforma letteralmente, anche perché nel frattempo qui c'è un evidente fallo di sfondamento non visto dagli arbitri, e quindi c'è ancora Tubelis che appoggia a canestro per il 4-4, dicevo, di Stefano Tonut, che in nazionale si trasforma letteralmente. 15 punti anche nella gara vinta dagli azzurri 102-83 tre giorni fa contro l'Islanda. Tessitori batte Valanciunas, c'è l'errore però, appoggio sfortunato del centro della Reyer Venezia, reduce da una strepitosa stagione soprattutto nei playoff. Tessitori contro Valanciunas, ed è questo il pericolo numero uno. Valanciunas fallo, andrà in lunetta con i tiri liberi Jonas Valanciunas, che con la Gran Bretagna ha realizzato una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, e lo ricordiamo con Nikola Jokic compone una delle coppie di centri più temibili, più forte in NBA. Eccolo Jonas Valanciunas in lunetta, 34enne centro di 2-11 che dal 2012 è in NBA, dopo che fu selezionato come scelta numero 5 assoluta dai Toronto Raptors nel draft del 2011. Segna il primo tiro libero Valanciunas, che oltre ad vestire Denver Nuggets, la maglia di Denver Nuggets, ha indossato anche quelle dei Toronto Raptors, di Memphis, di New Orleans, di Washington e di Sacramento. Fa 2-2 e regala il primo vantaggio alla Lituania, 6-4. E chiaramente Valanciunas è un po' la chiave di lettura per la nostra difesa, l'uomo più difficile da marcare. Sarà gran duello con il Tex, con Amedeo Tessitori. Nel frattempo c'è Nico Mannion che va in palleggio in posizione centrale. Mannion attacca Tubelis, si ferma, poi scarica su Tonut, 2 secondi, bisogna tirare. Tonut che non arriva al ferro, chiaramente, perché gran difesa da parte della Lituania, tiro forzatissimo da parte di Stefano Tonut, palla persa per gli azzurri. Valanciunas dalla media sbaglia, rimbalzo però di Tubelis che già è a quota 6 punti e la Lituania è avanti di 4-8-4 per i nostri avversari, che lo ricordiamo hanno 2 punti in meno in classifica. Candy ci prova da 3 punti ma non prende nulla, pallone recuperato dalla Lituania che attacca con Buzelis, subisce fallo, altro giocatore molto pericoloso, altro giocatore della Lituania che milita in NBA con i Chicago Bulls. E allora arriva il primo cambio operato da Marco Ramondino, che anche questa sera sostituisce coach Luca Banchi, che è assente per motivi personali. Vediamo Pippo Ricci, vediamo Francesco Ferrari, che è un po' una sorta di padrone di casa visto che milita con la Virtus Bologna. Nel frattempo la brutta notizia è che Tessitori va in panchina e quindi vediamo un po' chi va a prendere Valanciunas, che dalla media ci riprova, sbaglia nuovamente, rimbalzo da parte di Stefano Tonut, e qui ci ha graziato Valanciunas che 9 su 10 questi canestri li mette a segno. Tonut ancora contro Tubelis, pallone per Candida, questi a Pippo Ricci. Pippo Ricci ancora in post basso, una serie di palleggi in arretramento, Ricci sbaglia, tiro molto forzato, rimbalzo di Valanciunas, Tubelis corre, terzo tempo, appoggio, canestro di Tubelis. Qui bisogna chiamare immediatamente time out perché siamo 10-4 per la formazione lituana, con Tubelis arrivato a quota a 6 punti, 6-40, lascia giocare Ramondino, lascia fiducia ai suoi ragazzi. Ferrari ci prova da 3 sul ferro, rimbalzo della Lituania con Tubelis che è dappertutto. Tubelis, lo scarico per la tripla a segno da parte di Normantas, ed eccolo il time out chiamato da Marco Ramondino, perché la Lituania ha 9 punti di vantaggio già. 13-4, 6 minuti e 28 secondi al termine del primo quarto, un inizio particolarmente delicato, difficile da parte degli azzurri, che hanno sbagliato parecchie esecuzioni in attacco. Un'Italia che tra l'altro in attacco sta andando molto bene, con tanti punti messi a segno, gli ultimi 102 in Islanda. Time out dunque alla Virtus Arena, 6-28 al termine del primo quarto, Italia 4, Lituania 13. Studio
3: Grazie Massimo Barchesi, a tra pochissimo per continuare a seguire questa sfida in attesa, come ricordavo, in apertura di Brasile-Norvegia alle ore 22, sarà il terzo ottavo di finale della serie, ma notizia letteralmente dell'ultima ora che farà discutere, no, già sta facendo discutere, che ci riporta una delle formazioni di casa, gli Stati Uniti, che saranno impegnati nella notte tra lunedì e martedì alle 2 del mattino in Italia nel loro ottavo di finale contro il Belgio e potranno contare sul loro attaccante prezioso, già autore di 3 gol, Flo Balogan, che era stato espulso nel 16esimo contro la Bosnia. Un intervento molto duro su Muarevic, peraltro difensore, sì, ancora formalmente del Sassuolo, oggetto del desiderio di mercato di altre big, vicinissimo alla Juve, ma al di là di questo un intervento non del tutto volontario, diciamo in caduta, ma che era stato molto molto duro. Espulsione dopo on field review, ebbene la FIFA ha deciso di revocare la squalifica. La questione anche giuridicamente a livello calcistico un po' complicata, proviamo a riassumerla. È stato applicato l'articolo 27 del codice disciplinare, praticamente una sorta di sospensione con la condizionale, quindi gli Stati Uniti recuperano il loro uomo chiave in vista di questa importantissima partita di Seattle. Decisione politica, ognuno si farà ovviamente il proprio parere, però è anche giusto dire che a strettissimo giro di posta sono arrivate le felicitazioni via social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona, che ha scritto proprio testualmente: è stato posto rimedio a una palese ingiustizia. Quindi si è complimentato, ha ringraziato la FIFA per, scrive Trump, aver fatto la cosa giusta. Evidentemente, insomma, dalle parti del Belgio, ma anche molti altri, saranno di diverso avviso. In ogni caso, Stati Uniti, Belgio, nella notte tra lunedì e martedì alle 2 a Seattle, recupera più o meno giustamente uno dei protagonisti, l'attaccante del Monaco e degli Stati Uniti, Flo Balogan. Detto questo, torniamo a seguire Italia-Lituania. Andiamo ancora a Bologna da Massimo Barchesi.
4: Nel frattempo è arrivata la prima tripla per l'Italia, realizzata da Alessandro Ferrari prima, però Tubelis ancora aveva realizzato per la Lituania il più 11, ancora lui, Tubelis sbaglia, rimbalzo in attacco e fallo di Pippo Ricci, tiro libero supplementare veramente scatenato, Azulas Tubelis, il 24enne dello Žalgiris Kaunas di scuola americana, perché lui è uscito dall'Università di Arizona nel 2023, come abbiamo detto 21 punti contro la Gran Bretagna con 6 su 8 al tiro e 9 su 10 ai liberi più 5 rimbalzi, e sta dominando questo avvio di Italia-Lituania con 8 punti, anzi 10 punti già sul tabellino, già in doppia cifra a Tubelis, che ha realizzato appunto 10 dei 17 della Lituania, la possibilità di aumentare ulteriormente il bottino personale, e lo fa perché manda a segno anche il tiro libero, il 2+1, e quindi siamo nuovamente sul meno 11, 18 Lituania, 7 Italia, quando mancano 5 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. È entrato Matteo Spagnolo per gli azzurri in cabina di regia, grande giocata proprio di Spagnolo che batte tutti in velocità, primo passo vincente, addirittura schiacciata, gran giocata da parte di Spagnolo. 9 Italia, 18 Lituania, ma dall'altra parte bisogna difendere meglio e Normantas sfugge a Mennion e appoggia facilmente altri 2 punti, 20-9 per la Lituania, 5 da parte di Normantas. Dall'altra parte c'è il fallo proprio del numero 2, Margiris Normantas, 29enne, gioca in Spagna con il Bilbao. Fallo subito da Nico Mennion, 4:48 al termine del primo quarto, 20-9 per la Lituania. È una partenza tutta in salita questa per gli azzurri, ma d'altronde sapevamo che di fronte c'è una squadra temibilissima che storicamente ha creato problemi e tanti danni, ha recato tanti danni alla nostra nazionale. Nico Mennion, qui c'è fallo netto, eccolo qua, fischiato fallo, tiri liberi per Nico Mennion. Vogliono l'ausilio del Rista Replay, ma ci sono 3 tiri liberi per Nico Mennion. Vediamo un po', perché probabilmente il tiro era da 3, quello di Mennion, fallo fischiato a Buzelis. Mennion in lunetta con 3 tiri liberi, confermiamo, il tiro era da 3, quello di Nico Mennion. Qualche protesta anche di Rimas Kurtinaitis, che è una sorta di icona della pallacanestro lituana, ha giocato con club di grande prestigio come il CSKA Mosca, lo Žalgiris Kaunas, il Real Madrid, ha allenato anche in Italia a Cantù nel 2016, mentre Mennion mette a segno il primo libero Fu un'esperienza però poco fortunata quella di Kurtinaitis a Cantù, durata solo 9 partite, uno score di 2 vittorie e 7 sconfitte che poi lo portarono all'esonero. Kurtinaitis, che è alla sua seconda esperienza sulla panchina della nazionale lituana, l'aveva già allenata dal 2007 al 2008. Nel frattempo bel filotto per Nico Mannion dalla lunetta, 3 su 3, Italia 12, Lituania 20, Nico Mannion decisivo a Klaipeda alla fine di novembre, era il 30 novembre, con il canestro a 7 secondi dalla fine che ha regalato la vittoria agli azzurri qui tessitori. Grande difesa del Tex, violazione di passi per Jonas Valanciunas, che protesta un po' troppo nei confronti degli arbitri ed è ai limiti del fallo tecnico. Valanciunas è qui un po' graziato dagli arbitri, comunque bravissimo tessitori, rispedito prontamente in campo da Marco Ramondino a difendere sul lungo dei Denver Nuggets. Mannion, abbiamo trattenuto un po' il fiato perché il pallone è rimbalzato per 3 volte sul ferro e poi si è deciso ad entrare. L'Italia si riporta sul meno 6 grazie a 5 punti di fila di Nico Mannion, 20-14 con la formazione lituana in attacco. E qui non si fa, questo è un doppio palleggio, gli arbitri non hanno fischiato, ma la Lituania ha perso palla. Mannion da 3, ci riprova, è corto però, rimbalzo catturato da Tubelis, c'era una evidente violazione commessa dalla formazione lituana. Nel frattempo è entrato in campo Sargiunas nella Lituania. Occhio a questo ragazzo, occhio al 26enne del Rytas Vilnius, perché praticamente è passato alla storia contro la Gran Bretagna, sempre in una gara valevole per le qualificazioni mondiali. Pensate, la Lituania era sotto 87-80 a 9 secondi dalla fine, quindi praticamente partita che era, non dico messa in ghiaccio, ma quasi. Ebbene, in 9 secondi il signor Sargiunas è riuscito a segnare 3 triple e a ribaltare la partita, vinta poi di un punto, 89-88, dalla Lituania. Valanciunas era doppiato, c'è fallo stavolta, vediamo se di tessitori o di Ricci. Gran giocata difensiva comunque da parte degli azzurri, il fallo è stato fischiato crediamo a Pippo Ricci, ed è il secondo fallo, sì, secondo fallo di Pippo Ricci, ed è in lunetta Jonas Valanciunas quando mancano 3 minuti a 34 secondi al termine del primo quarto, con la Lituania avanti 20-14 sull'Italia. Valanciunas si concentra, primo assegno, primo tiro libero assegno, d'altronde lui ha un'ottima mano dalla lunetta, primo tiro libero a segno. Valanciunas che reduce da una stagione con i Denver Nuggets da 13,4 punti di media, 5,1 rimbalzi, 77,2% ai liberi, e si conferma mano fatata ancora 2 su 2 per Valanciunas. Lituania si riporta sul più 8, 22-14, 4 punti di Valanciunas, tutti dalla lunetta. Matteo Spagnolo in palleggio, Radzevicius a marcarlo, ribaltamento e scarico per Pippo Ricci che va via Tubelis, grande scarico per Tessitori che si divora però 2 punti già fatti dall'altra parte. Fallo di Stefano Tonut su Tubelis, che era lanciato a canestro, è entrato Tommy Baldasso per l'Italia. Nel frattempo Baldasso che sta disputando ottime prestazioni con la maglia azzurra, reduce dai 16 punti contro l'Islanda, miglior marcatore, ma soprattutto ricordiamo i 29 punti nell'amichevole giocata contro la Croazia, una delle due amichevoli che hanno preceduto il match contro l'Islanda. Entra il grande protagonista dell'andata, Gabriele Procida al posto di Stefano Tonut. Nel frattempo c'è Azulas Tubelis in lunetta con i tiri liberi. Procida nel match di Klaipeda è stato semplicemente fantastico, con 24 punti, davvero decisivo Gabriele Procida, giocatore del Real Madrid. Non sarà più allenato da Sergio Scariolo, visto che il club della Casablanca ha deciso di esonerare il tecnico italiano. Nel frattempo c'è 1 su 2 da parte di Tubelis e la Lituania avanti di 9, 23-14, un primo quarto veramente molto difficile per l'Italia. Eccolo Baldasso cerca di liberarsi per il tiro da 3, poi si porta nell'area, resta il tiro da 2, gran giocata di Tommy Baldasso, primi 2 per lui. Baldasso che ha appena firmato con la Virtus Bologna e quindi comincia ad abituarsi con quello che sarà la sua casa per la prossima stagione. Errore Lituania, rimbalzo di Procida che va nella metà campo avversaria, da Spagnolo, ancora Spagnolo per Procida, all'angolo chiuso, linea di fondo, Procida con il piede perno, una virata, ci prova da tre punti Tessitore, va a sbagliare, rimbalzo di Valanciunas, non proprio la migliore giocata offensiva e non proprio la migliore soluzione offensiva per l'Italia. Dall'altra parte da tre c'è l'errore per fortuna da parte di Razzevicius, rimbalzo di Pippo Ricci, 2 minuti 24 secondi al termine del primo quarto, 23-16 per la Lituania, con l'Italia che deve cercare di avvicinarsi in questo finale di primo quarto. Spagnolo alza la parabola, che giocata, si protegge il corpo con la mano destra, time out chiamato da Rimas Kurtinaitis e l'Italia si riporta sul meno 5, 23 Lituania, 18 Italia, 2 minuti 14 secondi al termine del primo quarto. Torniamo da Guido Ardone a Dallas.
3: Grazie Massimo Barchesi, a tra poco dall'atmosfera calda di Bologna, quella che si respira qui in chiave mondiale. Io vi ricordo che oltre a Brasile e Norvegia, che inizierà alle 22, ovviamente la seguiremo fino al termine, in onda fino alla mezzanotte, anche oltre all'occorrenza in caso di supplementari e rigori, poi nella serata americana, ma sarà notte fonda in Italia, è in programma un altro ottavo di finale, il numero 4 in ordine cronologico, attesissimo anche questo perché si gioca a Città del Messico e la tricolor di casa affronta l'Inghilterra, vigilia particolare, anche con episodi che in qualche modo ricorrono in questi casi tra goliardia e slealtà, mettiamola così, petardi, addirittura una banda musicale per disturbare il sonno degli inglesi all'esterno del loro albergo nella capitale messicana, poi è intervenuta la polizia insomma a riportare la calma, però ha molto minimizzato, dobbiamo dire, in maniera sportiva Thomas Tuchel. In conferenza stampa ha detto: no, siamo stati accolti comunque bene, i tifosi messicani sono stati amichevoli e rispettosi, quindi episodio che è stato comunque rimesso insomma in un angolo. Tuchel si è concentrato su altri aspetti, l'altitudine sarà un fattore, sapete bene che il mitologico Azteca, così come tutta Città del Messico, è un'altitudine ben superiore ai 2000 metri, 2200 più o meno, saranno molto importanti i primi 20 minuti, poi anche un riferimento storico perché a tutti è venuto in mente che per l'Inghilterra è un ritorno all'Azteca esattamente a 40 anni da quel mondiale in cui in un quarto di finale ci fu la famosa partita con l'Argentina che abbiamo rievocato proprio pochi giorni fa. In ogni caso, sfida molto attesa, della quale noi comunque vi daremo conto in qualche modo, in particolare domattina nella pagina sportiva del GR1 delle 8 parleremo anche di questo Messico-Inghilterra, oltre che di Brasile-Norvegia e oltre insomma tutto ciò che è accaduto in questa intensa domenica sportiva e non solo calcistica. A tal proposito, tra un po' avremo anche l'occasione di ritornare sulla giornata della Formula 1, sul grande successo di Leclerc con la sua Ferrari a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna. Ma intanto la cronaca chiama. E dunque Massimo Barchesi ancora per Italia-Lituania, Bologna, qualificazione ai prossimi mondiali di basket.
4: Sbaglia la Lituania da tre punti, rimbalzo di Nicola Achele che è entrato in campo insieme a Giovanni Emegiuru per l'Italia, fallo fischiato alla difesa lituana, il quarto di squadra, quindi ancora non ci sono i tiri liberi, è entrato Giovanni Emegiuru, centro di 2,08, nato a San Severino Marche, ma cresciuto in Inghilterra, di origini nigeriane, è uscito quest'anno dalla East Carolina ed è uno dei sicuramente dei prospetti molto molto interessanti per il nostro basket. Ha esordito nell'amichevole contro la Croazia, esordito in maglia azzurra, c'è fallo in attacco qui fischiato all'Italia, il fallo in attacco, vediamo un po' che è stato fischiato proprio a Emegiuru, dunque palla persa per gli azzurri a un minuto e mezzo esatto dal termine del primo quarto, 23-18 per la Lituania. Occhio a Normantas, ribaltamento per Tarolis, ancora la conclusione vincente stavolta di Razzevicius, primi due per lui, torna a segnare la Lituania che si riporta nuovamente sul più 7, 25 a 18 con Spagnolo in palleggio. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo quarto, Baldasso fitta la tripla, si butta dentro, Baldasso in arretramento, canestro, ancora bravissimo Tommy Baldasso, 4 punti per lui, 2 su 2 al tiro, 20 Italia, 25 Lituania. Con gli azzurri che devono difendere in questo finale di primo quarto, attenzione alla tripla che va sul ferro, rimbalzo è della Lituania che in qualche modo riesce a recuperare il pallone con parecchia fortuna, qui nessuno va a marcare ma fortunatamente sbaglia Tarolis e allora palla per l'Italia con Spagnolo, 30 secondi al termine del primo quarto, Spagnolo va fino in fondo, ancora l'appoggio, bravissimo Spagnolo, l'appoggio vincente, canestro da copia incolla realizzato poco fa da Matteo Spagnolo. Meno 3 Italia, 14 secondi al termine del primo quarto. L'ultimo possesso è della Lituania con Normanta, si in palleggio, va a bloccare Blazerevic, ancora l'appoggio, l'errore, il rimbalzo e c'è il fallo, peccato, proprio a 2 secondi dal termine del primo quarto. È entrato Blazevic a dare un po' di respiro a Valanciunas nel ruolo di centro. Primo fallo per Nicola Achele, che è in uscita dalla Virtus Bologna. Tiri liberi per Blazevic, giocatore possente, 2-11, 24enne. Sbaglia il primo tiro libero, ha giocato fino a poco fa in Turchia con il Tofas Bursa, ora è tornato allo Žalgiris Kaunas. Primo tiro libero sbagliato. Seconda possibilità per Blazevic. Vediamo, cortissimo, non arriva quasi al ferro, lo scheggia, però rimbalza il lituano, sbaglia, mamma mia, per fortuna. Radzevic su un tiro libero inguardabile, con il pallone che ha appena toccato il primo ferro, poi è stato più lesto di tutti Radzevic a catturare il rimbalzo in attacco, ma per fortuna ha sbagliato la conclusione da sotto e quindi si chiude un primo quarto molto complicato per l'Italia, che però l'ha rimessa un po' in piedi la partita, perché è sotto di 3 punti soltanto, 25-22, dopo che è stata sotto anche di 11 lunghezze. Ma l'Italia deve migliorare la percentuale al tiro da 3, perché al momento è solo 1-7. Primo mini intervallo alla Virtus Arena, Italia 22, Lituania 25. Studio.
3: Grazie Massimo, a tra pochissimo. Allora, in questa versione allargata di tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto, come vi preannunciamo, torniamo anche per qualche istante sulla domenica dei motori, in particolare della Formula 1, Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna. Ricordo ovviamente lo squillo, la vittoria di Charles Leclerc con la sua Ferrari, una vittoria attesa per il monegasco da quasi 2 anni, era ottobre 2024, quindi quasi 2 stagioni fa, tra l'altro proprio qui in Texas, nella gara di Austin. Vittoria speciale per la Ferrari, la numero 250 nella storia della rossa di Maranello. Anche la cabala è soddisfatta, Leclerc ha preceduto la Mercedes di Russell e l'altra Ferrari con Lewis Hamilton solo 16esimo. Kimi Antonelli, giornata storta, problema alla sospensione, anche una penalizzazione, insomma comunque finito la gara, resta lui leader della classifica. Leclerc ovviamente intercettato dal nostro inviato Manuel Codignoni, che vi ha raccontato questo Gran Premio nel corso di Domenica Sport. Andiamo ad ascoltare in un paio di minuti cosa ha detto Charles Leclerc, che ha trionfato oggi a Silverstone.
5: Le mie vittorie ogni volta ci hanno qualcosa, che sempre così, però mamma mia che feeling, cioè sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare. Sono veramente contento anche del lavoro svolto. È stata una grandissima sorpresa di essere così competitivo. Non ci nascondavamo giovedì dicendo che faremo fatica, lo pensavamo veramente. Tutti i nostri numeri dicevano che sarebbe un weekend difficilissimo. Dobbiamo analizzare quando va peggio dell'aspettato, dobbiamo guardare, ma anche quando va molto meglio dell'aspettato. Penso che è andato molto meglio di quello che ci aspettavamo e quello dobbiamo capirlo.
6: Charles, è bello tornarti a vedere sorridere dopo una serie di gare, di settimane veramente complicate. Quello che ti chiedo è, a questo sorriso possiamo immaginare di continuare a rivederlo, inteso come tua prestazione personale ma anche come prestazione personale di una macchina che su alcune piste come questa, e mi viene in mente Spa fra 2 settimane che non è molto diversa, sta veramente trovando la chiave per andare forte?
5: È facile lasciarsi andare in questi momenti e dire ho trovato la chiave magica, adesso andrà tutto bene. Il motorsport è più complicato di quello e devo stare attento a dire questo. La cosa che sono fiducioso di dire è che la cosa che ho trovato è una cosa che mi posso portare altrove, è una cosa che mi porterà a essere più confidente con questa macchina e mi porterà a fare un passo avanti. Se questo passo avanti risulterà ad essere al mio 100% ogni domenica, lo spero veramente, ma queste macchine sono molto difficili, sono molto strane da guidare al limite, ho dovuto lavorare tantissimo tantissimo recentemente e sono contento che ha pagato. Adesso devo continuare a fare questo lavoro consistentemente, regolarmente, per fare in modo che queste performance siano tutte le domeniche.
6: Abbiamo parlato di tecnica, per lo spirito invece quanto è importante tornare ad andare così forte e soprattutto vincere su una pista così, ma vincere in generale, visto che è un feeling che ti mancava da tanto tempo?
5: Tantissimo, perché sì, è una pista molto difficile dove devi avere tanta fiducia nella macchina e quindi vuol dire ancora di più una vittoria qua.
3: E fiducia ne può avere la Ferrari, abbiamo sentito Leclerc al microfono di Manuel Codignoni. Ferrari al secondo posto nella classifica costruttori, Mercedes avanti ma staccata di solo, si fa per dire, 100 punti, la stagione è lunga. Dopo ascolteremo più avanti anche Kimi Antonelli, ma torniamo da Massimo Barchesi, al quale do anche un'indicazione di servizio e di palinsesto. Massimo, ci avviciniamo allo scoccar della mezz'ora, avremo una mini pausa con le previsioni meteo, ti chiederei un minuto poco abbondante ancora di cronaca, poi torniamo in studio e ci risentiamo subito dopo. Intanto a te il microfono per Italia-Lituania.
4: Perfetto Guido, il canestro di Sargiunas ha inaugurato il secondo quarto con l'Italia che è sotto di 5, 27 a 22, ma che è in attacco con Matteo Spagnolo. C'è un fallo fischiato alla difesa su Baldasso, fallo fischiato a Radzevičius, 8 minuti e 35 secondi all'intervallo lungo Italia 22 e Lituania 27 con la rimessa in favore degli azzurri. Pronto Baldasso, fino a questo momento ci sono 6 punti di Matteo Spagnolo che ha avuto un ottimo impatto sulla partita. Ancora fallo su Spagnolo da parte di Normantas ed è il secondo fallo da parte del playmaker della Lituania. Con 8 minuti e 32 secondi che ci separano dalla chiusura del primo tempo, seguiamo questo attacco azzurro e poi torneremo a Dallas da Guido Ardone con Tommaso Baldasso che rimette nuovamente proprio di fronte alla panchina azzurra. In uscita c'è Matteo Spagnolo che sfrutta il blocco di Mezzuro, da 3 punti Spagnolo sul ferro, rimbalzo di Sargiunas per la Lituania. 8 minuti 20 secondi all'intervallo lungo Italia 22 Lituania 27. Studio.
3: Benissimo Massimo Barchesi, da Bologna a Dallas, ma passiamo anche per Roma, Saxarubra, sono le 20:29, mini stacco della mezz'ora o quasi, previsioni meteo e poi ripartiamo con tutto il mondiale e davvero non solo, ribadisco, minuto per minuto, a tra poco.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con nubi più compatte e piogge isolate solo sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto. Domani avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi, massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Basilicata e Puglia e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci a voi ancora da Dallas, 20:31, ben trovati da Guido Ardone al microfono. Sì, la lunga attesa per Brasile-Norvegia, il nostro appuntamento calcistico di quest'oggi, ma c'è tempo, stiamo seguendo Italia-Lituania, pallacanestro, qualificazione ai prossimi mondiali, l'ultima gara per gli azzurri di questa fase a gironi, ne seguirà di certo un'altra, ma bisogna continuare a far punti per portare appresso ancora un bel tesoretto. Tra pochissimo Massimo Barchesi, in pochi secondi, non ci sarà più l'investigazione per Lewis Hamilton. Parlavamo di Formula 1, confermato il terzo posto dell'altro pilota della Ferrari, nessuna penalità, notizia proprio di questi minuti. E poi un altro ottavo di finale, ma a Wimbledon, comincia proprio in questi istanti. Yannick Sinner in campo contro il giapponese Mochizuki, numero 151 del mondo, un game per parte fino a questo momento. Daremo aggiornamenti da studio ovviamente anche rispetto a ciò che accade sull'erba di Wimbledon. Però torniamo da Massimo Barchesi, Italia-Lituania, e poi da studio ancora più avanti ritorneremo. Massimo, a te.
4: Si è esaurito un time out chiamato da Rimas Kurtinaitis, perché l'Italia ha meno 2, 27 Lituania, 25 Italia, con Mannion che ha segnato finora tutti i punti degli azzurri in questo inizio di secondo quarto, il neo giocatore del basket Roma Club SPQR, una delle due squadre romane che vedremo il prossima stagione nel campionato di Serie A, ed è quella della cordata capitanata da Luka Doncic, da Donny Nelson, rimessa per la Lituania con la formazione ospite che è già in bonus, già 5 falli spesi dalla formazione di Kurtinaitis, che è ora in attacco con Jogela, giocatore che abbiamo visto recentemente a Trento. Sbaglia Valanciunas, il rimbalzo è di Achele per Mannion, l'Italia al pallone del possibile pareggio o del sorpasso. Vediamo Nico Mannion che va verso sinistra in palleggio, si libera ancora Mannion che sbaglia poi l'appoggio da sotto. Aveva fatto tutto benissimo l'ex giocatore dell'Olimpia Milano, ma poi ha sbagliato l'appoggio, e allora Lituania, Valanciunas, occhio a Sargiunas. Valanciunas conserva il possesso del pallone, scambia con Radzevicius, pallone che arriva all'angolo, ancora Jogela che lo tratta molto ma molto male, e c'è palla persa da parte della Lituania, palla persa da parte della Lituania. 6:56 al termine del primo tempo, con la Lituania avanti 27-25, l'Italia che fortunatamente è rientrata in partita dopo che era scivolata sul meno 11 in un avvio molto complicato di primo quarto. Tommaso Baldasso marcato da Normantas, pallone ancora per Baldasso, occhio al taglio di Achele, pallone sotto per Mechuru che va a schiacciare, a pareggiare la partita a quota 27 di prepotenza. Giovanni Mechuru a segno per il pareggio dell'Italia a 6 minuti e mezzo dal termine del primo tempo. Attenzione, qui c'è l'errore della Lituania, lotta rimbalzo, Achele alla meglio su Valanciunas, parte l'Italia in velocità, Baldasso si ferma, pallone per Mannion che vuole ragionare giustamente perché la difesa lituana è rientrata molto bene. Ancora Nico Mannion, vediamo chi va a bloccare, se è Mechuru che però molto lontano da Mannion, è sotto il canestro avversario. Mannion probabilmente si metterà in proprio e lo fa da 3 punti. Mannion è lungo, c'è il pallone recuperato a rimbalzo dalla Lituania che ci regala il pallone, e il sottoscritto proprio a recuperarlo e a riconsegnarlo a uno degli arbitri in campo. E ringraziamo qui Radzevicius che ci ha letteralmente regalato questo pallone. Palla persa da parte della Lituania, 5 minuti e 56 secondi dalla conclusione del primo tempo, parità alla Virtus Arena a quota 27. Mannion in palleggio, molto lento, supera entro gli 8 secondi la linea di metà campo. Ancora Nico Mannion va da Tommy Baldasso, una finta, occhio a Baldasso, Mannion ci riprova da 3 e l'avevamo visto dalla parabola che era buono. Nico Mannion, 11 punti più 3 Italia, 30-27. Nico Mannion, il giustiziere di Klaipeda. Valanciunas, attacco della Lituania, occhio agli scarichi, ai tiratori, parte la tripla sul ferro di Normantas, rimbalzo di Mechuru, palla ancora azzurra. Nico Mannion che imposta come al solito il gioco dell'Italia quando lui è in campo. Mannion che non vede l'ora di giocare a Roma, lui che abitualmente, attenzione al pallone sotto, gestito male stavolta, non controllato da Mechuru, dicevo di Nico Mannion che ha un feeling particolare con la capitale, anche se ha giocato per un po' di anni a Milano. Esce tra gli applausi Mechuru e rientra Amedeo Tessitori. Italia più 3, 30-27, siamo alla metà esatta del secondo quarto, con la Lituania che va ad attaccare. Vediamo con Jakučionis si alza e pareggia, la risposta di Jakučionis altro giocatore molto temibile da tre punti, Iacuccionis, primi tre per lui, e siamo in parità a quota 30. Mannion, Baldasso, fitta la tripa, va dentro all'altezza della lunetta, tiro troppo scordinato, sbagliato, rimbalzo da parte di Tubellis, attenzione al terzo tempo di Tubellis che sbaglia per fortuna, ma trova i tiri liberi, per fortuna non c'è la possibilità del 2 più 1, ma solo due tiri liberi per Azzurras Tubellis, che aveva iniziato fortissimo la partita, 12 punti per lui, è il miglior marcatore, ha una sola lunghezza, c'è cioè Nico Mannion. Tiro libero per Tubellis, vediamo la situazione, falli, due falli per Ricci, due falli di Ferrari e due falli di Emegiuro per l'Italia, mentre dall'altra parte c'è Normantas, unico a quota due falli. Lunetta, Tubellis con i tiri liberi che possono riportare avanti e riportano avanti la Lituania, perché segna il primo, 31 a 30, dopo la fiammata azzurra. Con l'Italia che si era portata avanti di 3, c'è stato il ritorno della Lituania con questo parzialino, vedremo se sarà di 5-0 con il secondo libero di Tubellis, sì, 5-0 di parziale, e nuovo più 2 Lituania, 32 a 30, rientra Tonut, fuori Baldasso, Tubellis 14 punti nel frattempo, sicuramente giocatore in grande forma, lo ha dimostrato anche nel match vinto dalla Lituania sulla Gran Bretagna con 21 punti a referto. Vediamo Mannion che manda ai pazzi Iacuccionis, pallone per Procida, step back, due punti se va sul ferro, rimbalzone di Valanciunas che lì chiaramente sotto i cadesi è dominante, pallone proprio per Valanciunas, attacca la Lituania con il tentativo di attacco da parte di Buzelis, violazione di passi da parte di Buzelis, che lo ricordiamo ha esordito in nazionale nel match vinto largamente 3 giorni fa dalla Lituania sulla Gran Bretagna, realizzando tra l'altro il canestro dei 100 punti per la formazione baltica, per la nazionale baltica. Vediamo un po' la 4 minuti e un secondo al termine del primo tempo, con la Lituania avanti 32 a 30 sull'Italia, possesso per gli azzurri con Nicola Achele che sta per rimettere il pallone in gioco dopo la violazione di passi fischiata poco fa a Buzelis. E allora Nico Mannion avanza e imposta una nuova manovra per gli azzurri, vediamo il pick and roll con Tessitori, eccolo il Tex servito sotto magnificamente, ma sbaglia Tessitori, sempre messi a canestro questi tiri nei playoff con la Rayer Venezia. Peccato, però la difesa del Tex si rifà immediatamente e recupera palla all'Italia con Mannion che va via in velocità, va da Tonut, linea di fondo, scivolamento, Tonut ribalta, scarico per Procida, Procida rischia di scivolare, Procida, pallone per Achele, da tre punti Achele, sul ferro, rimbalzo, vediamo un po', lo contende Procida, l'ultimo tocco è da parte di Buzelis, bravissimo, con tanta garra qui Gabriele Procida a conservare questo possesso per l'Italia, 3:23 dalla conclusione del primo tempo, rientra Pippo Ricci e esce Nicola Achele, comunque ha fatto un buon lavoro soprattutto a livello difensivo. Palla Italia con 14 secondi per tirare, rimessa per gli azzurri, e Pippo Ricci dice ma non va nessuno a prendere il pallone, ecco finalmente ci va Procida a rimetterlo in gioco, vediamo se Mannion si libera per l'uscita, vediamo un po' che c'è un fallo fischiato a Velička, primo fallo per Velička, e a 3:23 dalla conclusione del primo tempo, bonus per la Lituania che avevamo già sottolineato. Stefano Tonut va in lunetta con i tiri liberi, due punti fino a questo momento per il giocatore dell'Olimpia Milano. Vediamo Tonut che sbaglia purtroppo il primo tiro libero e l'Italia resta ferma a quota 30. Seconda possibilità per Tonut con gli azzurri, che comunque devono restare in partita assolutamente, portarla così andrebbe anche bene fino alla fine. Tonut segna il secondo, 3 punti per lui, 1 da recuperare per l'Italia, 31 Italia, 32 per la Lituania, che ora torna in attacco a 3:23 dal termine del primo tempo con Matas Jogela, eccolo il giocatore ex Trento che è uscito dal contratto, attenzione perde palla la formazione baltica, Procida si inventa una una mandragata, possiamo dire così, una mandragata di Procida che da terra getta il pallone verso il canestro. Sarebbe stato un canestro pazzesco da ricordare per sempre, ma comunque accettiamo e vanno benissimo i tiri liberi, perché su Gabriele Procida è stato commesso fallo da Iacuccionis. Tiri liberi per Procida, con l'Italia che è sotto di una lunghezza, 32-31, pareggia Procida, pareggia la partita a quota 32, e per Procida è anche il primo punto della partita. Seconda possibilità per il giocatore del Real Madrid, e 2-2 con l'aiuto del ferro, e l'Italia si riporta avanti 33-32. Procida, primi due punti, fuori Iacuccionis, e rientra, vediamo un po', Velička che va in palleggio, playmaker con la maglia numero 3, gioca in Australia con il Brisbane. Attenzione al taglio, Buzelis, pallone ancora per Jaugela, buona circolazione palla da parte della Lituania che produce un buon tiro sbagliato però da tre da Tubelis dall'angolo, rimbalzo Italia, Menion si ferma, Menion ancora, scarico per Tonut, arresto e tiro di Tonut, a segno Stefano Tonut, 5 punti per lui, e c'è pure un fallo, e c'è pure un fallo, più 3 Italia, 35-32, c'è pure il fallo fischiato, e quindi c'è, vediamo un po', non credo su Tonut, infatti no, è su Tessitori il fallo fischiato. Questo significa che il Tex andrà in lunetta con i liberi, quindi una giocata importante questa per l'Italia. È stato fischiato il fallo a Valanciunas a rimbalzo, che non c'è stato poi di fatto per il canestro da parte di Stefano Tonut, ma gli arbitri hanno visto una spinta di Valanciunas su Tessitori che va in lunetta a sbagliare però il primo tiro libero. Queste opportunità vanno colte al volo, assolutamente. Non bisogna concedere regali a questa nazionale baltica che si è presentata praticamente con l'organico al completo, al contrario dell'Italia invece che ha chiaramente parecchie assenze. Tessitori segna il secondo e va bene così, perché siamo più 4, 36 Italia, 32 Lituania. Per Tessitori si tratta del terzo punto della partita. Vediamo, esce Jaugela con il giocatore che abbiamo detto è uscito dal contratto con Trento per tornare in patria, al Ritas Vilnius. Nel frattempo c'è il solito Tubelis, che sicuramente al momento è più pericoloso di Valanciunas per quanto riguarda l'attacco della Lituania. Il fallo è fischiato a Stefano Tonut, secondo fallo per lui. Possesso per la Lituania, ancora un fallo da spendere per l'Italia, esce Tonut, meglio non rischiare il terzo fallo in questo finale di primo tempo, a 2.32 dall'intervallo con l'Italia sul più 4, 36-32, rientrato Matteo Spagnolo, palla per Valanciunas dalla rimessa in attacco per la Lituania, vediamo Velička, poi la tripla sbagliata completamente ma il pallone è recuperato e questa è fortuna. Tubelis si è ritrovato il pallone in mano dopo la tripla di Sargiunas che non ha preso nulla e ha pescato dal nulla due punti che riportano la Lituania sul meno 2, 36-34. Ancora Spagnolo per Tessitori, per Menion per Pippo Ricci, da tre punti è corto, era un buon tiro questo che per il capitano dell'Olimpia Milano, ecco il fallo di Menion sulla transizione di Buzelis, quarto di squadra per gli azzurri, peccato perché era un tiro ottimo, ben costruito in ritmo, e si rammarica con se stesso davanti alla nostra postazione Pippo Ricci. 36-34, ci sono i tiri liberi per la Lituania, per Mattias Buzelis, giocatore che abbiamo detto ha fatto il suo esordio con la nazionale lituana nella partita precedente della nazionale baltica vinta contro la Gran Bretagna. Buzelis è un altro giocatore che milita in NBA con i Chicago Bulls, segna il primo tiro libero e quindi 36-35, ora la gara è in totale equilibrio. Seconda possibilità per Buzelis, che ha realizzato il suo terzo punto personale, si concentra, un paio di palleggi, guarda il canestro e fa 2-2, 4 punti per lui e perfetta parità la Virtus Arena a quota 36. Fuori Procida, rientra Baldasso nel frattempo, entra Tommaso Baldasso con Menion che imposta la manovra azzurra. Siamo entrati negli ultimi due minuti del primo tempo, 36 Italia, 36 Lituania in questa partita importantissima, che è l'ultima della prima fase, ma ricordiamo ci si porteranno dietro i punti conquistati al termine di questa fase, nella seconda fase che poi è quella decisiva. Spagnolo nel frattempo ancora non fallisce un colpo, Matteo Spagnolo, e sono per lui 8 punti. Italia più 2, 38 a 36, e ribadiamo, sarebbe fondamentale mettersi la Lituania a 4 lunghezze di distanza. Valanciuna, scontro Tessitori, vediamo, e spende fallo il Tex. Spende fallo Tessitori ed è il secondo fallo di Amedeo Tessitori, e ci sono i tiri liberi ora anche per la Lituania, bonus esaurito anche per gli azzurri. Allora esce Tessitori e rientra Emegiuro, d'altronde ci stava a spendere falli su Valanciunas, chiaramente faceva parte del piano partita. E allora ora andrà Emegiuro contro l'espertissimo Valanciunas, che nel frattempo mette a segno il primo tiro libero. Valanciunas che non sbaglia un colpo dalla lunetta, 5 su 5 fino a questo momento, e sono i 5 punti che il centro di Denver Nuggets ha realizzato fino a questo momento. Seconda opportunità per Jonas Valanciunas, e finalmente sbaglia, e rimbalzo di Pippo Ricci. Finalmente l'errore dalla lunetta di Valanciunas, e manteniamo un punticino di vantaggio, 38 a 37. Vediamo Spagnolo in palleggio, Spagnolo per Maignan, ora va col doppio play Marco Ramondino, ancora Nico Maignan. Nico Maignan attacca sotto canestro, gran palla per Emegiuro, stupendo assist di Maignan, la schiacciata di Emegiuro. Italia più 3, 40-37, 45 secondi al termine del primo tempo. Pallone per la Lituania, vediamo Jogela rientrato in campo, va da Velička, 8 secondi per chiudere l'attacco per la nazionale baltica. Attacca Velička, pallone per Sargiunis, alza la parabola, sbaglia Sargiunas, e rimbalzo è azzurro. Pippo Ricci con Nico Maignan, gestiamo quest'ultimo possesso del primo tempo, anche se c'è una discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri, ma cerchiamo di arrivare fino al termine dei 24, 10 secondi al termine dell'attacco italiano. Nico Maignan, bisogna cominciare a costruire qualcosa. Maignan da 3 punti sul ferro, e c'è il rimbalzo della Lituania che ha 3 secondi, ma perde palla Sargiunas. Spagnolo poteva aspettare, poteva avanzare, infatti gli sta dicendo proprio questo Pippo Ricci: potevi andare avanti, perché aveva ancora 2 secondi e mezzo sul cronometro, invece ha tentato subito il tiro. Va bene così perché l'Italia è avanti di 3, 40-37 all'intervallo lungo, con 8 punti di un ottimo Matteo Spagnolo, 11 di Nico Maignan, miglior marcatore dell'Italia della partita. Non lo è, perché dall'altra parte c'è Tubelis a quota 16. Dunque intervallo lungo alla Virtus Arena, Italia 40, Lituania 37. Studio.
3: Grazie Massimo Barchesi, a più tardi per il secondo tempo dopo il GR1 delle 21 che andrà regolarmente in onda. Avanti anche Yannick Sinner, aggiornamento su ciò che accade a Wimbledon, ottavi di finale, 4-3 per l'alto tesino sullo giapponese Mochizuki, ma Sinner è al servizio, il che vuol dire che ha già maturato un break di vantaggio, lo ha conquistato nel terzo game di questo primo set. E poi ci riporta a 1:10 dal calcio d'inizio di Brasile-Norvegia, nel cuore dell'atmosfera dei mondiali, il nostro Filippo Grassia, che salutiamo sempre con molto piacere. Buonasera Filippo.
8: E buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
3: Ci attende a New York uno degli ottavi, secondo me, io l'ho definito intrigante, ribadisco questo termine forse abusato, mettiamola così, e ritorno anche sui sedicesimi. L'Argentina balla con i fantasmi per una sera, anzi una lunga notte in Italia. Ieri la Francia vince una partita già agli ottavi, sporchissima. Mbappé ha usato un'espressione irriferibile, abbiamo messo le mani in qualcosa di torbido, facciamo così, e oggi l'avversario è ancora più di livello, non dico all'altezza del Brasile e della Norvegia, o forse quasi, di certo lo è per il suo uomo di punta. Insomma, New York, perché poi lì si tornerà per la finale del 19 luglio, snodo fondamentale.
8: Beh, intanto ricordiamo che il Brasile ha incontrato la Norvegia 4 volte e non ha mai vinto, 2 pareggi e 2 sconfitte, questo a dimostrare quanto la formazione scandinava sia ostica per la Seleção. Però è chiaro che questa partita vive anche molto sul duello tra Vinicius da una parte e Haaland dall'altra. Da una parte c'è il Brasile che ha stentato in alcune situazioni, che cerca di recuperare Neymar e che vive su soluzioni individuali. Nell'ultima partita è riuscito a vincerla all'ultimo minuto, all'ultimo secondo quasi, con Martinelli. Quanto alla Norvegia, è molto forte quando è in possesso di palla, meno invece quando viene attaccata, anche per la propensione offensiva dei suoi giocatori e per un centrocampo che a mio avviso vale meno di quello di Ancelotti. E comunque si tratta di una partita spartiacque in una giornata, Guido, che io ritengo possa dirci qualcosa di estremamente importante nel prosieguo del mondiale, perché poi noi avremo Messico-Inghilterra e Portogallo-Spagna. E quindi

0: Grande appuntamento per Portogallo-Spagna, il derby iberico. Citavi giustamente Filippo Grassia, la gara contro il Giappone vinta all'ultimo istante dal Brasile. Proprio di quello ha parlato in poche battute Carlo Ancelotti. Sapete, insomma, il suo modo di comunicare, un po' spagnolo, un po' portoghese, qualche parola d'italiano. Vi assicuro che grosso modo si capisce ciò che dice il nostro Carletto, grazie a Francesco Pionaglieri che dai nostri studi di Dallas ci fa ascoltare alla vigilia, proprio pochi minuti fa, di Brasile e Norvegia, cosa ha detto Carlo Ancelotti.
1: Andiamo a giocare a football, ben, come facciamo contro il Giappone. Ovviamente un rivale, tiene differenti caratteristiche, è molto più forte fisicamente. Credo che l'aspetto importante del gioco vanno a essere i duelli aereo no campo, perché fisicamente è un equipo molto forte.
0: Insomma, soddisfatto della gara contro il Giappone per il livello di gioco espresso? Sì, è un avversario che ha caratteristiche diverse, più forte fisicamente, e poi, aggiunge Ancelotti, saranno importanti i duelli aerei proprio per la fisicità della formazione scandinava. Può essere questo un elemento importante? Dicevi, forse il centrocampo, il punto debole della squadra di Solbakken, però è chiaro che dal punto di vista fisico si immagina sempre il Brasile come una squadra di ricami con meno muscoli. Non so se questa ricada nella fattispecie, Filippo.
2: Ma tenuto conto che il Brasile non vince il mondiale dal 2002, si è venuta a creare una formazione che ha più di DNA europeo che non sudamericano, e quindi sotto questo aspetto non c'è quel gap di natura tecnica che poteva esserci fino ad anni fa tra il Brasile ed una nazionale come la Norvegia. Io penso che il Brasile possa farcela, anche in relazione a quello che è capitato venerdì 26 giugno, quando la Francia ha battuto la Norvegia 4-1 con un gioco estremamente incisivo in verticale. Vedremo.
0: Norvegia delle riserve, è opportuno precisare, perché Solbakken praticamente ne cambiò 10 su 11, diciamo così.
2: Sì, ricordiamo che della formazione scesa inizialmente in campo c'erano almeno 5 se non 6 giocatori che non farebbero mai parte della formazione titolare. Però voglio dire che quella è la fotografia di una nazionale che, come ti ripeto, come avevo detto qualche secondo fa, quando attacca fa davvero paura, meno invece quando è costretta a difendersi. E comunque devo dire che non mi aveva particolarmente impressionato neanche nella partita vinta con la Costa d'Avorio.
0: Ti ha impressionato, anche quella si è vinta all'ultimo respiro quasi, ti ha impressionato in positivo e in negativo la Francia della tarda serata di ieri nella gara di Filadelfia, una sorta di corrida contro il Paraguay, gara nervosissima, le ammonizioni, poi c'è un'ultima questione che magari affronteremo in breve, quindi ti chiedo un giudizio flash sulla formazione di Deschamps di ieri, Filippo.
2: Ma guarda, il risultato è bugiardo, perché la Francia la partita con il Paraguay avrebbe potuta vincerla con almeno 3 gol di scarto. Il Paraguay ha effettuato un solo vero tiro contro la porta transalpina, per cui a mio parere ieri c'è stato, anzi in nottata, un gap enorme tra la Francia e il Paraguay, e il risultato secondo me appunto è piuttosto bugiardo. D'altra parte tu sai meglio di me come in un campionato del mondo non si possono giocare 7, adesso 8 partite tutte di elevato livello. Capiti che in una giornata, soprattutto in un periodo così particolare sotto il profilo della temperatura, ci siano anche delle gare in cui una squadra non si esprime al meglio. Però io devo dirti, sotto questo aspetto magari vado controcorrente, che la Francia ieri tutto sommato mi è piaciuta, ha dominato il gioco, ha avuto un possesso palla del 75%, comunque si è creato 4-5 occasioni nella ripresa dopo un primo tempo un po' balordo. È comunque
0: sottotono,
2: una squadra
0: un po' opaco,
2: che,
0: certo.
2: Sì, sì, che in fase offensiva però ha 4 giocatori, in particolare Mbappé, di valore straordinario.
0: E che non ha probabilmente nessun'altra nazionale. Il mondiale in campo, il mondiale fuori dal campo. La FIFA riabilita Flo Balogan, attaccante degli Stati Uniti. L'espulsione contro la Bosnia è entrata comunque dura sulla caviglia di Moremovic, anche se la dinamica insomma non era così semplice. Ci sarà comunque nell'ottavo di finale contro il Belgio. Trump applaude via Truth. L'unico problema è che hai solo un minuto per dirci tutto ciò che pensi, Filippo Grassia, su questa questione che è arbitrale e anche molto politica. Dai, diciamo.
2: Ma guarda, la FIFA si è appellata, se non era l'articolo l'articolo 27, in cui non ha sospeso la sanzione, ma praticamente l'ha posticipata, come si può usare qualche volta.
0: Una condizionale, diciamo, no?
2: Una condizionale, esatto. Io credo però, se mi posso permettere il termine, una boiata che già si era verificata con Cristiano.

0: Ronaldo, che aveva subito
1: bravo.
0: Tre giornate di squalifica, per di più con una gomitata volontaria, e addirittura gli fu permesso di giocare la prima fase. Io che credo che questo rimarrà un neo importante nella gestione di questo mondiale da parte della FIFA, per non parlare poi del gol annullato alla Croazia, per che il pallone forse ha sfiorato due capelli
1: di
0: Matanovic, sì. Di cui io, guarda, visto e rivisto il frame di quel fotogramma, proprio non riesco a giustificare neanche il microchip del pallone.
1: Eppure questo mondiale sta raccontando anche questo. Risposta secca: il Messico può essere un problema per l'Inghilterra, si gioca all'Azteca e c'è un entusiasmo incredibile,
0: sì,
1: sulla tricolore,
0: sì.
1: Rapidissimo.
0: Io credo che l'Inghilterra debba fare molta attenzione se vuole continuare il mondiale.
1: Benissimo, grazie davvero a Filippo Grassia.
0: E poi scusami,
1: ancora. Vai.
0: No, poi diciamo, c'è Portogallo-Spagna, dove le due stelle non sono state fino a questo momento particolarmente rilucenti. CR7 da una parte e Yamal reduce da un brutto infortunio dall'altra.
1: Però non vi dico qual è l'atmosfera qui a Dallas, tra l'altro alberghi proprio in centro, tifosi scatenati. Grazie, un abbraccio a te, buon mondiale sempre, Filippo Grassia.
0: Grazie a te, buon lavoro.
1: Alla prossima, Filippo. A Wimbledon, Jannik Sinner ha chiuso il primo set agli ottavi di finale contro il giapponese Mochizuki con il punteggio di 6-3. Ovviamente si va avanti e andrà avanti il nostro racconto di Italia-Lituania. L'ultima gara di questa fase a girone delle qualificazioni ai prossimi mondiali, già qualificate entrambe per il prossimo blocco, ma bisogna far punti perché ovviamente si porta con sé una dote importante. Noi ripartiremo aspettando ovviamente Brasile e Norvegia alle 22. Questo è davvero tutto il mondiale, non solo minuto per minuto. Andiamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas per raccontarvi la pallacanestro, per tutti gli aggiornamenti e non solo. Restate con noi, a tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. La Russia torna ad attaccare i paesi europei all'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: Una telefonata professionale e costruttiva. Così il Cremlino commenta la conversazione tra Putin e Trump avvenuta su iniziativa degli Stati Uniti e durata un'ora e 25 minuti. I due presidenti hanno fatto il punto sull'Ucraina in vista del vertice NATO di Ankara della settimana prossima. Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina dicendo che in Europa, secondo lui, si ha una visione sbagliata. Contro l'Occidente arrivano anche le parole del portavoce del Cremlino che in un'intervista dice che il sostegno a Kiev nei combattimenti sta trasformando il conflitto in una guerra su vasta scala. Peskov punta il dito contro la Polonia. Ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. La nostra difesa ha già pubblicato gli indirizzi di questi impianti, dice. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Il monito del Cremlino che esclude di voler attaccare la Polonia. Mosca auspica che Bruxelles non interferisca nei negoziati, ma si tiene pronta, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO.
3: Dopo aver celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump rilancia gli Stati Uniti, dice, saranno ancora più forti e ricchi. Il presidente americano si prepara al vertice NATO di Ankara, dove incontrerà Zelensky e il presidente siriano Ahmed al-Sara. Gli alleati attendono di capire quale sarà la linea di Trump sulle spese per la difesa e sul futuro dell'alleanza. La riforma elettorale e le preferenze, già al centro di una discussione all'interno della maggioranza, dividono trasversalmente anche la rappresentanza femminile in Parlamento. 5 deputate lanciano un appello contro la loro introduzione. Facciamo sì che le nuove regole favoriscano le elezioni di più donne, scrivono in una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella VS, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la parità di genere, mentre con le regole attuali le donne sono invece il 34% degli eletti. Ma per Micaela Biancofiore, Noi Moderati, Laura Ravetto, Futuro Nazionale e le donne del PSI, restituire la scelta ai cittadini è più importante. Ora la cronaca, maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online stupri ai danni di mogli e compagne drogate prima delle violenze. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine denominata Medusa ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. A Palermo, dopo una lunga trattativa, si è arreso l'uomo che, dopo aver ucciso a coltellate un 53enne, si era barricato in casa.
5: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo, dove si era barricato. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
6: Io ho semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo col sangue che zampillava. È crollato fra noi.
5: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11.30. Altri inquilini hanno sentito puzza di gas.
7: Queste persone hanno avuto una colluttazione e dalla colluttazione purtroppo è stata accoltellata la vittima sul pianerottolo. Sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, perché appunto chi si era barricato all'interno ha minacciato una fuga di gas, quindi per far esplodere lo stabile.
5: Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire, sono spariti, trascinati dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. e dei boom di presenze sul lago di Garda, preso d'assalto dai turisti stranieri provenienti da Stati Uniti, Asia e Nord Europa. Le località rivierasche registrano il tutto esaurito tra hotel e strutture ricettive, confermando il Garda tra le mete più gettonate dell'estate italiana 2026.
0: Domenica in spiaggia e la domenica del Garda alla romantica di Manerba, parcheggi esauriti fin da metà mattina.
2: Facciamo delle grandi passeggiate e ci godiamo il bagno nel lago.
8: Oggi c'è questa brezza che ci aiuta anche a placare questo caldo che accumuliamo dal lunedì al venerdì magari negli uffici o nelle fabbriche.
0: Nonostante il caldo di giugno, nei camping, negli hotel finora tanti turisti tedeschi e dell'Europa dell'Est. Negli hotel a 5 stelle di Gardone Riviera buone le presenze degli stranieri. Un comune che ha fatto incetta di riconoscimenti tra i borghi più belli d'Italia può contare praticamente su tutte le bandiere, dalla blu alla lilla. Per il GR1, Pierluigi Ferrari.
3: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
9: Mi vuoi sposare?
10: Nonna, sono sazia.
9: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, 21:07 quasi ormai, secondo l'orario ovviamente di chi ci segue dall'Italia. Un saluto ancora da Guido Ardone al microfono e poi da una parte all'altra dell'oceano chi ci permette di andare in onda qui con noi nel Texas, Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Torniamo a salutare anche a Saxarubra, a Roma, Alessandro Campanella, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione, con Ombretta Conti in regia. Puntata estesa, allargata, vuoi per tempi, vuoi per contenuti, perché aspettiamo ovviamente tra ormai meno di un'ora il calcio d'inizio di Brasile-Norvegia, partita che racconteremo in diretta con il nostro inviato a New York, uno degli ottavi di finale più attesi. Stiamo seguendo a distanza un altro ottavo di finale, Wimbledon tennis. Yannick Sinner ha chiuso il primo parziale 6-3 sul giapponese Mochizuki e dopo un game molto combattuto ha tenuto il servizio anche all'inizio del secondo, dunque 6-3, 1-0 Sinner contro l'avversario giapponese, ottavi di Wimbledon come ribadisco. Ma stiamo seguendo, e torniamo a farlo immediatamente, anche la nostra nazionale di basket, in questo caso a Bologna contro la Lituania, l'ultima partita di questo girone di qualificazione ai prossimi mondiali 2027 Doha Qatar. Ci sarà un altro girone, bisogna andare avanti con più punti possibili. Allora, ancora da Bologna per Italia-Lituania, sarà cominciata la seconda parte della gara. Massimo Barchiesi, a te il microfono.
13: Ed è iniziato il secondo tempo nel segno di Nico Mannion, tripla ed ora tiri liberi per il neogiocatore Roma, della cordata Doncic. Nelson, tiri liberi per Mannion che segna e c'è il massimo vantaggio per l'Italia, più 7, 44-37. Mannion 15 punti, ancora seconda opportunità per il figlio d'arte, il figlio di Pace, 2-2 per Nico Mannion, 16 punti già per lui. E c'è l'Italia che ha 8 lunghezze di vantaggio, 45-37. La chiave è stata la difesa nel secondo quarto, con gli azzurri che hanno concesso solo 12 punti alla Lituania. E vorrei sottolineare un bellissimo intervallo, perché ricordo che questa è la gara che celebra i 100 anni della nazionale, con la presenza di alcuni commissari tecnici del passato che sono stati celebrati nell'intervallo, mentre qui l'Italia stava per recuperare, anzi l'ha recuperata un'altra palla, bravissimo Achele. 8 commissari tecnici premiati dal presidente federale Gianni Petrucci e dal capo delegazione nonché responsabile delle squadre maschili della nazionale Gigi Datome, e nell'ordine Valerio Bianchini, Ettore Messina, Boscia Tanjevic, medaglia d'oro a Parigi nel 99 agli europei, Carlo Recalcati, argento alle Olimpiadi di Atene 2004, Simone Pianigiani, Meo Sacchetti, Gianmarco Pozzecco, mentre adesso arriva a segno l'Italia più 10, poi Sandro Gamba, il grandissimo, immenso Sandro Gamba, oro agli europei di Nantes dell'83. Insomma, un intervallo davvero molto emozionante qui alla Virtus Arena, come ci sta regalando emozioni la nazionale che ora è avanti, questa nazionale avanti di 10 punti, 47-37 sulla Lituania, grazie al canestro di Amedeo Tessidori, che ora commette però, attenzione, il suo terzo fallo terzo fallo dunque per il capitano di questa nazionale, Amedeo Tessitori, che è salito a quota 5 punti. I tiri liberi per la Lituania, che si sblocca in questo avvio un po' complicato del terzo quarto dopo 2 minuti e mezzo. Arriva il primo punto della nazionale baltica con Matas Buzelis, seconda opportunità per lui, 47 a 39, 2 su 2 per Buzelis, Italia a più 8 e Buzelis che sale a quota 6 punti. Possesso per gli azzurri con Mannion, che sta veramente giganteggiando in questa serata della Virtus Arena. Ancora Nico Mannion, attacca ancora l'area, Mannion scarica per Spagnolo, 4 secondi per tirare, Spagnolo troppo corto, c'è Spagnolo che recupera, si cerca di inventarsi una giocata impossibile all'altezza della linea di fondo campo, con zero visibilità da parte di Matteo Spagnolo verso il tabellone, non aveva spazio nemmeno per mezzo millimetro di luce Matteo Spagnolo, infatti il pallone ha colpito la parte superiore della struttura. 47 a 39, 7 minuti da giocare in questo terzo quarto, ci sono, come sentite sottofondo, anche i tifosi della Lituania. Lituania che ora va a segnare con il fallo pure subito, il canestro da parte di Jakučionis, quindi il fallo anche di Achele, e attenzione alla Lituania che si riporta sotto 47 a 41. Ricordo che l'Italia è stata sotto di 11 punti nel corso del primo quarto, un avvio di partita molto complicato per gli azzurri, che però hanno rimesso in piedi la gara nel secondo quarto limitando al massimo la Lituania. Segna il tiro libero supplementare Jakučionis, arriva a 6 punti e la Lituania si riporta a meno 5, 47 a 42. In pochissimo tempo ha dimezzato lo svantaggio la nazionale baltica, e bisogna stare sempre con la concentrazione altissima. Fallo subito da Stefano Tonut da parte di Buzelis, attenzione a una reazione di Tonut, attenzione, vediamo un po' perché è stato fischiato fallo a Buzelis, e ci dovrebbe essere anche un fallo tecnico, anche c'è anche un fallo tecnico, così è, fallo tecnico fischiato, e allora tiri liberi, fallo tecnico allo stesso Buzelis, che in un colpo solo ha commesso secondo e terzo fallo, e manda in lunetta Nico Mannion con il tiro libero che segna. Mannion 17 per lui. È un punticino pesante questo, è un punticino pesante perché la Lituania era riuscita in un attimo a dimezzare lo svantaggio passando dal meno 10 al meno 5, ora Mannion la riporta sul meno 6, 48 a 42 per gli azzurri. Ancora Mannion, gran palla per il backdoor di Spagnolo che schiaccia in faccia a Brazdeikis, Spagnolo 10 punti. Grande giocata di Matteo Spagnolo, e torniamo sul più 8, 50 a 42 per gli azzurri. Occhio a Tubelis, pallone sotto per Valanciunas, Valanciunas si fa spazio ovviamente, spazza via tutti e appoggia, primo canestro però su azione di Valanciunas, perché aveva 5 punti a referto aveva 5 punti a referto tutti dalla lunetta. Ora è arrivato a quota 7 Valanciunas, 50 a 44, pallone sotto gestito male dagli azzurri, ma per fortuna Tubelis è l'ultimo a toccare, rimessa per l'Italia con 7 secondi per chiudere l'attacco, 5 minuti 55 secondi al termine del terzo quarto. Matteo Spagnolo davanti alla nostra postazione pronto a rimettere il pallone in gioco, in uscita va Mannion a ricevere subito, va a tirare subito da 3 punti, dico Mannion è lungo, però c'è l'ultimo tocco che è da parte di Achele, probabilmente la palla è per la Lituania, così almeno dicono gli arbitri, e palla per i nostri avversari, 6 di vantaggio per gli azzurri, 5-50 al termine del terzo quarto. Una partita di un'importanza capitale in ottica qualificazione ai mondiali. Italia che già prima al termine della prima fase, ma deve cercare veramente di portarsi quantomeno sul 2-0 contro la Lituania in vista della seconda fase mondiali che si disputeranno in Qatar il prossimo anno. Sbaglia da tre Tubelis, 16 punti tutti nel primo tempo. anzi non è più il miglior marcatore della partita perché è stato superato da Maignan, quota 17, ancora Maignan subisce fallo, non fischiato, Tonut finta la tripla, il consegnato nuovamente a Nico Maignan, ancora Maignan, bisogna tirare, mancano 5 secondi, Maignan si butta dentro, è corto il tiro di Maignan, recupera palla Tubelis, chiaramente si è un po' impaurito dal tentativo di stoppata da parte di Valančiūnas. Allora la Lituania torna in attacco, siamo entrati negli ultimi 5 minuti del terzo quarto con l'Italia avanti di 6, 50-44, vediamo il pallone sotto per Valančiūnas che schiaccia, gran assist da parte di Tubelis, occhio a non far accendere Valančiūnas, secondo canestro consecutivo per il centro di Denver e Lituania che si riporta a meno 4, 50-46, momento importante del match questo, spagnolo, bisogna cercare di reggere l'urto adesso, spagnolo sotto, gran palla per Akele con il reverse, Nicola Vele, Akele, primi due punti per lui della partita, pesanti, e l'Italia si riporta sul più 6, ma che palletta ha dato Matteo Spagnolo, l'Italia che chiaramente sta soffrendo al rimbalzo, ma era chiaramente nel piano gara. Questa differenza enorme a rimbalzo, Valančiūnas scarico per Tubelis che è liberissimo dall'angolo, tiraccio da tre, cortissimo, rimbalzo di Matteo Spagnolo, ultimi 4 minuti del terzo quarto, ci ha graziato qui Tubelis, Spagnolo, una serie di falli non fischiati, poi Emegiuro, palla per Tonut, arresto e tiro da tre sul ferro e non riusciamo a prendere un rimbalzo in attacco. Ancora Lituania, pallone lungo sotto il canestro, viene chiuso, fallo, viene chiuso Radzevičius, ma riesce a trovare il fallo e i tiri liberi. Fallo dunque di Akele, il terzo, tiri liberi per Radzevičius, 3 minuti e 44 secondi da giocare, doppio cambio, fuori Valančiūnas, fuori Jakučionis, rientrano Velička e Blazevic, ma c'è Radzevičius in lunetta, 3:44 a chiudere il terzo quarto, Italia più 6, 52-46. Allora tiri liberi, vediamo come li eseguirà Radzevičius che si concentra, ci pensa un po', il primo va, Radzevičius, terzo punto della sua partita, 52-47. È una battaglia, sarà una battaglia fino alla fine questa, 52-47 per l'Italia, secondo tentativo per Radzevičius. Radzevičius a segno con il primo e con il secondo direi pure preciso, 52-48, nuovamente 4 punti per l'Italia e 4 di Radzevičius in questa partita, 3:40 al termine del terzo quarto. Matteo Spagnolo per Tonut, i due numeri 7 a confronto, ancora Spagnolo, vediamo, vorrebbe ribaltare, palla sotto per Emegiuro, chiuso da due avversari Emegiuro, ultimo tocco al lituano per fortuna, gran difesa da parte della Lituania, splendido raddoppio su Emegiuro, palla per gli azzurri con soli 6 secondi però per chiudere il possesso, palla, vediamo un po', vorrebbero far resettare il cronometro i giocatori azzurri ma gli arbitri non sono d'accordo, tutto regolare, Procida rientra al posto di Stefano Tonut, alza il quintetto Matteo Ramondino, 3:26 al termine del terzo quarto, Italia 52, Lituania 48, con Matteo Spagnolo che è pronto a rimettere il pallone in gioco, occhio che scatto di 5 secondi, si libera in qualche modo Baldasso da lontanissimo, Baldasso è corto, vediamo il rimbalzo di Emegiuro, finalmente fallo su di lui, tiri liberi, fallo di Blazevic, bravissimo Emegiuro che, lo diciamo subito, non è assolutamente un eccelso tiratore dalla lunetta, però ci si prova, tra l'altro contro l'Islanda ha eseguito un ottimo 2 su 2, magari si ripetesse anche in questa circostanza, per le sue percentuali ci accontenteremmo anche di un 1 su 2, vediamo comunque, Emegiuro, 3:20 al termine del terzo quarto, il primo va, bravo Emegiuro, il primo va, più 5, giocatore in attesa di un contratto, free agent, ancora Emegiuro, fatto tanta NCAA, ancora si concentra e sbaglia purtroppo, comunque accettiamo l'uno su due come detto in precedenza, 53-48, più 5 per gli azzurri che devono difendere come nel secondo quarto, ottimo giro palla da parte della Lituania, sotto canestro, c'è l'errore, brava la difesa, ottima la difesa di Pippo Ricci su Brazzeikis. Siamo dall'altra parte, fallo fischiato su Matteo Spagnolo che è andato via miglia all'ora nella metà campo avversaria a 3 minuti esatti dal termine del terzo quarto con la Lituania che è in bonus e quindi ci saranno i tiri liberi per Matteo Spagnolo. Secondo fallo fischiato a Brazzeikis, tiri liberi per Matteo Spagnolo che sta disputando una gara notevole in cabina di regia ma anche direi come responsabilità nelle giocate. 5 su 7 fino a questo momento per Matteo Spagnolo. Italia che sta tirando con il 57% da due punti, però c'è questo 3 su 17 da 3 che va migliorato. Segna nel frattempo Spagnolo il primo tiro libero e riallunghiamo 54 a 48. Spagnolo, 3 minuti esatti a termine del terzo quarto, seconda possibilità Spagnolo, 11 punti, di gran lunga il migliore con Mannion degli azzurri. Ancora Spagnolo, secondo tiro da parte del giocatore del Baskonia, segno 55 Italia, 48 Lituania, 12 punti di Matteo Spagnolo e torniamo a difendere quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti del terzo quarto. Occhio a Sargiunas, pallone per Velička, marcato da Spagnolo, ancora Velička, arresto e tiro sul ferro, rimbalzo di Pippo Ricci che però non, vediamo un po', non lo riesce a controllare il pallone, vuole, vediamo un po' se richiedono il challenge gli azzurri, pare di no in un primo momento, sì, Ricci vuole il challenge, Ramondino dice no e allora Pippo Ricci insiste e allora andiamo a vedere, giustamente si è convinto Pippo Ricci che l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Lituania e allora bisogna andare a rivedere il tutto. Molto convinto Pippo Ricci, speriamo davvero che abbia ragione. Nel frattempo 2 minuti e 42 secondi e visto che il gioco è fermo, 2:42 al termine del terzo quarto, Italia 55 Lituania 48, studio.
12: Grazie Massimo Barchesi, noi ne approfittiamo per un'altra incursione di ritorno sul pomeriggio della Formula 1 a Silverstone. Abbiamo già fatto ascoltare le parole di Charles Leclerc che ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna con la sua Ferrari davanti alla Mercedes di Russell e all'altra Ferrari di Hamilton, ha confermato il terzo posto, il rovescio della medaglia, la giornata decisamente negativa per Kimi Antonelli che resta comunque il leader della classifica generale facendo i conti, più 25 su Russell, più 32 su Hamilton, era praticamente impredicato di superare, di sorpassare lo stesso Leclerc. Poi al 41esimo giro, problema improvviso alla monoposto, difficoltà nella guida con conseguente penalità, insomma ha chiuso 16esimo e ascoltiamo le sue sensazioni evidentemente negative dopo questa giornata. Ancora al microfono dell'inviato Manuel Codignoni, questo è Kimi Antonelli.
14: Il problema sembra essere stato il wheel shield, è stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi nello stesso modo tutti i giri, sono uscito dalla 9 da Cops e ho sentito che qualcosa si è rotto istantaneamente. Sai qual è il peccato? Che abbiamo dovuto fare due pit stop, perché il primo pit stop abbiamo cambiato l'ala ma il problema era ancora lì e dopo l'ultimo pit stop hanno rimosso il pezzo e la macchina era guidabile per modo di dire, però peccato perché credo che comunque nonostante ciò potevamo comunque fare P6, P7 e probabilmente avremmo potuto evitare la penalità. Sai, ovviamente sono deluso, arrabbiato.
15: Se vogliamo trovare un aspetto positivo in una giornata veramente brutta è il fatto che comunque andavi fortissimo, il fatto che questa gara potevi vincerla, il che da un lato aumenta anche i rimpianti, però dall'altro lato ti dà magari una motivazione in più per ripartire, per resettare subito, no?
14: No, sicuramente. Credo che oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, però purtroppo deve andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti di prima.
15: Pensi di aver finito di pagar dazio con la sfortuna, visto che diciamo nelle ultime 3 gare non sei proprio stato fortunato, no?
14: Sì, adesso non si può più dire che io sono quello fortunato e che gli altri sono quelli sfortunati, perché credo che in queste 2 gare, tra Barcellona e oggi, abbiamo perso un sacco di punti, ma non è neanche tanto quello, è più che altro che stavamo lottando per posizioni molto alte e non aver neanche la possibilità di provarci sicuramente dà fastidio.
15: 25 punti restano comunque il vantaggio, è chiaro che è meno rassicurante rispetto a prima, ma sei comunque davanti.
14: Sì, no, ma per questo è un motivo in più per continuare a correre senza pensare al campionato o a qualsiasi altra cosa, perché la situazione si può ribaltare così velocemente che è importante che io cerchi di fare il massimo con quello che ho nel momento senza pensare ad altro. Per questo è importante anche cercare di cogliere tutte le occasioni, di massimizzare tutte le situazioni e tutte quelle cose che sono sotto il mio controllo.
12: Così Kimi Antonelli con Manuel Codignoni in un flash da Silverstone a Wimbledon. donne. In corso il secondo set degli ottavi di finale tra Sinner e il giapponese Mochizuki, secondo parziale all'insegna dell'equilibrio, 4-3 per l'Alto Atesino. Non ci sono stati break, ma Sinner di break ne aveva conquistati due nel corso del primo set, poi chiuso con il punteggio di 6-3, direi, fino alla fine del terzo quarto, senza interruzioni. Italia-Lituania, Bologna, qualificazioni mondiali di basket. Massimo Barchiesi.
13: Abbiamo purtroppo incassato due triple da Brazdeikis e da Sargiunas, e la Lituania si è riportata sul meno uno. 55 Italia, 54 Lituania, ma c'è il lunetta Matteo Spagnolo. Tra l'altro Sargiunas, tiratore mortifero, ha realizzato la sua prima tripla dopo tre errori da tre punti. Vediamo Spagnolo con tiri liberi pesantissimi, va il primo, Italia che torna sul più due. 56 a 54 e per Spagnolo sono 13 punti. Seconda opportunità. 1 minuto 19 secondi al termine del terzo quarto. Ancora il play del Baskonia, 2 su 2. 14 punti Spagnolo più 3 Italia. 57 a 54. Italia che, come detto, sta pagando dazio in difesa, con una differenza notevole a rimbalzo a favore della Lituania. Siamo 30 a 21 per i nostri avversari. Ancora si butta dentro, l'appoggio è sbagliato, ottima difesa azzurra, però il pallone è recuperato da Velička, l'appoggio, la stoppata e poi arriva il canestro e pure il fallo. Peccato, perché avevamo difeso benissimo. Due palloni vacanti recuperati dai nostri avversari. Alla fine Radzevičius con un semigancio ha realizzato e ha subito pure il fallo da parte di Ebejuru, e quindi tiro libero supplementare per pareggiare la partita a quota 57. Tiro libero per Radzevičius, certo la componente rimbalzi è notevole a favore della Lituania. L'Italia deve essere precisa al tiro, soprattutto da tre punti, perché fino a questo momento la percentuale degli azzurri dall'arco è negativa, 3 su 18, parliamo del 16%. Vediamo il tiro libero di Radzevičius che pareggia la partita. 57 Italia, 57 Lituania, ma c'era da aspettarsela la reazione da parte della Lituania sul meno 10, dal 47 al 37. Baldasso è libero da 3, vediamo la tripla di Baldasso, è sul ferro, gran rimbalzo di Ebejuru che appoggia, segna e subisce il fallo da parte di Blažević. Bravissimo Ebejuru, bravissimo, finalmente un gol praticamente è stato questo, un rimbalzo in attacco. Ebejuru, bravissimo. Col quarto fallo da parte di Blažević, questo però significa che Valanciunas avrà più spazio nell'ultimo quarto. Ora rientra Tubelis, non Valanciunas, al posto del centro Blažević. Ebejuru con il tiro libero supplementare a 46 secondi dal termine del terzo quarto. Siamo tornati avanti, lunghissimo il tiro di Ebejuru, 59 a 57 per l'Italia. Palla per la Lituania che attacca con Brazdeikis, poi occhio a Sargiunas, Tubelis, c'è ancora il gioco a due sotto canestro, l'appoggio, l'errore, l'altro rimbalzo, l'ennesimo rimbalzo. Torna a segnare Tubelis, 18 punti, 16 nel primo tempo, solo 2 in questo secondo, ma l'ennesimo rimbalzo in attacco, 59 pari, 18 secondi al termine del terzo quarto. C'è una discrepanza di appena 2 secondi tra i due cronometri. Nico Magnon scarica per Achele che guarda il cronometro, c'è ancora tempo. Achele si gira, scarica per Magnon, che cosa c'è? 3 secondi fischiati a Ebejuru e palla persa per l'Italia, 4 secondi e 9 decimi dal termine del terzo quarto. E chiaramente questa è una partita fondamentale non solo per l'Italia ma anche per la Lituania, ovviamente, anzi probabilmente lo è di più per la nazionale baltica, che è sotto in classifica rispetto agli azzurri e che ha perso il confronto a Klaipeda 82 a 81 alla fine di novembre, mentre c'è il time out chiamato da Rimas Kurtinaitis. Restiamo collegati perché mancano soltanto 5 secondi praticamente al termine del terzo quarto, con le squadre in perfetta parità. C'era stato il break iniziale della Lituania che si era portata sul più 11, poi l'ottima difesa azzurra ha riportato sotto l'Italia, addirittura in vantaggio alla fine del primo tempo sul 40-37. Italia che è balzata via in avvio di terzo quarto grazie a un parziale di 7-0 collezionato da Mannion e Tessitori per il più 10, che ha rappresentato il massimo vantaggio per gli azzurri. Ma poi piano piano la Lituania è tornata sotto fino a impattare la partita qua da 59, addirittura il possesso per chiudere il terzo quarto avanti, perché ha 5 secondi a disposizione per proporre un attacco, e 5 secondi sono davvero tanti anche se si parte da sotto il proprio canestro. Vediamo le squadre che rientrano in campo dopo il time out chiamato da Kurtinaitis, che ha disegnato lo schema offensivo della sua nazionale in questi ultimi 5 secondi prima della penultima sirena qui alla Virtus Arena davanti a 7.000 spettatori. La rimessa effettuata da Velička, si libera Sargiunas, occhio a Sargiunas, corre Sargiunas, l'appoggia, il canestro. Prendere così un canestro allo scadere a tutto campo, lo ha marcato Baldasso che si lamenta con se stesso, e però lì bisognava forse fermare diversamente Sargiunas, che è un giocatore pericolosissimo, se si accende sono dolori. E così la Lituania si riporta avanti proprio allo scadere del terzo quarto, Italia 59, Lituania 61. Studio.
12: Grazie, grazie Massimo Barchesi, a tra pochissimo per continuare a seguire questa sfida. Ci avviciniamo al break della mezz'ora, però prima al volo possiamo tornare per qualche istante in questa ampia antologica versione di tutto il mondiale minuto per minuto su un'altra protagonista dello sport azzurro in queste ore. La notizia è molto importante, oltre che molto suggestiva, la davamo in diretta ieri sera nella tarda serata durante Paraguay-Francia. Larissa Iapichino, il nuovo primato italiano nel salto in lungo, 7-12, primato ottenuto a Eugene, Oregon, Stati Uniti d'America, tappa della Diamond League, migliorato dopo quasi 28 anni, il 7-11, appartenuto per quasi 3 decenni ovviamente alla mamma Fiona May. Passaggio generazionale, familiare, che ovviamente ha acceso entusiasmi, insomma è anche una bella storia da raccontare. Daniele Fortuna, che è qui con noi a Dallas e dintorni per raccontare questo mondiale, ma è anche voce dell'atletica, ha trovato il modo ovviamente di contattare Larissa Iapichino. Tante risposte, ne abbiamo scelta una sintetica, le sue sensazioni dopo questo nuovo primato italiano 7-12. Larissa, meglio di Fiona di un centimetro, sentiamola al volo.
16: Abbiamo parlato, sì, è stata la prima persona che ho chiamato, era emozionatissima, lei ci teneva tanto che io battessi il suo record e mi ha accolto con un finalmente, e è stata veramente un'emozione, bellissimo poterla sentire ovviamente anche a distanza e renderla partecipe del momento.
12: Doppia figlia d'arte, in questo caso però di madre in figlia, ottimo viatico, ci sono gli europei di atletica a Birmingham nella metà di agosto, dal 10 agosto li seguiremo su Radio 1. Adesso però andiamo subito a Saxarubra per una mini pausa condita anche da onda verde, e poi ripartiamo ancora con Italia e Lituania, ma si avvicina il momento di presentarvi sul serio e formalmente anche Brasile e Norvegia, l'ottavo di finale dei mondiali che racconteremo a partire dalle 22. A tra poco.
17: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
18: 21:32 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 5, ancora code a tratti per traffico tra Châtillon e Pont Saint-Martin verso Torino, e poi nella 10 code a tratti per traffico tra Finale e allacciamento a 10 a 6 verso Genova. Ci sono code per 1 chilometro per lavori in A7 tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano, poi code a tratti e traffico ancora in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Il ripristino di un incidente in A1 tra lo svincolo di A1 variante La Quercia e Sasso Marconi verso Bologna, in A12 Roma Civitavecchia, anche qui il ripristino di incidente tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Sulla Roma-Napoli il traffico è ancora intenso tra Nagni Fiuggi e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Ancora con voi da Dallas alle 21 e 34 minuti, una versione quasi olimpica di tutto il mondiale minuto per minuto, perché siamo piacevolmente impegnati su più fronti sportivi. Vi dico al volo che a Wimbledon c'è un ottavo game lunghissimo in questo secondo set tra Sinner e Mochizuki. Siamo agli ottavi di finale, 6-3 Sinner nel primo parziale, 4-3 per l'altoatesino nel secondo, ottavo game in cui il giapponese è già riuscito ad annullare due palle break a Sinner, ma è un game davvero che dura da tanto e potrebbe essere insomma un momento chiave in questo secondo set dell'ottavo di Wimbledon. Tra un po' vi presenteremo Brasile-Norvegia a partire dalle 22, sarà questo l'ottavo al quale ci dedicheremo in chiave mondiale, ma continuiamo a seguire l'importante sfida di Bologna, pallacanestro, qualificazioni mondiali tra Italia e Lituania. Quindi tornerei ancora da Massimo Barchesi e poi tra poco apriamo le nostre linee con New York. Intanto Bologna, Massimo, a te.
13: Grazie Guido, 8-13 a termine, Lituania più 3 sull'Italia, 66-63, poco fa era anche più 5 dopo la tripla di Sargiunas, poi ci ha pensato Baldasso dalla media a riportare l'Italia a meno 3. Italia in possesso ora del pallone con Spagnolo, ancora va da Baldasso, Baldasso step back da tre punti, Baldasso sul ferro, rimbalzo di Mgiuru in attacco, l'appoggio, l'errore, peccato da parte di Mgiuru, rimbalzo Lituania alla fine del terzo quarto 37-24, i rimbalzi cost to cost, difesa italiana che si è aperta clamorosamente e allora ne ha approfittato Jakučionis per appoggiare per il più 5 Lituania e time out chiamato da Marco Ramondino, perché qui bisogna rimettere a posto la difesa assolutamente. 7-51 al termine, Italia 63 Lituania 68. Studio.
12: Perfetto Massimo Barchesi, a tra poco, però ci siamo, mancano ormai 24 minuti al calcio d'inizio e ovviamente affrontiamo con la presentazione la sfida che questa sera vedrà di fronte Brasile e Norvegia a New York, quello che sarà lo stadio della finale, rappresenta uno snodo cruciale in quella parte del tabellone, la vincente poi troverà la vincente della partita nel cuore della notte italiana tra Messico e Inghilterra. Si comincia tra poco e allora, considerando che poi si avvarrà del commento tecnico di Giovanni Galli che saluteremo tra poco, cominciamo però dal nostro inviato al MetLife di New York, formalmente New Jersey. Buonasera a Diego Carmignani, ben trovato.
19: Eccoci, ben trovati. Buonasera Guido, ben trovati dal New York New Jersey Stadium, così denominato per l'assenza del brand pubblicitario che ha in dote questo impianto, quello dei Giants e dei Jets, squadre della NFL statunitense. La partita inizia tra poco, ma lo spettacolo veramente sta durando da parecchio, ruba l'occhio soprattutto perché sono due tifoserie, due realtà, due mondi agli antipodi. Il Brasile, una nazione votata al calcio, giocando sulla sabbia delle spiagge di quel paese nel sud del mondo, dall'altra parte il ghiaccio della Norvegia, ma anche il calore che è stato da pochissimo anche portato qui sugli spalti e sul pezzo di impianto che è dedicato al rosso dei tifosi norvegesi, col proverbiale Viking Row, tutti quanti a remare e a vogare fino a questo appuntamento, l'ottavo di finale storico, per cercare di continuare questa felice tradizione. Praticamente il Brasile ha nella Norvegia il suo spauracchio principale, l'unica squadra che non ha mai battuto nella storia, 4 episodi precedenti, mai un successo, anche un capitombolo mondiale. C'era tra l'altro in campo l'attuale commissario tecnico della Norvegia Ståle Solbakken, pertanto c'è un po' di timore, ma c'è anche bisogno di riscattarsi e di cominciare a trottare per questo Brasile di Carlo Ancelotti, che ha iniziato un po' in sordina, poi piano piano ha fatto il suo, è arrivato a questo punto anche affrontando con merito, vincendo il confronto con l'agguerrito Giappone in rimonta 2-1, stessa cosa fatta dalla Norvegia nello scorso turno di qualificazione. Non l'abbiamo citati, ma sono stati inquadrati a ripetizione due protagonisti, due uomini più attesi, Vinicius Junior per il Brasile, Erling Haaland naturalmente per la Norvegia, le individualità opposte anche alle collettività, che sono i 22 uomini in campo. Andiamo con le formazioni. Ancelotti è senza Rafinha ancora, nemmeno Paquetà a disposizione, Alisson tra i pali, il quartetto arretrato, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, a centrocampo Bruno Guimarães a fianco di Casemiro che torna nell'undici iniziale. Vinicius Junior, Martinelli per l'assenza di Rafinha e anche per l'infortunio di Paquetà soprattutto, e Ryan insieme per sostenere il riferimento in attacco prescelto con il nome sulle spalle, ballottaggio vinto da qualche partita da Matteo Scugna. Per la Norvegia cambia pochissimo, non c'è, non è la distinta, il torinista Pedersen, tra l'altro a segno in questo mondiale. C'è anche un'altra novità sulla corsia di destra, vale a dire Riarsson davanti al portiere Nyland, completa il quartetto tra Riarsson, al difensivo della Norvegia, Ayer, Hagen, Wolfe e poi Berge e Odegaard nel trio, nel 4-3-3 di Solbakken, davanti praticamente a memoria si può recitare il tridente Nusa, Holland, Sørloth. Tra poco si inizierà, si continua a cantare, si continua a festeggiare questo mondiale, davvero bella cornice anche dal punto di vista cromatico quest'oggi. Un'ultimissima cosa, Guido, il tempo sembra non creare nessun grattacapo, c'erano allerte varie, né troppo caldo e nemmeno rischio di precipitazioni, sappiamo quello che è successo sulla costa est nella giornata di ieri. A te.
12: Sì, assolutamente, insomma, poi le informazioni di ieri non erano sbagliate, erano soltanto state anticipate, e poi ovviamente problemi meteorologici ce ne sono stati, l'alert era arrivato anche oggi, per fortuna scongiurato. Detto questo, tra pochissimo saluteremo anche Giovanni Galli per dare una rapida occhiata alle formazioni, però torniamo a seguire ancora per un minuto Italia-Lituania, Bologna, Massimo Barchiesi, parliamo di basket, qualificazioni mondiali. Massimo.
13: Italia in totale blackout, siamo tornati a come era stato il primo quarto con il dominio della Lituania che ora ha 11 punti di vantaggio, 74-63, come 11 erano le lunghezze di vantaggio per la nazionale baltica proprio nel primo quarto, in quella partenza sprint che aveva messo in difficoltà l'Italia. Sargiunas attacca la Lituania, Sargiunas alza la parabola e segna ancora Sargiunas. Avevamo detto questo è un giocatore pericolosissimo che se si accende poi non si spegne più. 63-76, massimo vantaggio per la Lituania con Sargiunas che è stato silente per tutto il primo tempo e che ora è arrivato a quota 12 punti. Procida da 3, sbaglia, però c'è il tap-in di Achele che sta giocando con 4 falli a suo carico, torna a segnare dopo parecchi minuti l'Italia, 65-76, ma la situazione adesso è veramente difficilissima perché mancano 5 minuti e 20 secondi al termine e la Lituania con un quintetto piccolo sbaglia ora per fortuna da sotto. Tubelis che è arrivato a quota 21 punti, palla per gli azzurri, nel frattempo ha segnato l'Italia e con un quintetto piccolo la Lituania sta facendo dei danni notevoli. Vorrebbero il challenge, vogliono il challenge i giocatori e anche il commissario tecnico Kurtinaitis, e allora si andrà qui all'Insta Replay. Dicevo, con un quintetto basso la Lituania sta creando danni notevoli, ma questa è una nazionale che ha delle guardie, delle ali piccole davvero clamorose, lo stesso Tubelis che è un'ala grande ma che sta veramente mettendo a soqquadro l'intera difesa dell'Italia, così come è cresciuto Sargiunas, e il tutto con Valanciunas in panchina. Insta Replay in atto qui alla Virtus Arena, 5 minuti 17 secondi al termine, Italia 65 Lituania 76. A te, Guido.
12: Grazie Massimo Barchesi, io ribadisco che poi seguiremo questa sfida fino alla fine, magari negli ultimi istanti al rimbalzo con ormai l'inizio di Brasile-Norvegia. A tal proposito, Diego Carmignani, il nostro inviato a New York, ha da poco declinato le formazioni titolari delle due squadre, sarà accompagnato in radiocronaca da Giovanni Galli che saluto sempre con grande piacere. Buonasera Giovanni, ben trovato.
20: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
12: Giovanni, casa Brasile, scelta sì obbligata per l'assenza di Paquetà, però Martinelli, omen da provvidenza, potremmo dire, per restare in tema contro il Giappone. Adesso sono quattro bocche di fuoco davvero lì davanti. La Norvegia e soprattutto Haaland, non è chiaramente solo Haaland, il fatto è che qualche anno fa non avremmo immaginato questa sfida in potenziale equilibrio, ecco, questo possiamo dirlo.
20: Sì, assolutamente. Abbiamo un Brasile che cammin facendo sta cercando la sua quadratura, ha trovato dei giocatori, Carlo Ancelotti li ha inseriti, da Matteo Scugna, che all'inizio non era tra i titolari.
12: Ha scalzato Igor Thiago, sì, sicuramente.
20: Martinelli, che è un giocatore veramente della provvidenza, ma lo è stato anche per l'Arsenal in questa stagione che ha vinto il titolo. È un giocatore che può giocare sugli esterni, può giocare come prima punta, è lì, è molto, molto pericoloso. Però questa sfida Io la vedo più su una grande difesa brasiliana con i quattro difensori in linea e Bruno Guimarães e Casemiro a fare da filtro. E dall'altra parte è una squadra che gioca tutta in funzione del suo grande centravanti, il suo centravanti che nell'ultima partita ha fatto gol al quinto pallone toccato, quasi al 90esimo. Non gioca per la squadra, però è lì in area di rigore, che i compagni lavorano tutti per lui e lui si fa trovare pronto e definisce poi dopo un risultato, per cui veramente c'è da una parte una squadra, il Brasile, perché mi sembra che si stia ritrovando come squadra, dall'altra parte ci sono poi dopo queste due individualità, da Vinicius, Martinelli, Cunha, perché anche Cunha secondo me è un giocatore fondamentale per il Brasile, e di là c'è questo Haaland che come tocca il pallone suona la campana per gli altri.
12: E anche se si tratta di accompagnarlo solo in porta come ha fatto e come giustamente ricordavi a 4 minuti dal 90esimo contro la Costa d'Avorio e la gol a qualificazione. Grazie Giovanni Galli, serata densissima perché continueremo a seguire il basket. E allora Massimo ti direi 30 secondi poco più perché abbiamo un'incombenza pubblicitaria ormai non più rimandabile e poi ovviamente continuerai a dare aggiornamenti anche a ridosso dei lini nazionali e nel caso nei primi minuti di Brasile-Norvegia. Bologna 30 secondi, Italia-Lituania.
13: Siamo alla metà esatta dell'ultimo quarto, ma la situazione non dico che sia compromessa, ma quasi, perché la Lituania avanti di 13 punti, 78 a 65 con Tessitori che ha sbagliato il semicalcio e rimbalzo tanto per cambiare da parte della nazionale baltica che ora sta dominando la scena. Tubelis perde il pallone, lo recupera l'Italia, Spagnolo corre, pallone per Tonut che manda vuoto Tubelis da tre punti, Stefano Tonut segna, tre punti per Tonut, Italia meno 10, 68 Italia, 78 Lituania, 4:25 al termine studio.
12: Benissimo Massimo Barchesi, allora si parte con Brasile-Norvegia, ottavi di finale di questo mondiale, Diego Carmignani a New York, il commento tecnico di Giovanni Galli, ma fino al termine seguiremo in diretta da Bologna con Massimo Barchesi, Italia-Lituania, basket, qualificazioni al mondiale a Doha in Qatar nel prossimo anno. Buon ascolto su Radio 1, dopo una breve pubblicità dallo studio centrale ci ritroviamo se non prima per aggiornamenti anche su Wimbledon, ovviamente nell'intervallo di Brasile-Norvegia, restate con noi su Radio 1.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
22: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
23: Allora, com'è andata? Racconta.
24: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
23: No. E tu che cosa hai fatto?
24: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
23: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
24: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
25: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
26: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
28: A
0: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: La partita.
19: Ben trovati, New York, New Jersey Stadium, atmosfera elettrica a precedere questo incontro così atteso tra il sud del mondo e il nord, il Brasile, il calcio, la Norvegia, fatta di rematori a quanto pare, soprattutto in questo mondiale dove stanno vivendo davvero momenti di assoluto rilievo nella loro storia, con l'elmo vichingo di Holland ad essere il simbolo di questa squadra. Le due bandiere ora si sono appena distese sul manto erboso di questo tempio del football americano. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, a disporsi poi per il rito degli inni nazionali. Decliniamo nuovamente le formazioni delle due squadre: il Brasile con Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos a completare il quartetto difensivo, Bruno Guimarães e Casemiro in mediana, dietro a Rafa, Mateus Cunha ci saranno Vinicius Junior, Martinelli e Ryan. Dall'altra parte la Norvegia di Solbakken, il Brasile era quello di Carlo Ancelotti, firma ben impressa in questa squadra, dicevo. La formazione guidata da Stelle Solbakken con Nilan tra i pali, Riarsson, Ayer, Eggen e Wolfe in difesa, Berg, Berge e Odegaard in mediana per un 4-3-3 che prevede il tridente Nusa, Haaland e Sørloth. Stadio direi 75% giallo, anche se dovremmo dire verde oro, tasselli rossi di Norvegia, tifo scatenato, è assolutamente festoso in questo pomeriggio statunitense, sera italiana naturalmente, dove anche il tempo, il clima sembra favorevole. Tra poco gli inni nazionali, ma andiamo a seguire le ultime battute di Italia-Lituania, basket, Massimo Barchiesi.
13: Grazie a Diego Carmignani, 1.55 al termine, con grande cuore l'Italia sta cercando una rimonta pazzesca, da meno 13 ore a meno 4, 78 Italia, 82 Lituania, con Gabriele Procida, protagonista assoluto degli ultimi minuti, una tripla e due schiacciate con una difesa italiana che è tornata quella del secondo quarto dopo aver concesso troppo nel terzo quarto e nella prima metà di quest'ultimo quarto. L'Italia sta cercando davvero una rimonta clamorosa, time out chiamato da Curti Naitis, ora ovviamente 7.000 della Virtus Arena sono tutti in piedi a tifare Italia, Italia 78, Lituania 82, 1 minuto 55 secondi al termine. Torniamo da Diego Carmignani per gli inni prima di Brasile e Norvegia.
19: Inni che saranno tra poco protagonisti, che a livello sonoro niente male dal punto di vista acustico. C'è stato anche un pregara fatto di musica brasiliana, in particolare il Pais Tropical. Dall'altra parte per la Norvegia, Country Roads rifatta in norvegese, tutti a cantare, devo dire, di tutte le tifoserie. Le squadre si stanno disponendo nella interezza delle loro rose. Ci sono due.
13: Scusa Diego, Italia meno 2, 1.42 al termine, con palla recuperata da Tonut, Italia 80, Lituania 82, a te.
19: Se vuoi continuare, inno nazionale che forse non arriverà nell'immediato, Massimo.
13: Ok, sbaglia la Lituania, Tonut a rimbalzo, palla canestro, è un gioco incredibile davvero. Quando tutto sembrava perso, ora l'Italia in attacco, 1.25 al termine, meno 2 con Nico Magnon, si butta dentro, c'è un fallo clamoroso, tiri liberi per Magnon, vai.
19: Ecco l'inno del Brasile.

La patria amada, il Brasil, anche con Carlo Ancelotti a cantarlo, l'inno nazionale del Brasile tocca all'inno nazionale norvegese ovviamente.

0: e fuochi d'artificio colorati delle due bandiere ad accompagnare gli inni nazionali. Tra poco sarà Brasile-Norvegia, tra poco torneremo anche al basket.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Rieccoci, New York, New Jersey Stadium, tra poco Brasile-Norvegia, immediatamente da Massimo Barchesi.
2: Incredibile davvero, l'Italia è avanti 85-82 con la tripla di Nico Mannion, è arrivato a quota 25 punti e mancano 32 secondi. Ora c'è fallo da parte di Spagnolo, ma è solo il quarto fallo di squadra per l'Italia, mancano 32 secondi al termine, rientra Kele, fuori Tessitori, un parziale pazzesco da parte dell'Italia che era sotto 80-68 e ora si ritrova avanti 85-82 con la Lituania che attacca. Normantas per Sargiunas, difesa, fallo, vediamo un po', fallo di Akele che manda in lunetta Sargiunas, non una grandissima cosa questa, anche perché si tratta del quinto fallo di Akele. A 28 secondi dal termine della partita, 85 Italia, 82 Lituania, un clamoroso Mannion, ma anche Procida è stato determinante, davvero determinante nella rimonta dell'Italia, i due che hanno deciso il match di Klaipeda a fine novembre, ed è il remake di quella partita, perché anche qui è arrivo in volata con i tiri liberi per Sargiunas, 12 punti in totale per lui. Mancano 28 secondi al termine, Italia più 3 in una partita incredibile. Sargiunas segna, glaciale ovviamente, gran giocatore Sargiunas, 13 punti, 85 Italia, 83 Lituania. Ancora Sargiunas dalla lunetta, seconda opportunità per lui. Con la Lituania molto distratta in questo finale di partita, segna, più 1 Italia, 85-84, 14 di Sargiunas, Italia che è contenuta, attenzione, Procida riesce a conservare il pallone, meno fallo.

Oh, fallo di Maignan, non è buono il tiro, non è buono il tiro da tre. Vuole lì stare plendico Maignan, ma gli arbitri hanno fischiato prima del tiro. Saranno liberi quantomeno, come minimo, per Nico Maignan, che si era inventato un canestro da tre clamoroso. Terzo fallo fischiato a Brazzeikis, tiri liberi per Maignan, che protesta ancora nei confronti degli arbitri. 20 secondi al termine, Italia 85, Lituania 84. Crediamo comunque onestamente che avevano ragione gli arbitri, è stato fischiato prima il fallo e poi Maignan è andato in azione di tiro a inventarsi la tripla. Tiri liberi per Maignan, vediamo, rientra Pippo Ricci, fuori Tessitori, abbassa il quintetto Marco Ramondino per la difesa evidentemente Pippo Ricci, e intanto c'è Nico Maignan in lunetta con i tiri liberi, prova sontuosa da parte del figlio d'arte, neogiocatore di Roma, della Roma di Nelson Doncic. Maignan, che succede? Aveva segnato il tiro libero, ma si è messo in mezzo l'arbitro, che ovviamente annulla il canestro e fa ripetere il primo tiro libero a Nico Maignan. Un finale davvero convulso, perché qui la posta in palio è altissima, è notevolissima. 20 secondi al termine, chiediamo scusa a Diego Carmignani e poi andremo ovviamente da lui per Brasile, per l'inizio di Brasile-Norvegia, ma qui veramente ci si sta giocando una fetta notevole di qualificazione al mondiale del prossimo anno in Qatar. Nico Maignan, tiri liberi. Maignan segna il primo, più due. Maignan, più due Italia, 86-84. 20 secondi. Poi palla per la Lituania, probabilmente forse con time out. Vedremo un po' se chiamerà time out Kurtinaitis. Secondo tiro libero per un immenso Nico Maignan.

Radio 1, un mondo da sentire.

Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni.

0: eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe.

cos'è che taglia, cos'è da bei, cos'è da mangia. Frittia de pigne, gianco de portofin, cervelle de ben, tu mangi muvin. Lasagne da figlia ai quattro tucchi, pancino in negro dulce, delle levre de cucchi.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Guardando le distanze dentro la di rigore, lungo rilancio, colpo di testa, il tocco di Austin, forse con la mano, forse manata in faccia sicuramente.
1: Calcio di rigore.
0: Da capire se sarà calcio di rigore. Calcio di rigore. Sì, mi sembrava abbastanza scomposto l'intervento di Hausners, mi sembrava con un braccio colpire il pallone, ma se non ha colpito il pallone evidentemente ha colpito il giocatore che è rimasto a terra con un gomito alto. Si trattava di Casemiro, si tratta di calcio di rigore per il Brasile. Tra poco vi diremo anche insomma che potrà capitare nel immediato dopo rigore. Østergaard nel frattempo ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Wolfe. Nyland va a prendersi il pallone, tutto molto concitato, è un finale di gara naturalmente nel segno di un Brasile che prova a rialzare la testa. Ce l'ha fatta perché sta per calciare un nuovo rigore, c'è stato quello in apertura di gara che è stato neutralizzato da Nyland con Bruno Guimarães che è andato a intuirlo e a sventarlo. Da lì probabilmente la gara poteva prendere una piega diversa. Qui siamo ancora in attesa di capire chi sarà a calciarlo questo rigore. Sarà ed è Neymar contro Nyland. Chissà quanto poi recupero l'arbitro concederà, in ogni caso dovesse finire male, glielo para, dovrebbe essere, cioè, non più un meteore, si può parlare di stelle cadenti e di un monumento che verrà presto innalzato nel centro di Oslo con l'urlo di Nyland, non l'urlo di Munch, per quello che abbiamo visto, anche l'esultanza direi scomposta del portiere del Siviglia. Neymar contro Nyland alla nostra sinistra, tanto tipo brasiliano nei quei paraggi, palla sul dischetto, la rincorsa, vedremo se anche Neymar interromperà, sì, interrompe anche lui la corsa e la palla in rete, accorcia il Brasile, spiazzato in questo caso Nyland a recuperare subito il pallone. Ora la rincorsa della sfera per chi se ne impossessa prima, per non so quanto tempo potrà concedere l'arbitro, visto che siamo entrati nel decimo minuto di recupero. 7 ne erano stati concessi, c'è stata quella mezza rissa con Neymar, c'è stato il rigore trasformato dallo stesso Neymar e anche l'azione del rigore con l'interruzione del tempo. Insomma, chissà che succederà. Giovanni intanto insomma si è riscattato almeno con questo gol Neymar.
1: Sì, però la partita è terminata, siamo a 10 minuti e 30 secondi, erano 7 sì, minuti.
0: Chissà se la...
1: di...
0: sta chiamando l'arbitro.
1: Vediamo che cosa dice.
0: Può anche aver detto si gioca per altri 30 secondi probabilmente, infatti ha chiamato forse i capitani per comunicare la sua decisione o qualcosa del genere. Invio lungo, interrompe il gioco nuovamente, non mi sembra che abbia determinato, forse c'è stata un'irregolarità nella ripresa del calcio d'inizio, si riprende da capo, stiamo facendo una, stiamo forse protraendo l'agonia del Brasile, ma in realtà tutto sul cronometro dell'arbitro che avrà deciso che scelte fare. Il Brasile è in possesso di palla, attenzione, c'è ancora una possibilità di recupero, colpo di testa da allontanare da parte di Østergaard, cross dentro la di rigore, Nyland fa su alla sfera, alzano le braccia al cielo i norvegesi, stiamo all'undicesimo minuto di recupero, rinvio lunghissimo del portiere del Siviglia, l'arbitro decide ancora di non interrompere la gara, rimbalza il pallone, ricordo che erano 7 i minuti di recupero, la Norvegia fa la storia, va ai quarti di finale, il Brasile un nuovo psicodramma, di nuovo fuori, un altro mondiale che lo vede eliminato ancora da una squadra norvegese, ancora dalla Norvegia contro la quale non ha mai vinto. Un eroe è Haaland, 2 gol nel giro di 10 minuti nel finale, uno di testa, poi un sinistro da fuori. L'altro eroe è Nyland, portiere para tutto tranne il rigore finale di Neymar, ma non fa assolutamente testa. Finisce così con la Norvegia che avanza e il Brasile che termina fuori. Giovanni Galli.
1: Sì, e anche Solbakken. Dobbiamo dare merito a questo allenatore che ha costruito una macchina che sa aspettare, sa attendere, sa leggere la partita, e lui è stato decisivo, perché ha fatto quelle due sostituzioni, no, alla fine del primo tempo, che noi ci domandavamo perché le avesse fatte, perché quei due giocatori comunque erano giocatori che non avevano sfigurato nei primi 45 minuti, ma lui è stato veramente importante, perché Sherley Rupp, che è entrato al posto di Sorloth, è stato protagonista in due circostanze, due assist per il killer, perché dobbiamo chiamarlo così, dobbiamo chiamarlo con il suo nome, perché non è che partecipa molto all'azione della squadra, non è che partecipa, però si fa trovare in difesa, ma si fa trovare soprattutto dentro l'area di rigore, si fa trovare sui cross dei compagni. Questa è la stella, perché rappresenta comunque, ripetiamo come dicevamo prima, un popolo di 5 milioni di abitanti, di popolazione. Questo allenatore ha costruito una squadra forte fisicamente, forte atleticamente, ben organizzata, e poi c'è lui davanti che gli risolve sempre tutti i problemi, e ha trovato un portiere straordinario.
0: Grazie Giovanni, dobbiamo lasciarci. Finisce con la vittoria della Norvegia 2-1 sul Brasile, tutto dal New York New Jersey Stadium. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1, grazie a Giovanni Galli per il racconto di questa meravigliosa partita. Restate su Radio 1.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas per i saluti. Nyland le prende tutte, Haaland colpisce due volte, spietata, cinica la Norvegia, ma comunque con merito fa l'impresa la squadra scandinava, nonostante le tante occasioni del Brasile, va ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Sì, lo diceva Diego Carmignani, psicodramma collettivo calcistico per il Brasile, che per la terza volta di fila non supera la seconda gara a eliminazione diretta. Erano stati i quarti in Russia e in Qatar, adesso gli ottavi, in vista della, in considerazione del cambiamento di format. Haaland come Messi e Mbappé, 7 reti, in vetta alla classifica dei marcatori, epilogo evidentemente inatteso per molti versi, ma non per come è andata la partita. Dunque noi ci fermiamo qui, tra poco il GR1, lasciatemi ringraziare ancora Alessandro Campanella e Federico Foroni alla parte tecnica, Saxarubra, con Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia, ovviamente grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi al di là del vetro. Noi domani, uso ancora questo termine ma è già lunedì 6 luglio, ci ritroviamo alle 20:30 per il calcio d'inizio alle 21 del derby iberico attesissimo Portogallo-Spagna. Posso ricordare che però ci risentiremo anche alle 7:30 in collegamento da Dallas e con Filippo Corsini da Roma per Radio Anch'io Sport. Le lacrime di Neymar a chiudere questa serata. Roma, Saxarubra, GR1, e poi ci risentiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
2: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
3: Edizione della mezzanotte.
4: La minaccia di Mosca alla Polonia perché produce droni per Kiev, con l'Occidente guerra vera. Verso il vertice NATO di Ankara, Trump vedrà Zelensky che sente Macron e il tycoon torna ad attaccare la Premier. Giorgia Meloni punta a un summit tecnico e operativo, governo al lavoro sulle spese militari. Il ministro della difesa Crosetto, gli impegni saranno rispettati. Normale che l'uomo superi le resistenze della donna, così la PM archivia gli abusi. Per Strasburgo e sessismo, Italia condannata. L'accoltellamento di Milano, la frase shock dell'aggressore: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. L'Italia domina il turismo europeo, prenotazioni online oltre il 50%, 10 punti in più di Spagna e Francia, ed è una meta più conveniente della Grecia. Le gioie della solitudine, sul web spopolano le loneliness influencer, il bello delle vite appartate. Mondiale di calcio, Norvegia strepitosa, elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti, sconfitto 2-1, ancora decisivo Haaland. Tennis, Sinner vola ai quarti di Wimbledon, battuto in 3-7 il giapponese Mochizuki. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. All'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia. La corrispondente da Mosca.
5: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: E al vertice NATO del 7-8 luglio, atteso anche il presidente americano Donald Trump, che torna ad attaccare la Premier Meloni, la corrispondente da New York.
6: Dopo il discorso del 4 luglio, in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice, e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, e sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la Premier accompagnata dalla scritta: serve un ordine restrittivo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
4: Il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice NATO. Poi, in colloquio telefonico con il presidente francese Macron, Zelensky lancia un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. Con Trump nessuna spaccatura, abbiamo avuto qualche divergenza, ma siamo allineati sulla questione nucleare, lo afferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Il 13 luglio incontrerà a Washington il capo della Casa Bianca. Sul Libano Netanyahu assicura che certi villaggi cristiani del sud chiedono di essere annessi ad Israele per avere protezione da Hezbollah. E su Gaza dice no alla ricostruzione della striscia senza il disarmo di Hamas, mentre sia a Gaza sia in Libano l'esercito israeliano continua a colpire, tre le vittime palestinesi nelle ultime ore. In Iran, secondo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid nel febbraio scorso. In migliaia in fila per l'omaggio al feretro, una preghiera collettiva scandita anche da slogan di vendetta contro Stati Uniti e Israele. Grande assente il figlio dell'Ayatollah e successore Mojtaba per il timore che potesse essere bersaglio di un attacco. L'attuale guida suprema ha però espresso la volontà di presenziare all'inumazione della salma la settimana prossima a Mashhad, la città natale del padre. E torniamo a parlare del vertice NATO di Ankara. La premier Meloni si prepara all'appuntamento. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio.
3: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. Un eventuale bilaterale a margine dei lavori non è al momento in agenda. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
4: Il summit di Ankara è stato pensato perché tutto funzioni, assicura il ministro della difesa Crosetto, ma sull'aumento della spesa per NATO ed armi le posizioni tra schieramenti restano agli antipodi.
7: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
8: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
7: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malan che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. Nessun prelievo, ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD, sciacallaggio sulle parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo a Napoli dei due eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
9: 4 anni, 0 riforme, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
7: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
4: Rai Radio 1, a mezzanotte 17 minuti, la cronaca. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore.
10: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa la frase shock detta dalla Minse di Yi mentre i poliziotti lo ammanettavano. Il 22enne ha colpito senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro. La telecamera di sorveglianza lo inquadra mentre arriva, con passo tranquillo davanti al locale. A un paio di metri dal 55enne che di spalle sta parlando col padre, il ragazzo accelera e infligge almeno 10 coltellate all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. Tutti cadono a terra, poi diversi uomini gli salgono sopra per impedirgli di scappare, tra loro due muratori egiziani. Il giovane è nato a Conegliano Veneto, dove il padre, originario del Gambia, lavora alla Electrolux. Da una settimana se n'era andato dopo un litigio. L'uomo ora è costernato per il gesto del figlio, cui non sa dare spiegazione.
11: Voglio dire mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
10: Stabili le condizioni della vittima, ricoverata al Niguarda. È in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Claudio Vigolo, GR1.
4: Una rete internazionale di stupratori è stata stata scoperta da un'indagine coordinata da Europol, identificate 156 persone tra vittime e autori di reati, 57 gli arresti. Violenze commesse dopo aver somministrato sostanze stupefacenti o sedative alle donne abusate, mogli o compagne degli stessi stupratori. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini, video e istruzioni. Italia condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
12: Al centro della sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno di Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
4: Boom del turismo estivo in Italia. Prenotazioni online oltre il 51% superano quelle di Spagna e Francia.
13: L'estate conferma la fase positiva del turismo italiano, che solo nei primi sei mesi dell'anno ha registrato un aumento delle presenze tra italiane e straniere del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Sono i dati del Viminale. A beneficiare di questa spinta turistica è tutto il territorio e non solo le località classiche, comprese le città d'arte. Un risultato frutto del lavoro di squadra e la posizione del governo, impegno condiviso confermato anche dalla presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
14: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
13: Per questa estate il caldo non ferma gli arrivi nelle località marine, ma sono quelle montane a fare il pienone, anche per il traino delle Olimpiadi. La Spagna sembra destinata a mantenere il primato di arrivi, ma l'Italia ha già conquistato la vetta delle prenotazioni online. Paola Bonanni, GR1.
4: E qualche volta, legate alle prenotazioni online, si registrano purtroppo anche delle truffe. A farne le spese, secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, sono soprattutto i giovani.
15: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti di identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
16: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
15: Come tutelarsi?
16: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
15: Mauro Zanda, GR1.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
17: GR1 Sport.
18: Ben trovati da Manuela Collazzo. È stata una domenica ricca e anche nel segno dei nostri colori. Tra la Ferrari a Silverstone e Sinner a Wimbledon ci arriveremo. Partiamo però dall'ultimo evento in ordine di tempo, i mondiali di calcio. Poco fa, ne avete seguito il racconto sulla nostra rete, la Norvegia ha fatto la storia, ha eliminato il Brasile di Ancelotti.
19: Brasile fuori, Norvegia che continua a vogare nel mondiale di Erling Haaland con una doppietta decisiva nei minuti finali, prima di testa e poi con un sinistro micidiale da fuori. Assist doppio del neoentrato Schelderup, ammutolito il pubblico verde-oro, tradito dai suoi beniamini e fermato dall'altro eroe di giornata, il portiere norvegese Nyland, che para tutto. In primis il rigore di Bruno Guimaraes al 14esimo e in seguito tutti gli assalti dei brasiliani, fumosi e poco concreti. Eroico il numero uno del Siviglia anche su una parabola maligna con una deviazione di un compagno che riesce a mettere miracolosamente sul palo. Anche Hendrik ci mette del suo, subentrato si divora il vantaggio davanti al portiere norvegese e poi arriva la doppia prodessa di Haaland che sale a 7 gol come Mbappé e Messi. Inutile nel recupero il calcio di rigore trasformato da Neymar. La prima volta della Norvegia ai quarti, storica, con il Viking Raw a celebrarla, coincide però con lo psicodramma brasiliano, il Brasile del nostro Carlo Ancelotti, ancora una volta fuori in una fase eliminazione diretta, ancora una volta contro una squadra europea. Tutta una nazione ovviamente in lacrime per la speranza di trovare un nuovo mondiale e resiste ancora il tabù Norvegia, mai battuta dal Brasile nella sua lunghissima e gloriosa storia. Da East Rutherford, Diego Carmignani, GR1.
18: Messico e Inghilterra alle 2 di notte, da questa gara verrà fuori la rivale della Norvegia ai quarti. Gli Stati Uniti e la squalifica annullata a Balogun, che potrà così giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. La federazione belga si dichiara sbalordita dalla decisione della FIFA. Balogun era stato espulso durante la gara con la Bosnia per un fallo su Muaremovic, in un contrasto era ricaduto sulla caviglia dell'avversario. Ieri la sospensione del provvedimento e le relative polemiche. Il Belgio non esclude ricorso, peraltro secondo un'indiscrezione del New York Times sarebbe stato Trump a chiedere a Infantino, presidente FIFA, di revocare la squalifica a quello che è il miglior marcatore degli Stati Uniti in questo mondiale. Lasciamo il calcio, siamo all'altro evento che ha chiuso la nostra domenica di sport, il tennis Wimbledon, obiettivo quarti raggiunto da Sinner.
20: Gioco, partita e incontro, vince senza troppi patemi Jannik Sinner contro il giapponese Shintaro Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, ha chiuso con il dritto a sventaglio inside out, 42 vincenti, 15 ace, 33 errori, saldo attivo per Jannik nei quarti contro il tedesco Struff, che ha beneficiato del ritiro al quinto set del polacco Hurkacz. Momento decisivo il parziale 12-3 per Sinner tra il 7-0 del tie break del secondo set e l'inizio del terzo. Quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo, 11° giocatore dell'era Open. La leggenda Djokovic continua, 106 vittorie sull'erba londinese, nessuno come lui, 17° quarto slam, nono consecutivo a Church Road, 6-3 nel quarto set al russo Safiulin. E ora per Super Nole c'è Felix Auger-Aliassime da registrare il KO della Zabalenka, battuta 2-7-0 da una Super Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
18: Formula 1, Leclerc, la sua festa a Silverstone per un successo che mancava da troppo tempo.
21: Non vinceva da Austin 2024 Leclerc, quasi 2 anni, gli ultimi Gran Premi difficili, un feeling che sembrava sparito con la vettura, gli errori, il volto che diventa scuro, ma poi arriva Silverstone e, sorpresa, la Ferrari vola e il Monegasco la porta sul gradino più alto del podio. Vince Leclerc, approfitta dei problemi tecnici di Antonelli che lo stava rincorrendo e si porta a casa una gara rocambolesca nel finale davanti a Russell e Hamilton, che scivola con l'altra Ferrari al terzo posto per via di una chiamata forse sbagliata del muretto dopo la safety car. Leclerc:
22: mamma mia, cioè, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto.
21: Antonelli finisce invece fuori dai punti, sfortunato per una rottura meccanica che lo fa precipitare indietro quando era in piena lotta per il successo. Resta al comando del mondiale ma con soli 25 punti su Russell, che gliene recupera fortunosamente 18, ma prova Kimi già a guardare avanti.
23: Oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, purtroppo deve andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti di prima.
21: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
18: Basket, qualificazioni mondiali a Bologna, successo di peso della nostra nazionale che ha battuto la Lituania.
24: Incredibile, eroica, commovente, l'Italia compie una doppia impresa contro la Lituania di Valančiūnas vincendo 87-84 e rimontando 12 punti ai Baltici sul 68-80 negli ultimi 4 minuti, merito di una difesa a fasi alterne per tutta la partita ma che ha espresso la parte migliore proprio quando in pochi alla Virtus Arena credevano nel clamoroso ribaltone. Un super Mannion, letale come nel match vinto dagli azzurri a fine novembre a Klaipeda, 27 punti e 5 assist per il figlio d'arte, e Procida, 9 punti, quasi tutti nel finale, con due schiacciate, gli uomini decisivi. Bene anche Spagnolo, 14 punti, e il centro è Meggiuro, 7 punti e 4 rimbalzi. Una vittoria che vale doppio per l'Italia, che chiude la prima fase in testa del gruppo D con 10 punti e che in ottica qualificazione al mondiale si mette la Lituania a 4 lunghezze di distanza in attesa della seconda fase con gli azzurri che incroceranno Turchia, Serbia e Bosnia. Basterà arrivare terzi per andare in Qatar. Da Bologna, Massimo Barchiesi, GR1.
0: Chiudiamo, grazie, a risentirci.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, 28 minuti dopo la mezzanotte. La situazione sulle principali strade e autostrade, andiamo in A10, ci sono ancora code a tratti per traffico tra Spotorno e allacciamento A16 verso Genova, code per un chilometro anche in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ci spostiamo in A14 Ancona Pescara. Qui un veicolo in fiamme, tratto chiuso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova verso Ancona. Sempre in A14 traffico molto intenso tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, e sulla diramazione per Ravenna code traffico tra Ravenna e allacciamento A14 proprio verso questa autostrada. La viabilità ordinaria sulla statale della Valle del Sinni, un incidente è avvenuto da poco un chilometro prima di Masseria Schianchetta, e poi sulla statale Sulcitana, tratto chiuso in entrambe le direzioni per un incidente 6 km prima di Passo Sarco. È tutto, mi fermo, darei mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
5: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
6: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1 Estate. Parliamo di un tema che interessa molti italiani, perché soprattutto in questa fase dell'anno molte famiglie si trovano improvvisamente a dover assistere un genitore anziano, oppure a dover accudire un genitore anziano per andare in vacanza. E quindi il primo consiglio che si può dare a chi si trova in questa situazione ce lo dà un protagonista di questo settore, l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza, che è con noi questa notte. Dottor Rasizza, grazie di aver accettato il nostro invito.
25: Grazie a voi, grazie a voi.
6: Allora, il primo consiglio che darebbe a una famiglia che ha appunto un genitore anziano da assistere in un momento cruciale come questo, l'estate?
25: È quello di non essere precipitosi, perché la precipitazione in questo caso non è foriera di buone notizie. Bisogna avere pazienza, non bisogna assolutamente correre per la ricerca della persona che deve assistere il proprio genitore, perché a volte si possono commettere degli sbagli. Affidarsi ad operatori preparati e professionali, perché è una cosa molto importante: si tratta di prendere una persona, portarla a casa e far accudire un proprio caro, e quindi è molto importante la scelta della persona.
6: Rasizza, qual è l'errore più comune che si compie nella scelta del badante, perché questo è il termine tecnico per definire la funzionalità di questa, diciamo, di questa persona che si occupa dei nostri cari anziani?
25: Molto spesso ci si concentra sul prezzo e si trascura la cosa più importante, che è la compatibilità umana. Non dimentichiamoci che queste persone molto spesso arrivano da altri paesi, sono persone con culture diverse e che devono però interagire, integrarsi con magari i nostri genitori, i nostri nonni, e quindi è molto importante fare un colloquio ben approfondito per capire se tra le due persone che dovranno vivere insieme può nascere un rapporto, un feeling, perché tutto sommato questo sarà l'elemento determinante per questa scelta.
6: Allora, facciamo il caso che la famiglia Bianchi in questo momento proprio storico del 2026 si trovi nella condizione di dover reperire un badante, una badante per un proprio caro anziano da accudire proprio nella fase cruciale delle vacanze. Qual è l'errore più frequente che le famiglie commettono al netto della ricerca del vantaggio economico, come diceva prima, cioè a parte voler risparmiare? Qual è l'altro errore?
25: Ma l'altro errore, per esempio, è quello di non considerare l'aspetto logistico dell'inserimento di una persona a casa, perché non dimentichiamoci che la legge impone la disponibilità di una camera, la disponibilità di un bagno. La legge impone anche che queste persone abbiano un giorno di riposo a settimana e quindi bisogna organizzarsi per avere una persona che sostituisca. La legge impone la possibilità di fare delle ferie. Cioè è una pianificazione molto importante che va fatta prima per evitare di correre dopo a tutte queste problematiche.
6: Senta, qual è il modo per approvvigionarsi? Ci sono delle agenzie specializzate, di solito insomma, funziona un po' il passaparola, però il passaparola nel tempo ha mostrato un po' le corde, insomma non è il metodo più efficace. Cosa si deve fare tecnicamente? Mi devo rivolgere a chi?
25: Allora, il mio consiglio è quello di rivolgersi ad agenzie specializzate, come per esempio potrebbe essere la nostra Family Care. Abbiamo degli uffici dedicati che fanno solo questo, con il personale preparato. Ricordo che le nostre badanti vengono assunte a tempo indeterminato, vengono formate per circa un mese, anche per esempio in quella che viene definita l'economia domestica, insegnare a cucinare in maniera consona per il paziente, per la persona che si deve accudire, conoscere i suoi gusti. Quindi è molto importante questo aspetto di sinergia tra chi deve ricevere la badante e la badante stessa, perché io sarò a casa con lei per tutto il tempo durante la giornata.
6: Allora, noi ci fermiamo, è il nostro pit stop dedicato alla musica e poi torniamo in studio con Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Jobs Metis. A tra pochissimo, musica.
3: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come solo.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Bentornati in studio qui a Saxarubra alla mezzanotte di Radio 1 Estate e bentornato al nostro graditissimo ospite, l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza. Dottor Rasizza, allora abbiamo raccontato un po' qual è l'emergenza badanti che attraversa il nostro paese, soprattutto in una stagione complessa come l'estate. Lei ci ha dato un po' di consigli che noi giriamo alle famiglie che si trovano in questa situazione e ci ha segnalato quelli che sono gli errori principali da non fare. Adesso io vorrei tornare un po' al macro tema. In Italia si parla spesso di invecchiamento della popolazione e allora la domanda a lei è questa: siamo davvero pronti ad affrontare questa sfida come Italia?
2: No, non siamo ancora pronti, però dobbiamo iniziare a ragionarci, dobbiamo iniziare a farlo, perché sempre di più addirittura si sente parlare di silver economy, cioè un'economia che si dovrà occupare, che si deve occupare delle persone che diventano anziane, che hanno comunque dei piaceri, che hanno voglia di fare delle vacanze, che hanno voglia di fare delle attività, ed è per questo che nasce questo movimento che viene definito silver economy.
1: Senta, dietro ogni assistente familiare oppure badante, che è il termine più comune, c'è una storia. Allora chiedo a lei, che se ne occupa davvero in maniera professionale ed efficace, con competenza da tanti anni, c'è un episodio o una testimonianza che l'ha particolarmente colpita in tutto questo tempo?
2: Beh, ce ne sono molti. Quello che mi colpisce sempre è quando una famiglia ci dice che avete restituito serenità. Ecco, in quel momento capiamo che non abbiamo trovato soltanto una badante, ma abbiamo trovato una famiglia a ritrovare il proprio equilibrio. Si occupano del genitore, lo vanno a trovare, vanno al lavoro, fanno le loro cose, ma tranquilli, sereni, proprio perché c'è qualcuno che si occupa della persona cara che loro hanno a casa.
1: Ecco, qualche storia io vorrei, qualche testimonianza che l'abbia colpita, al di là appunto del generale di cui mi sta parlando.
2: Sì, abbiamo il caso di una badante straniera, rumena, è andata a fare il suo lavoro a casa di una famiglia proprio a Milano, in centro a Milano, e conoscendosi meglio questa famiglia aveva saputo che la badante aveva una figlia in Romania che si stava per laureare e che aveva il sogno di venire in Italia a fare un percorso di master, insomma voleva migliorare il proprio percorso scolastico, e questa famiglia ha deciso di accogliere la figlia della badante nella propria azienda. Ecco, questo è un caso bellissimo dove la badante effettivamente era molto contenta, perché intanto aveva ricongiunto un po' il tempo con la figlia e nello stesso tempo la famiglia aveva che era messa a disposizione per la figlia della badante.
1: Allora io vorrei ricordare un po' di numeri: l'assistenza domiciliare, l'analisi di family care, quindi è un settore da 17 miliardi, ma metà dei rapporti, questo va segnalato, è irregolare. Dunque, senza una defiscalizzazione strutturale c'è un rischio vero e proprio di emergenza sociale. L'Agenzia per il Lavoro del gruppo Open Jobs Metis, di cui è amministratore delegato il nostro ospite Rosario Rasizza, è specializzata in ricerca, in selezione e formazione di personale proprio per l'assistenza domiciliare e ospedaliera, ed è stata proprio l'agenzia Open Jobs Metis a lanciare l'allarme sul lavoro sommerso della care economy italiana. Rasizza, l'Italia è oggi il paese più anziano d'Europa, è un primato che non rappresenta soltanto un dato demografico ma una profonda trasformazione destinata a incidere sugli equilibri economici e sociali del paese. Quindi l'aumento progressivo della popolazione over 65 e delle persone non autosufficienti sta infatti ridefinendo i bisogni delle famiglie e il perimetro stesso del welfare. Voi avete appena realizzato un'analisi di family care, ne parliamo dopo esserci fermati ancora una volta per uno spazio musicale. A tra poco.

0: fantasia.
1: Bentornati al terzo blocco di questa puntata della mezzanotte di Radio 1 Estate, dedicata proprio all'assistenza domiciliare, all'analisi di family care, un settore, ve lo ricordo, da 17 miliardi, metà dei rapporti è irregolare, senza una defiscalizzazione strutturale, dice l'agenzia Open Jobs Metis, c'è un rischio di emergenza sociale. Allora, mi racconti l'analisi di Family Care che avete realizzato. È un'analisi importante perché appunto sostiene che la cosiddetta care economy non è un settore collaterale, ma si configura come uno dei comparti a maggiore potenziale di sviluppo nel breve e nel medio periodo. Io voglio leggere anche qui i dati: questo settore in Italia sono destinati a crescere ulteriormente. Basti considerare che tra meno di 20 anni, dottor Rasizza, gli over 65 saranno 18,6 milioni, ovvero 5 milioni in più rispetto alla situazione attuale. Si tratta di una trasformazione che impone una riflessione strutturale sul sistema dell'assistenza. E allora, cosa fare?
2: Ma è un tema dove la politica dovrebbe affrontare la questione non con misure sporadico, episodiche, ma con misure strutturali. Per esempio il bonus badanti da 850.000 euro che hanno introdotto, benissimo, rappresenta un segnale, ma non è sufficiente a incidere in modo strutturale sul fenomeno. Noi riteniamo che ci sia la necessità di introdurre una defiscalizzazione ampia e stabile delle spese sostenute dalle famiglie per l'assunzione regolare, lo sottolineo, regolare del personale domestico e assistenziale, quindi parliamo di badanti. Perché? Perché questo farebbe emergere in nero queste persone assunte dalle agenzie, verserebbero regolari contributi, avrebbero regolari contribuzioni INPS, INAIL. Insomma, è un momento importante dove questa decisione di defiscalizzare, come per esempio succede in Francia, sarebbe il caso di iniziare a ragionarci in maniera seria. A questo punto le famiglie non avrebbero che l'interesse ad assumere queste persone in maniera regolare. Il Covid lo ha dimostrato, perché noi durante il Covid abbiamo avuto un'esplosione di assunzioni. Perché? Perché la badante non regolare non poteva uscire di casa per andare a fare la spesa. La badante regolare aveva diritto di uscire per andare a fare la spesa, perché se fermata poteva dimostrare di avere un posto di lavoro con una regolare busta paga.
1: Eh sì, perché abbiamo già detto che a fronte di questa crescita, no, gli over 65 tra meno di 20 anni saranno 18,6 milioni, quindi 5 milioni in più rispetto alla situazione attuale. Ecco, a fronte di questa crescita considerevole, il settore, come diceva Rosario Rasizza, presenta una fragilità evidente, perché le cito, dottor Rasizza, i dati dell'osservatorio Domina, secondo cui circa il 50% dei rapporti professionali tra famiglie e assistenti familiari è irregolare. Sostanzialmente dà ragione a quanto lei ha detto finora, cioè il lavoro sommerso non rappresenta un'anomalia occasionale, ma una componente strutturale di un comparto che, lo ripetiamo, genera complessivamente un fatturato di 17 miliardi di euro l'anno. Stiamo parlando, per chi è appassionato di statistica, dell'1% del prodotto interno lordo nazionale, dunque un settore economicamente rilevante che senza interventi mirati rischia di alimentare ulteriormente l'irregolarità con l'aumento della domanda di assistenza. Senta, Rasizza, per il family care il tema non può essere, lei tra poco fa, insomma, ce lo stava confermando, più affrontato con misure episodiche. Fatto riferimento al bonus badanti da 850 euro, che rappresenta un segnale, ma non è sufficiente a incidere in modo strutturale sul fenomeno. Voi sostenete da tempo la necessità di introdurre la defiscalizzazione, un modello già adottato in altri paesi europei come la Francia, e allora le chiedo una risposta flash, poi ci fermiamo per la musica e ripartiamo dopo il brano musicale. Tutto questo basterebbe? Basterà?
2: Io penso di sì, perché è un incentivo a far emergere il lavoro nero e ad assumere queste persone con una dignità lavorativa e professionale molto molto importante.
1: Allora, fermiamoci, musica, e poi torniamo con l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza.

0: Bentornati al quarto blocco della mezzanotte di Radio 1 Estate. Io sono Monica Setta e con me il nostro ospite, l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza. Dottor Rasizza, le faccio un'altra domanda. Ci stanno ascoltando in molti, ci arrivano anche dei messaggi, quindi segno che il tema è ben centrato, ma poi è un tema, quello appunto della ricerca di una badante per i nostri anziani, per i nostri cari, che magari non sono più neanche autosufficienti. È un tema, dicevo, abbastanza sentito proprio in questa particolare stagione dell'anno, perché le famiglie partono per le vacanze e quindi spesso gli anziani restano a casa accuditi da un badante o da una badante. Allora, se lei dovesse spiegare in pochi secondi perché una famiglia dovrebbe rivolgersi a Family Care, cosa direbbe ai nostri ascoltatori di Radio 1?
1: Ma perché nessuna famiglia dovrebbe affrontare da solo un momento, un tema così delicato. Le agenzie come la nostra portano professionalità, sicurezza, tranquillità, ma soprattutto portano una badante che abbiamo già conosciuto, che abbiamo già testato, che abbiamo già formato, di cui abbiamo le referenze. Ecco, io credo che tutto questo sia importante, perché il bisogno di assistenza deve crescere anche con la fiducia tra la badante, la famiglia e chi deve essere assistito.
0: Allora, qual è il valore, dottor Rasizza, più importante che Family Care porta nelle case degli italiani?
1: Ma io direi la serenità. Quando una persona fragile è seguita bene, sta meglio, tutti stanno meglio, a partire anche dai propri familiari. Il nostro lavoro è proprio quello di organizzare un'assistenza e restituire tempo e tranquillità alle persone. Provate a immaginare una famiglia che a casa il proprio genitore anziano che ha bisogno di un'assistenza non lo porta in una casa di cura perché ancora a casa può restare. Il piacere di questo anziano magari di avere il proprio nipote che lo va a trovare, il proprio nipotino che lo va a trovare, cosa che non farebbe mai in una casa di cura. Quindi il connubio di stare a casa, di avere la propria di avere le proprie cose, di ricevere i propri familiari, ma aiutato da una persona che si dedica e che professionalmente può aiutare. Io credo che questo si possa riassumere tutto nella parola serenità alla famiglia e a tutti i componenti della famiglia.
0: Grazie di cuore a Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Jobs Metis, grazie di essere stato con noi. Io volevo ringraziare chi firma la regia di questo mio nuovo programma, Luca Bernardini, l'ottima regia e l'ottimo coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e se vi va potete riascoltare la puntata immediatamente disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte. Grazie.

Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. All'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. E il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice NATO. Poi, in colloquio telefonico con il presidente francese Macron, il presidente ucraino lancia un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E poco fa i media locali parlano di più di 10 esplosioni sentite a Kiev, con l'allerta che è stata lanciata su tutta la regione. E al vertice NATO del 7-8 luglio atteso anche il presidente americano Donald Trump, che torna ad attaccare la premier Meloni. La premier però punta a un summit tecnico e operativo. Governo al lavoro sulle spese militari con il ministro della difesa Crosetto, che dice gli impegni saranno rispettati. La cronaca: a Palermo un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende il rubinetto del gas minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare d'urgenza. Dopo ore di alta tensione e serrate trattative con i mediatori dei carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per caso è ancora da chiarire, sono spariti trascinati dalla corrente. La ragazzina è stata poi portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorla. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista italiano disperso dal 1° maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e da futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. E difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno da questa sera fino al 10 luglio. Lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze, allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno invece deviati sulla linea tirrenica. E chiudiamo con lo sport: mondiale di calcio, Norvegia strepitosa elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti, sconfitto 2-1. Tennis: in vola ai quarti di Wimbledon, battuto in 3-7 il giapponese Mochizuki. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Ore 1.
1: GR

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta "Serve un ordine restrittivo". Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO al via domani ad Ankara, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. E tra i temi al centro del vertice in Turchia, il conflitto in Ucraina, dove non si fermano le bombe. Poco fa decine di missili balistici russi